Nel caso in cui i test condotti si dimostrino significativamente corretti, abbiamo bisogno di tradurre questi output degli esperimenti in relazione alle domande e alle assunzioni che abbiamo fatto nella fase iniziale della ricerca. Io qui sto dicendo in maniera molto, ma molto semplice che l'output che ci viene dagli algoritmi va interpretato. Interpretato significa che l'output che viene dagli algoritmi è in un certo tipo di linguaggio, che sarà, come dire, un linguaggio formale. Posso avere degli output che mi danno dei numeri, che mi dicono delle cose in termini quantitativi. Poi però io ho bisogno di tradurli in un altro linguaggio, che è il linguaggio, comune, se non proprio comune, un linguaggio comprensibile. Questa traduzione non è un vezzo accademico, è qualcosa di essenziale. Se io non traduco le uscite degli algoritmi in un linguaggio diverso, che può essere compreso, non dico da chiunque, ma da un pubblico abbastanza istruito, ma in un linguaggio naturale, praticamente è come se lasciassi la ricerca che ho fatto in uno stato indeterminato di incomprensibilità. Potete immaginare per facilità che io potrei anche addestrare un sistema di quelli che abbiamo visto prima come ChatGPT, cioè un sistema di emulazione, a interpretare gli output che io ottengo da algoritmi specifici in un linguaggio naturale, in modo che possa raccontare gli esiti dell'esperimento che io ho effettuato in una maniera più comprensibile. Questa è una traduzione proprio tra due linguaggi. Ovviamente questa traduzione serve poi a poter fare nuove ipotesi, poter condurre a fare nuove ipotesi, a porsi nuove domande e a permettere una ripartenza del ciclo sperimentale dall'inizio. Questa traduzione è importante perché nei team di ricerca spesso esistono professionalità diverse. Non esistono soltanto matematici o informatici, possono esserci anche medici, possono esserci anche economisti, possono esserci anche esperti di scienze umanistiche. Quindi il tradurre i risultati degli algoritmi in un linguaggio comprensibile è fondamentale per permettere a tutto il team di comprendere che cosa è avvenuto e quindi, riflettendo su cosa è avvenuto, di poter fare ipotesi innovative su nuovi esperimenti che possono essere effettuati o su nuove addirittura ricerche che possono partire dal punto in cui si è arrivati. Ovviamente questi risultati vanno immagazzinati, in modo che la conoscenza che si è acquisita fino a quel momento possa essere una base per delle nuove ricerche. Ovviamente queste conoscenze, acquisite come output della ricerca, possono a loro volta essere organizzate in una base dati, che sia aggiornabile nel tempo e diventi essa stessa una base per nuovi possibili esperimenti. Rivediamo un attimo lo schema del processamento che abbiamo illustrato. Abbiamo i problemi, le domande e la generazione dei dati. Poi abbiamo la terna dei dati, gli algoritmi e i processi di validazione che abbiamo illustrato velocemente. E infine l'interpretazione dei risultati, le nuove domande e i nuovi argomenti. Adesso, per rendere concreto quanto abbiamo detto, proverò a fornirvi un esempio applicativo. Ovviamente ci saranno aspetti in questo esempio che non saranno perfettamente comprensibili, bisognerà che vi fidiate di quello che vi dico. In ulteriori lezioni questi verranno approfonditi. Immaginiamo un caso pratico. Esiste un fondo sanitario che rimborsa le fatture di alcuni utenti che sono iscritti a quel fondo e emettono una fattura perché hanno fatto delle cure. Ora,
Immaginate che queste persone che possiedono la polizza assicurativa sanitaria sono raggruppate in delle compagnie, in delle società. Ogni società a fine anno raduna tutte le fatture che sono state messe quell'anno dai suoi iscritti e le presenta al fondo perché vengano rimborsate. Qual è il problema? Il problema è molto pratico. Il fondo sospetta che alcune fatture siano false, siano anomale, siano, possiamo dire, inappropriate. Allora, il problema nostro sarà quello di partire dai dati di queste fatture che vengono emesse in un anno e tentare di capire quali sono quelle anomale. Per far questo, dovremo prendere tutte queste fatture e vedere da come sono fatte le fatture simili. Un po' quello che abbiamo fatto in un'altra lezione quando abbiamo messo vicino colonne e righe che sembravano simili. Poi bisognerà individuare, dopo questo clustering, bisognerà individuare quali fatture andrebbero rettificate, modificate in modo da sembrare più normali e quindi quali sono anomale. Infine potremo chiedere al sistema di farci alcune simulazioni del tipo che cosa accadrebbe se il numero degli iscritti al fondo salisse, quali sono le conseguenze sulle altre variabili, come il numero di fatture, il numero di soldi che devono essere dati a chi chiede il rimborso, eccetera. E infine, la cosa ancora più importante, se tra le fatture individuate come inappropriate, ne esistono alcune che sono molto o troppo simili alle altre, in modo da lasciar pensare che esista una sorta di inappropriatezza organizzata, cioè che alcuni si siano messi d'accordo per fare fatture, chiamiamole false, fra virgolette. Useremo per raggruppare le fatture simili una rete neurale non supervisionata, perché noi non abbiamo un gold standard, quindi non sappiamo quali sono quelle anomale e quali sono quelle corrette. Useremo un'altra rete neurale sulle uscite della prima per stabilire quali sono quelle anomale. Poi useremo una rete autoassociata che ancora non conosciamo ma conosceremo presto per simulare scenari possibili. E infine una quarta rete neurale che ci dirà come sono organizzate le diverse fatture in un grafo connesso e pesato, in modo da farci vedere se ci sono alcune fatture anomale, le une vicine alle altre, tali da lasciar pensare che ci sia una microorganizzazione nel generare fatture inappropriate. Ecco il disegno di ricerca, quello di cui abbiamo parlato. Praticamente noi dobbiamo partire dai dati che vedete in basso in rosso, questi. Dobbiamo organizzarli, quello che è chiamato pre-processing, in modo tale che siano il più trasparenti possibili e in modo da costituire una base dati che vedete qui, righe e colonne. Le righe sono i casi e le colonne sono le variabili. Dopodiché useremo una prima rete neurale per fare un certo lavoro, questa chiamata SOM, Self-Organizing Map. La useremo senza entrare nei dettagli di come funziona, perché non è oggetto di questo incontro, una seconda rete neurale per individuare le anomalie, chiamata AUIT o anche autoencoder, e infine una terza rete neurale, quella che vedete qui, per strutturare le diverse fatture in un grafo pesato. Proviamo a vedere il pre-processing. La prima cosa che dobbiamo fare è pulire i dati, eliminare i dati mancanti, e poi si tratta di costruire un nuovo input. Come? Praticamente seguendo uno schema che vedete, dobbiamo calcolare la media del numero delle fatture per ogni variabile in dettaglio. Inoltre, la media della richiesta annuale di soldi di ogni compagnia, di ogni società in un anno. Questo ci permetterà di avere qual è il profilo statistico delle fatture di ogni compagnia durante quell'anno. Noi questo processeremo, quindi dei dati aggregati in questo caso.
Ecco, vedete, questo è lo schema di come il dataset del fondo era costituito. C'erano, dice, il numero delle fatture, è una variabile perché è un numero. Quante fatture sono state messe dalla compagnia dal Detali quell'anno? Chi è il titolare della fattura? Il proprietario, il coniuge, i figli. E qui diventano tre variabili indipendenti in realtà. Qual è lo stato del proprietario? Se è attivo, cioè se sta pagando la sua quota al fondo, se invece è terminato, cioè non è più attivo, se è sospeso. E via dicendo, vedete, queste sono le variabili, compreso il costo del servizio, cioè abbiamo diviso il costo in intervalli. Richiedo una fattura tra 0 e 100 euro, tra 100 e 500 e così via, fino a maggiore di 10.000 euro. E poi la quantità di denaro liquidato per ogni fattura. E anche qui abbiamo diviso in intervalli. Quindi sommando questi numeri abbiamo il numero delle variabili del nostro dataset, delle variabili cosiddette di input. Ed eccole qui. Vedete, c'è la prima colonna è il nome della compagnia, poi esiste il numero delle polizze che quell'anno ha espresso. E così via, tutte le altre variabili, vedete, sono state tradotte in numeri, per cui abbiamo una matrice numerica da analizzare. Quindi il pre-processing è consistito nel tradurre il dataset originario in una matrice numerica dove ogni variabile era in qualche modo espansa. Ecco lo schema di queste fatture. Vedete, a sinistra ci sono le singole fatture. Nel centro i pallini un po' più grossi sono praticamente le persone che hanno emesso quelle fatture, per cui i pallini piccoli rossi arrivano alla persona rossa che è rappresentata dal pallino e così via per gli altri. Poi ognuna di queste persone è legata a una compagnia, e perché è la compagnia che presenta al fondo il sommario delle fatture da pagare. Questo è lo schema con cui avviene questo processo. La prima cosa che dobbiamo fare quindi è vedere quali compagnie hanno dei profili simili, poi vedere quelli anomali, generare scenari dinamici del tipo che cosa accadrebbe se, e poi la rete completa di come le compagnie hanno discostamenti e anomalie simili tra di loro. Useremo una self-organizing map che non potremo spiegare nel dettaglio come funziona, ma è una rete neurale non supervisionata, ideata da un finlandese molto famoso, Kohonen, negli anni 70. Ecco qui il libro di riferimento ed ecco la rete in questione. Vedete l'input, che sarebbe il profilo di come una compagnia si è caratterizzata nel fare fatture e nel chiedere rimborsi in un anno, è quegli input che vedete in alto, qua sopra. È un vettore praticamente di numeri. Questa rete è organizzata come una griglia con tante cellette. Praticamente il suo compito è quello di mettere ogni osservazione, quindi ogni vettore del dataset, in una celletta, in modo tale che ogni celletta abbia dentro le istanze, cioè i casi più simili tra di loro. Questo avviene secondo una funzione matematica di questo tipo. Ogni volta che arriva un vettore di input, che chiamiamo x, si misura la sua distanza dal vettore dei pesi, quello che unisce ogni celletta a ogni cella della griglia, e si mette quel record, cioè quell'istanza, cioè quella compagnia, nella celletta dove la distanza tra il suo profilo e i pesi che all'inizio sono stati dati in maniera casuale è minima. Dopodiché si correggono i pesi. I pesi di tutte le celle legate all'input cambieranno di una certa quantità, in modo che la cella che è risultata vincitrice avrà più probabilità di risultare vincitrice con lo stesso record nella fase successiva, perché
perché questa rete vede gli stessi dati più volte e ogni volta aggiorna i pesi. Quindi siamo

già nel pieno di funzionamento di una rete neurale. Ed ecco qui quello che accade. Il dataset lo vedete alla sinistra e ci abbiamo le compagnie sulle righe e sulle colonne abbiamo le variabili. Questa è la rete che stiamo utilizzando. Questa rete alla fine ci restituisce una griglia dopo che ha visto molte volte tutto il dataset. E questa griglia è fatta in questo modo. Mi ha messo tutti i record simili nelle celle vicine. Però in alcune celle ne ha messi molti. Vedete questi configurati con il colore arancione. Sono delle palle un po' più grandi perché dice che qui sono stati messi molti record simili. Poi vedete in alto a sinistra, circolettati in rosso, delle palline un po' più piccole con un numero vicino. Qui ce ne ha messe due, qui ce ne ha messo uno, quindi più rare. La proprietà è sempre la stessa. Celle vicine contengono record simili da diversi punti di vista. Quindi un lavoro molto complesso quello che fa questa rete. Però l'errore quale sarebbe? Dire, ok, noi cerchiamo le anomalie e allora sarà sufficiente andare a vedere le celle meno frequentate per individuare le anomalie. Questo è un errore. È un errore fondamentale che nel disegno di ricerca noi abbiamo tentato di evitare. Perché una fattura, un profilo di una compagnia può essere raro, ma non è detto del perché sia raro, allora è sbagliato. Voglio dire, è chiaro che un passero rappresenta il nostro prototipo di uccello meglio di un pollo, ma non è vero che il pollo è un uccello sbagliato. Dobbiamo tener conto non semplicemente della frequenza, cioè quante casi sono capitati in ogni cella, ma dobbiamo usare questa griglia come un nuovo database, perché in una di queste celle ci sono le variabili tipiche che hanno permesso che ogni caso finisse in quella cella. Per cui è come se avessimo un altro dataset fatto dello stesso numero di variabili, ma in questo caso di 10 per 10, 100 record, che sono i casi prototipici, alcuni molto frequenti, quando la pallina è grande, alcuni molto rari. Benissimo. Perché sono importanti questi 100 nuovi prototipi? Ma perché rappresentano i mondi possibili di questo dataset. Cioè la rete ha dovuto mettere ognuno dei record che ha processato in una di queste celle. Ovviamente alcuni ce li ha messi tranquillamente, altri non sapeva dove metterli e li ha messi dove poteva far meno danno, cioè dove c'erano record meno diversi, ma non è detto che era l'ideale. Per cui noi assumiamo questa griglia come tutti i 100 mondi possibili di questo dataset e faremo apprendere a una nuova rete che non sa niente di quanto abbiamo fatto prima. Questo dataset è fatto dello stesso numero di variabili, ma con 100 record, che sono 100 prototipi. E vediamo, questa rete è un autoencoder. Che cos'è un autoencoder? Questa è la pubblicazione in cui è stato presentato per la prima volta. È una rete neurale complessa. Questa rete gli fa vedere dei dati e lei, bottom up, cioè soltanto basandosi sui dati, tenta di capire, apprende e comprende la logica implicita di quel dataset. Ok? Se quel dataset rappresenta la situazione standard, beh, quello sarà una sorta di default, cioè di base di conoscenza dalla quale la rete, una volta che l'ha preso, partirà. Perché è importante questo? Perché noi gli facciamo apprendere i prototipi, cioè il frutto di un'elaborazione di un'altra rete. E quindi la rete apprenderà quei prototipi. Una volta fatto questo, gli mettiamo di fronte il dataset reale, i veri casi. E lei, siccome ha appreso i prototipi, un autoencoder è una rete che apprende un input e impara a ripeterlo tale e quale, per cui se erano delle somme che doveva apprendere, addendo 1 più addendo 2 più risultato, 3 nodi, lei avrebbe appreso le somme ripetendo in output quello che aveva in input. Benissimo, questo lo può fare, ma una volta che lo ha appreso, noi facciamo vedere i record reali, quelli che noi avevamo messo nella prima rete. E lei, quando sono rappresentativi di una cella,

ce li ripeterà come tali. Quando invece sono un po' diversi dai valori della cella in cui erano, ce li deformerà e dal tasso di deformazione dell'output capiremo quali sono i record anomali. Facciamo un esempio. Immaginiamo che la nostra autoencoder, la nostra AUIT, sia un puffo che in tutta la sua vita ha visto soltanto puffi di tipo diverso. Puffi cuochi, puffi falegnami, puffi donne, puffi maschi, puffi bambini, puffi anziani. La sua vita ha visto solo puffi, così come la nostra rete ha visto soltanto i prototipi prodotti dalla prima rete SOM. Quando a questo puffo che ha visto solo puffi gli metteremo di fronte la fotografia reale di un anziano umano, lui non vedrà l'anziano umano, ma vedrà. Lo trasformerà nella sua testa nella cosa più vicina che ha, cioè un puffo anziano. Questo è quello che farà la rete AUIT. Ci deformerà gli output di alcuni record in modo tale da farli sembrare accettabili. Questa è l'autoencoder, vedete che in input ha i valori che noi gli mettiamo e in output deve imparare a ripeterli. L'abbiamo fatto apprendere sui dati della rete SOM, cioè su 100 prototipi, e poi la interroghiamo sul resto. Ed ecco qui lo schema, è molto semplice. Praticamente abbiamo che la nostra base dati, una volta processata, è stata letta da una SOM che ha prodotto questi prototipi. Questi prototipi li abbiamo messi in apprendimento a questo autoencoder. Una volta che l'autoencoder ha appreso, gli facciamo vedere uno per uno i record reali da cui siamo partiti e lui, quando sono rappresentativi di uno di questi 100 mondi, ce li ripete come tale. Quando invece sono strani, il suo output sarà molto deformato. Considereremo il tasso di deformazione come un tasso di anomalia. I record atipici o anomali sono quelli che questa rete AUIT ci deforma di più. Queste sono indicazioni sul software che abbiamo utilizzato e che troverete poi del materiale. Ecco, qui vedete ad esempio l'individuazione delle anomalie. Vedete quel foglio Excel che esce in giallo, ci dice una cosa molto importante. Abbiamo messo in evidenza la deformazione prodotta sul numero delle fatture che ogni compagnia ha inviato. Qual è il problema? E vedete che alcune compagnie hanno emesso come dire, più fatture, altre ne hanno messe meno. Proviamo a vedere. Il numero, scusate, delle polizze. Guardate, la prima compagnia di cui dobbiamo tenere nascosto il nome, quella che vedete in alto a sinistra, no, ha quanti iscritti? 725 iscritti. Però AUIT ci dice, si è comportata nell'emettere fatture come se ne avesse 903. Quindi, come dire, si è comportata come se avesse più dipendenti di quelli che in realtà. Un'altra compagnia, la seconda, ha 394 dipendenti, ma si è comportata come se ne avesse 497. Anche questo è anomalo. La terza compagnia ha solo 13 dipendenti, ma ha messo fatture come se ne avesse 84 e passa. E così via. Da questo possiamo individuare quali sono le compagnie che probabilmente hanno fatto delle fatture inappropriate, e mi limito a dire inappropriate. Se adesso guardiamo il numero delle fatture, non rispetto al numero dei possessori di polizza, vediamo un altro fenomeno. Lo stesso dataset elaborato da AUIT ci dice, guarda, la compagnia tal dei tali, la prima che vedete in alto a sinistra, ha emesso in un anno 297 fatture, ma secondo le altre variabili avrebbe dovuto emetterne 188, per cui ne ha messe oltre 100 di più. La seconda compagnia, che ne ha emesse 57, avrebbe dovuto emetterne 39. Fate voi la lettura uno per uno e vi accorgete che in ordine ci sono alcune compagnie che hanno messo un numero di fatture superiore a quello che avrebbero dovuto mettere, e questo gliel'ha detto questa seconda rete. Adesso dobbiamo prendere praticamente questo nuovo dataset che è dato dai
I dati di

Ali. Quante fatture hai messo la compagnia 1, quante fatture ha messo la compagnia 2, quanto ha richiesto in soldi la compagnia 1, quanto ha richiesto in soldi la compagnia 2 e le stime fatte dalla rete. Facendo

Che cosa ci fa? Ci fa un grafo pesato che vedete in basso, adesso poi lo vedremo meglio, e noi lo andiamo a colorare in rosso con quelle compagnie che la seconda rete, Awit, ci aveva detto che avevano fatto una stima inappropriata. In verde con quelle che sono state invece economiche, cioè hanno addirittura chiesto di meno di quanto avrebbero potuto, e in blu quelle che più o meno hanno chiesto in maniera proporzionale al loro profilo. Ed ecco interessante, se noi facciamo fare il grafo a questa rete, dopo aver appreso i delta, gli facciamo fare il grafo del numero delle polizze, vediamo che i rossi sono distribuiti ai bordi spesso di questo grafo, cioè dove sono le foglie. E possiamo vedere che alcuni di questi, vedete questi rossi qui, sono gli uni vicino agli altri. Significa che queste compagnie si sono comportate in maniera inappropriata, in modo molto simile le une con le altre. E questo è sospetto. Se gli diciamo adesso di fare lo stesso grafo, un grafo diverso, ma considerando il numero delle fatture che ogni compagnia ha emesso, scopriamo un'altra cosa interessante. Il grafo è lo stesso, ma è colorato in maniera diversa. E se voi andate a vedere, guardate qui in alto a destra, tutte queste compagnie, che non ti dovrebbero conoscere necessariamente tra di loro, hanno emesso un numero di fatture inappropriato secondo una logica molto simile, come se ognuna avesse in qualche modo copiato dall'altra il modo di emettere delle fatture di rimborso sanitario. Ne trovate altre qui e potete vedere anche che sono vicine a quelle blu, cioè quelle che si sono comportate normalmente, che sono quelle da cui probabilmente hanno ispirato la fattura emessa, il numero di fatture emesse è stato alterato ispirandosi a qualche compagnia che aveva emesso delle fatture accettabili. Questo ci permette di individuare le diverse compagnie quando fanno richieste inappropriate. Ma possiamo fare uno zoom ulteriore, secondo il disegno di ricerca che abbiamo fatto. Andiamo su una compagnia, una di quelle, non posso dire quale, che era particolarmente attiva nel risultare inappropriata nelle sue richieste. La chiamiamo con tutte queste X, come se fosse un film pornografico. Eccola qua. Questa compagnia, per esempio, no? Ha emesso 145 fatture, ma avrebbe dovuto emetterle, secondo la rete numero 2, Awit, 92. Poi un altro dipendente di questa compagnia, perché adesso siamo sui singoli dipendenti, ne ha emesse 249, ma avrebbe dovuto dimetterle 223 e così via. Vedete che c'è una differenza significativa. Se noi adesso andiamo a vedere la rete SOM numero 1, quella che ci aveva praticamente individuato le richieste simili, mettendole le une vicino all'altro, con delle palle più grandi quando molte richieste erano molto simili tra loro e palle più piccole quando erano rare. Voi potete vedere, cerchiato in blu, quelle celle dove è stata trovata un'anomalia. Per esempio, in alto a sinistra, vedete, queste sono stati messi qua dalla SOM 7 record. Ma secondo Awit, di questi 7 record, solo due, li vedete, 1 e 2 sono i codici di matrice della polizza, solo due sono risultati inappropriati. Andiamo ancora sotto qui, ne vediamo 7. Ma anche qui solo due sono stati trovati inappropriati. Qui ne vediamo 10, lo vedete? Ma solo uno di questi 10 è stato trovato inappropriato, cioè se ci fossimo fermati al primo stadio avremmo commesso degli errori di precisione notevoli. Mentre in questo caso siamo riusciti all'interno di una cella a individuare solo quei record il cui comportamento era effettivamente anomalo. Ma uno potrebbe dire, ma magari dipende da quanto hanno chiesto. Questa è una proiezione sempre della rete SOM, della prima che abbiamo utilizzato, che ci mostra la quantità di denaro richiesto da ogni soggetto. Più il rombo è grande, più denaro è richiesto. Circolettati sempre quelli che sono le celle dove c'è un'anomalia. Vi ricordate, qui ce n'erano sette, questa è una richiesta medio-grande e solo due sono stati presi. Qui

piccola come la richiesta e solo due sono stati presi. Qui è piuttosto grande e anche qui ne è stato preso soltanto uno. E potete procedere voi guardando che la dimensione della richiesta non è connessa al fatto che la richiesta sia anomala oppure no. Quindi ci siamo anche liberati di un'analogia che poteva essere fuorviante, cioè che più la richiesta è alta, più la richiesta potrebbe essere inappropriata. Non è così. Ed ecco come appare i singoli dipendenti di quella compagnia che abbiamo focalizzato, di nuovo alla rete che traduce i delta di scostamento tra le richieste reali e quelle che la rete ha stimato in un grafo pesato. Potete vedere sempre in rosso i soggetti anomali. E anche qui potete vedere che possiamo parlare, tra virgolette, senza essere querelati, di mini truffe possibili. Perché vedete questa zona in basso? Questa? Tutti rossi? Beh, questi soggetti significa che hanno fatto delle richieste molto simili, secondo la rete neurale, tra di loro, cioè alterate in maniera simile. Per cui potrebbero essersi copiato le richieste l'uno con l'altro facendo delle piccole variazioni. Questo ci ha consentito di individuare delle anomalie. Non è che questo metodo funzioni sempre e comunque, ma ha permesso, nel caso pratico, al fondo di cui stiamo parlando, senza nominarlo come nome, di individuare, di andare ad approfondire presso alcune compagnie le fatture di rimborso che avevano richiesto. E vi posso anticipare che nella maggior parte dei casi sono state trovate delle inappropriatezze che sono state giudicate fuorvianti o perlomeno che non potevano essere rimborsate. Non diciamo altro. Ora, il problema fondamentale di questo esempio, che è servito semplicemente a spiegare che cos'è un disegno di ricerca e quanto è importante, ci pone una domanda che potrebbe essere provocatoria nell'esempio che abbiamo fatto, ma voglio lasciarvela. Siamo sicuri che nel nostro paese il numero delle persone interessate a scoprire i comportamenti inappropriati sia maggiore del numero delle persone che sono invece interessate a tenerli segreti? Questo non è una domanda da esame, ma è una riflessione filosofica sul tutto. Quello che rimane come punto centrale di quello che abbiamo visto è il disegno di ricerca che abbiamo tentato di esemplificare, anche usando strumenti che al momento non possono essere matematicamente spiegati nel dettaglio. Ricordo le principali domande che ci dobbiamo lasciare nella mente sono: cosa sono i dati? Che cos'è un progetto, un disegno di ricerca? E quindi tutte le domande di questa lezione: qual è la differenza tra una ricerca, degli esperimenti e dei test? Che cosa sono i dati? Ma aggiungiamoci pure che cosa sono gli algoritmi e che cosa sono i protocolli di validazione, anche se non si può rispondere ancora in maniera completa. E che cos'è il disegno di ricerca? Questa lezione è terminata. Materiali di approfondimento di queste lezioni potranno essere trovate al sito dell'Ateneo nelle pagine che riguardano questo corso. Arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani.

Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà di machine learning. Gli argomenti sono intelligenza artificiale e machine learning, struttura dei dati ed apprendimento, una ricetta per il machine learning. Iniziamo con il primo argomento, intelligenza artificiale e machine learning. Ci occuperemo di illustrare come metodi di machine learning che saranno definiti, possono essere utili e fondamentali per tecniche di intelligenza artificiale. Si è già visto che si definisce un agente artificiale come un artefatto che riceve informazioni e compie azioni dall'esterno, riceve informazioni tramite dei sensori, li memorizza e applica una funzione che mappa sequenze di percezioni in sequenze di azioni. La funzione da mappare è storata in memoria, a seconda delle informazioni memorizzate e ricevute dall'esterno, decide di compiere determinate azioni. Il machine learning si occupa della tecnica e del modo con cui si può definire a un agente artificiale intelligente una determinata funzione. La definizione originale è questa: metodi computazionali che emulano l'apprendimento umano basato sull'esperienza, apprendere dagli esempi, senza essere specificatamente ed esplicitamente programmati. Se guardiamo Google Trend ci accorgiamo che sul machine learning c'è un'attenzione diciamo diversa da zero, da molto tempo, infatti sono tecniche piuttosto vecchie, ma solo negli ultimi anni il trend di machine learning nelle ricerche di Google è aumentato. Quindi questo manifesta in qualche modo l'interesse della comunità scientifica e non solo per le problematiche di machine learning. I primi studi sono degli inizi degli anni 50 del secolo scorso, negli ultimi 10 anni le applicazioni sono cresciute esponenzialmente, come si vede anche dal grafico. Perché? Perché ci sono migliori algoritmi, maggiore potenza di calcolo e più dati. Diciamo questa tripletta, migliori algoritmi, maggiore potenza di calcolo e più dati, ha fatto sì che praticamente dal 2014 a oggi la crescita delle pubblicazioni e delle applicazioni del machine learning è praticamente esponenziale. In una scala log-log come questa vedete che è una retta. Qui è un classico esempio di modelli machine learning. Modelli machine learning risolvono quella classe di problemi, per esempio riconoscimento d'immagine o riconoscimento del linguaggio, che non possono essere descritti da equazioni e quindi sono troppo complessi per essere risolti in via tradizionale. Il riconoscimento delle facce è un tipico problema di cui non si ha un algoritmo basato da equazioni da codare. Noi sappiamo che le nostre reti biologiche, il nostro cervello riconosce facce con un'estremità, con un'estrema semplicità, e diciamo negli ultimi anni sono state sviluppate molte tecniche di machine learning e algoritmi per emulare questa capacità. In generale, un approccio col machine learning è estremamente diverso da quello tradizionale. Tradizionalmente si scrive un programma per avere una risposta. Un modello di machine learning si addestra per estrarre le regole dagli esempi, cioè dalle risposte. Tradizionalmente abbiamo i nostri dati, il programma, cioè l'algoritmo, le regole, si fa girare tutto su un computer tradizionale e si hanno delle risposte, che possono essere qualsiasi, diciamo. In un modello di machine learning noi presentiamo alla macchina i dati e le risposte che ci aspettiamo.
tentando di capire se la macchina apprende e esplicita le regole che sono nella relazione fra i dati e le risposte. Tipicamente, un esempio, supponiamo di voler far distinguere a una macchina due pesci che scorrono su un nastro trasportatore, il salmone e l'orata. Sappiamo che i due pesci hanno morfologie diverse, quindi possono essere salmone e orata discriminate in base alla lunghezza e alla larghezza. Classifichiamo in maniera umana, noi classifichiamo alcuni esempi, addestriamo la macchina e la macchina in qualche modo è in grado di poter separare orate e salmone in base alle regole che gli abbiamo dato. Quindi diciamo si cambia completamente paradigma di calcolo. La definizione attuale infatti è cambiata, si dice, un algoritmo si dice apprendere dall'esperienza e rispetto a una certa classe di task computazionali T e una misura di prestazione P. Se la sua prestazione nei compiti computazionali misurata attraverso P migliora con l'esperienza E, che è simile come concetto a quella data precedentemente, in cui definivamo essenzialmente il machine learning come l'emulazione di una macchina del modo di apprendere e di lavorare di un cervello umano, ma in qualche modo è più formalizzata e si stacca dall'analogia con l'esperienza umana. Questo, per esempio, è una tecnica nota da anni, che è la regressione lineare. L'esperienza sono le coppie di dati XY che io voglio in qualche modo, da cui voglio determinare un andamento, in questo caso lineare. Il task è trovare la miglior retta che approssima i dati, in questo caso questo, e la prestazione è essenzialmente da misurare, trovare il valore minimo di P rispetto da A e B, dove P è la somma su tutti i dati della differenza al quadrato tra il valore vero e quello previsto dall'equazione. Minimizzando questa quantità, questa misura di prestazione rispetto ai due parametri B0 e B1, si ha la migliore curva che approssima i miei dati. Minimizzare significa variare B0 e B1 fino a che il valore di P assume un minimo assoluto. Un'altra cosa meno formale è il riconoscimento di forme. Qui avete una serie di forme colorate, ellissi, rombi, pentagoni, cerchi, non ci sono i quadrati. L'esperienza sono le forme geometriche. Il task è determinare se una forma è un'ellisse o non è un'ellisse e la misura di prestazione è il fatto che la forma è un'ellisse o non ellisse. Oppure il riconoscimento di cluster.

significa oggetti che si possono essere raggruppati insieme e secondo una simiglianza di alcune caratteristiche. L'esperienza in questo caso è un dataset specifico, come esempio in figura è riportato un insieme di patate colorate. Il task è dividere il dataset in sottoinsieme o cluster, in gruppi, in base a criteri di simiglianza. Qui il criterio di simiglianza è il colore. Quindi in qualche modo disporre le patate in questa forma, in questo modo, è la realizzazione di una clusterizzazione. Vedete qui ci sono le viola. Qui sono un po' più scure, non riesco a identificare il colore, e qui sono le patate più chiare. Diciamo, abbiamo tre cluster, abbiamo classificato questo insieme in forma rispetto al colore di patate in questo insieme. Diciamo, di task computazionali che possono essere usate nel machine learning ne abbiamo molto. Qui in figura c'è una lista parziale di algoritmi. Voglio soffermarmi, perché poi ne parleremo durante tutto il corso, sulle reti neuronali. Le reti neuronali nel machine learning sono modelli ispirati alle reti biologiche, quindi il nostro cervello, e sono definiti come uno strato di neuroni di input, almeno uno strato nascosto e uno strato di output, dove diversi risultati possibili rispetto agli input, ai diversi risultati possibili viene assegnata una probabilità. Vedremo poi cosa significa. Allora, rispetto a questo punto, la seguente riflessione. Un modello di machine learning è definito dall'avere la caratteristica di scrivere da solo il programma che deve seguire. È giusto dire che un modello di machine learning ha alte prestazioni quando le sue risposte a delle domande sono vicine a quelle attese? Passiamo al secondo argomento, che è struttura dei dati ed apprendimento, e vedremo come abbiamo già detto che il machine learning è addestrare una rete con degli esempi per estrarre delle regole. E vedremo in questo caso quali sono i vari metodi di apprendimento e quali sono i dati che struttura devono avere i dati associati alle classi di apprendimento. In generale, i paradigmi di apprendimento sono essenzialmente tre: l'apprendimento supervisionato, apprendimento non supervisionato o autosupervisionato e apprendimento per rinforzo. Sono tre classi abbastanza intuitive da capire. L'apprendimento supervisionato è quando ci viene insegnata una cosa dandoci una risposta. Tipicamente quando andiamo a scuola, noi apprendiamo in modo supervisionato. L'insegnante ci dà i compiti, noi eseguiamo il compito e poi l'insegnante ci dice se le risposte che abbiamo dato sono giuste o sbagliate. L'apprendimento non supervisionato è invece quello tipico che abbiamo ogni volta che interagiamo senza scopo con l'ambiente. Quando camminiamo per strada, noi riceviamo una serie di stimoli dall'esterno, una serie di percezioni che vengono analizzate dal nostro cervello, molte vengono del tutto scartate come non influenti, altre aiutano e servono per apprendere qualcosa. Faccio un esempio: se prendiamo l'autobus tutti i giorni per andare a scuola e vediamo molte volte la faccia della stessa persona, dopo un po' cominciamo a riconoscerla. Cioè, vediamo, riconosciamo che è una faccia, una persona che noi abbiamo visto molte volte, che però non conosciamo. Il fatto che noi memorizziamo, abbiamo memorizzato quella faccia, avviene in maniera non totalmente supervisionata, totalmente non supervisionata.
diventa supervisore.

solo nel momento in cui ci presentiamo, quindi alla faccia associamo un nome. L'apprendimento per rinforzo è il classico apprendimento per premio o punizione. Io faccio una cosa, compio un'azione senza nessuna regola, se l'azione porta al raggiungimento del mio fine o di un fine ho un premio, se l'azione mi allontana dal fine ho una punizione. Tipicamente, per esempio, questo tipo di apprendimento viene utilizzato in agenti artificiali che giocano, quindi in qualsiasi gioco dove ci sono delle regole e il raggiungimento di uno scopo. L'agente artificiale cerca di capire quali sono le mosse migliori in base al premio che riceve. L'apprendimento supervisionato è abbastanza semplice. Ogni elemento, ogni dato ha un'etichetta associata. In questo caso, per esempio, nell'esempio che abbiamo già visto, ad ogni X associo una Y, la X è il mio dato, la Y è la sua label, e in questo caso è una label numerica. In quest'altro esempio ho delle forme, pentagono, rombo, esagono e cerchio, e oltre al nome della forma geometrica ci associo un'altra qualità, rosso o giallo. Generalmente, quando il numero e la label sono dei valori numerici, uso delle tecniche di regressione lineare per estrarre le regole. Quando l'elemento e la label sono dei nomi, sono delle parole, il mio scopo è quello di classificare a seconda delle caratteristiche. Per esempio, posso decidere chi è rosso e chi è giallo e eseguo questa classificazione. Posso fare una classificazione a quattro classi che a seconda del tipo della forma geometrica, pentagono, rombo, cerchio, esagono, oppure posso classificare con le due label, pentagono e giallo. È chiaro che in questo caso ottengo otto classi diverse, ognuna per ogni elemento. Lo scopo è quello di minimizzare l'errore di classificazione. Ora, è chiaro che in questi casi semplici non c'è nessun errore di classificazione. Per esempio, nell'esempio che facevo prima, quello dei salmoni e delle orate, è chiaro che le due classi non sono nettamente separabili in base alla forma morfologica, lunghezza e larghezza, perché chiaramente ci saranno dell'overlap nelle situazioni di bordo. Generalmente le orate sono molto più grandi dei salmoni, però ci possono essere orate piccoline e salmoni un po' più grandicelli, per cui una situazione in cui la macchina o anche l'essere umano non è in grado di distinguere se è salmone o meno. In questo caso l'errore di classificazione è estremamente importante e va calcolato con estrema attenzione. L'apprendimento non supervisionato o autosupervisionato è quello tipicamente del riconoscimento delle facce o di forme. Perché, vedete, queste due foto di questo bambino sono diverse, ma è evidente che appartengono alla stessa persona, allo stesso bambino, come queste due, come queste, anche se prese in età diversa. Quindi, in questo caso, la macchina, come il cervello umano, in qualche modo con facilità separa in due le otto foto, le quattro foto del maschietto, in questo caso Pietro, e le quattro foto di Agnese.
E questo è l'aspetto più interessante, se vogliamo, delle nostre capacità di calcolo, delle nostre capacità cerebrali e

in parte è la cosa più difficile da insegnare a una macchina. Un ottimo riconoscimento facciale è stato possibile solo ora con la quantità di calcolo che oggi è a disposizione. Lo scopo, come già abbiamo visto, è quello di creare gruppi o cluster dei dati in input. Un altro esempio è il seguente, dove è più facile capire il meccanismo. Ho un insieme di punti sparsi a caso, più o meno a caso, su un piano, e qui il mio criterio di simiglianza è la distanza geometrica. Appartengono allo stesso gruppo e cluster punti che hanno distanza inferiore di una determinata soglia. Allora, se faccio questo, questi punti, vedete, mi creano questi tre cluster. Chiaramente sui bordi delle regioni ci sono delle ambiguità di classificazione. Quindi quando parlavamo di minimizzazione dell'errore in classificazione, stiamo discutendo proprio delle procedure tali da determinare meglio con il machine learning la gestione dei bordi, cioè in realtà questa retta, questa retta e questa retta. A volte si può etichettare dei dati e non etichettare degli altri. Quindi è un apprendimento misto. Alcuni dati hanno etichetta, altri non lo hanno. Diciamo, l'idea è di usare l'etichetta per poi labellare, identificare la classe che il sistema crea in maniera non supervisionata. In questo esempio solo due foto hanno l'etichetta, cioè il nome del bambino. L'addestramento porta tramite il machine learning a queste due classi. Siccome un elemento della classe aveva un'etichetta, si estende l'etichetta all'intera classe. È un po' quello l'esempio che vi facevo prima. Io vedo molte volte una persona. A un determinato tempo ci presentiamo, quindi rivedo la sua faccia e associo alla faccia il nome, e io in quel momento, da quel momento in poi, ho identificato, ho etichettato tutte le immagini che di quella persona conservo, memorizzo. Questo è importante per il recupero dell'informazione. Vedremo poi in dettaglio, proprio nel corso della lezione, cos'è. Allora, io apprendo, separo le classi, a un certo punto vedo la foto o incontro la persona, il bambino, e riconosco Agnese. Quindi il processo di apprendimento mi crea le due classi con l'etichetta. Il processo di recupero è la presentazione o la visione dell'immagine in questo caso e il recupero del nome della persona nell'immagine. L'ultimo esempio è l'apprendimento per il rinforzo. Chiaramente è ispirato alla psicologia comportamentale, non si utilizza in questo caso un insieme fisso di esempi. La macchina, l'agente artificiale si muove nell'ambiente, esegue delle azioni e in base alle azioni riceve un premio o una punizione. L'interazione con l'ambiente è continua e in base alla storia di questa interazione, alla storia dei premi o le punizioni, la macchina decide la mossa successiva. Immaginatevi per esempio il robottino, aspirapolvere robottino che si muove in una stanza.
Quello è il classico tipo.

di sistema che si addestra con questo tipo di apprendimento. Cioè, ogni volta in fase di addestramento che il robottino colpisce un muro, quindi vede che nelle sue vicinanze c'è un ostacolo e decide di girare verso l'ostacolo, il sistema gli dà una punizione in modo tale da diminuire la probabilità che in una situazione o la scelta del robottino di andare verso l'ostacolo. Mentre se il sistema si sposta in direzione dove non c'è niente, nell'apprendimento si dà un premio. Ora è chiaro che il premio, la punizione, quindi l'apprendimento con rinforzo, in questo modo riguarda solo la mossa corrente. Ora, in qualsiasi gioco uno qualsiasi gioco uno abbia fatto o abbia giocato nel passato, sa benissimo che a volte facendo una serie di mosse corrette ci si trova in una situazione in cui si deve fare per forza una mossa sbagliata. Chiaramente allora il feedback è continuo azione-stato, cioè questo è un loop in continuo, faccio un'azione, agisco sull'ambiente, ottengo il premio, il risultato dell'azione mi torna indietro, io capisco se l'azione è stata ottimale o meno, miglioro la mia strategia di azione e prendo la successiva azione. Quindi in questo caso l'agente artificiale si trova a dover lavorare con la storia delle azioni, la storia delle percezioni e la storia dei premi o delle punizioni. E diciamo ad ogni azione è associato un premio o una punizione. Ci sono due tecniche principali. Una è per decidere l'azione in base alla storia, alle tre storie che vi dicevo, azioni, percezioni e premi o punizione. Una è basata su un metodo di Monte Carlo, che sono una vasta categoria di algoritmi computazionali che si basano sui campionamenti casuali per ottenere risultati numerici. L'altra è chiamata tecnica di Q-learning, è un algoritmo privo di modello per apprendere la qualità dei comportamenti, cioè i comportamenti che mi danno più premio sono quelli migliori, che indicano a un agente quale azione intraprendere in quale condizioni. Ora, diciamo, è chiaro che a priori non c'è nessun criterio rispetto a quale decidere se usare un approccio casuale come un Monte Carlo, un approccio completamente deterministico. In molti casi fare la scelta sbagliata può essere la cosa migliore. Supponiamo, per esempio, soprattutto nei casi in cui rimango intrappolato in una situazione da cui non riesco a uscire facendo delle scelte deterministiche. Probabilmente tirando il numero a caso, anzi, no, con una certa probabilità posso uscire. Quindi molte volte e paradossalmente in molti giochi, ogni tanto agire in maniera completamente casuale è la scelta migliore. Per ultimo, accenniamo al deep learning, che è essenzialmente correlato, con l'approccio al machine learning, con le reti neuronali. Qui deep sta semplicemente a indicare, deep è profondo, sta semplicemente a indicare che tra l'input che io do al mio agente artificiale, in questo caso una rete neuronale, e l'output ci sono molti layer di neuroni nascosti che elaborano in profondo, in questo senso deep learning, l'informazione. Comunque vedremo meglio. Un po' come accade nel nostro cervello, cioè,

E questo praticamente è un riassunto, un'infografica che riassume completamente le diverse classi di machine learning. Abbiamo l'apprendimento supervisionato, quello autosupervisionato, le applicazioni, e qui c'è il machine learning, l'apprendimento per rinforzo. Chiaramente questo è molto semplificato. Gli algoritmi e i metodi che si usano sono molti di più. Spunti di riflessione per questo argomento. Il primo è: nell'apprendimento supervisionato, qual è la caratteristica principale dei dati? Il secondo spunto: è corretto dire che in un apprendimento non supervisionato gli esempi, dati e risposte sono contenuti implicitamente nei dati presentati? Passiamo all'ultimo algoritmo che è una ricetta, cioè un modo per una ricetta per il machine learning, cioè una serie di azioni che si fanno per creare quello che si dice un modello di machine learning. Come funziona il machine learning? 5 step, 5 passi per costruire un'applicazione, modello di machine learning. Il machine learning è visto quindi come un processo di scoperta della conoscenza, knowledge discovery process, di cui abbiamo già parlato. E il fine è estrarre conoscenza da un dataset ampio, che può essere in questo caso la popolazione, utilizzando un dataset ristretto, cioè il sample, il campione. Cioè, è un problema tipico, le elezioni. Abbiamo il numero, la popolazione è il numero di tutti i possibili votanti. Il campione sono le interviste fatte all'uscita del voto, dai seggi elettorali. Lo scopo della, statistica tradizionale è quella di inferire, analizzando i dati del campione, il risultato sulla popolazione. Il concetto è esattamente lo stesso per il machine learning. Ma come accade nelle elezioni, il campione deve essere un insieme rappresentativo della popolazione. Cioè, in qualche modo, deve contenere tutte le caratteristiche che ha la popolazione, se no stiamo facendo creando un modello in base a un campione che contiene dei bias. E in più il dataset del campione deve essere preparato, casualizzato, privato di duplicati e controllato per eliminare eventuali squilibri o pregiudizi che potrebbero influenzare l'addestramento. Diciamo, sono concetti abbastanza intuitivi, però non sempre si possono fare con estrema facilità in alcuni casi reali. Ora, generalmente, selezionare un campione da una popolazione si fa solo in quei casi in cui gli elementi della popolazione sono grandi, sono enormi. Se io volessi, per esempio, addestrare una macchina a riconoscere i 21 caratteri stampati in stampatello dell'italiano, è chiaro che il set che uso per addestrare è l'intera popolazione. Se io invece volessi discriminare i biondi dai mori su tutta la popolazione italiana, è chiaro che mi è un po' difficile prendere tutta la popolazione e soprattutto avere la caratteristica del colore dei capelli. E questa è un'impossibilità fattuale. Se volessi fare la stessa cosa per quelli vissuti 300 anni fa, è impossibile perché, come dire, non ho più informazioni. Quindi la scelta del campione è, in questo approccio di machine learning, fondamentale ed essenziale. Si dice in inglese
tradotto in italiano, immondizia in ingresso, immondizia in uscita. Se il campione non è scelto con attenzione e con cura, i risultati potrebbero essere completamente sbagliati e la macchina, il modello di machine learning non lavorare. Allora, dal campione sample noi deriviamo due sottoset. Il primo, il training subset, è quello di addestramento. Il secondo, sottinsieme di valutazione, verrà utilizzato per testare e perfezionare il modello. Cioè io in realtà prendo i miei esempi, 100, 50 li uso per addestrare, 50 li uso una volta che ho finito l'addestramento per verificare se il mio addestramento è andato a, ha avuto successo. È chiaro che questa suddivisione si può fare diverse volte randomizzando la suddivisione, cioè il 50-50, e questo a volte migliora le qualità del modello di machine learning che vado a costruire. Il secondo step è scegliere l'algoritmo che si vuole utilizzare. L'algoritmo è essenzialmente dato dal tipo dei dati e dal problema che voglio risolvere. Se lavoro con dati con etichetta, posso avere una regressione, un algoritmo di regressione, un albero decisionale. Il problema della regressione l'abbiamo già visto nell'esempio. Se lavoro con dati non labellati, cioè cerco di insegnare alla macchina delle caratteristiche e delle similitudini interne ai dati, gli algoritmi possono essere o algoritmi di cluster o reti neuronali. Quindi diciamo la scelta dell'algoritmo è in qualche modo identificata dai goal del mio machine learning in qualche modo. Lo step successivo è addestrare l'algoritmo. Cioè, e questo è il core del machine learning, cioè creare il modello di machine learning. Allora, supponiamo per esempio di avere dei dati labellati. Allora, l'addestramento è un processo iterativo che confronta l'output con i risultati che avrebbe dovuto produrre un determinato input. Allora, supponiamo che io conosca cosa è associato ad ogni immagine, l'etichetta, l'esempio delle forme geometriche o del colore. Do una forma geometrica rossa in input e l'algoritmo mi dice giallo. Allora è chiaro che c'è un errore. Io aggiusto i parametri dell'algoritmo in modo tale da favorire la possibilità che la macchina mi riconosca che è rossa. Poi ne do un'altra rossa e mi dice rosa. Allora, in qualche modo sto capendo che il mio aggiustamento dei parametri sta andando verso la direzione giusta. Questo lo ripeto finché il numero di errori è zero. Chiaramente non sarà mai zero in situazioni reali. Ripeto questo procedimento di aggiustamento dei pesi e dei parametri finché l'errore è al di sotto di una soglia prefissata, che può essere l'1%, il 10%, il 20%, l'1 per 1000. Dipende poi dalla qualità o dall'accuratezza che io voglio avere nel mio problema. Questo processo fa sì che si regolano i pesi e i bias interni generando via via un risultato più preciso. Il processo ha termine quando si restituisce il risultato corretto. Una volta definito il modello, le sue prestazioni vengono valutate utilizzando il dataset di valutazione. Cioè si presentano al modello dati che fanno parte del campione ma che non sono mai stati presentati in fase di addestramento e si va a vedere se la risposta è corretta o sbagliata. Se la risposta è corretta su tutti i dati
l'errore al di sotto di una soglia, è chiaro che in un caso

si ha sempre un piccolo errore, cioè se l'errore è ritenuto accettabile, il modello è stato validato. Se questo non è vero, bisogna, partendo dai pesi raggiunti dal primo addestramento, rifare un'altra epoca di addestramento, si dice così, cioè rirandomizzare i due dataset e riaddestrare il machine learning. Questo processo continua finché l'errore nella valutazione è in qualche modo accettabile. Quindi l'obiettivo è che il modello impari una relazione che generalizza a nuovi esempi al di là del dataset di addestramento. Quindi ci prepariamo ad analizzare i dati della popolazione. Una volta validato il modello, il passo finale è la sua applicazione. Il modello, attraverso il campione, ha estratto quelle correlazioni dei dati che sono tipiche della popolazione. E adesso, analizzando la popolazione col modello, io posso estrarre la conoscenza a cui il modello stesso, il modello di machine learning, era finalizzato. Quindi il passo finale è nell'uso del modello su nuovi dati e nel migliorarlo progressivamente in accurata ed efficacia. È chiaro che all'inizio posso sviluppare un modello con un certo errore e poi avere necessità di migliorare l'errore, cioè di migliorare la risposta del modello. Aumentando l'esperienza e i dati sul modello, questo processo può essere portato a termine. Stiamo per chiudere, vi avevo detto che il machine learning può essere pensato come un modo concreto per implementare un processo di scoperta della conoscenza. Abbiamo già visto il ciclo virtuoso del processo KDP e diciamo si noti, rifletteteci, ma si nota una certa somiglianza, essenzialmente è lo stesso concetto, con la ricetta che vi ho dato per costruire un modello di machine learning. Il machine learning può essere pensato, di fatto è, lo strumento principe per costruire degli agenti intelligenti, perché in base a processi di machine learning io implemento la mappa che mi correla sequenze di input con sequenze di azioni, in qualche modo. La mia mappa è sempre una funzione che dipende dagli input e dai parametri. Aggiustando i parametri, dati determinati input, io ho determinate risposte. È chiaro che mi funziona sia come mappatura a multifunzionale, diciamo così, sia come classificatore. Cioè decido quali parametri dividono in due, in questo caso lo spazio delle percezioni, in due classi, vera e falsa, e così via. Quindi diciamo il machine learning è il tipico approccio, modello, che viene usato per creare agenti artificiali. Spunti di riflessione: il dataset di addestramento e quello di valutazione hanno lo stesso scopo? Il dataset sample non deve essere necessariamente rappresentativo del dataset popolazione, basta che ne colga le principali caratteristiche. In tal caso possiamo dire che il modello costruito sia accurato? Un riepilogo di tutti i spunti di riflessione proposti. Un modello di machine learning è definito dall'avere la caratteristica di scrivere da solo il programma che deve seguire? È giusto dire che un modello di machine learning ha alte prestazioni quando le sue risposte a delle domande sono vicine a quelle attese?
Nell'apprendimento supervisionato, qual è la caratteristica principale dei dati?

La quarta, è corretto dire che in un apprendimento non supervisionato gli esempi, dati, risposte sono contenute implicitamente nei dati presentati? Il dataset di addestramento e quello di valutazione hanno lo stesso scopo? Il data sample, campione, non deve necessariamente essere rappresentativo del dataset popolazione. Basta che ne colga le principali caratteristiche. In tal caso, possiamo dire che il modello costruito sia accurato? Con questo chiudiamo questa lezione dedicata al machine learning. Vi ricordo che approfondimenti sulla lezione possono essere scaricati, possono essere trovati sul sito d'Ateneo negli spazi dedicati al corso.

Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità,

0: access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
3: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
4: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci occuperemo delle forme classiche del vedere e limiti del visibile, il cinema narrativo hollywoodiano. Questi saranno gli argomenti: Hollywood e lo stile classico, i limiti del visibile nella Hollywood classica, il montaggio divistico tra elusione e allusione. Vediamo dunque il primo argomento, Hollywood e lo stile classico. Oggetto quindi della nostra analisi sarà proprio la Hollywood classica, cioè il cinema hollywoodiano classico. Ovviamente noi lo affronteremo dal nostro particolare punto di vista, che è quello degli studi di cultura visuale. Dunque analizzeremo le forme del vedere tipiche della Hollywood classica, ma anche quelli che sono i limiti del visibile che la Hollywood classica porta con sé. Ma entriamo subito in merito, nel vivo, e vediamo in cosa consiste

0: questa classicità di Hollywood, e lo facciamo attraverso questo film di Howard Hawks, The Big Sleep, film del 1946, che è uno dei film più emblematici per raccontarci la classicità di Hollywood. Lo vediamo e poi lo commentiamo.
1: Oh, good evening, Mrs. Rutledge.
2: Hello.
1: I've got your sister outside. She's all right, but she's not walking very well. I'll need some help.

0: Are you sure that she's going
1: to... Oh, yeah, she'll be all right in the morning.
0: Did you do this?
1: That? Oh, yes, that's a little special service I always provide all my clients.
0: Including being insolent. Where did you find her?
1: I didn't find her.
0: Well, then how did
1: you... I haven't been here. You haven't seen me, and she hasn't been out of this house all evening.
0: That bad?
1: Mm-hmm.
0: Just what did happen, Mr. Marlowe?
1: You're pretty fond of your sister, aren't you?
0: Yes, I
1: am. Do anything for her, wouldn't you?
0: Anything.
1: And drop this whole thing.
0: But I still think I should know what...
1: Don't even ask her.
0: She never remembers anyway.
1: Just what did she forget about Sean Regan?
0: What did she tell you?
1: Not half as much as you just did. Now take it easy. I don't slap so good around this time of the evening.
0: You go too far, Marlowe.
1: Ooh, those are harsh words to throw at a man, especially when he's walking out of your bedroom. Good night, Mrs. Rutledge.
2: Ora, tutti voi avrete certamente potuto apprezzare l'estrema scorrevolezza e fluidità di questa sequenza, cogliendo diciamo anche il dialogo, sempre naturalmente che sappiate l'inglese, e vedendo il crescendo drammatico di questa sequenza. Eppure, se andiamo a scomporre questa sequenza, noi vediamo che è composta da ben 13 inquadrature. Eppure, di questa estrema frammentazione il nostro occhio non se ne accorge, e il motivo per cui non se ne accorge è proprio nella essenza dello stile classico hollywoodiano. Quindi questa nozione di classicità, che è stata coniata da storici e dei critici del cinema, sta proprio a indicare una nozione di armonia, di equilibrio, di maturità, di apprezzamento per uno stile armonico ed omogeneo. Uno stile che nasce dalle ceneri, ma anche dal completamento di quel percorso che abbiamo analizzato durante per il cinema delle origini, il cinema dell'attrazione mostrativa, si arriva al cinema dell'integrazione narrativa, Gunning e Godreau, la categoria di Gunning e Godreau, dal modo di rappresentazione primitivo al modo di rappresentazione istituzionale, quindi le categorie di Bartsch, ma c'è anche un nuovo elemento da mettere in gioco per capire quello che è lo stile classico hollywoodiano, che è l'introduzione della tecnologia del sonoro. Il sonoro, che è questa tecnologia del suono che arriva nel cinema mondiale e a Hollywood in particolare tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, con l'introduzione della tecnologia del sonoro si ha il completamento, diciamo, di questo percorso di maturazione delle tecniche di montaggio dello stile classico hollywoodiano, che accrescono, anche grazie al sonoro, e potenziano la capacità del cinema di completare quella ricerca di persuasività e di illusione della realtà che sta alla base dello stile classico hollywoodiano. Perché lo stile classico hollywoodiano si caratterizza infatti per questo sofisticato mascheramento del lavoro di scrittura, una rappresentazione trasparente che riduce la consapevolezza dello spettatore circa lo statuto finzionale, appunto, dello spettacolo cinematografico, e favorisce quelle dinamiche psicologiche di identificazione con i personaggi della storia che sono decisive

per il suo coinvolgimento diegetico, quindi per il suo coinvolgimento nella storia. Quindi l'occultamento delle tracce del processo di costruzione del racconto è dunque funzionale alla valorizzazione del racconto stesso, al coinvolgimento di noi spettatori in quello che stiamo vedendo, nella storia che stiamo vedendo. Capite anche come questo sistema dello stile hollywoodiano classico sia, come dire, congeniale anche al principio di visualizzazione staliniano che abbiamo già analizzato, piuttosto che alla dinamizzazione intellettuale delle avanguardie sovietiche. Stalin guardava più a Hollywood che alle avanguardie sovietiche. Ma ovviamente l'approdo a questa classicità che ha diffuso delle forme di narrative, delle tecniche linguistiche, ma anche degli schemi iconografici che hanno permeato la cultura visuale di quegli anni, ma anche la cultura visuale nostra, dei nostri giorni, è stata resa possibile per una serie di fattori tra loro collegati. Il primo fattore è certamente il processo industriale. Processo industriale del cosiddetto studio system. Con questa espressione ci riferiamo a quel assetto industriale hollywoodiano caratterizzato dalla centralità di alcune grandi case di produzione, appunto gli studios in lingua inglese. Questo sistema, che sorge a cavallo tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 e perdura in questa sua forma stabile almeno fino agli anni, tutti gli anni 50. E il principio che sta alla base dello studio system è quello della produzione di massa. Cioè, gli studios in quegli anni producono 400-500 film all'anno, 400-500 film all'anno, e con sistemi di organizzazione tipici dell'industria manifatturiera, potremmo dire, un sistema fordista, nello stesso tempo compatto e diversificato, capace di confezionare appunto delle opere narrative di grande portata spettacolare. Ed è anche un regime concentrato in pochi grandi studios, in regime di oligopolio, no? Sono le cosiddette major, anche dette Big Five, le grandi major di quegli anni, la MGM, la Warner Bros., la 20th Century Fox, la Paramount e la RKO, che sono tutte ovviamente case di produzione che tutti noi conosciamo, perché lo stile di Hollywood ha pervaso il nostro immaginario e lo pervade tuttora. Ebbene, le major esercitavano un controllo assoluto sui loro prodotti, perché oltre a produrre e distribuire i loro film, controllavano anche il terzo passaggio della vita di un lungometraggio, cioè l'esercizio, la cosiddetta integrazione verticale. Ogni casa cinematografica, ogni major, ogni studio aveva anche un sistema di sale per la visione dei film ad essi collegate. E dunque tutto questo fa sì che c'è appunto un'integrazione verticale dalla produzione, distribuzione ed esercizio. Ovviamente non era un qualcosa di tipicamente solo americano. Già ad esempio nell'Europa dei primi anni del Novecento, una casa cinematografica come la Gaumont francese aveva già messo insieme un sistema ad integrazione verticale per la produzione dei film. Ma è soltanto Hollywood che riesce a far diventare un sistema questo sistema di integrazione verticale, questo apparato industriale, in questo modo, le permette di arrivare ad avere una produzione che si diffonde in tutto il mondo. Questo ci porta anche al secondo fattore importante, perché a questa grande organizzazione industriale, che porta anche ad un'organizzazione della rappresentazione, quindi del tipico montaggio dello stile classico hollywoodiano, si sorregge su anche quella che potremmo definire la Mecca del cinema. Questa è un'espressione che è stata utilizzata da

lo scrittore Blaise Cendrà per definire la Hollywood di quegli anni. Voi sapete, la Mecca per l'Islam, dobbiamo recarci almeno una volta nella vita, no? Alla Mecca. Ecco, Hollywood in quel periodo, in questi anni, diventa luogo di convergenza di persone, registi, attori, sceneggiatori che provenivano da tutto il mondo e dall'Europa in particolare, portando vissuti ed esperienze culturali differenti. Cioè diventa un centro magnetico, attrattivo per tutti coloro che ruotano attorno al mondo del cinema, quindi diventa non solo un luogo culturale di raggruppamento di persone che arrivano da paesi diversi, ma anche un grande laboratorio di idee. E, è proprio questa koinè culturale che permette al cinema hollywoodiano di divenire un cinema che è nel contempo universale, ma anche locale, nel senso che ha tanti apporti da tante culture diverse. È questo che disegna la classicità, la universalità nella classicità di Hollywood. Bene, questo insieme di fattori, questa estrema organizzazione delle modalità di produzione che corrisponde anche alla messa a punto di modalità di rappresentazione di grande efficacia, si fonda però su alcuni concetti basilari. Cioè, quali sono i concetti cardine che, della predisposizione di queste forme classiche del vedere? Sono sostanzialmente due, il concetto di invisibilità e il concetto di continuità. Hollywood ha portato a una graduale educazione dello sguardo dello spettatore, secondo dei sistemi di montaggio che sono diventati classici, ma ovviamente potevano essere anche diversi da quelli che poi sono diventati. Abbiamo visto, no, come c'erano forme alternative, anche oppositive a questo sistema, ma non si sono imposte come quelle dominanti. E l'invisibilità, vediamo l'invisibilità. Con questo concetto, torniamo alla sequenza che abbiamo visto all'inizio, si indica un tipo di montaggio che, per non distrarre lo spettatore dal flusso del racconto, cerca di rendere impercettibile il cambio di inquadratura. Ed è infatti unicamente a condizione che lo spettatore non colga l'artificio della produzione della scrittura che può scattare il suo assorbimento nella diegesi. Ovviamente questo assorbimento nella diegesi è un qualcosa che viene facilitato anche da altri fattori, cioè l'identificazione spettatoriale si basa sulla sospensione della consapevolezza da parte dello spettatore di essere davanti alla realtà alla realtà dello schermo, no? Alla realtà finzionale dello schermo come qualcosa di fittizio e illusorio. Certamente il buio della sala cinematografica è uno di quei fattori che favoriscono questa illusione di realtà, e l'altro è il blocco motorio anche delle poltrone del cinema, cioè questo che portano tutte a un potenziamento della percezione visiva, come se si fosse in una sorta di sogno. Ecco, è stato André Bazin, questo critico teorico francese, che in un suo saggio dell'evoluzione del linguaggio cinematografico risalente agli anni 50, a mettere per la prima volta in correlazione il termine visibilità al sistema hollywoodiano classico. Ma per garantire l'invisibilità, ovviamente occorre anche che il montaggio, come abbiamo visto, garantisca la massima scorrevolezza del racconto attraverso un complesso di norme e convenzioni che disciplinano rigidamente il cambio di inquadratura. Questo sistema è il cosiddetto continuity system, che anche questo ha avuto, come dire, un ruolo importante André Bazin nel concettualizzarlo, ma l'espressione deriva in realtà da tre storici e critici del cinema come Bardwell, Steiger e Thompson, che hanno proprio teorizzato il continuity system, teorizzando questa sorta di grammatica della scrittura hollywoodiana.
E appunto, come si fa a garantire la continuità pur nel

0: la frammentazione, pur nella discontinuità? Beh, attraverso quello che Bazin definisce decoupage classico, che è fondato su tre principi essenziali: motivazione, chiarezza e drammatizzazione. Questi tre principi devono motivare ogni stacco di montaggio che nella sua necessità non deve essere colto da noi che guardiamo le immagini, che guardiamo la sequenza, grazie anche a una vera e propria strategia convenzionale di raccordi. Questo fa la classicità di Hollywood. Paradossalmente è proprio la discontinuità del montaggio a dover, all'opposto, garantire la continuità di quello che noi vediamo. Ovviamente raccordo è parola chiave in questo sistema, e noi ora cerchiamo di entrare un attimo anche nel dettaglio dei vari raccordi. Possiamo raggrupparli in tre grandi categorie: i raccordi spaziali, i raccordi temporali e i raccordi di azione. Li vediamo sinteticamente, facendoci aiutare anche da questa categorizzazione che Federico Vitella ha fatto nel suo volume del montaggio nella storia del cinema. Bene, i raccordi spaziali che mettono al centro della rappresentazione l'osservatore si dividono in raccordi di posizione, raccordo di direzione e raccordo di direzione degli sguardi, che disciplinano sostanzialmente la posizione dei personaggi, lo spostamento dei personaggi e la direttrice degli sguardi dei personaggi. Mentre i raccordi temporali, che regolamentano le infrazioni più consistenti nella continuità temporale di una sequenza, si dividono in raccordi di avanzamento temporale, che segnalano evidentemente un'ellissi, e il raccordo di retrocessione temporale, che invece innesca un flashback. E poi ci sono appunto i raccordi di azione, che è il modo più efficace che Hollywood ha individuato per scomporre una determinata azione in modo che lo stacco di montaggio risulti inavvertibile allo spettatore, e sono i raccordi sul movimento, i raccordi di sguardo e il raccordo sonoro. Ora, appunto, per cercare di capire in modo pratico e immediato la funzione di questi raccordi, rivediamo la sequenza del film di Howard Hawks con la chiara esplicitazione dei vari sistemi di raccordi, e questa nuova visione ci farà capire come l'invisibilità e la continuità dello stile classico hollywoodiano mostri come sia resa, attraverso questo sistema di raccordi, con grande efficacia e grande eleganza a mascherare quella che in realtà è un'estrema frammentazione delle inquadrature. Rivediamolo.
1: Hello. I've got your sister outside. She's all right, but she's not walking very well. I'll need some help.

0: Are you sure that she's coming?
1: Oh, yeah, she'll be all right in the morning.
0: Did you do this?
1: That? Oh, yes, that's a little special service I always provide all my clients.
0: Including being insolent. Where did you find her?
1: I didn't find her.
0: Well, then how did
1: you... I haven't been here. You haven't seen me, and she hasn't been out of this house all evening.
0: That bad?
1: Mm-hmm.
0: Just what did happen, Mr. Marlowe?
1: You're pretty fond of your sister, aren't you?
0: Yes, I am.
1: Do anything for her, wouldn't you?
0: Anything.
1: Then drop this whole thing.
0: But I still think I should know
1: what... Don't even ask her.
0: She never remembers anyway.
1: Just what did she forget about Sean Regan?
0: What did she tell you?
1: Not half as much as you just did. Now take it easy. I don't slap so good around this time of the evening.
0: You go too far, Marlowe.
1: Ooh, those are harsh words to throw at a man, especially when he's walking out of your bedroom. Good night, Mrs. Rutledge.
2: Avete visto dunque quanta frammentazione, pur in un minuto e mezzo di sequenza, quanti raccordi soltanto in questo minuto e mezzo di sequenza. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In cosa consiste la classicità del cinema hollywoodiano? Cosa si intende per contenuti system? Passiamo ora a questa parte, i limiti del visibile nella Hollywood classica. Finora abbiamo, come dire, parlato del sistema di regole che a Hollywood disciplinano le forme del vedere, no? Abbiamo definito il campo di quello che sono le forme del vedere nella Hollywood classica, ma nella prospettiva degli studi visuali ovviamente tutto questo non basta, perché concentrarci solo sugli aspetti tecnico-estetici della messa in quadro sullo schermo non è sufficiente a definire un regime scopico in una cultura specifica e in un'epoca specifica. Ecco che dobbiamo anche chiederci quali altri fattori influiscono su quanto lo spettatore può vedere sullo schermo, e ci concentriamo su quanto lo spettatore può vedere sullo schermo e anche sui paratesti. Vediamo ad esempio un paratesto, cioè qualcosa che è associato allo schermo ma fa parte comunque della costruzione cinematografica, cioè un manifesto cinematografico. Questo ovviamente non siamo qui ad Hollywood, ma è un esempio interessante perché è perfetto per spiegare quello che stiamo cercando di introdurre. Ci riferiamo al manifesto di un film, famoso film di Dino Risi del 1957, Poveri ma belli. Bene, sulla sinistra voi vedete il manifesto originale prodotto dalla Titanus, questa casa di produzione che produsse appunto il film di Dino Risi. Sulla destra vedete poi quello che invece è uscito realmente, è stato diffuso realmente in Italia, dopo una telefonata di Papa Pio XII che intimò la Titanus di rivestire, come vedete, la bella Marisa Allasio, che era la protagonista del film. Ecco, parliamo ovviamente di censura, cioè un conto sono le forme di vedere, del vedere, un conto sono i limiti della visibilità. Il visibile cinematografico, ci dice questo noto storico del cinema come Pierre Zurlin, è tutto ciò che è fotografabile e presentabile sugli schermi in una data epoca. Ecco che la censura, con il suo rendere comprensibile ciò che deve essere visto e ciò che non può essere visto, influisce sulla visibilità cinematografica in un certo periodo. Quindi il visibile hollywoodiano, pur se ha innegabilmente, si è innegabilmente diffuso in tutto il mondo, portando ad un cambiamento nell'immaginario collettivo, bene, non era tutto uguale in tutto il mondo, perché studiare la censura ci fa capire come ciò che i film hollywoodiani facevano vedere non era lo stesso in tutti i posti del mondo, perché c'è una fruizione culturalmente situata dei film che dipende appunto dalla censura. E per capire questo sistema di censura possiamo partire dagli Stati Uniti, ovviamente, perché anche perché gli Stati Uniti erano un sistema, c'era un sistema di censura piuttosto particolare, perché erano uno Stato federale. Nella maggior parte degli Stati del mondo, soprattutto in Europa, c'era una censura di tipo statale, quindi il governo centrale, lo Stato, che attua un sistema di censura. Essendo invece gli Stati Uniti una federazione di stati, ebbene, fino alla metà degli anni 30 lì vigeva una censura che funzionava di ogni singolo stato aveva la propria, talvolta anche a livello cittadino. E questo assetto potete ben comprendere come fosse conveniente per gli studios, perché confrontarsi con

tanti uffici di censura che hanno ciascuno un'autorità su un territorio, faceva sì che era vantaggioso perché non si doveva affrontare un censore unico che poteva vietare il film e bandire il film dall'intero territorio nazionale. Ma questo assetto a un certo punto della storia fu messo seriamente in discussione, perché tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 la Chiesa Cattolica statunitense riuscì a costruire una vasta alleanza politico-religiosa anche con i protestanti per chiedere una moralizzazione dei film di Hollywood. Quindi la Chiesa Cattolica, tramite questa associazione nazionale, la Legion of Decency, pur essendo una minoranza nel paese statunitense, nel paese americano, riuscì a coinvolgere anche i protestanti, che erano la maggioranza religiosa del paese, in questa grande attività, potremmo definire, di lobbying, no? su Hollywood. Ebbene, al pericolo di questa creazione di una censura federale, proprio grazie a questa azione di lobbying, l'associazione dei produttori di Hollywood, presieduta da Will Ace, replicò con un codice di autoregolamentazione. Ace fece stilare, appunto nel 1934, un decalogo, il Production Code, noto anche appunto come Ace Code, come vedete dalla slide, dove si elencavano gli argomenti e le situazioni da trattare con particolare attenzione e da escludere dai film. Quindi il codice stabiliva una serie di standard morali per la rappresentazione di tematiche sessuali, scene di violenza e crimini, ed era basata su tre principi fondamentali: il rispetto della legge della natura e degli uomini, la condanna del crimine e dell'immoralità e della licenziosità, la rappresentazione del male solo se giustificata dalla necessità drammatica dell'azione. Questo è un sistema che dagli anni 30 governa, diciamo, fino a tutti gli anni 50 e anche gli anni 60. Beh, il risultato è che se l'omosessualità, ad esempio, viene del tutto bandita dai film hollywoodiani del periodo, addirittura non si potevano mostrare coppie pur regolarmente sposate dormire nello stesso letto nei film di allora. Però dalla nostra prospettiva questo non basta. La domanda interessante da porsi è che come questo sistema influiva sui limiti del visibile anche in altri paesi. Ovviamente qui non possiamo fare un discorso che prende caso per caso tanti paesi. Lo facciamo, una maniera intelligente per rispondere a questa domanda è quella di concentrarci su pochi paesi e su restringere ancora di più il campo. Cioè ci concentriamo ora sul capire come il sistema di censura agisca negli Stati Uniti e in un altro paese come l'Italia, che è particolarmente significativo, perché in Italia era particolarmente forte il Partito Cattolico, ma anche l'influenza del Vaticano, che come sapete è in Italia, no? È a Roma. E quindi se noi ci andiamo a concentrare su quelli che erano i sistemi di censura interni alla Chiesa Cattolica, possiamo fare un carotaggio che ci fa capire i limiti del visibile in questi paesi. Perché la Chiesa Cattolica aveva non soltanto, si riferiva ovviamente al sistema di censura federale negli Stati Uniti o al sistema di censura statale in Italia, ma aveva un proprio sistema interno di censura. Cioè ogni paese cattolico aveva i suoi sistemi di classificazione per far sì che chi andava a vedere un film nelle sale parrocchiali vedesse un film che fosse aderente ancora di più al regime di visibilità che fosse conforme ai dettami della morale cattolica. Quindi questi sistemi di classificazione venivano regolamentati dagli uffici nazionali cattolici. Negli Stati Uniti c'era appunto la Legion of Decency, in Italia questo sistema era controllato dal Centro Cattolico Cinematografico. E per capire quanto diversi fossero i sistemi basta vedere
quello che era il sistema americano, un sistema molto, molto semplice.

semplice, fondato su queste tre categorie: not disapproved, disapproved for youth with a word of question, even for adults, e disapproved for all. Quindi vedete questi tre soltanto regole generali di non approvato oppure disapprovato per tutti o ancora approvato solo per i giovani o per con un'avvertenza anche per gli adulti. Qualcosa di molto diverso invece abbiamo in Italia. Vedete, il Centro Cattolico Cinematografico, il suo sistema di classificazione era fondato su tutte queste categorie, 8 categorie. Ovviamente non è tanto interessante saperle nel dettaglio. Quello che è interessante è vedere come intanto c'è la parola visibile, vedete come il regime di visibilità, ma anche sull'emendamento, vale a dire che ogni esercente cinematografico cattolico era libero di fare una, no, era libero, doveva fare una ulteriore censura attraverso dei tagli, degli emendamenti che erano suggeriti dal Centro Cattolico Cinematografico. Certamente, probabilmente tutti voi avete in mente il film di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, che mette proprio in scena questa questione dei tagli che gli esercenti cattolici, i parroci, facevano sui film, emendando ad esempio le scene di baci, no? Durante, che erano nei film del tempo. E quindi il dato interessante da sottolineare, perché ho messo a confronto queste cose, perché ciò che era visibile, ammesso alla visione nel sistema di censura hollywoodiano e nel sistema di censura interno al cattolicesimo hollywoodiano, poteva non essere ritenuto adatto alla sensibilità italiana. Per capirlo basta anche vedere quanto scrisse nel 1937, quindi nel pieno del regime del Code Ace, cosa scriveva appunto questo funzionario vaticano al rappresentante del Papa in America. Gli scrisse: il Centro Cattolico Cinematografico si trova in grande imbarazzo perché vari film già approvati per tutti dalla Legion of Decency in America non sono adatti alla sensibilità italiana e susciterebbero la disapprovazione dell'Episcopato. Capite quindi come in Italia doveva agire un nuovo sistema di censura interno al cattolicesimo locale per adattare la visibilità del film alla sensibilità morale italiana. Capite dunque anche quanto i diversi regimi scopici in ogni paese possano influire molto sui limiti della visibilità cinematografica nel periodo, in un luogo situato. Vedere The Big Sleep, il film che abbiamo visto al cinema ad Hollywood nel 1946, in una delle grandi sale delle major, non era certamente la stessa cosa che vederlo in una sala parrocchiale in Italia nello stesso anno, proprio per questi diversi regimi di visibilità. Vediamo gli spunti per questa parte. In che modo i sistemi di censura influiscono sul visibile cinematografico? Quali erano i più importanti principi su cui si fondava l'EISCOD? A questo punto veniamo all'ultima parte di questa lezione, il montaggio divistico tra elusione e allusione. Bene, in questa parte ci concentriamo appunto sulle tecniche di montaggio che Hollywood mette e perfeziona per la messa in scena delle star. Ma perché ci concentriamo su questo specifico argomento? Perché ci permette di fare una sorta di sintesi di quanto abbiamo discusso tra le forme del vedere e i limiti del visibile imposti dalla censura. Proprio perché il montaggio divistico è stato il campo di negoziazione più probante per trovare un equilibrio tra le opposte esigenze dei produttori, che evidentemente sul carisma divistico impostavano gran parte dei loro guadagni. Hollywood, lo sapete, allora impostava molto dei suoi guadagni sullo star system, quindi proprio sulla definizione della cultura delle star, e le richieste dei censori, che proprio sul sistema divistico concentravano le loro attenzioni maggiori.
Quindi lo stile classico

0: hollywoodiano ha standardizzato delle procedure specifiche di montaggio per le star di Hollywood. Questo è il primo punto che dobbiamo mettere a fuoco. Ovviamente nella costruzione di una star è certamente importante la messa in scena e quindi tutto ciò che è fotografia, trucco, costumi, così come è importante tutto ciò che è extra cinematografico, il consumo culturale extra cinematografico. Ogni star hollywoodiana predisposta dagli uffici di marketing firmava proprio un contratto anche sulla sua gestione dell'immagine pubblica fuori dagli schermi. Ma la costruzione di vistica passa anche appunto da una precisa grammatica di montaggio. Ovviamente il primo piano è ciò che per la star di Hollywood era l'elemento portante, perché addirittura nei contratti si firmavano anche come dire, dei contratti nei quali venivano il numero dei primi piani in un film veniva decretato per contratto, veniva definito per contratto, ma è anche la durata delle inquadrature del divo, stabilita appunto in sede di montaggio, che era un fattore non trascurabile. E lo vediamo guardando questo altro film di Howard Hawks.
1: Anybody got a match?

0: Thanks.
1: Allora, cos'è qui interessante? È interessante proprio la maggiore durata dei piani ravvicinati di Laurent Bacall, che è protagonista anche dell'altro film che abbiamo visto, rispetto alla brevità dei piani, dei primi piani dell'altro divo sulla scena in questa sequenza, che è Humphrey Bogart. Cioè, pur se lo scambio di campi e controcampi tra la coppia di divi si conclude complessivamente in parità in termini di esposizione schermica, l'ultimo primo piano della Bacall catalizza l'attenzione degli spettatori perché supera di ben due volte la durata del primo piano di Humphrey Bogart, quindi raddoppia di conseguenza il potere di seduzione dell'immagine del divo. Ma un altro espediente di montaggio importante da analizzare è quello della entrata in scena delle star. Beh, su questo Hollywood basava molto della seduzione divistica, perché intanto le star, l'apparizione della star sullo schermo in un film era ritardata in tempo considerevole rispetto all'inizio del film, e poi la prima apparizione della star in un film era volutamente frammentata. Ci sono in sostanza due grandi alternative della messa in scena della star: quella che vediamo in questa nota sequenza del film di Billy Wilder, quando la moglie è in vacanza, che è dal corpo al volto della star. Prima vediamo Marilyn Monroe nella silhouette dietro la porta, poi vediamo prima il suo corpo in figura intera. Poi lo vediamo a mezza figura e poi soltanto alla fine, in questo meccanismo di aspettativa, lo spettatore potrà vedere anche il volto completo della star, seguendo appunto questa dinamica di frammentazione, di attesa del volto del divo. Ed ecco, in questo momento noi vediamo il volto di Marilyn Monroe. Ma se questo è un meccanismo maggioritario, c'è un meccanismo minoritario ugualmente interessante che va dal volto al corpo della star. Vedete, in queste immagini non si gioca sull'aspettativa dello spettatore, bensì si gioca su un meccanismo diverso, che è il meccanismo della sorpresa, perché il volto della star, lungamente atteso, viene mostrato senza frammentazione. Ecco, in questa inquadratura, che è una delle più famose inquadrature della Hollywood classica, Rita Hayworth in quel momento era una delle star più pagate del momento, soprattutto in questo film che ha fatto storia, Gilda, questo film del 1946. Questo film è per noi interessante anche perché si conclude con questa immagine, con questa inquadratura, che è un richiamo diretto alla sequenza madre dello spogliarello al night club centrale in questo film, che è un collegamento per noi perfetto per entrare nel merito del nostro argomento, cioè la negoziazione tra le forme del vedere e i limiti del visibili. Questa è certamente una delle scene più note della Hollywood classica, la possiamo vedere, ed è appunto Rita Hayworth che in questo balletto spogliarello è interessante per noi perché è un esempio emblematico per capire come quali strategie adottarono i produttori hollywoodiani per non diminuire il potere seduttivo e provocatorio e attrattivo delle forme del vedere, dello stile classico hollywoodiano, senza contravvenire ai limiti del visibile. Perché questo film esce negli anni più duri di applicazione dell'Ace Code, eppure la carica seducente che emana da queste inquadrature della Hayworth è una delle più potenti e prorompenti tutta la storia hollywoodiana. di Hollywood, perché le inquadrature in cui la Hayworth appunto si toglie i guanti con estrema sensualità sono efficaci sul piano della seduzione tanto quanto, se non più, uno spogliarello esplicito. Cioè, rimanere nelle regole pur contravvenendole significò che il glamour hollywoodiano, intimamente sessualizzato, doveva essere il prodotto di uno spostamento di prospettiva. In che senso? Nel senso che, non potendo produttori, registi, addetti alla fotografia, costumisti, essere evocare il sesso esplicitamente, lo si evocava mediante l'atmosfera, l'allusione, la trasposizione. Quindi se certe forme di sessualità manifeste erano proibite, il divieto aveva creato nel tempo un'intera gamma di significati e segnali erotici non meno attrattivi, facendo leva appunto sulla polisemia delle immagini e delle inquadrature, sulla scelta di ambienti evocativi e di attori ed attrici dotati di un particolare sex appeal, come appunto era Rita Hayworth. Quindi, attraverso questa strada del richiamo erotico, divenne paradossalmente accettabile il sesso ad Hollywood, la sessualità, la sensualità, coltivando negli spettatori una sorta di rituale di frustrazione che rafforzava in realtà il senso di attrazione della star sul grande schermo. Quindi ecco, credo che questo sia uno dei principali segreti di Hollywood, di quella Hollywood, della Hollywood che abbiamo visto, in cui il production code, il codice AIS, ha un ruolo fondamentale. Il grande successo planetario di Hollywood è in questa capacità di eludere alludendo, cioè di eludere i limiti della cultura del visibile di quell'epoca, giocando sul potere allusivo delle immagini attraverso questa sapiente tecnica di estetica, diciamo, del montaggio, su questa capacità di mantenere intatta l'efficacia delle forme del vedere. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Perché la durata delle inquadrature non è un fattore trascurabile nella costruzione del carisma divistico di un attore? Quali furono le principali strategie usate dai produttori di Hollywood per aggirare le regole dell'Ace Code? Vediamo dunque anche il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. In cosa consiste la classicità del cinema hollywoodiano?

quotidiano? Cosa si intende per contenuti system? In che modo i sistemi di censura influiscono sul visibile cinematografico? Quali erano i più importanti principi su cui si fondava l'ACE-Code? Perché la durata delle inquadrature non è un fattore trascurabile nella costruzione del carisma divistico di un attore? Quali furono le principali strategie usate dai produttori di Hollywood per aggirare le regole dell'ACE-Code? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Vi ricordo che i materiali di approfondimento per questa lezione si trovano nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Caratteristiche degli strumenti di valutazione neuropsicologica. Quindi parleremo degli strumenti che il neuropsicologo ha a disposizione per poter valutare e quantificare la presenza di deficit cognitivi. Gli argomenti che tratteremo saranno le caratteristiche dei test, cioè tutte le caratteristiche formali che i test devono avere, i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono, le batterie, i test singoli, batterie miste, batterie fisse e via dicendo. La scelta dei test, cioè come un neuropsicologo deve scegliere un test piuttosto che un altro test. La somministrazione, cioè le modalità in cui un test deve essere somministrato al paziente con cerebrolesione. E l'integrazione con esami strumentali, cioè tutto quello che ci serve per integrare la nostra parte testistica con informazioni un pochino più generali

arrivare ad una diagnosi. Partiamo con il primo argomento, le caratteristiche dei test. Dunque, i test devono avere alcune caratteristiche formali. La prima caratteristica è quella di validità, il grado di precisione con cui un test riesce a misurare ciò che dichiara di misurare. Cioè un test per essere valido deve effettivamente misurare la caratteristica cognitiva o psicologica che noi intendiamo misurare e quantificare. Esistono diverse tipologie di validità. Partiamo dalla prima, che è la validità di contenuto. Il test deve valutare tutti i possibili aspetti del fenomeno che vuole misurare. Visto che stiamo parlando di variabili cognitive o psicologiche anche molto complesse e quindi possibilmente formate da diversi aspetti, un test per avere validità di contenuto ovviamente deve valutare appunto tutti i possibili aspetti del fenomeno cognitivo o psicologico che stiamo misurando. Il secondo tipo di validità è la validità predittiva, cioè la capacità del test di predire i risultati del soggetto in base alla caratteristica misurata dal test. Facciamo un esempio concreto. Un test, per essere, predittivo deve poter appunto predire la, evoluzione della funzione che stiamo indagando. Per esempio, i test di ammissione all'università, se sono predittivi, avranno una buona appunto predizione del percorso universitario, del soggetto che viene testato. Un altro aspetto è la validità concorrente o discriminante, cioè la sovrapposizione di differenziazioni su variabili simili o diverse. Qui facciamo l'esempio dell'introversione o l'estroversione. Cioè, per avere una buona validità concorrente o discriminante, un test deve appunto differenziare o sovrapporre aspetti simili o diversi di una variabile che stiamo indagando. Un'altra caratteristica formale che i test devono avere è quella della fedeltà o attendibilità, cioè più somministrazioni di un test forniscono risultati sovrapponibili. Questo vuol dire che se un test è caratterizzato da una buona fedeltà, se noi proponiamo a un paziente più volte quel test, otterremo risultati simili. Ovviamente possiamo anche non ottenere risultati del tutto sovrapponibili, ma in un range molto simile. Come si può valutare la fedeltà o attendibilità? Con forme parallele, cioè due versioni diverse dello stesso test. Vedremo successivamente, ad esempio, il test delle 15 parole di Rey, che è un test di memoria verbale, di apprendimento di parole. Esistono diverse forme, cioè le 15 parole da ricordare possono essere fatte in forme diverse, cioè esistono 5 o 6 liste di 15 parole che sono però tra di loro diverse e quindi forme appunto parallele. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella diciamo, la metodologia del test-retest, cioè appunto sovrapporre o ripetere il test più volte in modo da capire se otteniamo punteggi simili o analoghi. Un altro modo per valutare la fedeltà è quella dello split half o divisione a metà, e cioè prendere un test, dividerlo a metà, quindi un certo numero di item in una somministrazione, un altro numero di item in un'altra somministrazione per vedere se appunto otteniamo punteggi simili nelle due somministrazioni. Un'altra caratteristica formale dei test è quella della sensibilità. Questo è un concetto davvero molto importante. Che cos'è la sensibilità? La probabilità cioè di documentare il difetto in tutti i soggetti deficitari. Quindi alta sensibilità vuol dire alta probabilità che un soggetto malato risulti positivo al test e di contro bassa probabilità che un soggetto malato risulti negativo al test. Quindi un test molto sensibile vuol dire che avrà una buona capacità di descrivere come positivo un soggetto malato. Un'altra caratteristica, ovviamente legata a quella precedente, è la specificità. Che cos'è la specificità? È la probabilità di risultare normale nei casi in cui la malattia è assente. L'alta specificità, quindi,

corrisponde a un'alta probabilità che un soggetto sano risulti negativo al test e di contro una bassa probabilità che un soggetto sano risulti positivo al test. Un altro concetto fondamentale per quanto riguarda gli strumenti di valutazione neuropsicologica è quello di standardizzazione. Un test può tendere verso l'obiettività solo attraverso la coerenza e congruenza al suo interno.

e utilizza dei test neuropsicologici, deve utilizzare la modalità o procedure specifiche standardizzate per ridurre la componente soggettiva dell'esaminatore. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che un test deve essere somministrato sempre nella stessa maniera, indipendentemente da chi somministra il test stesso, in modo tale da ridurre appunto la soggettività dell'esaminatore. Bene, come spunto di riflessione per questa prima parte di lezione, indicare i diversi tipi di validità esistenti. Passiamo ora al secondo argomento di questa lezione, e cioè i tipi di test, cioè quali tipi di test esistono e quali tipi di test il neuropsicologo ha la possibilità di utilizzare durante la fase di valutazione neuropsicologica. Dunque, la prima famiglia di test è composta dai test di screening, cioè test composti da pochi item per funzione, che sono semplici da somministrare e che sono più specifici che sensibili. Qui in questa diapositiva trovate un esempio di due test di screening, il Mini Mental State Examination Test e il Montreal Cognitive Assessment, detto anche MoCA, di cui parleremo nel dettaglio nelle lezioni successive, che servono per avere un quadro generale cognitivo del paziente. Sono due batterie di screening molto veloci da somministrare, stiamo parlando dell'arco di 20-30 minuti, con pochi item per funzione cognitiva, ma che ci danno un quadro completo, sullo stato cognitivo del paziente che abbiamo di fronte. Abbiamo poi dei test specifici, cioè delle misure per le singole capacità cognitive, cioè al contrario dei test di screening che sono più globali, i test specifici misurano appunto le singole capacità cognitive. Quali sono le capacità cognitive che dobbiamo valutare all'interno di una valutazione neuropsicologica? Sicuramente la memoria a lungo termine, nella sua componente episodica, semantica, procedurale, prospettica, insomma in tutte le sfaccettature di questa capacità, cioè della memoria a lungo termine. La memoria a breve termine e la memoria di lavoro, che sono quei due tipi di memoria a breve termine, appunto, che servono per mantenere l'informazione in memoria il tempo necessario per poterci lavorare su. L'attenzione, le capacità attentive, quindi in tutte le sue componenti, l'allerta, l'attenzione divisa, l'attenzione selettiva e l'attenzione sostenuta. Il linguaggio è una funzione cognitiva particolarmente complessa, divisa, articolata in diversi sottofunzionamenti e quindi in tutte le sue componenti, cioè la produzione, la comprensione, il linguaggio orale, il linguaggio scritto. Le funzioni esecutive, e cioè le capacità di planning e monitoraggio, flessibilità cognitiva e di pianificazione, eccetera. Le funzioni viso-percettive e viso-costruttive. Le capacità prassiche. Ovviamente i test specifici servono appunto per valutare funzioni cognitive specifiche e esistono ovviamente test che valutano tutte le funzioni cognitive, anche perché ogni paziente sarà caratterizzato da disturbi cognitivi in specifiche aree cognitive e quindi devono esistere strumenti che possano valutare la eventuale presenza di deficit in tutte queste sfere. Esistono anche delle batterie, una tipologia di batterie di test, la batteria fissa. Ogni paziente è valutato con lo stesso protocollo testistico. Che cosa vuol dire? Che è una batteria di singoli test specifici che va somministrata sempre nello stesso ordine e con lo stesso protocollo per tutti i pazienti. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nell'utilizzo della batteria fissa. I pro sono appunto che è un esame completo del funzionamento cognitivo del paziente, ma di contro c'è un dispendio in termini di tempo. Cosa vuol dire questo? Che con una batteria fissa noi abbiamo un quadro generale di tutte le funzioni cognitive del paziente, anche di quelle, diciamo così, integre, e che noi pensiamo che possano essere integre. Ma di contro, l'utilizzo di una batteria fissa ovviamente richiede la somministrazione anche di test che noi sappiamo indagare funzioni diciamo, non deficitarie e quindi diciamo, un dispendio considerevole in termini di tempo.
oltre alle batterie fisse, però

abbiamo anche la possibilità di utilizzare una batteria flessibile. Questo vuol dire che ogni paziente viene valutato con diversi test in base al quesito diagnostico o valutativo. Quindi l'utilizzo di test più specifici e quindi non di una batteria fissa somministrata sempre nello stesso modo, ma di utilizzare strumenti diversi in funzione del quesito diagnostico o anche dell'ipotesi diagnostica. Ovviamente, quando parliamo di utilizzo di batterie flessibili, dobbiamo avere un'ipotesi diagnostica e dobbiamo fare il test delle ipotesi, cioè capire se, secondo la nostra ipotesi, il paziente ha un deficit in determinate sfere cognitive, e dobbiamo testare questa nostra ipotesi somministrando gli strumenti adeguati proprio per misurare quelle capacità cognitive. Cioè, se io sono di fronte a un paziente che ha un deterioramento cognitivo legato all'età o una sospetta demenza, faccio appunto l'ipotesi che il paziente possa essere affetto da una forma iniziale, per esempio, di demenza, e quindi per testare questa ipotesi somministrerò una serie di prove, come ad esempio i test di memoria a lungo termine, che mi servono per testare appunto la mia ipotesi che il paziente stia andando incontro a un decadimento cognitivo patologico legato all'età o a un processo degenerativo. Il pro di utilizzare, il vantaggio di utilizzare una batteria flessibile è quello che la batteria flessibile è caratterizzata da versatilità e minore richiesta di tempo, dal momento che io utilizzerò test specifici in base alla mia ipotesi. Di contro, ovviamente, c'è la soggettività degli strumenti utilizzati. In funzione, ovviamente, della mia ipotesi, che è del tutto soggettiva, io utilizzerò degli strumenti invece che altri, quindi l'utilizzo della batteria flessibile ovviamente è caratterizzata da un'alta soggettività degli strumenti utilizzati. Possiamo anche però adottare un approccio misto, cioè test di screening e test specifici. I test di screening mi servono per orientarmi di fronte al paziente e capire in termini generali quali possono essere le capacità cognitive che possono essere compromesse, che poi andrò a indagare in maniera più dettagliata con i test specifici. Possiamo utilizzare anche test sperimentali, cioè degli strumenti non standardizzati che sono creati ad hoc per patologie rare, caratteristiche cliniche non comuni o per ricerca, cioè tutti quei test che vengono utilizzati nelle condizioni in cui non esistono dei test standardizzati, e quindi creiamo dei test sperimentali proprio per misurare quelle caratteristiche che non possiamo misurare con i test standardizzati, perché abbiamo appunto una mancanza di strumenti standardizzati per misurarli. Bene, come spunto di riflessione per questa seconda parte di lezione, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile. Passiamo a un altro argomento, che è quello della scelta del test. Ovviamente il neuropsicologo, una volta che ha effettuato un'ipotesi diagnostica, deve scegliere i test. Ora vediamo in base a quali caratteristiche dobbiamo scegliere i nostri strumenti di valutazione neuropsicologica. Il neuropsicologo deve avere a disposizione e saper usare un'ampia gamma di test e deve conoscerne campi di applicazione e limiti. I test disponibili per valutare le funzioni cognitive sono molti, e il neuropsicologo formato deve ovviamente conoscere e saper somministrare un'ampia gamma di test, ma deve al tempo stesso conoscerne i pregi e i difetti. Ovviamente la scelta del test molto difficilmente viene fatta a priori, cioè noi possiamo sapere che un paziente che viene da noi è stato mandato perché per un sospetto deficit cognitivo susseguente, per esempio un danno di natura cerebrovascolare all'emisfero destro, quindi molto probabilmente questo paziente avrà difficoltà, per esempio, di attenzione, o avrà un disturbo a carico delle capacità visopercettive, e quindi posso scegliere una batteria di test che possa essere utile a quantificare quei disturbi. Però in linea di massima non facciamo una scelta a priori. La raccolta dei dati effettuata durante

La valutazione non può essere disgiunta dall'interpretazione dei risultati. Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché appunto quando raccogliamo i dati, diciamo le informazioni durante la valutazione, dobbiamo anche interpretarli in un framework che possa essere coerente. Nella scelta del test o dei test da utilizzare pesa la finalità dell'esame, cioè lo scopo per il quale noi stiamo conducendo l'esame ovviamente ci guiderà o peserà nella scelta degli strumenti che utilizzeremo per la nostra valutazione. Quindi, se il fine è diagnostico e quindi dobbiamo fare appunto una diagnosi e stabilire quali sono i disturbi del paziente per aggiungere appunto a una diagnosi, oppure prognostico, cioè vogliamo capire come evolverà il disturbo del paziente. Oppure, altra condizione, in cui noi vogliamo pianificare oppure monitorare un programma riabilitativo. Ecco, in questo caso abbiamo fatto riferimento prima alle forme parallele di test. Ecco, se io so che devo monitorare un programma riabilitativo e quindi dovrò fare, diciamo, più test a un paziente e quindi limitare l'effetto dell'apprendimento, utilizzerò quei test che hanno delle forme parallele. Ecco, in questo senso, quindi, se noi dobbiamo pianificare un monitoraggio, delle capacità cognitive del paziente, dobbiamo scegliere quegli strumenti che ci permettano di farlo senza che altre variabili come l'effetto apprendimento possa avere un effetto sui risultati che noi otteniamo durante la valutazione. Oppure uno scopo descrittivo, cioè punti di forza e debolezza del profilo cognitivo individuale, cioè se io voglio fare, diciamo così, una descrizione più qualitativa delle capacità cognitive del paziente o del soggetto che ho di fronte. Oppure voglio gestire e assistere il paziente, anche in questo caso ovviamente il fatto di dover gestire e assistere il paziente ci guiderà nella scelta di alcuni strumenti piuttosto che altri. Posso anche voler diciamo, indagare gli effetti di terapie farmacologiche e chirurgiche sulla efficienza cognitiva. Ecco, questa è un'altra variabile che mi permetterà di scegliere alcuni test piuttosto che altri. Oppure una finalità legale, oppure medico-legale, quindi, oppure assicurativa e quindi l'utilizzo di test maggiormente standardizzati proprio perché riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e quindi maggiormente accettata a fini medico-legali o assicurativi. Ultimo caso è quello della ricerca, cioè se io voglio testare un paziente perché voglio, diciamo, sto portando avanti un progetto di ricerca, ovviamente utilizzerò alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo caso la scelta ovviamente è un pochino più libera la scelta dello strumento da utilizzare, proprio perché la finalità non è soltanto assistenziale, ma è anche una finalità di ricerca e quindi dovrò scegliere gli strumenti più adeguati che mi permettono di avere, diciamo così, un monitoraggio un pochino più completo delle capacità cognitive, o psicologiche del paziente. Bene, come spunti di riflessione per, questa parte di lezione, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare? Passiamo all'argomento successivo, che è quello della somministrazione. Qui vedremo appunto tutte, diciamo, le caratteristiche che il neuropsicologo deve tenere in considerazione quando somministra, gli strumenti di valutazione per quantificare, i disturbi cognitivi del paziente. Bene, il neuropsicologo durante la somministrazione dei test deve apparire calmo, interessato a ciò che dice o fa il paziente, mantenere un ruolo fermo e distaccato. Questa è una componente molto importante, la capacità di apparire calmo, interessato, ovviamente si acquisisce anche molto con l'esperienza, cioè con vedere un maggior numero di pazienti, ma è appunto, ripeto, una variabile molto importante perché il nostro comportamento, cioè quello del neuropsicologo, influenza molto la risposta del paziente. Quindi se il neuropsicologo appare calmo, sicuro di sé, ma anche interessato a ciò che dice il paziente, avremo da parte appunto del paziente
diciamo, l'assenza di un disagio e quindi molto probabilmente otterremo delle risposte, diciamo, adeguate allo stato cognitivo del paziente proprio perché non ci sono altre variabili che possono disturbare, la risposta del paziente. Al tempo stesso, il ruolo che deve mantenere il neuropsicologo è quello fermo e distaccato, senza essere ovviamente eccessivamente, freddo. Altra, cosa a cui il neuropsicologo ovviamente deve prestare, attenzione è quella di evitare di frustrare, ma anche di assecondare il paziente. Purtroppo, quando abbiamo a che fare con un paziente che ha, difficoltà cognitive, può capitare che lo strumento che noi abbiamo utilizzato è, diciamo, proponiamo al paziente dei compiti che sono molto difficili per il paziente e quindi il paziente può andare incontro a una frustrazione. A questo punto ovviamente dobbiamo rassicurare il paziente, motivarlo ad andare avanti nonostante, diciamo, il paziente mostri delle difficoltà ad eseguire il compito, ricordargli quali sono le finalità della nostra valutazione, quindi l'obiettivo finale appunto. Al tempo stesso però dobbiamo evitare di assecondare il paziente, proprio perché non vogliamo in nessun modo influenzare le sue risposte durante la somministrazione del test. Ovviamente dobbiamo anche rispettare le richieste del paziente, ad esempio considerare la stanchezza, cioè se il paziente ci chiede di interrompere il test, lo dobbiamo fare, anche se questo impedisce di avere una misurazione corretta di un test o di una capacità cognitiva. Quindi dobbiamo andare incontro alle esigenze del paziente, ovviamente non dobbiamo forzarlo a fare cose che il paziente si rifiuta di fare o dobbiamo appunto, nel caso in cui il paziente dimostri di essere stanco, sospendere la nostra seduta e programmarla per un giorno successivo. Questo purtroppo non sempre è possibile farlo in contesti ospedalieri, quindi dobbiamo sempre trovare il giusto compromesso tra non stancare troppo il paziente e ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Analogamente, dividere l'esame in più sessioni che non superano i 90-120 minuti cada una. Ecco, molto spesso, soprattutto quando dobbiamo somministrare delle batterie fisse che sono molto lunghe, lo abbiamo detto in precedenza, i tempi richiesti appunto per la somministrazione di queste batterie sono tempi molto lunghi. Allora, dobbiamo fare in modo e organizzare il nostro lavoro in modo tale da non superare mai i 90 o 120 minuti, cioè le 2 ore di somministrazione, perché altrimenti il paziente si stanca e le risposte che noi avremo nei test che somministriamo saranno influenzate dalla stanchezza del paziente stesso. Altra cosa a cui il neuropsicologo deve prestare attenzione è osservare con attenzione il paziente, annotando ogni comportamento e verbalizzazione, cioè dobbiamo ovviamente essere molto attenti ai messaggi verbali e non verbali, quindi al comportamento del paziente, perché anche queste ci danno informazioni indirette sullo stato cognitivo, psicologico e motivazionale del paziente stesso. Seguire, di questo ne abbiamo già parlato, seguire fedelmente le modalità previste da ogni test. Dunque, ogni strumento di valutazione neuropsicologica, quindi ogni test pubblicato e disponibile in commercio, è corredato di un libretto, che indica le procedure di somministrazione alle quali il neuropsicologo si deve attenere in maniera molto fedele. Quindi verranno indicate in questo libretto le domande da fare, quali sono le consegne, le frasi da dire e la tipologia di risposte da parte del paziente che è possibile accettare come risposte corrette o non accettare e ovviamente anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Ecco, tutte queste indicazioni vanno seguite fedelmente proprio perché devono essere eliminate tutte le caratteristiche soggettive di somministrazione di uno strumento. Bene, parliamo di un aspetto adesso molto, molto importante, che è quello dell'analisi e di interpretazione dei risultati. Dal punteggio grezzo, il passaggio appunto dal punteggio grezzo ai punti Z, cioè distanza positiva o negativa che il punteggio ha dalla media.
Dunque, quando noi somministriamo

uno strumento, ovviamente avremo delle risposte da parte del paziente, ad esempio il numero di risposte corrette, negli item che noi abbiamo somministrato, e questo rappresenta il punteggio grezzo, e cioè quante risposte, ad esempio, corrette ha dato il paziente. Ora però questo punteggio grezzo può essere influenzato da una serie, di variabili, quindi noi dobbiamo riportare questo punteggio grezzo a un punteggio standard che viene de definito come punteggio Z. Come si calcola il punteggio Z? È uguale al punteggio grezzo meno la media del gruppo di pazienti a cui è stata somministrata questa prova diviso la deviazione standard. Quindi questo punteggio Z ci dà un'idea di quanto il punteggio grezzo ottenuto dal paziente si discosta in positivo o in negativo dalla media del gruppo a cui è stato già somministrato questo test. Un altro passaggio nell'interpretazione del risultato è quello, il passaggio dal punteggio grezzo al punteggio corretto per età, sesso e scolarità e al punteggio equivalente. Che cosa vuol dire il punteggio equivalente? Il punteggio equivalente è un punteggio che ci dà l'idea di quanto la prestazione può essere normale o deficitaria ed è diviso in questo modo. Un punteggio equivalente di 0 vuol dire che la prestazione del paziente è fortemente deficitaria, cioè al di sotto del quinto percentile della distribuzione. Un punteggio equivalente di 1 invece rappresenta una prestazione ai limiti della norma, cioè tra il quinto e il ventesimo percentile. Un punteggio equivalente di 2 o 3 invece rappresenta una prestazione ai limiti medio-inferiore della norma, quindi tra il ventesimo e il cinquantesimo percentile. Un punteggio equivalente invece di 4 rappresenta una prestazione ai limiti medio-superiori della norma, quindi oltre il cinquantesimo percentile, quindi una prestazione nella norma. Quando noi facciamo un esame neuropsicologico, solitamente consideriamo come patologica una prestazione il cui punteggio equivalente, quindi il punteggio grezzo corretto per variabili quali età, sesso e scolarità, di 0, ma dobbiamo anche prestare molta attenzione a quelle capacità cognitive, a quei test, che misurano quelle capacità cognitive, che hanno un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Dunque, facciamo un esempio pratico. Vedete che in questa tabella, questa è la tabella di correzione di un determinato test. Vedete qui vengono riportate viene riportata le classi di età, quindi da 20 a 29 anni, da 30 a 39 anni, da 40 a 49 anni, da 50 a 59, 60 a 69, 70 ed oltre, divisi per gli anni di scolarità. Quindi io il punteggio grezzo che ottengo, al punteggio grezzo che ottengo devo sommare o sottrarre il punteggio, il numero che ottengo incrociando l'età del paziente con la sua scolarità. Vedete che la distribuzione del test, diciamo del punteggio grezzo corretto per età e per scolarità in questo test va, da 0 a 24, un punteggio equivalente di 0, quindi una prestazione patologica è quella prestazione, il cui punteggio corretto va da 0 a 24, la prestazione ai limiti inferiori della norma è quella che va da 25 a 29. Una prestazione ai limiti, diciamo comunque nell'ambito di normalità, quindi un punteggio equivalente di 2 e 3 va da 30 a 34 e da 35 a 38 rispettivamente, mentre invece un punteggio equivalente di 4, quindi ampiamente nella norma, è quel punteggio che è corretto, corrisponde a 39 o più. Quindi se facciamo un esempio pratico di un paziente che ha un determinato test, ha un punteggio grezzo di 20, e questo paziente ha 67 anni e 5 anni di scolarità, in base alla tabella che avete visto precedentemente, il punteggio corretto sarà di 28, perché dovremo sommare 8 al punteggio grezzo di 20. In base alla tabella appunto che abbiamo visto prima, un punteggio corretto di 28 corrisponde a un punteggio equivalente di 1, quindi ai limiti inferiori della norma. Quindi, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, come si ottiene un punteggio Z? Bene, passiamo a un altro argomento che è quello della integrazione con esami strumentali. Quindi noi sappiamo che gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè i test psicometrici e neuropsicologici,

rappresentano appunto la misura di diciamo così, alcune caratteristiche del paziente. Ma abbiamo già detto che il paziente molto probabilmente verrà con altri esami, esami strumentali che noi dovremo integrare con i nostri strumenti, con i risultati ottenuti con i nostri strumenti per poter avere un'idea maggiormente precisa delle condizioni del paziente. Bene, quali sono gli esami che abbiamo a disposizione nella pratica clinica neuropsicologica, che solitamente appunto sono esami che i pazienti solitamente svolgono? Per esempio l'elettroencefalogramma, che consiste nella registrazione dell'attività elettrica cerebrale spontanea mediante elettrodi, questo soprattutto nel caso in cui il paziente sia affetto per esempio da una forma di epilessia. Oppure i potenziali evento correlati, che sono delle, diciamo, servono a quantificare piccole modificazioni dell'attività elettrica cerebrale spontanea sincronizzati con un evento definibile sperimentalmente. Di fatto è un elettroencefalogramma, cui però corrisponde appunto uno stimolo, che può essere per esempio uno stimolo visivo, uno stimolo di natura tattile, e l'elettroencefalogramma registra il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la rilevazione da parte della corteccia cerebrale attraverso un cambiamento elettrico, appunto, nell'attività elettrica spontanea del cervello. Oppure la magnetoencefalografia, che permette, attraverso campi magnetici generali dai potenziali sinettici dei neuroni piramidali corticali, di quantificare o descrivere l'attività cerebrale anche a riposo. Dunque, abbiamo, e ne abbiamo già parlato precedentemente, anche la possibilità di prendere in visione esami di neuroimaging, quindi ottenere informazioni anatomiche come la sede e l'estensione della lesione cerebrale, ma anche informazioni funzionali, quindi quantificare il flusso del sangue all'interno del cervello e il metabolismo cerebrale. Uno di diciamo, queste tecniche di neuroimmagine, la più utilizzata soprattutto in anni precedenti, è la tomografia computerizzata. Ne vedete qui un esempio, questa è una TAC in cui è possibile vedere una lesione abbastanza estesa che si estende appunto dai lobi frontali fino al lobo parietale nell'emisfero sinistro. Ricordiamoci che le immagini radiografiche sono in quella che viene definita convenzione radiografica, quindi la destra è la sinistra e la sinistra è la destra. Su che cosa si basa la TAC? Su differenti coefficienti di assorbimento dei raggi X. Quindi c'è l'emissione di raggi X, appunto, che vengono assorbiti in maniera diversa in funzione del tessuto. Quindi vedete che in questa immagine l'osso è particolarmente iperintenso, mentre il cervello invece è un pochino più ipointenso, e soprattutto l'acqua, vedete com'è molto scura. Quindi riusciamo, attraverso le diverse capacità di assorbimento dei raggi X, mettere in luce le differenti composizioni chimiche tessutali del cervello del nostro paziente. Un'altra tecnica di neuroimaging molto utilizzata, ne abbiamo parlato precedentemente, è la risonanza magnetica nucleare. Attraverso la risonanza magnetica noi riusciamo ad avere informazioni rispetto alle condizioni formali del cervello, quindi la presenza, mettere in luce, come nella TAC ma con una risoluzione spaziale molto maggiore, mettere in luce appunto la presenza di danni cerebrali. È molto importante tenere in considerazione il fatto che con la risonanza magnetica noi possiamo acquisire immagini molto diverse. Alterando alcuni parametri di acquisizione della risonanza magnetica, noi possiamo mettere in luce cose molto diverse all'interno del cervello. Qui vi riporto in questa immagine un esempio. Dunque, questa è la stessa fetta del cervello di un unico paziente. Come vedete, queste diverse tecniche di acquisizione mettono in luce aspetti molto diversi. Questa è un'immagine che viene definita pesata in T1, e vedete che in questa immagine, a parte un pochino di atrofia qui nel lobo temporale, non riusciamo a mettere in luce altre cose fortemente patologiche, come per esempio la presenza di aree di tessuto gliotico o di lesioni di natura vascolare. Con questa immagine invece, ricordiamoci, è la stessa fetta dello

di cervello dello stesso paziente con questa immagine, che invece è un'immagine, come si definisce, pesata in T2, già vedete, riusciamo a mettere in luce la presenza di queste aree di alterato segnale iperintense, vengono definite iperintense in T2, che sono molto probabilmente dovute alla presenza di un danno vascolare cronico. Questa invece è un'immagine pesata che viene definita densità protonica, anche qui riusciamo a vederla anche se meno bene, ma in questa immagine che viene definita FLAIR, cioè Fluid Attenuated Inversion Recovery, possiamo vedere invece, quantificare in maniera molto netta e molto precisa la presenza di queste aree di tessuto gliotico, quindi questa, la presenza di un alterato segnale all'interno del cervello, nella sostanza bianca del cervello, di appunto natura vascolare. Vedete, questa è la stessa fetta, vedete come riusciamo a vedere in maniera molto chiara la presenza di una lesione in questa immagine, appunto con tecnica acquisita con tecnica FLAIR, mentre qui in un'immagine pesata in T1 non riusciamo a quantificare la presenza dello stesso danno. Quindi con la risonanza magnetica nucleare noi riusciamo appunto a vedere e localizzare con una certa precisione la sede del danno cerebrale. Sempre utilizzando tecniche di risonanza magnetica noi riusciamo anche a acquisire informazioni diverse, come nel caso dell'angiografia MRI, che ci permette di visualizzare i vasi cerebrali. Con l'angiografia a risonanza magnetica noi possiamo per esempio mettere in luce la presenza di alterazioni nei vasi, quindi alterazioni, malformazioni arterovenose, per esempio la presenza di appunto alterazioni o malformazioni all'interno del tessuto del sistema vascolare cerebrale. Altra tecnica sempre di risonanza magnetica è quella del diffusion weighted imaging, con la quale noi possiamo fare un'analisi quantitativa del movimento delle molecole d'acqua all'interno del tessuto cerebrale. Questo tipo di tecnica è particolarmente indicata per mettere in luce segnali precoci dell'ictus, perché con una immagine pesata in diffusione noi possiamo vedere già a partire da pochi minuti successivi all'insorgenza di un ictus la presenza di alterato segnale all'interno di specifiche aree del cervello. Con invece l'imaging di perfusione, quindi con il perfusion weighted imaging, noi possiamo vedere la riduzione del flusso sanguigno, cioè mettere in luce tutte quelle aree cerebrali dove noi abbiamo un apporto ridotto di sangue. Altra tecnica, sempre basata sulla risonanza magnetica, è il DTI, il Diffusion Tensor Imaging, che non riveste un ruolo particolarmente clinico, è più un tipo di imaging utilizzato nell'ambito della ricerca, ma permette di ricostruire e visualizzare i fasci di sostanza bianca, quindi tutti quei fasci che connettono le varie aree corticali, varie aree cerebrali. Altra tecnica di imaging è la tomografia a emissione di positroni, ne abbiamo parlato precedentemente, che produce immagini di distribuzione spaziale di un tracciante e può essere utilizzata per misurare o il flusso cerebrale regionale, quindi il metabolismo cerebrale attraverso appunto il flusso cerebrale regionale, oppure appunto il metabolismo di sostanze quali il glucosio, e quindi permette di avere un'informazione sul metabolismo di specifiche aree del cervello, oppure la distribuzione di vari neurotrasmettitori, oppure, questa è una tecnica relativamente recente, cioè utilizzata più o meno negli ultimi 10 anni, l'accumulo di proteine anomale all'interno della corteccia, come ad esempio la beta amiloide nel caso della malattia di Alzheimer. Quindi come spunto di riflessione per questa parte di lezione vi chiedo di indicare le principali tecniche di risonanza magnetica. Bene, come questa lezione finisce qui, come riepilogo di spunti di riflessione globali, indicare i diversi tipi di validità esistenti, indicare i pro e i contro dell'utilizzo di una batteria di test flessibile, quali sono i fattori che pesano nella scelta dei test da utilizzare, come si ottiene un punteggio Z, indicare le principali tecniche di risonanza magnetica.
Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, per...

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyber

Per Psicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso di psicologia cognitiva dal titolo Cervello e comportamento, prima parte. Gli argomenti, i neuroni, l'attività elettrica dei neuroni, i neurotrasmettitori, differenti tipologie di neuroni. Vediamo adesso il primo argomento, appunto i neuroni. I neuroni sono unità morfofunzionali del sistema nervoso, nonché cellule altamente specializzate. I neuroni sono la cellula che forma il sistema nervoso centrale e periferico degli animali e sono cellule altamente specializzate. Da un lato hanno la funzione strutturale, cioè di organizzare dal punto di vista strutturale il sistema nervoso. Dall'altro hanno una funzione di tipo funzionale, cioè hanno appunto lo scopo di far funzionare il sistema nervoso attraverso la trasmissione degli impulsi nervosi. Ogni neurone è costituito da tre elementi principali. Come vedete da questa figura, il neurone ha una organizzazione di tipo complesso. Indipendentemente dal tipo di neurone, tutti i neuroni sono costituiti dalla medesima struttura, che adesso andiamo a vedere. Il soma, corpo cellulare contenente il nucleo e le strutture biochimiche necessarie al metabolismo cellulare. In questa zona del neurone potete osservare il soma. Nel soma c'è il nucleo contiene gli organuli, contiene il citoplasma e contiene il DNA, quindi il nucleo del neurone, all'interno del nucleo del neurone c'è appunto il DNA cellulare. Dendriti, strutture di ricezione simili ad antenne che raccolgono messaggi dai neuroni circostanti ed inviano al corpo cellulare. Queste propaggini che vedete qua sopra sono i dendriti. Questi dendriti hanno lo scopo di connettersi ad altri neuroni e di trasferire l'impulso nervoso da un neurone all'altro in modo tale che si possa costituire una rete neuronale attraverso cui l'informazione possa essere processata e quindi trasmessa. Assone. Prolungamento che conduce gli impulsi elettrici dal corpo cellulare agli altri neuroni, muscoli o ghiandole. Questo che vedete qua, questa propaggine, è l'assone. L'assone ve lo dovete immaginare come un capello, che può essere anche molto lungo. In alcuni casi gli assoni possono arrivare a misurare anche fino a 60 centimetri in un uomo adulto. Ed è attraverso l'assone che viaggia l'impulso nervoso che consente appunto al sistema nervoso di trasmettere l'informazione da un punto del sistema nervoso all'altro. L'assone si dirama all'estremità in diversi terminali assonici. Questa è l'assone, questa è l'estremità dell'assone e questi sono i terminali assonici, sono una sorta di sfioccamento dell'assone. Questo consente ad un assone di avere più possibilità di connessione con altri neuroni, quindi ogni assone in realtà riesce ad entrare in contatto con più di un altro neurone, andando a costituire una rete complessa. Intorno ai neuroni ci sono molte cellule gliali che svolgono un'importante funzione metabolica, fornendogli sostanze nutritive e neutralizzando sostanze tossiche. Fino a qualche tempo fa si pensava che le cellule gliali avessero soltanto una funzione strutturale, cioè formassero una sorta di scheletro sul quale poi poggiavano i neuroni, ma

si pensava non avessero un ruolo importante nella trasmissione dell'impulso nervoso. Recenti ricerche invece hanno dimostrato come le cellule gliali invece intervengono proprio nel processo di trasduzione dell'impulso nervoso da un neurone all'altro, quindi entrano in pieno, in vivo, all'interno del processo di gestione dell'informazione neuronale. Hanno un ruolo attivo, quindi non soltanto un ruolo, diciamo, di morfostruttura. La stimolazione ricevuta dai dendriti o dal soma può attivare un impulso nervoso che viaggia lungo l'assone per stimolare altri neuroni, muscoli o ghiandole. La trasmissione avviene, diciamo, da un neurone all'altro, dal neurone presinaptico al neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione generata in un punto del sistema nervoso può raggiungere punti anche molto distanti del sistema nervoso stesso. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Come sono composti i neuroni? L'attività elettrica dei neuroni. I neuroni comunicano tra loro e con altre strutture non nervose, muscoli e ghiandole, tramite segnali elettrochimici. Questa attività si articola in alcune fasi. Quando il neurone non è stimolato, ha un potenziale a riposo dovuto alla simmetrica distribuzione di ioni positivi all'esterno e negativi all'interno, nei due lati della membrana cellulare, differenziale di voltaggio meno 70 mV. In questo schema potete vedere quello che è il potenziale di azione, cioè la scarica neuronale. Quando un neurone viene eccitato da uno stimolo esterno, gli ioni presenti all'interno e all'esterno del neurone transitano attraverso dei canali ionici. Quelli che sono all'esterno vanno verso l'interno, quelli che sono all'interno vanno verso l'esterno. Questo causa un cambiamento dell'attività elettrica neuronale, si crea una depolarizzazione della carica elettrica di membrana. Il potenziale quindi di membrana passa da meno 70 millivolt a più 40 millivolt, quindi da negativo a positivo. Questo passaggio del potenziale di membrana causa la scarica neuronale che raggiunge un apice e poi piano piano ritorna in fase di prestimolazione, il neurone si ripolarizza. Quando il neurone viene stimolato, il flusso degli ioni che entrano ed escono dalla membrana cellulare inverte la carica elettrica del potenziale di riposo, producendo un potenziale d'azione o impulso nervoso. Questa è la modalità attraverso cui tutti i neuroni scaricano e si attivano nel corso dell'attività cerebrale. La cosa importante da ricordare è che questa scarica elettrica del cervello avviene in gruppi di neuroni differenti e avviene in maniera desincronizzata. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni neuroni scaricano mentre contemporaneamente altri neuroni sono silenti. L'attività elettrica cerebrale normale è caratterizzata da una serie di desincronizzazioni, cioè di neuroni che si attivano e neuroni che contemporaneamente invece sono deattivati. Se la stimolazione è abbastanza forte, i canali del sodio si aprono e gli ioni sodio entrano, facendo diventare l'interno positivo, depolarizzazione, più 40 millivolt. Allora, qui vedete una rappresentazione del neurone con l'assone, qui vedete un ingrandimento di una porzione dell'assone, dove si sta generando il potenziale d'azione. Quando si genera il potenziale d'azione, gli ioni, i canali voltaggio dipendenti che si trovano qui sulle membrane del neurone, dell'assone, sulle membrane cellulari dell'assone, si aprono e gli ioni sodio che sono all'esterno del comparto assonale entrano dentro, causando che cosa? Una inversione della carica elettrica. Il potenziale quindi di membrana da negativo diventa positivo, da meno 70 millivolt passa a più 40 millivolt. In questa diapositiva è abbastanza evidente come il potenziale di azione si produce in una prima parte del neurone per passare ad una seconda, ad una terza parte del neurone. Quindi si producono potenziali di azioni differenti, sequenziali. Il potenziale di azione però non si produce lungo tutto il neurone, ma si produce in porzioni specifiche dell'assone, all'interno di quelli che vengono definiti nodi di Ranvier. L'assone, la sua struttura, diciamo cilindrica,

rivestita da una guaina di mielina. Questa guaina di mielina la dovete immaginare come dei manicotti e non sono continui, ma sono spezzettati. Tra un manicotto e l'altro si crea un punto di vuoto, il nodo di Ranvier, ed è lì che avviene questo processo di formazione del potenziale d'azione. Perché esiste la guaina mielinica? La guaina mielinica esiste da un lato per rendere l'assone più forte, quindi per dargli una sorta di scheletro per renderlo più resistente, perché l'assone di per sé è un filamento molto sottile e delicato. Dall'altro perché consentendo la possibilità al potenziale d'azione di verificarsi soltanto in punti specifici dell'assone, non lungo tutto l'assone, si verifica una conduzione definita saltatoria, cioè il potenziale d'azione salta da un nodo di Ranvier all'altro. In questo modo la trasmissione dell'informazione è molto più rapida, veloce ed efficace. I canali del sodio si chiudono e si aprono quelli del potassio, che permettono agli ioni potassio di uscire, ripristinando il potenziale a riposo. Quando si è verificato il primo potenziale di azione, in questa zona in cui si è verificato il primo potenziale di azione, che cosa succede? Succede che gli ioni sodio dall'interno passano verso l'esterno e gli ioni potassio che erano all'esterno rientrano dentro l'assone. In questo modo si rinverte nuovamente la carica elettrica e il potenziale di membrana da positivo che era ritorna ad essere negativo. Quindi si ripristina il potenziale di riposo e diciamo il potenziale di azione procede in questo modo lungo i nodi di Ranvier, lungo tutto l'assone. Dopo che il neurone ha generato e scaricato l'impulso nervoso, l'equilibrio ionico originario viene ripristinato e il neurone torna in stato di riposo. Quindi qui vediamo bene il potenziale di carica negativo prima della stimolazione. Si aprono i canali di membrana a voltaggio dipendenti. Entra il sodio, esce il potassio. Cosa succede? Si genera l'attività elettrica, si ha un cambiamento di potenzialità elettrica da negativo a positivo, si ha la scarica più 40 millivolt, raggiunge il suo acme. Dopodiché, cosa succede? Succede che si riaprono i canali voltaggio dipendenti. A questo punto il sodio esce e rientra il potassio, si rinegativizza il potenziale di membrana, si ha una sorta di ripolarizzazione e il neurone entra in una zona refrattaria, cioè in una zona di riposo, in uno stato di riposo in cui non è possibile per il momento essere nuovamente stimolato. Dovrà passare qualche tempo prima che quel neurone possa di nuovo riprendere la propria attività elettrica. Dopo il potenziale di azione segue un periodo refrattario assoluto, durante il quale il neurone non è stimolabile. Questo è il meccanismo che gestisce la sincronizzazione e la desincronizzazione della rete neuronale. È il meccanismo che garantisce al cervello la desincronizzazione dell'attività elettrica e questo consente al cervello di funzionare in maniera efficiente e rapida, risparmiando anche energie. Il potenziale d'azione o spike ha delle caratteristiche specifiche, che adesso andremo a vedere. Viaggia lungo l'assone dal soma fino alla terminazione sinaptica. Viaggia in un'unica direzione, dal soma fino alla terminazione sinaptica. Si propaga in una sola direzione lungo l'assone, quindi si propaga in una sola direzione lungo l'assone, non è possibile avere propagazioni inverse. Si rigenera lungo l'assone. Come potete vedere qua, e come abbiamo già visto prima, il potenziale d'azione si genera lungo tutta la lunghezza dell'assone all'interno dei nodi di Ranvier. È tutto o nulla. Vuol dire che o si attiva o non si attiva, cioè il potenziale di membrana cambia da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Non ci sono variazioni intermedie. Ha sempre la stessa intensità, indipendentemente dal fatto che lo stimolo sia forte o debole. Per intensità si intende proprio il passaggio da meno 70 millivolt a più 40 millivolt. Il range di scarica del potenziale di azione è fisso in questo intervallo. Al variare dell'intensità dello stimolo, varia la frequenza del potenziale di azione. Cioè l'intensità è sempre la stessa, ma la frequenza con cui il neurone scarica dipende dall'intensità.

dello stimolo. Più lo stimolo esterno è intenso e maggiore il numero di potenziali di azioni che si generano, vengono definiti treno di potenziale d'azione. Più lo stimolo è lieve, diciamo poco intenso, e minore è la frequenza con cui si genera il potenziale d'azione nel neurone. Gli assoni dei neuroni sono ricoperti da guaina mielinica, uno strato isolante prodotto dalle cellule gliali. Qui lo potete apprezzare bene. Questo è il manicotto di mielina. La mielina è composta da cellule, le cellule di Schwann, che si arrotolano lungo tutto l'assone. Dovete immaginare questo processo come se ci fosse, come se il manicotto di mielina fosse una pellicola che viene avvolta più e più volte, formando vari strati lungo l'assone. La guaina è interrotta a intervalli regolari dai nodi di Ranvier, i quali permettono la conduzione saltatoria del potenziale di azione, impedendone la dispersione. La separazione da un manicotto nell'altro, qua, qua, qua, qua, costituisce il nodo di Ranvier ed è qui che il potenziale d'azione si genera ed è qui che il potenziale d'azione si trasmette dal soma verso il terminale sinaptico. Che cosa avviene? Una volta che il potenziale d'azione è giunto al terminale sinaptico, l'informazione deve transitare da un neurone al successivo. Come avviene questa cosa? Attraverso un meccanismo definito sinapsi. In questo cartoon vedete bene come funzionano. Le sinapsi sono di due tipi, in questo cartoon ne rappresenta per il momento solo uno, poi ne vedremo anche un secondo tipo. In questo cartoon è abbastanza evidente la presenza di un primo neurone, un secondo neurone e un terzo neurone. Questo sistema di fatto identifica il meccanismo di trasmissione polisinaptica. In questo primo neurone ci sono delle vescicole. Queste vescicole contengono delle sostanze, neurotrasmettitori, che sono i responsabili della trasmissione dell'impulso nervoso dal primo neurone al secondo neurone. Il neurotrasmettitore è prodotto all'interno di queste vescicole, giunge quando queste vescicole, grazie all'arrivo del potenziale di azione, arrivano nella membrana del neurone presinaptico, si fondono con la membrana del neurone presinaptico, permettono al neurotrasmettitore di uscire e di legarsi al recettore specifico che si trova nel neurone successivo, nel neurone postsinaptico. Questa appunto è una rappresentazione del neurone presinaptico e questa è una rappresentazione del neurone postsinaptico. In questo modo l'informazione portata dal treno di potenziale d'azione del primo neurone passa al secondo neurone e da qui si dirama con questo stesso meccanismo a tutte le altre cellule neuronali del sistema nervoso. Quello che invece viene rappresentato qui è il ruolo degli astrociti, cioè delle cellule gliali. Le cellule gliali hanno di fatto un ruolo di interconnettere i neuroni con il sistema venoso, perché fanno sinapsi direttamente sul sistema venoso. E quindi è il motivo per cui, ad esempio, quando andiamo a rilevare l'attività elettrica, neuronale, l'attività cerebrale attraverso tecniche di risonanza magnetica, quello che andiamo poi in realtà a misurare è il passaggio all'interno del sangue dell'emoglobina. E questo è possibile proprio grazie all'attività degli astrociti. In questo cartoon sono rappresentati i due tipi di sinapsi possibili nel sistema nervoso: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica. La sinapsi elettrica è una sinapsi molto semplice in cui il neurone presinaptico non presenta vescicole al proprio interno e la transizione dell'impulso elettrico dal primo neurone al secondo neurone avviene semplicemente attraverso una transizione semplice. L'impulso elettrico passa nella giunzione gap, che è questo spazio che si crea tra i due neuroni, e transita rapidamente dal primo al secondo neurone. Questo tipo di sinapsi sono diffuse negli organismi inferiori rispetto all'uomo e nel sistema nervoso umano sono pochissime e diciamo soprattutto deputate all'attività neuronale più semplice. La maggior parte delle sinapsi invece che si trovano nel sistema nervoso dell'uomo sono di tipo chimico.
appunto, nelle sinapsi di tipo chimico, il terminale sinaptico presenta delle vescicole sinaptiche, che sono queste, che racchiudono

i neurotrasmettitori. Le vescicole sinaptiche, come abbiamo visto prima, si fondono con la membrana del terminale sinaptico quando giunge il potenziale di azione, rilasciano nella giunzione sinaptica il neurotrasmettitore che si va a

sinapsi. Quindi la comunicazione avviene tramite sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori. Questa comunicazione chimica avviene in 5 fasi. Sintesi. I neurotrasmettitori vengono prodotti all'interno del neurone. Nel bottone presinaptico vengono prodotti e immagazzinati i neurotrasmettitori all'interno delle vescicole sinaptiche. Immagazzinamento. Le molecole vengono immagazzinate nelle vescicole sinaptiche che successivamente viaggiano verso l'estremità dell'assone per poi andare a fondersi con la membrana. Rilascio. Le molecole di neurotrasmettitore vengono rilasciate nella sinapsi. Lo spazio tra l'assone del neurone presinaptico emittente e la membrana del neurone postsinaptico ricevente. Quindi questo è il neurone presinaptico emittente, questo è il neurone postsinaptico ricevente, questo è lo spazio in cui si libera il neurotrasmettitore, che, come dire, fluttua all'interno di questo spazio fino a che non trova il recettore specifico e si va a legare al suo recettore specifico. Legame. Le molecole si legano ai recettori della membrana del neurone ricevente, scatenando una reazione chimica su di questo, eccitatoria, che innesca un potenziale d'azione, o inibitoria, che lo inibisce. In questo schema potete vedere i differenti tipi di comunicazione sinaptica che si possono avere nel sistema nervoso. Questo è un neurone, un primo neurone, i cui terminali sinaptici contengono tutti neurotrasmettitori di tipo eccitatorio, vedete, ci sono un segno positivo. Questo primo neurone fa sinapsi su altri tre neuroni indipendenti. Di questi tre neuroni, due sono eccitatori, quindi verranno eccitati a loro volta. Uno è inibitorio, che vuol dire che il primo neurone, nel momento in cui attiva il neurone inibitorio, di fatto il neurone inibitorio si disinibisce, cioè si ferma, si blocca, mentre i neuroni eccitatori si attivano. Questa è una prima forma di trasmissione sinaptica, definita trasmissione divergente. Poi esiste una forma di trasmissione sinaptica convergente, quando più neuroni convergono su un unico neurone. Questi più neuroni possono avere appunto, possono essere eccitatori o inibitori a seconda delle loro caratteristiche e a seconda di cosa sta scaricando in quel momento sul neurone ricevente, questo verrà attivato o inibito. Un'altra forma di trasmissione sinaptica è l'inibizione laterale. Nell'inibizione laterale, uno stimolo, tipicamente ad esempio uno stimolo tattile, attiva un neurone, il quale a sua volta attiva un neurone in via preferenziale, mentre i neuroni laterali vengono contemporaneamente inibiti, cioè lo stesso neurone di fatto è in grado di attivare una fila neuronale e di deattivarne, inibendone quelli laterali. Disattivazione. Le molecole di neurotrasmettitore vengono disattivate da altre sostanze chimiche o ricaptate nei terminali del neurone presinaptico. Una volta che il neurotrasmettitore si è legato al recettore, nella giunzione sinaptica rimangono i neurotrasmettitori liberi, cioè quelli che non hanno trovato spazio nel reciproco recettore. Questi neurotrasmettitori vengono distrutti da delle sostanze chimiche, dagli enzimi che si trovano all'interno del sistema nervoso e vengono ricaptati dalle vescicole sinaptiche per ricominciare il giro. I neurotrasmettitori fanno parte di due grandi categorie: neurotrasmettitori classici, acetilcolina, monoamine, che comprendono dopamina, noradrenalina, istamina, serotonina, aminoacidi, GABA, glicina, glutammato, ATP, e neuropeptidi. Di questi ne sono stati identificati almeno 50. Tutte queste sostanze hanno funzioni diverse nel cervello, sono coinvolte nei processi cognitivi, come ad esempio nei processi di memoria, sono coinvolti nei processi di attivazione cellulare, sono coinvolti anche nei processi di inibizione. La maggior parte dei neurotrasmettitori hanno una funzione attivatoria, alcuni, come il GABA, hanno una funzione inibitoria del sistema nervoso. Uno spunto di riflessione. A cosa servono i neurotrasmettitori? Differenti tipologie di neuroni. I neuroni si differenziano per forma e per funzione. In questo cartoon potete osservare un primo tipo di neurone molto semplice, un neurone unipolare che presenta una arborizzazione dendritica assolutamente minima e uno sfioccamento sinaptico sinceramente più arricchito. I neuroni unipolari sono preponderanti negli invertebrati. Nei vertebrati

i gangli del sistema nervoso autonomo. I neuroni unipolari sono strutture molto semplici, quindi sono stati sviluppati per svolgere delle funzioni molto semplici. Infatti sono preponderanti negli invertebrati, quindi negli animali più semplici rispetto a animali complessi come l'uomo. E nell'uomo sono presenti soltanto nel sistema nervoso autonomo, cioè nei gangli del sistema nervoso autonomo. Hanno quindi il ruolo di attivarsi per trasdurre l'informazione che viene portata ad esempio alla muscolatura liscia o agli organi interni, quindi delle informazioni molto semplici. Sicuramente non possono partecipare alla complessa attività neuronale tipica delle attività cognitive superiori, come ad esempio la memoria, l'attenzione, non possono quindi far parte di quella rete neuronale ricca e complessa che caratterizza i network cerebrali. Neuroni bipolari sono di natura sensitiva, retina, epitelio, olfattivo. Il neurone bipolare, come potete vedere qui, è più complesso di quello unipolare e presenta una maggiore arborizzazione dendritica. Questi sono presenti all'interno degli organi di senso, come ad esempio nella retina. I coni, i bastoncelli sono neuroni bipolari ed hanno appunto la funzione di trasmettere l'impulso di tipo sensoriale verso strutture più complesse all'interno del cervello. Neuroni pseudonipolari sono cellule somatosensitive che portano informazioni al midollo spinale. Tutte le informazioni di tipo sensoriale, tattile, informazioni dolorosa, sono trasportate attraverso questi neuroni definiti pseudo-unipolari, cioè sono simili ai neuroni unipolari ma un po' più ricchi in arborizzazione. Perché? Perché hanno bisogno di fare sinapsi su un maggior substrato neurale, perché chiaramente devono trasdurre un'informazione che può essere anche vitale. Pensate ad esempio a uno stimolo nocicettivo, no? Che quindi deve attivare tutta una serie di comportamenti protettivi da parte dell'organismo. Allora c'è bisogno che questo neurone sia in grado di trasmettere questa informazione di dolore in modo più esteso possibile. Neuroni multipolari sono predominanti nel sistema nervoso dei vertebrati. I neuroni multipolari sono quelli più ricchi dal punto di vista dell'arborizzazione dendritica e sono quelli più complessi. I neuroni multipolari, come potete osservare qui, hanno un albero dendritico molto sviluppato, hanno il classico assone e poi chiaramente la terminazione sinaptica, anche questa è molto arborizzata. Ognuno di questi singoli dendriti stabilisce una connessione con altre cellule neuronali nel sistema nervoso. Quindi che cosa si costruisce? Si costruisce una complessa rete neuronale che caratterizza il network cerebrale. Oggi noi sappiamo che è proprio grazie a questa attività della rete neuronale così complessa che i comportamenti, una volta ritenuti essere prodotti esclusivamente dall'attivazione di una singola area cerebrale, in realtà sono prodotti dalla comunicazione di differenti aree cerebrali molto distanti fra di loro. Di fatto l'organizzazione dei neuroni multipolari fa sì che si crei una fitta rete a maglie molto molto strette. Tutte queste maglie sono in connessione fra di loro attraverso il fatto che i dendriti e i terminali assonici fanno dei contatti con il resto, diciamo, della struttura neuronale. In questo modo l'informazione che si genera in un punto del cervello, ad esempio, facciamo un esempio, nell'area 44 di Brodmann, quindi l'area di Broca, l'informazione che si genera lì, quindi informazioni di tipo linguistico, in realtà viene diffusa in maniera ampia a tutto il resto del cervello, il quale partecipa e collabora alla produzione di quel comportamento di tipo cognitivo. Quindi fondamentalmente è attraverso la presenza di questi neuroni, che sono fortemente arborizzati, che è possibile la trasmissione di informazioni e la generazione e la gestione di comportamenti estremamente complessi. Il fatto che negli organismi complessi come l'uomo ci sia una preponderanza di questo tipo di neurone rispetto agli altri, indicativo del fatto che l'uomo è in grado di produrre dei comportamenti motori, cognitivi, affettivi estremamente complessi ed organizzati. Ed è
e può farlo proprio perché esiste questa struttura nervosa, questa impalcatura nervosa in grado di gestire simultaneamente molteplici informazioni, di integrarle, di associarle fra di loro e di diffonderle al resto del cervello e al resto del sistema nervoso, perché poi una volta che questa informazione è transitata nel cervello verrà poi inviata in periferia attraverso appunto i neuroni periferici per andare poi per arrivare poi agli effettori finali, ok? Che porteranno, come dire, che consentiranno la produzione del comportamento. Neuroni sensitivi portano dalla periferia del corpo al sistema nervoso centrale le informazioni percettive. I neuroni, oltre alla forma, possono essere differenziati anche in base alla funzione. In questo caso si identificano tre differenti tipologie di neuroni. I neuroni sensitivi sono quelli che gestiscono le informazioni somatosensoriali e portano quindi l'informazione dalla periferia del corpo verso il sistema nervoso centrale. E per stimolazioni somatosensoriali intendiamo le stimolazioni tattili, le stimolazioni relative al dolore, le stimolazioni relative ad esempio al senso di vibrazione, quindi tutto quello che ha a che fare con la sensibilità viene captato da neuroni sensitivi che trasducono l'informazione dai recettori periferici, ad esempio dai recettori che troviamo sulla pelle, verso il sistema nervoso centrale. Motoneuroni portano informazioni dal cervello o dal midollo spinale ai muscoli e all'apparato ghiandolare. Come dice la parola stessa, i motoneuroni gestiscono le informazioni relative al moto, al movimento, alla motricità. I motoneuroni sono sia midollari che corticali. I motoneuroni corticali fanno sinapsi con i motoneuroni midollari e questi poi raggiungono l'effettore finale che è il muscolo attraverso un sistema che viene definito placca motrice che consente dal cervello al muscolo la trasmissione dell'impulso motorio in modo tale che il comando motorio generato in corteccia possa poi giungere al muscolo il quale poi si contrarrà in maniera adeguata per produrre il movimento organizzato corticalmente. Interneuroni sono tutti gli altri neuroni del sistema nervoso e si suddividono in interneuroni di ritrasmissione e in interneuroni locali. La maggior parte delle cellule nervose che costituiscono il sistema nervoso centrale è composto da interneuroni, cioè da neuroni che hanno fondamentalmente una funzione di tipo associativo. Non sono neuroni sensoriali, non sono neuroni di moto. Sono neuroni che servono ad associare, quindi ad abbinare, a far sì che varie informazioni provenienti dalle differenti parti del cervello si integrino fra di loro e si ritrasmettano. Questi interneuroni possono essere locali, quindi avere un'azione locale, ad esempio connettere due neuroni vicini fra di loro, oppure neuroni a ritrasmissione più generale, cioè interneuroni in grado di trasmettere a lunga distanza l'informazione che hanno ricevuta. E proprio grazie a questi interneuroni, che sono fondamentalmente di tipo multipolare, che si crea questa rete sinattica, questa rete dendritica, questa rete somatica così vasta che consente al sistema nervoso di essere estremamente connesso all'interno di ognuna delle proprie parti, ma soprattutto consente al sistema nervoso di essere plastico, che vuol dire di riuscire a riorganizzare se stesso in funzione del compito da portare a termine nel caso in cui una via neuronale sia ad esempio inibita. Volendo fare un esempio, nel caso ad esempio in cui ci sia una lesione cellulare, una lesione neuronale in una porzione di tessuto nervoso, questa ampia rete neuronale consente all'informazione di transitare comunque all'interno del sistema nervoso e giungere a destinazione utilizzando un'altra via. Se non può utilizzare la via diretta, ne utilizzerà altre vie. La possibilità di utilizzare una via alternativa è data dal fatto che esistono questi interneuroni di natura multipolare che consentono al sistema nervoso di sfioccare le informazioni in più direzioni possibili, in modo tale da poter raggiungere comunque l'obiettivo finale, che è la messa a punto del comportamento, è la produzione del comportamento finale. Quindi il fatto che il sistema nervoso centrale, soprattutto nell'uomo, sia organizzato attraverso questa fittissima rete interneuronale consente all'uomo da un lato di produrre comportamenti complessi e dall'altro di essere plastico.
di avere quindi un'elevata plasticità cerebrale. E questo è utile quando? È utile in caso come dire, lesione del sistema nervoso, ma è utile anche perché ci consente di trovare delle strategie alternative importanti e funzionali nella risoluzione di un problema, cioè consente al sistema nervoso di essere flessibile. La flessibilità del sistema nervoso consente

al sistema nervoso la possibilità di produrre dei comportamenti che siano assolutamente efficienti, efficaci e, come dire, orientati all'obiettivo da raggiungere. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come possono essere classificati i neuroni? Siamo quindi giunti alla fine di questa lezione, di questa prima parte di lezione sul cervello e sui neuroni, in cui appunto siamo andati a determinare le caratteristiche specifiche delle cellule neuronali, le caratteristiche di come avviene la trasmissione dell'impulso nervoso attraverso la elicitazione dello spike, cioè del potenziale di azione, attraverso poi la, abbiamo poi diciamo, osservato l'organizzazione specifica dei neuroni, sia in termini strutturali che in termini funzionali. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Come sono composti i neuroni? Quali sono le caratteristiche del potenziale di azione? A cosa servono i neurotrasmettitori? Come possono essere classificati i neuroni? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per il materiale aggiuntivo potete consultare il sito. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: ho seguito con grande piacere questa tesi, perché nelle pagine che lei dedica, non soltanto a Scicli, ma anche ai paesi del Val di Noto, traspare il suo amore per questo territorio. E questo mi ha fatto immensamente piacere. Si tratta di un territorio molto particolare, che è stato segnato da un evento drammatico. Nel 1693, il 9 gennaio, c'è stato un primo terremoto che ha spaventato la gente, ma la gente non si è eccessivamente preoccupata. Purtroppo, due giorni dopo, il territorio devastante ha distrutto i paesi del Val di Noto e anche Scicli. E quindi lei racconta molto bene, partendo dal lontano passato di Scicli, ma racconta molto bene la storia della ricostruzione fino, oserei dire, al momento magico in cui l'UNESCO inserisce nel patrimonio mondiale dell'umanità i paesi del Val di Noto. Allora ci vorrà raccontare con il PowerPoint che ha preparato la sua tesi e poi dopo le farò una domanda legata veramente all'oggi.
1: Ok. Buongiorno a tutti, oggi vi presento la mia tesi dal titolo Un tesoro barocco nel Val di Noto, Scicli e la sua eredità. Scicli è una città che si trova nella parte sud-orientale della Sicilia,

in un'area conosciuta come Val di Noto, e insieme ad altre 7 città, ovvero Catania, Modica, Noto, Caltagirone, Palazzo Lagrede e Militello Val di Catania, sono state inserite all'interno del patrimonio UNESCO nel 2002. Ciò che accomuna queste città è il fatto di essere state colpite da un fortissimo terremoto nel 1693, che ha portato poi alla loro ricostruzione seguendo lo stile diffuso all'epoca, ovvero il barocco. La storia di Scicli si collega con quella delle popolazioni greche, in particolare con la città di Casmene o Casmena, che fu fondata nel VII secolo a.C. dai Siracusani, vicino al fiume Erminio, in una zona pianeggiante, e per sfuggire al controllo dei possidenti fondiari di Siracusa, chiamati Geomori, la popolazione di Casmene poi si rifugiò sul colle chiamato oggi di San Matteo per via della presenza dell'antico Duomo, dove era già presente la città di Scicli, che fu fondata, secondo la leggenda, intorno al 1200 a.C. dai Siculi, quindi un popolo di origine italica, portando alla fusione dei due centri. Successivamente, con i Romani, Scicli divenne prima Civitas Decumana e, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, venne assoggettata prima all'Impero Bizantino e successivamente, nell'846 d.C., cadde in mano degli Arabi, che influenzarono profondamente tutto il territorio siciliano. Tanto che anche il nome Scicli deriverebbe dall'arabo, infatti una prima testimonianza certa del toponimo l'abbiamo in un volume della seconda metà del XII secolo, scritto da un geografo arabo di nome Idrisi, dove parla di Sikla, ovvero Scicli in arabo, e la descrive come una rocca o una fortezza posta in alto sopra un monte. Con i Normanni Scicli divenne città demaniale, quindi posta sotto il controllo diretto del re, e successivamente si susseguirono gli Svevi, gli Angioini, e con gli Aragonesi entrò a far parte della contea di Modica. È importante dire che dal XIV al XVI secolo si assistette a Scicli ad uno spostamento dal colle di San Matteo alla vallata sottostante, dovuto per diversi fattori, tra cui l'aumento della popolazione e la carenza d'acqua. Questa espansione che poi, diciamo, si bloccò prima a causa della peste di metà 600 e successivamente poi per via del terremoto. Terremoto che però, diciamo, si tramutò in un'occasione per far rinascere la città, tanto che i nuovi edifici furono costruiti sulle strutture preesistenti, portando a una cancellazione dell'architettura pre-sisma. Ad occuparsi della ricostruzione delle località del Val di Noto fu Don Giuseppe Lanza, duca di Camastra, che fu scelto dalla corona spagnola e si decise di ricostruire le città nelle loro sedi originarie, soprattutto per contenere i costi di risanamento, e furono utilizzate le influenze provenienti dall'esterno, quindi soprattutto l'architettura barocca romana, ma anche influenze provenienti dall'estero, quindi dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Spagna. Lo stile barocco quindi, diciamo, si adeguò alle esigenze dell'isola, utilizzando i materiali tipici locali che nel caso del Val di Noto è il calcare duro. E lo possiamo vedere principalmente nelle facciate delle chiese, che vanno da quelle più movimentate e curvilinee di ascendenza borrominiana, oppure a quelle a torre che invece derivano, diciamo, dal barocco russo o tedesco, mentre gli impianti interni seguono ancora uno schema planimetrico tardo rinascimentale o medievale. Per quanto riguarda invece l'architettura barocca civile, l'esempio principale sono nelle ville aristocratiche, ma l'elemento tipico del barocco della Sicilia sono i balconi, che sono caratterizzati da queste inferriate in ferro battuto arrotondate adornate da rosoni che poggiano su mensole che diciamo rappresentano delle immagini bizzarre, possono essere figure simboliche o allegoriche, ad esempio abbiamo pescatori oppure uomini con turbanti orientali, eccetera, e questi mascheroni adornano anche i portoni dei palazzi, ad esempio possiamo vedere volti bendati oppure figure con nasi pronunciati, con capigliature elaborate, eccetera. E mentre sotto i ballatoi dei balconi è anche spesso visibile la figura della fortuna, che è rappresentata come una donna che abbraccia una cornucopia. Uno dei monumenti principali del barocco di Scicli è il Palazzo Beneventano, che fu costruito dopo il terremoto nella omonima via e fu costruito ad angolo.

0: angolo per via della conformazione del terreno. E in corrispondenza appunto dell'angolo tra le due facciate abbiamo, che è diciamo decorato con questo motivo diamantato, abbiamo in basso la figura di San Giuseppe, mentre in alto due teste di Moro e altri mascheroni decorano tutto il resto della facciata, quindi i ballatoi dei balconi, le porte e così via. Per quanto riguarda le chiese, invece, quella principale di Scicli è la chiesa madre, che è dedicata a San Guglielmo, la cui sede un tempo si trovava sul colle di San Matteo e successivamente è stata portata a valle. La facciata fu ricostruita dai gesuiti dopo il terremoto ed è caratterizzata da questa scansione di lesene e contro lesene. È divisa in due ordini: al centro abbiamo uno dei due orologi civici della città, ai lati sono presenti due campanili cuspidati, mentre una terza campana si trova nel timpano concavo convesso in alto. Queste otto città del Val di Noto furono inserite nella World Heritage List dell'UNESCO nel 2002, grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e le diverse amministrazioni provinciali e comunali dei siti interessati. E l'obiettivo è stato quello di dare vita a una solida base di conoscenza per supportare le attività di gestione e di promozione di questo patrimonio. Inoltre, il piano di gestione del Val di Noto è stato aggiornato nel 2020 seguendo le linee operative dell'UNESCO del 2019, che ha portato poi alla creazione di diversi piani, quindi per la tutela, per la conservazione, per la valorizzazione e così via. E un altro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile. Il sito del Val di Noto è stato possibile inserirlo all'interno del patrimonio UNESCO perché ha risposto a 4 dei 10 criteri che sono stabiliti dall'UNESCO, ovvero il primo, il secondo, il quarto e il quinto. E tra le principali fonti di guadagno per la città vi è naturalmente il turismo che negli ultimi anni è profondamente aumentato grazie anche alla fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, tratta dai libri di Camilleri. E la città inoltre offre diversi itinerari e manifestazioni dedicate al barocco, tra cui tra gli itinerari abbiamo il trenino barocco che accompagna i turisti per la città per ammirare le bellezze architettoniche. Poi abbiamo il barocco tour che è organizzato dal Servizio Museale di Scicli e le passeggiate barocche che invece sono organizzate da una fondazione culturale di Scicli. Per quanto riguarda invece le manifestazioni culturali dedicate al barocco, una delle più famose è l'Incanto Barocco Festival, che è un festival di musica barocca che si tiene ogni anno nella città in uno dei principali monumenti barocchi di Scicli. E da menzionare poi alla fine anche un sito web che si chiama Enjoy Barocco Sicilian Experience, che è nato dalla collaborazione di 5 comuni, tra cui Scicli, che si sono posti l'obiettivo di valorizzare questa località anche attraverso l'organizzazione appunto di eventi e di manifestazioni culturali di vario genere. E per concludere, è importante dire che l'iscrizione di questi siti del Val di Noto all'interno della World Heritage List sta proprio ad indicare il valore universale di questi luoghi che devono essere preservati per essere anche tramandati alle future generazioni. Ed è quindi importante anche, diciamo, facilitare la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. E per finire ho voluto, diciamo, aggiungere due aspetti che secondo me andrebbero migliorati per rendere la città un po' più visitabile. Quindi, prima di tutto, dare maggiore importanza anche alle frazioni balneari costiere che fanno parte di Scicli, che spesso soffrono, diciamo, di una carenza magari di servizi attrattivi e ricettivi. E questo comunque sarebbe una cosa da migliorare perché i turisti, magari attratti dalle bellezze paesaggistiche, sarebbero portati anche poi a visitare i monumenti. E un altro problema da migliorare è quello di migliorare anche i servizi di trasporto che spesso sono carenti e questo, diciamo, rende gli spostamenti un po' più complicati. E quindi sono tutti aspetti che andrebbero ottimizzati per rendere la città più vivibile,
1: La
0: ecco.
1: ringrazio moltissimo. Racconto un episodio personale. Quando ero consigliere del presidente Ciampi, abbiamo percorso questi paesi del Val di Noto e in definitiva siamo rimasti affascinati, ovviamente dal barocco, ma anche dall'abbinamento straordinario tra il barocco e una gastronomia e un'enologia.

0: veramente eccezionali. E allora Ciampi mi disse: guarda, sicuramente questo diventerà uno dei grandi poli di attrazione della Sicilia di domani. Onde la mia domanda adesso. Lei ha notato, che conosce molto bene questo territorio, un incremento del turismo in questi ultimi anni?
1: Allora, negli ultimi anni la popolazione, la città di Sicilia è cambiata moltissimo, è diventata molto più turistica. Questo è dovuto anche al fatto comunque della fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, che ha portato comunque a un aumento dei guadagni dell'economia. Tanto che adesso organizzano proprio dei tour che, diciamo, combinano il fatto di visitare i luoghi di Montalbano con i luoghi barocchi, quindi per conoscere sia una cicli cinematografica che una cicli storico-artistica, però comunque sempre perseguendo un turismo sostenibile, quindi organizzano questi tour in bicicletta o a piedi. E poi comunque la città negli ultimi anni si è impegnata anche per far conoscere non solo anche la parte, diciamo, barocca, ma anche organizzando magari manifestazioni per far conoscere la propria gastronomia, il proprio folklore. Quindi comunque stanno cercando di... sono migliorati su questi aspetti.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Tenga.

0: ترجمة نصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي مسؤول علاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد سكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب إنتاج سنة 2008
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
4: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
5: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
6: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
3: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
4: Mi sono iscritta psicologia.
6: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
5: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
4: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
5: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
3: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
5: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
4: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
6: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
5: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale e continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Unilettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla. E vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora. Plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touch point digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Nettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti senza più limiti di spazio e di tempo possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze,

Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per tema organizzazione di impresa e azienda. Gli argomenti di questa lezione: progetto di impresa, direzione dell'impresa, collaboratori, azienda e rami d'azienda. Il primo argomento: progetto di impresa. Il progetto di impresa è l'idea che ha l'imprenditore prima di iniziare un'attività, deve progettare che cosa fare. Scelta dell'attività del modello, piena autonomia dell'impresa. Nel progetto di impresa, la prima cosa da fare è scegliere che attività svolgere e come svolgere con quale modello. C'è la piena autonomia dell'impresa. Piena autonomia, perché lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, l'impresa si svolge sotto l'egida della Costituzione che pone la libertà di iniziativa economica. Libertà di iniziativa economica significa anche la piena autonomia dell'impresa a scegliere l'attività e il modello con cui svolgere questa attività. Limitazioni solo per particolari attività, ad esempio banca e assicurazione. La libertà di utilizzare un modello di impresa piuttosto che un altro significa che uno può scegliere se fa un'impresa individuale o un'impresa in forma di società. Ebbene, per le banche invece l'impresa individuale non è consentita, ma l'eccezione. Tutte le altre attività possono essere svolte nella forma che il titolare dell'impresa, chi ha l'idea di iniziare questa impresa, decide. Lo stesso per l'assicurazione, sono limiti, ma sono le eccezioni che confermano la regola che la scelta del modello organizzativo, diciamo, è prevista, è libera e sono previste limitazioni solo per specifiche attività. Contratti collettivi del lavoro. L'impresa si avvale dalla collaborazione dei dipendenti, i dipendenti vengono assunti con contratti di lavoro che sono a tempo determinato o a tempo indeterminato. Questi contratti non sono liberi, sì, liberi nel senso di stipulare o non stipulare, ma il contenuto, diciamo, deve essere regolato dalle norme che regolano il diritto del lavoro e sono oggetto di un altro corso. Obbligo di consultazione con i dipendenti in caso di ristrutturazione o cessione aziendale dell'azienda. L'impresa svolge la sua attività in piena autonomia e decide il titolare impresa che cosa fare, decide lui di quali risorse avvalersi, risorse umane, risorse materiali e così via. Anche se ci sono degli obblighi per la stipulazione dei contratti di lavoro, non ci sono obblighi di sentire i dipendenti o le loro organizzazioni sull'organizzazione dell'impresa. Con un'eccezione che nasce anche da una disposizione dell'Unione Europea, in caso di ristrutturazione e cessione dell'azienda, la decisione resta all'impresa, cioè l'impresa che decide se ristrutturarsi, chiudere uno stabilimento, aprirne un altro, trasferirsi di sede e così via, oppure addirittura cedere l'intera azienda. Vedremo più avanti cos'è la cessione di azienda, ma è comprensibile che si trasferiscono dei beni organizzati ad altri soggetti. La decisione resta all'impresa, ma in caso di ristrutturazione o cessione di azienda ci sono possibili accordi sindacali perché la legge impone che siano sentiti i sindacati, o meglio, le organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito dei dipendenti di quell'impresa, obbligo di sentire, di trattare, di parlare, di presentare, di esporre qual è l'idea del titolare dell'impresa nella ristrutturazione o in caso di cessione di azienda, però poi la decisione rimane al titolare. C'è l'obbligo di trattare

l'obbligo di subordinare la decisione alla valutazione dei rapporti sindacali. Determinare le dimensioni dell'impresa. Sviluppo per crescita interna, apertura di nuove filiali, ampliamento dello stabilimento o per apporti esterni, fusioni. Le dimensioni dell'impresa. In un'altra lezione abbiamo visto che le imprese possono essere di varie dimensioni, ci sono quelle piccole, quelle medie, quelle grandi. Qual è la dimensione dell'impresa che l'imprenditore vuole per la sua impresa? È libero di farlo e normalmente l'impresa si costituisce, non dico una piccola impresa, però un'impresa non grande e via via cresce. È importante capire come questa crescita avviene. La crescita può avvenire per crescita, per sviluppo, per crescita interna. L'impresa che prima aveva una sola sede apre nuovi filiali, aveva uno stabilimento, lo amplia o ne costruisce un altro. Questa è una crescita interna, cioè l'impresa cresce sviluppandosi da sola. Oppure per apporti esterni, fusioni, e non solo fusioni, naturalmente. Che significa? L'impresa può trovare più conveniente, invece che di attendere di svilupparsi col proprio interno, compra delle attività che sono già esistenti, per esempio acquisisce un'azienda che magari prima era concorrente, poi diventa una parte dell'impresa, oppure si fonde una società con un'altra società e quindi cresce. Sono due modi diversi di crescere dell'impresa. Lo sviluppo della crescita interna è uno sviluppo molto più lento. L'impresa svolge la sua attività, raggiunge una certa dimensione e poi decide di crescere. Nell'altro caso invece acquisisce l'esperienza, l'attività e l'avviamento, e vedremo che cos'è poi l'avviamento, ma la capacità di acquisire clienti di un'impresa già esistente. Quindi una crescita molto più rapida. Nel primo caso servono i capitali che provengono dalla stessa impresa. Nell'altro caso l'impresa probabilmente per acquisire altre imprese deve finanziarsi, quindi capitali altrui. Integrazione tra imprese con consorzi, gruppi o totale indipendenza dell'impresa. Le dimensioni dell'impresa non sono determinate soltanto dalle dimensioni dell'impresa, ma anche dalle relazioni che l'impresa pone rispetto ad altre imprese. Per esempio, più imprese possono tra loro consorziarsi per raggiungere certi obiettivi che ciascuna delle imprese consorziate non potrebbe raggiungere. Pensate alla costruzione di una grande opera, e normalmente si partecipa a più imprese tra loro consorziate per raggiungere lo stesso obiettivo. Oppure i gruppi. L'impresa è costituita da più società tra di loro collegate per formare un gruppo sotto una capogruppo. Anche questa è un'integrazione tra imprese. Oppure l'impresa opera in modo individuale senza nessun legame e rapporto con altre imprese. Quindi tutto questo fa parte del progetto dell'impresa. Un progetto che ovviamente si costruisce via via nell'ambito nel corso dell'attività dell'impresa, ma è sempre il progetto, cioè quello che si intende fare. Prima si pensa, si progetta, si vedono quali sono le risorse e l'impresa si conforma secondo questo progetto. Organizzazione dei fattori produttivi, sede unica o filiale. Per svolgere un'attività d'impresa, l'impresa deve acquisire delle risorse umane, materiali e così via, ma l'organizzazione consiste anche nei locali, nei luoghi in cui si svolge l'attività d'impresa. Quindi una forma organizzativa è quella di avere una sede unica oppure avere più filiali. Pensate a un supermercato, normalmente c'è una catena di supermercati, cioè tanti luoghi in cui si svolge la medesima attività, tutti controllati dalla stessa impresa. Lavoro, dipendenti, collaboratori autonomi. L'organizzazione dei fattori produttivi riguarda, oltre che l'aspetto della sede, il lavoro. Si possono utilizzare i rapporti di lavoro dipendente, in cui l'imprenditore ha la direzione dei lavoratori che sono adesso subordinati, oppure può avvalersi di collaboratori autonomi. Pensate agli agenti di commercio che agiscono come collaboratori autonomi, non sono lavoratori subordinati, ma sono anch'essi dei collaboratori dell'impresa. Capitale, mezzi propri altrui. L'organizzazione dei fattori produttivi, il luogo, il lavoro, il capitale, e l'impresa utilizza necessariamente dei capitali. Questi possono essere capitali messi a disposizione dallo stesso titolare o se si tratta di una società, dei soci,

più che oppure, o anche, possono essere mezzi altrui. In realtà non esiste nessuna impresa che non si avvale anche dei mezzi altrui, cioè di credito che viene concesso da banche o da altri soggetti che forniscono appunto capitale per le imprese. Processi aziendali, tutte le fasi o esternalizzazioni. L'organizzazione dei fattori produttivi significa anche che si decide come si svolge l'attività dell'impresa. L'impresa svolge tutte le attività e tutte le fasi per produrre quel bene e servizio, oppure demanda alcune di queste attività ad altre. Alcune attività oramai, anche che un tempo venivano svolte da dipendenti delle imprese, si avvalgono a terzi. Pensate semplicemente alla sicurezza delle imprese. Prima c'erano, prima, era, e tuttora è possibile che l'impresa assuma delle persone per fare i controlli, la sicurezza, controllare chi entra e chi esce dallo stabilimento. Oppure si avvale di un'impresa esterna che svolge questa attività, quindi ha esternalizzato questa fase. Spunti di riflessione: come si sviluppa l'impresa? Direzione dell'impresa è il nuovo argomento che ora vediamo. L'imprenditore è il titolare dell'impresa, e se si tratta di società, sono gli amministratori che dirige l'impresa. Direzione dell'impresa. Titolare, l'articolo 2086, come al solito, gli articoli senza altra specificazione si riferiscono al codice civile. L'articolo 2086 del codice civile prevede che il titolare dell'impresa dirige l'impresa, ma può avere la ripartizione di poteri decisionali. Il titolare dell'impresa, pensiamo per un attimo soltanto alle imprese individuali, ma la stessa cosa si applica anche nelle società con gli amministratori. Il titolare ha tutti i poteri di dirigere l'impresa, però non può fare tutto da solo. Allora ripartisce il potere decisionale attribuendoli ad altri soggetti che collaborano con lui per dirigere sotto la sua direzione gli altri lavoratori e le fasi produttive. Struttura concentrata o decentrata. Nell'ambito della direzione dell'impresa, il titolare dell'impresa, o se si tratta di società, gli amministratori decidono se questa struttura deve essere unica, concentrata, un solo stabilimento, un solo negozio, un solo luogo dove si svolge l'attività. Oppure decentrata, ci sono tante filiali, si chiamano filiali, le sedi secondarie dell'impresa. Pensate alle banche, nessuna banca svolge un'attività in una struttura concentrata, ma attraverso tante filiali. La stessa cosa succede per molti supermercati. Organigramma aziendale. La direzione dell'impresa e costituisce un elemento importante dell'organizzazione dell'impresa. E l'impresa, per essere organizzata, deve avere anche contezza di come è organizzata. L'organigramma aziendale indica anche quali sono tutte le posizioni, non è necessario che si mettano i nomi delle persone, ma tutti i soggetti, i tipi di attività e le mansioni che ciascuna persona svolge nell'ambito dell'impresa, dal titolare dell'impresa fino ad arrivare all'ultimo dei collaboratori. Sede principale dell'impresa, dove c'è la direzione anche diversa dalla sede produttiva. Ai fini di individuare l'impresa dobbiamo anche localizzarla, sia pure nei termini che ora preciserò. Se si tratta di individuare dov'è la sede dell'impresa, ecco, la legge lo individua dove c'è la direzione, anche diversa dalla sede operativa. Cioè la direzione che conta ai fini dell'individuare la sede dell'impresa. Per esempio, se bisogna citare in giudizio un'impresa, uno dei criteri del codice di procedura civile è di indicare dove ha la sede dell'impresa. Ecco, la sede dell'impresa è dove c'è la direzione, non necessariamente dove c'è lo stabilimento. La sede produttiva può essere separata, ma quel che conta è dove si sta la direzione dell'impresa. Centro di interessi principale. In base alla disposizione dell'Unione Europea, un tempo si parlava da noi di sede legale, adesso si parla di centro di interessi principali, cioè secondo l'Unione Europea, ai fini delle competenze giudiziarie interne o della giurisdizione, cioè si applica a giurisdizione italiana o quella di un altro Stato, quel che conta dove l'impresa ha il centro di interessi principali. Il problema si è posto in alcuni casi, per esempio nelle procedure concorsuali, nell'ambito del crack della Parmalat, si era posto il problema.

fosse una società controllata dalla Parmalat, diciamo, che svolgeva un'attività in Irlanda, era soggetta alla giurisdizione italiana. Ecco, la legge e l'Unione Europea è stata interpellata, anche la Corte di Giustizia ha deciso che bisogna tenere conto dove c'è la sede degli interessi principali. È leggermente diverso da dove c'è la direzione. Non basta che ci sia la direzione, bisogna che ci sia la direzione effettiva. Nel caso specifico, la direzione diciamo, era in Italia, però i membri che componevano il Consiglio di amministrazione si recavano in Irlanda e lì, anche se non c'era nessuna attività, c'era per l'Unione Europea il centro di interessi principali. Presunzione alla sede legale. Salvo prova contraria, si presume che il centro di interessi principale sia posto nella sede legale della società, cioè quella indicata nel registro delle imprese. Sedi secondarie sono i luoghi di attività con rappresentanza stabile. Oltre alla sede principale, nel centro di interessi principali, ci possono essere altre sedi, le filiali. Attenzione, sono tali soltanto quelli in cui l'attività viene svolta in modo stabile, e quindi non basta che ci sia un'attività, ma che sia svolta in quel luogo in modo stabile. Filiale, grande autonomia nelle banche. Le filiali sono, per così dire, una parte di un'impresa con una localizzazione separata. Normalmente non hanno una forte autonomia, però nelle banche ce l'hanno. Nelle banche, nel senso che ciascuna banca ha una filiale, in quella filiale c'è la sede della società e notificazioni si possono fare, notificazioni in atto legale si possono fare anche nelle filiali. Catene distributive e supermercati. Le sedi secondarie sono molto diffuse nelle catene distributive, che essendo catene si devono svolgere in più posti. In un luogo c'è la direzione delle imprese, poi ci sono tante sedi secondarie. Nei supermercati, nei supermarket è molto diffuso questo sistema di organizzazione delle imprese. Imprenditorialità femminile, importanza delle donne imprenditrici. Ora, forse non al tempo del codice civile, è molto importante il contributo delle donne. Guardate, l'importanza delle donne imprenditrici non è nuova, ci sono state tante donne che hanno svolto attività di impresa. Eppure nel Medioevo, a me piace ricordare il Medioevo come momento importante dello sviluppo delle attività di imprese, c'erano le donne. L'imprenditore magari era un uomo, però se questo moriva, l'attività di impresa la continuava la donna perché aveva già svolto attività di collaborazione. Da sempre le donne hanno collaborato, ora fondano e dirigono imprese, è un fatto molto importante. C'è anche un fondo Impresa Donna. Cioè il governo ritiene che sia molto importante incentivare non soltanto il lavoro femminile, ma anche l'imprenditorialità femminile. Ci sono dei settori in cui c'è una prevalenza di donne imprenditrici, per esempio il settore vinicolo vede una prevalenza di donne di successo nell'attività di produzione di vini in Italia. Spunti di riflessione. Perché è agevolata l'imprenditoria femminile? Collaboratori dell'impresa. L'impresa si avvale di collaboratori, vediamo ora quali sono le categorie di questi collaboratori. Collaboratori, categorie fissate dal codice civile sono dirigenti, quadri, impiegati ed operai. I dirigenti stanno a livello massimo, i quadri sono i quadri intermedi, gli impiegati svolgono mansioni esecutive, ma di concetto, gli operai svolgono una funzione invece manuale. Mansioni effettivamente svolte. Come si inquadrano i collaboratori in queste categorie? Poi la contrattazione collettiva ha formato anche tanti altri diciamo, tipi di livelli di mansioni. Quelle che vi ho indicato sono le categorie fissate dal codice civile. Ma molto importante è la mansione. La mansione è l'incarico che un collaboratore riceve nell'ambito delle imprese. Ecco, bisogna fare attenzione perché le mansioni non sono quelle che sono state stabilite nel contratto di lavoro, ma sono quelle effettivamente svolte. Badate, se un collaboratore è assunto per svolgere una certa mansione,

viene invece assegnato di fatto ad un'altra mansione, se è inferiore può lamentarsi. Ovviamente non si lamenta se la mansione effettivamente svolta è quella maggiore. Ma comunque quel che importa, ai fini anche dei poteri e dei doveri a cui deve assolvere, è le mansioni effettive, quelle concrete. E come avviene il mansionamento, cioè l'attribuzione del mansione? Nel momento dell'assunzione, il datore di lavoro o i suoi collaboratori, tra i dirigenti che hanno questo incarico, attribuiscono in concreto l'incarico di svolgere un'attività. Stare ad un tornio, stare dietro un bancone o così via. Quelle sono le mansioni, quel che conta sono le mansioni effettivamente svolte. Potere di rappresentanza a seconda delle mansioni. Ci sono posizioni di collaborazioni, di collaboratori che hanno i poteri espliciti di rappresentanza, ma in realtà potere di rappresentanza ce l'hanno tutti nell'ambito dell'impresa. Pensate semplicemente al guardiano che sta all'ingresso di uno stabilimento. E apre la porta quando qualcuno suona e fa entrare le persone che sono autorizzate, sta svolgendo un'attività di rappresentanza in nome del datore di lavoro. I poteri di rappresentanza quindi sono connaturati alle mansioni svolte, non possono essere mansioni per le quali servono dei poteri di rappresentanza senza che questo potere di rappresentanza sia attribuito. Istitore, articolo 2203 del Codice Civile. Posto a capo dell'impresa o di un suo ramo. L'istitore è un nome antico che però è usato ancora dal codice. Nella pratica si usano altre denominazioni, si parla di preposto, anche questo poco usato, ma questo è di direttore, direttore generale. E colui che è preposto dal titolare dell'impresa o dagli amministratori, si tratta di società, a capo dell'impresa o di un suo ramo, è subordinato esclusivamente al titolare dell'impresa. Quindi è il capo, ma un capo subordinato a sua volta al titolare dell'impresa. Non è lui il capo, però esercita tutti i poteri di direzione dell'impresa, sotto al titolare o agli amministratori. Ecco, è subordinato esclusivamente a questo, è un potere di direzione. Attenzione, perché l'istitore può essere istitore, per così dire, generale di tutta l'impresa, oppure può essere istitore di un ramo particolare dell'impresa, allora in questo caso. E, diciamo, ha funzione di dirigere soltanto il ramo a cui è stato assegnato. Preposizione istitoria da iscrivere nel registro delle imprese. Ho parlato prima di mansioni dei dipendenti. Le mansioni si attribuiscono al dipendente o a un collaboratore preponendolo, mettendolo nell'ufficio, mettendolo nel posto di lavoro e quelle sono le mansioni. La stessa cosa avviene per l'istitore. L'istitore riceve i poteri con la preposizione, che si chiama a questo punto preposizione istitoria. La preposizione istitoria è un atto da iscrivere nel registro delle imprese. In questo atto di preposizione istitoria si possono attribuire più o meno poteri, vedremo poi quali sono i poteri che ha l'istitore. In mancanza si presumono di indicazioni diverse, si presumono che questi poteri siano generali. Poteri e doveri dell'istitore. Alla rappresentanza generale dell'impresa o del ramo particolare a cui lui è preposto. Tutti i poteri. La legge gli pone limiti, nel senso che non può alienare beni immobili, salvo che non sia autorizzato espressamente nella procura istitoria. Preposizione istitoria per atti pertinenti all'impresa o al ramo. La preposizione istitoria è l'atto con cui l'imprenditore attribuisce, non è necessariamente un atto scritto, è in via di fatto, se viene incaricato a dirigere l'intera impresa a tutti i poteri relativi a quell'impresa, se attribuisce invece incaricato di gestire e dirigere un ramo ai poteri relativi a tutta quell'attività. Attenzione però, serve la spendita del nome, l'articolo 2208. L'investitore che agisce impegna l'impresa e quindi l'imprenditore solo se spende il nome dell'imprenditore, dell'impresa. Ecco, quindi è necessario, l'investitore agisce in nome dell'impresa, deve spendere il nome dell'impresa perché questa sia impegnata degli atti lui compiuti. Come dicevo, soltanto salvo disposizione contraria nella procura istituria,
l'investitore non può compiere atti di alienazione di beni immobili. Tutti gli altri atti gli sono invece

rientrano nelle sue competenze. Procuratori commessi. Abbiamo visto, la legge indica soltanto alcuni dei collaboratori, in realtà i collaboratori sono tanti. Procuratori commessi. I primi, i procuratori, sono incaricati per specifici affari senza essere a capo. Hanno potere di rappresentanza ma non di decisione. Chi sono i procuratori? Talvolta l'impresa si avvale di collaboratori che servono esclusivamente per rappresentare l'impresa attraverso il potere di rappresentanza che gli è attribuito, per compiere atti giuridici. Se l'impresa deve fare degli acquisti, questo avveniva in particolare in passato, in cui non c'erano forme, diciamo, di collegamento, di trasmissione degli ordini in via così molto facile come avviene attraverso internet, se aveva bisogno di acquistare della merce, che ne so, all'estero, si poteva servire di un procuratore nominato all'estero. Un procuratore, in caso di impresa di navigazione, l'impresa che arriva in un porto ha necessità di avere assistenza per acquisire diciamo, il permesso di attraccare, per scaricare la merce e così via. Ecco, solitamente imprese di navigazione avevano, di trasporto marittimo, aveva un procuratore nei porti con cui trattavano perché dietro indicazione del titolare dell'impresa, stipulava i contratti per esempio per il trasbordo delle merci. Ma i procuratori non hanno potere di rappresentanza, ma non decidono. Nei confronti dei terzi hanno il potere di rappresentanza, ma nei rapporti interni non decidono cosa fare perché ricevono indicazione sempre dall'investitore o dal titolare dell'impresa. Commessi sono collaboratori esecutivi. I commessi sono dei collaboratori, il nome può sembrare un po' così limitativo. I commessi sono tanti, pensate, nelle banche i commessi in senso giuridico sono coloro che stanno dietro le casse, i cassieri, sono commessi, nel senso che svolgono una funzione esecutiva e tutti coloro che hanno rapporti con i clienti si chiamano commessi. I commessi hanno i poteri, quali? Anche i poteri di rappresentanza. Pensate a un negozio che vendono beni al pubblico, i commessi sono quelli che sono addetti alla vendita. Che poteri di rappresentanza avranno? I poteri di rappresentanza sono molto facili da individuare, perché i commessi hanno i poteri di rappresentanza senza bisogno che ci sia un atto scritto. Se io entro in un negozio e trovo un commesso, stipulo il contratto con quel commesso. E salvo diverse indicazioni, quel contratto è stipulato non col commesso, ma con l'impresa di cui il commesso è un semplice dipendente. Come appaiono i poteri? Ecco, pensate alla banca, vi ho detto che in banca pure i cassieri, secondo il codice civile, sono commessi. Se io verso denaro sul mio conto, consegnandolo al cassiere, quello che sta allo sportello per la cassa, la banca è impegnata come se avesse ricevuto la banca stessa quei soldi. Se invece lo do a qualsiasi altro collaboratore che non sta dietro la cassa, gli ho consegnato male i soldi. Se li do al direttore, probabilmente il direttore li versa sul mio conto, ma non ho nessuna sicurezza che ciò avvenga. Mentre invece è giuridicamente impegnata la banca quando li consegno a chi si trova dietro la cassa. Dicevo che i commessi hanno potere di rappresentanza. La legge però prevede che, salvo disposizione contraria, i commessi non possono concedere sconti. Se c'è un negozio che vende a determinati prezzi, i commessi hanno il potere di impegnare l'impresa nell'acquisto, nella vendita dei beni, non possono concedere sconti perché gli sconti sono consentiti, salva diversa disposizione, soltanto dal titolare dell'impresa o dall'investitore che è preposto a quel negozio. Spunti di riflessione. Che poteri ha l'investitore? Azienda. E un altro argomento, un argomento direi molto importante, cioè che indica come è organizzata l'impresa. Bene dell'impresa. L'articolo 810 del Codice Civile prevede che beni sono le cose oggetto di diritti. Il codice civile prevede tanti tipi di beni, ci sono beni mobili e beni immobili. Ci sono anche beni immateriali, tipo le energie. L'energia elettrica è considerata un bene e dal codice civile. Però nell'impresa beni sono anche altri cespiti,

questa parola cespiti che è più adatta di beni, perché nell'impresa ci sono altre, chiamiamole cose in senso generico, che sono molto importanti. Beni immateriali si parla di intangible asset, beni intangibili che non si vedono, ma sono diverse dalle energie. Le energie sono beni immateriali, ma come che si vedono o comunque si sentono? Questi sono altri beni, quali? Adesso cercherò di indicarvene. Tanti valori aziendali, marchi, invenzioni, know-how. I marchi. I marchi sono i segni distintivi di un prodotto. Cosa consiste il marchio? Può essere un segno, un disegno, una figura, un nome, tante cose. Ma la consistenza non è data dall'oggetto in cui si rappresenta, ma data dal diritto di esclusività. Cioè il marchio attribuisce al titolare del marchio il diritto all'esclusiva. Vedremo meglio in un'altra lezione, il diritto di utilizzo esclusivamente non possono essere i marchi utilizzati se non dal titolare. È un bene quindi sui generis, non è un bene tangibile. Le invenzioni, una cosa analoga avviene per le invenzioni, se nell'ambito dell'impresa sono state realizzate delle invenzioni, tra i beni dell'impresa rientrano anche le invenzioni. Le invenzioni che attribuiscono al titolare dell'invenzione, a chi ha realizzato quell'invenzione, l'esclusiva, e questa esclusiva è riconosciuta attraverso il brevetto, un brevetto industriale. Il know-how è il saper fare, certe esperienze, certe conoscenze, sono cose, se vogliamo, assolutamente generiche che talvolta però hanno una grande importanza. Anche questo rientra tra i beni dell'impresa. Avviamento, goodwill o badwill. L'avviamento, è noto che cosa significa l'avviamento, la capacità di un'impresa di continuare ad attrarre i clienti. L'avviamento potrebbe essere pure negativo. Se un'impresa, c'è stato una volta in Italia, ma parecchi anni fa, un'impresa che imbottigliava l'acqua da una sorgente, un'acqua minerale, che siccome aveva avuto un grande successo, invece di prenderla dalla sorgente che dava un'acqua buona, l'ha presa dal fiume, che era inquinato. Naturalmente è successo uno scandalo e quell'impresa poi ha dovuto chiudere perché aveva un avviamento negativo, nessuno si fidava più di quell'impresa. Ecco, l'avviamento è un bene assolutamente immateriale, ma un bene molto importante, diciamo il principale, ovviamente se è positivo, il bene principale, la capacità dell'impresa ad attrarre clienti e quindi continuare a operare con successo, accrescendo sempre questo suo successo. Portafogli ordini, rete di vendita, quote di mercato. Pensate una grande impresa di costruzione navale, Fincantieri, costruisce navi da crociera. Per costruire una nave da crociera servono anni di lavoro. Naturalmente chi vuole acquistare una nave da crociera si prenota, fa una prenotazione. L'impresa che le costruisce ha un portafoglio ordini di parecchi anni, cioè ha acquisito dei contratti per la costruzione, ancora non l'ha costruita la nave. Però quel portafoglio ordine costituisce la sicurezza che potrà continuare a operare. Rete di vendita. Cioè, se un'impresa è organizzata in modo tale da avere una rete distributiva molto efficace, anche questo è un dato importante dell'impresa, è un bene importante dell'impresa, ma non è un bene, è materiale, è immateriale. È un bene che consiste nella capacità di raggiungere con la propria rete di vendita tutti i posti di una certa zona. Quota di mercato. Se l'impresa ha raggiunto una quota di mercato, cioè nell'ambito della vendita di quel prodotto in una certa zona, che ne so, raggiunge, vende i beni per il 60% di quelli che acquistano quello stesso bene o quello stesso servizio. La quota di mercato è importante. Pensate se un'impresa nuova vuole entrare in un certo mercato, per estendere, espandersi in un'altra zona, che fa? Può iniziare a aprire una filiale lì, però si scontra con l'impresa che ha quella quota di mercato. Allora può essere interessata ad acquistare l'impresa che ha quella quota di mercato perché raggiunge subito quella quota di mercato. Ecco, quindi i valori aziendali possono essere tanti, per questo si parla di, la legge parla di impresa come l'aspetto oggettivo. L'impresa è l'organizzazione delle attività produttive. L'azienda
sono i beni che sono organizzati.

utilizzati dall'impresa stessa. Sono due facce della stessa medaglia, l'azienda indica i beni in senso molto molto ampio che compongono questa attività. L'azienda, complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa. I beni organizzati, ma beni nel senso che vi ho detto prima. L'importante è fare questa distinzione. Non sono i beni classici. Certo, ci sono anche i beni classici, i beni mobili, ma ci sono tanti altri cespiti che costituiscono parte essenziale dell'impresa. Beni in senso ampio destinati dal titolare allo svolgimento dell'attività. Sono i beni destinati. Questi beni sono destinati, non necessariamente sono di proprietà dell'impresa. Ormai è abbastanza noto che tante imprese preferiscono invece che acquistare un camion, un'autovettura, la prendono a noleggio. L'importante è che l'impresa abbia il diritto di utilizzarle, quindi non è necessario che questi beni siano di proprietà dell'impresa, basta che l'impresa abbia il diritto di utilizzarli in tanti modi, come possono essere appunto il contratto di leasing o altre forme contrattuali. Ramo d'azienda. Individuazione funzionale del ramo come beni organizzati. L'impresa e l'insieme dei beni organizzati dell'imprenditore per l'esercizio dell'attività, però al proprio interno ci possono essere dei settori. Questi settori possono essere diversi, pensate alla fase della produzione, la fase del commercio, della vendita, ma anche ci possono essere tante altre fasi dell'impresa. Individuazione funzionale del ramo come beni organizzati. Era invalso ormai da molti anni, cioè che l'impresa poteva cedere ad altri una parte della propria organizzazione, per vari motivi che ora cercherò di spiegare. Questa cessione era una cessione aziendale, perché la legge parla d'azienda, qui invece l'azienda rimaneva ancora in capo all'impresa originaria. Ecco, il ramo aziendale è un settore che diciamo che ha una capacità funzionale di funzionare con beni organizzati. Stessa disciplina della cessione dell'azienda, che avviene se c'è una cessione di ramo di azienda, si applica la stessa disciplina di cessione di ramo d'azienda. In particolare, anche questo per disposizione dell'Unione Europea, siccome nella cessione di ramo d'azienda, l'ho già detto, bisogna sentire diciamo, le organizzazioni sindacali. Ma soprattutto nel caso di cessione di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro continua col cessionario dell'azienda. Ecco. Se si trasferisce non l'intera azienda, ma un suo ramo, l'Unione Europea ha detto si applica la stessa disciplina della cessione di azienda. In particolare per i rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro in caso di cessione di rami aziendali continua il rapporto di lavoro col cessionario di quel ramo aziendale, come avviene nel caso di cessione dell'intera azienda. Contratto di cessione di azienda, atto pubblico con scrittura privata autenticata. La cessione dell'azienda non si cede all'impresa, l'impresa appartiene al titolare dell'impresa e la sua organizzazione, però quanto è stato da lui organizzato può essere trasferito. Il trasferimento implica una cessione di una sostanza, chiamiamola così, economica anche importante. Per motivi, diciamo, non soltanto di conoscenza di questi fatti economici importanti, ma anche per evitare, diciamo, che questo possano avvenire delle operazioni di riciclaggio, cioè chi ha soldi di provenienza illecita, acquistando un'impresa, sostanzialmente pulisce si parla di lavaggio del denaro sporco, facendolo apparire come risultato di questa attività. Per questo è molto importante conoscere chi è il titolare di quell'azienda e come questa azienda venga ceduta, quando venga ceduta, a che prezzo venga ceduta e così via. Per questo la legge prevede che l'atto pubblico con scrittura privata autenticata da notaio. La cessione di azienda non soltanto deve essere fatta con quell'atto pubblico, con scrittura privata autenticata, ma deve essere anche iscritta nel registro delle imprese, proprio per rendere nota a tutti la realtà economica che è data dalle aziende, più che dalla titolarità dell'azienda, diciamo, a chi appartenga. Funzione antiriciclaggio è una norma che è stata inserita proprio per evitare che ci fosse la pulizia o il lavaggio del denaro di provenienza illecita.
effetti naturali della cessione, mi riferisco alla cessione di azienda, ma anche alla cessione di ramo d'azienda, continua

Sono i rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro continuano dopo la cessione. Prima era dipendente di un'impresa, poi sono dipendente dell'altra impresa che ha acquisito quell'azienda o quel ramo. Divieto di concorrenza per 5 anni. Il cessionario dell'azienda ha il diritto che colui che gliela ha trasferita, il cedente dell'azienda, non svolga attività in concorrenza con lui, salvo patto contrario. E questo è il divieto di concorrenza per la durata di 5 anni. Successione nei contratti. L'impresa può avere, normalmente ha, nell'ambito dell'attività aziendale, contratti in corso. Pensate al contratto di, diciamo, di locazione. Nei contratti di locazione, nei contratti relativi all'attività dell'aziendale, subentra il cessionario perché c'è una continuità, passano anche i contratti. Possibile cessione dei crediti. I crediti dell'azienda sono crediti che rimangono di titolarità dell'impresa originaria. È possibile però, e talvolta c'è la convenienza per il cessionario di acquisire questi crediti, occorre che sia specificato. Per esempio, è molto frequente che nel caso di cessione di azienda ci sia la cessione del credito nei confronti dei terzi. Spunti di riflessione. Quando c'è la cessione del ramo aziendale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Come si sviluppa l'impresa? Perché è agevolata l'imprenditoria femminile? Che poteri ha l'investitore? Quando c'è la cessione di ramo aziendale? Ecco, con questo termina questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni e materiali sono a disposizione in relazione a questo corso sul sito dell'università. Grazie.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Ida Maria Fusco e sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e mi sono sempre occupata di storia. Ho un dottorato in storia economica e in questa sede vi presenterò il corso che appunto si intitola, come potete vedere, Storia Digitale. Andiamo quindi a vedere quali sono le macro aree a cui faremo riferimento nel corso di queste lezioni. Il lavoro tradizionale dello storico. Ora, prima di scendere più nei dettagli del corso di storia digitale, è giusto in qualche modo comprendere esattamente in cosa consiste il corso e il lavoro anche quindi dello storico. Lo storico, quindi sì, noi ci interrogheremo su cosa fa lo storico, perché spesso non si comprende bene qual è il suo ruolo. Lo storico non è colui che racconta delle storie, ma è colui che elabora dei concetti per formulare appunto quella che viene definita una storia con la S maiuscola. Quindi la base dello storico è soprattutto quello di porsi delle domande e quindi attraverso i suoi strumenti, i principali strumenti sono le fonti, lo storico tenta di rispondere a queste domande. La storia digitale. Quindi ciò detto, cioè fatta questa premessa di quale sia il ruolo esatto dello storico, vediamo cosa si intende per la storia digitale, cioè vediamo come la storia si è trasformata in digitale, qual è stata l'evoluzione e se questa evoluzione in qualche modo ha condizionato, ha cambiato il lavoro tradizionale dello storico, cioè quello che lo storico ha sempre fatto. Quindi capiamo cosa si intende per storia digitale e quali sono le principali novità della storia digitale. Crowdsourcing e big data. Questa parte è davvero importante perché in realtà una delle principali attività che sono state modificate dal digitale e che quindi hanno condizionato fortemente il nuovo lavoro dello storico è proprio relativo al discorso delle fonti. E il crowdsourcing, i big data, sono due macro aree che hanno a che fare proprio con le fonti. Quindi vedremo questi due aspetti e vedremo quindi come le fonti tradizionali dello storico, che erano quelle fonti che venivano rinvenute negli archivi, fonti cartacee, a volte molto antiche nel tempo, sono state talvolta, non completamente, ma talvolta sostituite da nuove fonti digitali, che sono fonti che sono costruite appunto, spesso non dallo storico, ma sono fonti costruite attraverso un processo sul web che vede coinvolti non soltanto gli storici, ma spesso anche il pubblico, il grande pubblico che partecipa alla formazione delle fonti e partecipa a volte anche alla elaborazione della costruzione storica. Ovviamente questo comporta che avremo una grande quantità di dati, pertanto parliamo di big data, che quindi porteranno dei notevoli problemi. Come vedremo, vantaggi e problemi, perché si tratta di una mole immensa di dati che bisogna in qualche modo avere la capacità di analizzare e di sfruttare al meglio. Public History and Digital Public History. Perché questa macroarea è importante? È collegata ai due concetti che abbiamo espresso prima, e cioè al crowdsourcing e al big data. La storia tradizionale era una storia che molto legata diciamo, agli accademici, quindi era quasi come se gli storici vivessero in un mondo, in una specie di torre d'avorio, in cui parlavano tra di loro, scrivevano per loro e quindi difficilmente, diciamo, il loro lavoro usciva dallo stretto ambito accademico, se non in casi eccezionali, o comunque usciva anche con dei linguaggi, con delle caratteristiche che non sempre erano comprensibili al grande pubblico. Oggi, con questi cambiamenti enormi che ha portato appunto il digitale, abbiamo che la storia diventa sempre più una storia aperta, rivolta non più soltanto agli storici accademici, ma rivolta al grande pubblico, a tutti. E quindi il grande pubblico viene immediatamente coinvolto, quindi la storia diventa pubblica, diventa un processo che si avvale talvolta appunto anche della partecipazione attiva e interattiva delle persone, del pubblico, di coloro che prima erano quasi estromessi dal processo storico.
Questo non significa che gli story non abbiano più una loro funzione, ma vedremo nel corso quali saranno anche le nuove funzioni che acquisiranno gli storici. Ma è importante che questa storia è rivolta anche al pubblico più ampio, sia nella formazione, nella costruzione del processo storico, sia anche nella semplice consultazione o curiosità di quelli che sono gli eventi storici. Attendibilità e conservazione delle nuove fonti digitali. Quindi, alla luce di quanto abbiamo detto nell'ultimo punto, nell'ultima macroarea, capirete, è facile comprendere quanto siano importanti i problemi di attendibilità e di conservazione delle fonti. Attendibilità perché? Perché ovviamente queste fonti non sono più le solite fonti tradizionali dello storico, cioè quelle fonti che venivano costruite nei secoli e che venivano e sono conservate ancora oggi negli archivi, ma ci sono delle nuove fonti digitali che presentano dei problemi di attendibilità, in quanto chiunque, abbiamo visto anche il grande pubblico, può partecipare, contribuire a costruire queste nuove fonti. E chi ne garantisce quindi l'attendibilità? E l'altro problema è la conservazione, perché le fonti tradizionali erano appunto conservate negli archivi, quindi erano preservate e sono ancora preservate negli archivi o nelle parti antiche delle biblioteche. Oggi queste nuove fonti, molte di queste nuove fonti, costruite integralmente ex novo dal punto di vista digitale, queste nuove fonti presentano un problema di conservazione, cioè chi ne garantirà la conservazione nel lungo e nel lunghissimo periodo, considerando che non abbiamo nessun supporto fisico di queste stesse fonti. Questo è quindi, qual è lo scopo, quali sono le finalità quindi di questo corso che vi sto presentando? Certamente possiamo dire che il corso mira a formare uno storico che non è più soltanto uno storico che abbia delle caratteristiche tipiche dello storico tradizionale, cioè di quello storico che era quasi un topo di biblioteca, che andava negli archivi e che studiava le fonti e la bibliografia ovviamente relativa a quell'argomento, a quelle domande che gli si poneva. Ma oggi voglio in qualche modo, vorrei in qualche modo spiegarvi come è cambiato il ruolo dello storico e quindi formare dei nuovi storici, degli storici digitali, che quindi non abbandonino l'idea tradizionale di quello che è la ricerca storica, ma che a questo tipo di ricerca aggiungano in qualche modo è la nuova metodologia storica, avvalendosi dei nuovi strumenti offerti dal digitale e quindi anche alle nuove opportunità, pur consapevoli, attentamente consapevoli, di quelli che sono talvolta anche i rischi che presenta il digitale. Quindi a questo punto non posso far altro che augurarvi buon lavoro e vi attendo quindi al corso.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Iniziamo questa nuova lezione illustrando l'argomento procedure top-down e procedure bottom-up. Top-down dall'alto al basso, bottom-up dal basso all'alto. E adesso vedremo in che cosa consiste. Il primo argomento è sistemi basati su regole e sistemi guidati dai dati. Il modo di ragionare basato sul buonsenso, razionale. Esamineremo il modo matematico top-down e infine esamineremo il modo dell'intelligenza artificiale bottom-up, cioè di quella che abbiamo definito approccio fisico. Sistemi basati sulle regole e sistemi guidati dai dati. Esistono quindi almeno due modi di analizzare i dati. O immagino delle regole e tramite queste regole tento di spiegare i dati che ne sono una delle manifestazioni possibili, oppure, all'estremo opposto, mi baso sui dati e tento di capire da come sono distribuiti i dati, quali sono le regole che stanno sotto di loro e che li hanno generati. Vediamo queste procedure in dettaglio. Partiamo dalla distinzione tra computazione classica e computazione naturale, che sono due logiche. La prima rappresenta le procedure top-down, la computazione classica, e la seconda, la natural computation, la computazione naturale, rappresenta un esempio di praticamente bottom-up, cioè procedura guidata dai dati. Leggiamo questo schema in alto, vediamo processi naturali e culturali che sono il dominio che noi vogliamo tentare di comprendere. A sinistra seguiamo la parte analisi. La classic computation, classical computation, significa utilizzare gli esperti del settore per trovare le regole del processo. Gli esperti generano le regole del processo. È il momento di formalizzazione, cioè di trovare le invarianti. Quindi stiamo dicendo che degli esperti del dominio tentano di esplicitare le regole che normalmente usano per capire questo tipo di problema, di processo. In seconda battuta, gli informatici o gli ingegneri informatici tentano di mettere su computer queste regole in forma di linguaggio di programmazione, modelli artificiali che seguono quindi delle regole. A questo punto, quando il programma viene fatto girare immettendo in input nuovi dati dello stesso problema, ma che non aveva mai visto il sistema prima, il sistema, applicando quelle regole, genererà un output. E andremo a comparare l'output generato dal sistema automatico con gli output generati dal sistema naturale e definiremo in modo opportuno l'accuratezza e le prestazioni di questo algoritmo. Questo è un algoritmo classicamente top-down, cioè un algoritmo che individua delle regole e le applica perché tutti i fenomeni che può spiegare devono dipendere da quelle regole. Se il processo che stiamo esaminando dovesse inventarsi delle regole mentre funziona, beh, allora questo algoritmo non può funzionare.

Questo punto era molto breve, spunto di riflessione. Il riduzionismo tipico della fisica è un approccio del tutto inutile nello studio delle reti neuronali biologiche? Passiamo al secondo argomento, entriamo nel vivo della lezione. Cenni di neurofisiologia, neurone e sinapsi. Cominciamo a guardare la struttura del cervello, un cervello umano. È un sistema strutturalmente molto complesso. Significa che è composto da un numero elevato di oggetti elementari, i neuroni. Si stima che il numero di neuroni nel nostro cervello è 1 miliardo, 10 miliardi, e da un numero di connessioni sinaptiche, che come vedremo legano un neurone, collegano un neurone dall'altro, che è tipicamente 10 alla 4, 10 alla 5 sinapsi, collegamento per neurone. Cioè nel nostro cervello c'è qualcosa come 10 alla 14, 10 alla 13, 10 alla 15 collegamenti sinaptici. Ricordo che 10 alla 12 è un milione, sono 1.000 miliardi, 10 alla 15 sono 1 milione di miliardi. Quindi è un cervello strutturalmente semplice perché è composto da due cellule, neuroni e sinapsi, ma è organizzato in un modo altamente complesso e altamente funzionale, come vedremo. Il tempo di reazione di un neurone è di pochi millisecondi. Quindi il tempo, la scala tipica del nostro cervello in realtà è 10 alla meno 3 secondi. Se pensiamo al tempo di reazione di un neurone come essere al tempo di clock della macchina astratta e confrontiamo questo 10 alla meno 3, un millisecondo, con 10 alla meno 12, cioè una parte su 1.000 miliardi, che è il clock tipico di un calcolatore di oggi, vediamo che ci sono 9 ordini di grandezza fra la velocità di un neurone e la velocità di un gate logico. Però, nonostante questo, nonostante il nostro cervello abbia un clock estremamente lento, è capace di fare cose estremamente performanti. La struttura è tipicamente input, computazione output. Vedo una macchina che si sta avvicinando, capisco che può essere pericolosa, accelero il passo. Quindi uno stimolo viene percepito da un senso, si traduce lo stimolo in una rappresentazione più consona alla computazione, viene elaborata. Viene mandato un segnale dai neuroni motori verso il sistema motorio, spinollo, spinale, muscolo e sposto le gambe. Quindi diciamo essenzialmente siamo la collezione di una serie di chiamiamoli task computazionali che ci portano a eseguire azioni molto complesse. Il neurone. Non entro nel dettaglio neurofisiologico, chiaramente non tutti i neuroni sono uguali, ma grosso modo la struttura è la stessa. Nel neurone possiamo distinguere tre oggetti: il soma, l'assone e le dendriti. Il soma è la parte centrale, la cellula con il nucleo del neurone, ed è la parte che in qualche modo, lo vedremo, esegue il calcolo. Le dendriti rappresentano i collegamenti verso le sinapsi che sono collegati ai neuroni che questo neurone vede. Diremo che questo è il neurone postsinaptico, quelli che lo stimolano attraverso l'assone e le sinapsi, i presinaptici. Una volta che il segnale è stato elaborato, il segnale passa attraverso l'assone, viene diviso con questo albero dendritico e tramite le sinapsi trasmesso sui neuroni postsinaptici di questo neurone presinaptico. Quindi vedete una struttura estremamente complessa. Sul soma, una differenza di concentrazione di ioni sodio e ioni potassio crea una differenza di potenziale di circa 70, meno 70

70 millivolt. Questo è detto potenziale a riposo. Quando gli neuroni presinaptici stimolano questo neurone, il segnale dovuto ai neuroni presinaptici viene elaborato e se il potenziale elettrico dei neuroni presinaptici dovuti agli altri neuroni è maggiore del potenziale di membrana, il neurone emette per alcuni millisecondi un treno di impulsi lungo l'azione, di questo tipo essenzialmente. Quindi il neurone prende segnale attraverso le dendriti da dei neuroni presinaptici, li elabora, li somma. Se questo valore supera una soglia, emette un treno di impulsi che si propaga sull'astrone e attraverso le sinapsi va a influire, a influenzare i neuroni postsinaptici. La sinapsi è semplice e gioca un ruolo fondamentale nella funzionalità del nostro cervello. Essenzialmente esiste, la sinapsi è identificata da un bottone presinaptico. All'interno del bottone presinaptico ci sono delle vescicole, queste qua, che sono piene di neurotrasmettitori. Nel momento in cui un segnale elettrico eccita l'assone, viene veicolato fino al bottone sinaptico, queste vescicole si rompono e i neurotrasmettitori sono liberi di muoversi nello spazio, in questo spazio detto gap sinaptico ed andare a incidere sui dendriti del neurone postsinaptico. In questa maniera il segnale si trasmette dal neurone presinaptico nel momento in cui esso viene eccitato a quello postsinaptico. Allora, la natura di questi neurotrasmettitori è tale da poter eccitare, cioè dare un segnale positivo al neurone postsinaptico, o inibire, cioè sfavorire l'emissione di un impulso al neurone postsinaptico. In questi termini, secondo questo, parleremo di sinapsi eccitatorie o sinapsi inibitorie. Quando uno spike elettrico si propaga lungo l'assione, le vescicole si rompono rilasciando dei neurotrasmettitori lunghi il canale sinaptico, che tendono a eccitare o inibire il neurone postsinaptico. Quindi il sistema è abbastanza semplice a una prima visione. È chiaro che poi i dettagli neurofisiologici spinti sono a volte difficili da comprendere. Il sistema è fatto da una serie di oggetti che emettono impulsi e una serie di i neuroni e una serie di altri oggetti, le sinapsi, che mediano il come i singoli neuroni si influenzano l'un l'altro. Ora, questo sistema semplice è in grado di eseguire funzioni molto complesse. Ma secondo quale base? Una delle regole essenziali del discorso è il fatto, che poi è la regola di Hebb, parte dal fatto di vedere l'apprendimento come un'alterazione delle caratteristiche fisiche delle sinapsi, cioè variazioni del numero e/o della forma dei bottoni terminali e variazioni della conducibilità delle dendriti. Questo porta alla regola di Hebb. Quando un neurone A eccita un neurone B ripetutamente e nel tempo, si hanno processi di accrescimento o modificazione metabolica tali che la stimolazione del neurone A sul neurone B risulta essere aumentata. Scritta da Hebb, determinata da Hebb in un lavoro degli anni 50 del secolo scorso. Cioè l'idea è che nel momento in cui noi apprendiamo, si hanno delle modificazioni fisiologiche nel numero, nella forma, delle sinapsi, tale che se due neuroni partecipano a un processo impulsando insieme, nel futuro essi saranno favoriti a impulsare insieme.

Cioè si rafforza la correlazione fra un neurone presinaptico e il suo postsinaptico. In base a questi semplici, a questa semplice regola e se vogliamo al processo e alla funzionalità di neuroni e sinapsi, andiamo a vedere un po' velocemente le caratteristiche delle reti biologiche. Sicuramente un apprendimento dinamico non supervisionato. Questo significa capacità di classificare e memorizzare le informazioni, recupero dell'informazione e valutazione dell'errore e elaborazione dell'informazione stessa. Diciamo, questo è esperienza quotidiana. Durante la nostra giornata riceviamo una marea di stimoli dall'esterno attraverso i sensi, molta di questa informazione non viene ritenuta, altra viene processata, elaborata, memorizzata e così via. Importante per esempio è il recupero dell'informazione e la cosa importante come funzionalità è la possibilità, la capacità di dare una sorta di correttezza nell'informazione recuperata. Quando uno cerca di ricordare un numero di telefono, diciamo, oltre al tentativo di ricordare il numero, c'è anche la consapevolezza di averlo ricordato bene, quasi bene, essere sicuri di non essere stati in grado di ricordare in maniera esatta. Questo dal punto di vista, per esempio, di elaborazione formale è una qualità che è estremamente difficile da assegnare a una macchina. L'elaborazione dell'informazione è un'attività che eseguiamo in ogni momento, attraversiamo la strada, valutiamo la possibilità di essere investiti e ci comportiamo di conseguenza, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto di forza è che l'elaborazione e la memorizzazione sono processi paralleli. Uomo vede leone scappa, azione che si fa veramente in brevissimo tempo, diciamo un 0,1 millisecondi, e stiamo parlando di qualche centinaio millicicli macchina, per dire, quindi un numero di cicli piuttosto basso. Oppure il primo amore non si scorda mai anche dopo una distruzione parziale di neuroni e sinapsi. Ora, se ci pensiamo, per esempio, uomo vede leone scappa, di per sé è un'azione, una sequenza estremamente molto complicata da elaborare. Perché prima di tutto devo accorgermi che c'è un soggetto vivente nelle mie vicinanze. Poi devo accorgermi che è un felino. Poi devo accorgermi che non è un gatto. Poi devo accorgermi che è un felino predatore, grande, poi devo valutare la distanza fra me e il felino e poi devo valutare la probabilità di successo di darmela a gambe. Cioè un numero di decisioni e elaborazioni delle informazioni estremamente complesso. Nonostante il neurone sia, fra virgolette, un oggetto lento, riusciamo a fare questa sequenza di operazioni in un tempo piuttosto piccolo. Se non fosse così saremmo estinti, e questo è possibile solo possibile solo pensando al fatto che all'elaborazione di tutta questa serie di informazioni partecipano delle reti neuronali composte da un numero di neuroni molto alto, con delle connettività sinaptiche estremamente elevate. Quindi il parallelismo nell'elaborazione di una rete neuronale, dell'informazione in una rete neuronale biologica è estremamente pronunciato. L'altro problema è la struttura parallela collettiva nella memorizzazione dell'informazione. Si parla di neurone della nonna. Dov'è memorizzato il concetto di nonna? In quale neurone fisico? Un po' in parallelo, quando si fa il parallelo macchina

cervello computer, in un computer noi memorizziamo neuroinformazioni in un preciso address della memoria. E il problema è che non c'è un luogo preciso, un neurone preciso in cui il concetto nonna è memorizzato. Un ricordo, una memoria è in uno stato collettivo della rete biologica ben preciso. E siccome c'è un elevato parallelismo, anche se distruggo pezzi fisici della rete stessa, fino a un certo punto, la rete conserva memoria e capacità di elaborazione. Questo fa sì che il nostro cervello è estremamente robusto, noi perdiamo neuroni con la vecchiaia. Si parla di un centinaia di neuroni al giorno ed è in grado però di continuare a funzionare. È estremamente robusto da poter a volte dedicare delle parti cerebrali a svolgere delle attività ben precise, anche se non in qualche modo dedicata ad essa. L'altro aspetto è l'estrema plasticità funzionale. Capita purtroppo che in seguito a dei traumi cerebrali si perda qualche capacità ad alto livello, leggere, parlare e così via. In limiti più o meno precisi è possibile addestrare altre parti della rete cerebrale per sopperire al danneggiamento. Dimensioni e peso ridotto, e questo è un grosso vantaggio, ma soprattutto basso consumo, cioè il nostro cervello consuma poco, diciamo un piatto di pasta al giorno. Questo soprattutto se lo paragoniamo al consumo elettrico dei grossi ormai server che vengono usati per fare intelligenza artificiale. Tutte queste caratteristiche alla fine fanno sì che un sistema siffatto fosse di interesse per due motivi. Il primo puramente speculativo, capire come funziona il sistema. Il secondo è che se e nel momento in cui si capiscono i funzionamenti basi, i principi basi del funzionamento, noi possiamo costruire degli artefatti, e questo è il fine dell'intelligenza artificiale, che implementa le caratteristiche del sistema o parte di queste caratteristiche. La storia inizia nel 1943, McCulloch e Pease introdussero il concetto di neurone formale e calcolo proposizionale. Nel 49 declinò la regola per l'apprendimento sinaptico, nel 58 Rosenblatt estese il neurone formale al percettrone, nel 73 con Eken e Rueneken definirono il percettrone multiplo. In figura giusto per, questo è lo schematico del neurone formale di McCulloch e Pitt. Ho dei neuroni presinaptici, le sinapsi, il soma del neurone postsinaptico somma il valore dei neuroni presinaptici pesati mediati dai pesi e se supera questa somma, supera la soglia, lungo l'assone viene emesso uno spike. Quindi lo stato di questo neurone è impulso o non impulso, 0-1. Da qui a qui c'è la banale generalizzazione, invece di avere un solo input ce n'ho M. Come vedremo, il percettrone multiplo è un percettrone in cui sono inseriti degli strati intermedi. Nel 74 iniziò un nuovo filone di ricerca, Little-Hoff e Lamit, cominciano a vedere e studiare le reti neuronali ad attrattori. Cioè, e questi sono, si tende a voler definire un modello teorico dell'attività cognitiva. Le reti neuronali attrattori sono sistemi dinamici complessi, studiabili mediante l'uso della meccanica statistica. Negli 80 si hanno le prime reti neuronali complesse che danno origine allo zoo
a

attuale. Parliamo delle CNN, reti neuronali convoluzionali, o le RNN, reti neuronali ricorrenti. Le convoluzionali sono alla base del riconoscimento d'immagine, di cui abbiamo parlato prima, e le RRN, le ricorrenti, sono alla base del riconoscimento di testi, quindi diciamo e variazioni. Oggi siamo alle reti neuronali generative, le GAN, che sono a base dei modelli tipo ChatGPT. Come potete vedere, questa è proprio una rappresentazione di tutte le strutture di reti neuronali in uso in diverse applicazioni al momento oggi. Come spunto di riflessione di questo argomento è questo: l'apprendimento in una rete neuronale biologica è visto come alterazione funzionale fisica del neurone? Il secondo, le vescicole sinaptiche contengono neurotrasmettitori neutri tali da non influenzare il neurone postsinaptico? Con questi spunti passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione. Modelli computazionali dall'analogia alla teoria. Allora, quello che intendo illustrarvi è come dallo stesso oggetto, sistema di studio, si sono un po' negli anni, l'abbiamo visto nell'elencazione della storia, sviluppati da due approcci. Uno mirato alla costruzione di macchine che implementino delle caratteristiche delle nostre reti cerebrali. L'altro più dedito al costruire un modello di teorico delle attività cognitive e dopo eventualmente, diciamo, una comprensione del funzionamento del sistema, implementare degli artefatti che effettuino operazioni tipiche dell'attività cerebrale. Quindi parliamo di due distinte classi di reti neuronali artificiali. La prima è la cosiddetta feed-forward neural networks. Questa classe, questi sistemi, hanno un piccolo numero di neuroni, piccolo in confronto all'altro, e una bassa connettività. Sono essenzialmente dei dispositivi computazionali, servono a elaborare l'informazione in un modo ben preciso. L'altro approccio, le cosiddette reti neuronali adattatori, ANN, da non confondere, in letteratura si parla anche di Artificial Neural Network, che ha lo stesso acronimo, ma sono due oggetti diversi. Le Artificial essenzialmente si riferisce alle feed-forward. Le reti neuronali adattatori hanno un elevato numero di neuroni e un'elevata connettività, e sono considerati modelli dell'attività cognitiva. Sono sistemi dinamici complessi e gli attrattori sono stati stabili della loro dinamica. Da qui il nome. Cioè significa essenzialmente una rete reagisce a uno stimolo esterno, evolve nella dinamica che lo stimolo induce, lo stato finale e diciamo stabile della rete è la risposta della rete allo stimolo. Se vogliamo, utilizzando questa figura, la situazione fra i due modelli è questa. Da una parte le reti feed-forward sfruttano un'analogia con le reti biologiche per costruire dei modelli e realizzare dei dispositivi computazionali. D'altra parte, le ANN, le reti adattatori, sono modelli che interagiscono con le reti biologiche, quindi con i suoi dati sperimentali, migliorano la comprensione e da questa migliore comprensione del modello si tirano fuori dei dispositivi computazionali. Sono due approcci completamente diversi. Qui, diciamo, nelle prossime due o tre slide un po' spieghiamo come funzionano le feed-forward e che poi essenzialmente partiamo dal neurone formale di McCulloch e Pitt.

Questa è una sua rappresentazione grafica. Si fa il somma, qui fa la somma di tutti i contributi presinaptici, dei neuroni presinaptici mediati dal valore sinaptico. Quindi la somma totale è uguale a G1 per S1, G2 più G2 per S2 e così via. Si verifica se questa somma è maggiore o minore di una soglia. Se la somma è maggiore della soglia, si mette a 1 l'output. Quindi Y è uguale a 1 se e solo se la somma calcolata dalla somma è maggiore di H, dove H è la soglia, altrimenti è 0. Quindi l'analogia sta nella forma della struttura del calcolo e dal fatto che l'output del neurone presinattico è 0 e 1, è binario. Quindi o impulsa o non impulsa. Le reti composte da neuroni formali sono in grado di eseguire qualsiasi operazione del calcolo proposizionale, cioè della logica binaria. Qui vedete come attribuire i pesi, ci torneremo, e questa è la somma, per fare un AND, cioè una funzione binaria in cui l'output è 1, l'output è 1 solo se gli ingressi sono 1, oggi piove e tira vento. Questo è vero solo se oggi piove e tira vento. Questo è un neurone formale per eseguire l'OR. L'unica cosa è che cambia il valore della soglia e implementa la funzione O, o uno o l'altro o entrambi. Oggi mangio il gelato o prendo il caffè. In realtà potrei mangiare il gelato o solo prendere il caffè, o mangiare il gelato e prendere il caffè. Ed è chiaro che in questo modo, a cascata, collegando fra di loro neuroni formali semplici, riesco a poter eseguire qualsiasi operazione logica binaria. Il punto è che con strutture feed-forward possiamo, modificando i pesi, definire qualsiasi o quasi qualsiasi mappa input-output. Un po' quello che abbiamo visto nel caso degli agenti artificiali. Se ho una mappatura da uno spazio di input a uno spazio di output che dipende da dei parametri, modificando i parametri io modifico la mappatura, quindi modifico la funzione. Invece di riconoscere le persone bionde o more e le persone alte o basse, è semplicemente lo stesso modello con i pesi cambiati. Poi daremo degli esempi. L'apprendimento è supervisionato, in qualche modo generalmente, ed è separato dalla fase di funzionamento. Sono reti abbastanza semplici, data la loro natura limitata, cioè hanno un numero di neuroni e di connessioni sinaptici piuttosto limitato, che si possono, oltre che simulare su un computer, anche realizzare in un dispositivo hardware. Infatti, nei controlli industriali, dispositivi hardware che implementano delle reti neuronali feed-forward sono largamente diffusi, in qualche modo. E quindi, come dicevo, hanno applicazioni in molti campi diversi. Consideriamo invece le reti neuronali ad attrattori. Sono reti con un elevato numero di neuroni, con una topologia di collegamento ben complessa, in cui i neuroni e le sinapsi obbediscono a due leggi fisiche ben precise. I neuroni evolvono nel tempo in questo modo, sono una funzione del campo interno dovuto agli altri neuroni, di un eventuale campo esterno, meno la soglia, quindi la somma dei potenziali in input viene confrontata dalla soglia. Se è maggiore di 0, sì, il neurone sta nello stato 1, se no è 0. Ma soprattutto in cui c'è la dinamica sinaptica.
In accordo

con la regola di Hebb, se due neuroni AIJ interagiscono fra di loro ed emettono in contemporanea, la sinapsi deve modificarsi in modo tale da favorire questa interazione. Dal punto di vista formale significa semplicemente che la sinapsi varia nel tempo in accordo con un termine dovuto a una funzione del prodotto SISJ. Ricordo che SI e SJ possono assumere valori 1 e 0. Allora, come funziona l'apprendimento in questi sistemi? Il cambiamento dei pesi sinaptici modifica in senso figurato il profilo della funzione energia, creando o distruggendo nuovi o vecchi minimi o rinforzando quelli esterni. Cioè, il continuo apprendimento dato dalla presentazione di uno stimolo di esterno e tramite la regola di Hebb della sinapsi porta a un comportamento di questo genere che possiamo vedere in questa simulazione fittizia ma realista. Supponiamo di voler apprendere le seguenti classi A, B e C, che sono l'insieme di tutti i modi tipografici per scrivere A, tutti i modi tipografici per scrivere B e tutti i modi tipografici per scrivere C. All'inizio la rete è una tabula rasa, non conosce nulla. Io comincio a presentare la prima lettera, come prima lettera creo A, essendo un sistema dinamico e modificandosi le sinapsi, nel profilo energia si comincia a creare un minimo dovuto alla presentazione della lettera A. Se io presento ancora una A, questo minimo si accentua. E un po' continuando a studiare, a ripetere la stessa lezione, prima o poi capisco e apprendo la lezione stessa, cioè sappiamo tutti che ripetere aiuta. Poi presento per esempio una lettera B, questa è la lettera B, allora si crea un minimo corrispondente alla lettera B ma che è diverso dal minimo precedentemente creato. Continuo, presento una C, ho un nuovo minimo dovuto alla C. Continua a presentare, dopo 1000 presentazioni, l'ultima lettera è la B, io ho creato tre bacini, che chiamo bacini d'attrazione, con tre attrattori, cioè significa che la dinamica del sistema mi porta allo stato di minimo una volta dentro il bacino, questo, questo e questo, che rappresentano i prototipi della classe A, B e C. Ora, il prototipo può essere un modo di rappresentare la classe, per esempio un carattere tipografico, che non è stato mai presentato alla rete. In qualche modo il cervello, e quello che speriamo po possa fare la macchina, mischia, fa il merge di tutte le caratteristiche dei modi tipografici di scrivere le lettere e si crea la propria prototipizzazione dell'elemento. Notiamo che l'apprendimento in questa maniera non è supervisionato e che lo stato della rete degli attrattori rappresenta la classe, l'intera classe. La rete continua ad apprendere se presentando un nuovo elemento, quando presentando un nuovo elemento creo un nuovo bacino e quindi un nuovo attrattore, oppure la rete dimentica se gli elementi di una classe, di un bacino d'attrazione, non vengono più presentati. Quindi nel tempo in qualche modo si dimentica la rete stessa. Come recuperiamo l'informazione, cioè come succede che per esempio partendo da un'informazione parziale o da un intuito noi riusciamo a recuperare l'informazione stessa. Per esempio, presentiamo a una rete o al nostro cervello
che ha preso, secondo le caratteristiche sopra, una

lettera delle classi al tempo T0, con delle caratteristiche fisiche di presentazione ben precise. Normalmente, mentre per imparare serve una ripetizione lunga o serve un insegnamento vigoroso, per ricordare basta uno stimolo leggero, poi vedremo che questo si può quantificare. Quindi al tempo T0 io presento alla rete la lettera A, rimuovo lo stimolo, la rete evolve secondo la sua dinamica, man mano che il tempo passa la rete rilassa nell'attrattore e alla fine, dopo un tempo finito, la rete cade nel prototipo della classe A. Quindi la rete rilassa nell'attrattore. Da A rilasso nell'attrattore A e in qualche modo ho recuperato l'informazione associata allo stimolo da cui sono partito. Quindi il recupero dell'informazione è un rilassamento dinamico verso un minimo locale di energia, un attrattore, e in questo senso apprendimento e recupero non sono processi separati, ma differiscono, quindi apprendimento e recupero non sono processi, dalle caratteristiche fisiche del modo di presentare un elemento in fase di apprendimento o in fase di recupero. Il punto è, in questa equazione, nella dinamica della sinapsi, questo parametro alfa. Questo è detto tempo caratteristico della dinamica. Ora, senza entrare in dettagli di soluzione, è chiaro che se il tempo in cui presento il mio stimolo è molto maggiore di questo tempo alfa, la sinapsi cambierà notevolmente se ho un termine di presentazione. Nel momento in cui voglio recuperare l'informazione, io assegno la lettera A, per esempio nell'esempio, per un tempo piccolissimo, tale da non poter modificare i pesi sinaptici, ma da innescare il processo di dinamico di rilassamento verso il minimo. Con questa slide abbiamo finito la lezione e l'ultimo argomento, gli spunti di riflessione. Le feed forward e neural network possono essere usate per eseguire preposizioni del calcolo proposizionale? Come di solito il riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Il riduzionismo, tipico della fisica, è un approccio del tutto inutile nello studio delle reti biologiche neuronali? L'apprendimento di una rete biologica neuronale è visto come un'alterazione funzionale fisica del neurone? Terzo spunto, le vescicole sinaptiche contengono neurotrasmettitori neutri tali da non influenzare il neurone postsinaptico? Ultimo spunto, le feed-forward neural network possono essere usate per eseguire proposizioni del calcolo proposizionale? Con questo abbiamo finito la lezione sull'introduzione alle reti neuronali biologiche. Come al solito, il materiale può essere di approfondimento, può essere trovato sul sito d'Ateneo nella sezione dedicata al corso.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci concentreremo su un focus specifico e parleremo in particolare della cultura visuale di Hitchcock e del film La finestra sul cortile. Questi saranno gli argomenti al centro della lezione: Hitchcock, autore hollywoodiano, e gli studi di cultura visuale, La finestra sul cortile e i dispositivi ottici, La finestra sul cortile tra voyeurismo, erotismo e crimine, Hitchcock e Arthur Conan Doyle. Vediamo dunque il primo argomento: Hitchcock, autore hollywoodiano e gli studi di cultura visuale. In questa lezione quindi ci concentreremo su un caso di studio collegato al tema generale dello stile classico hollywoodiano, ma su un caso specifico che ci permetterà di utilizzare appieno anche gli strumenti metodologici degli studi di cultura visuale. E lo faremo con un cicerone di eccezione, o vale a dire proprio Hitchcock, questo autore, sicuramente un regista importante della Hollywood classica. Su questo film del 54, La finestra sul cortile, ci faremo aiutare per analizzare questo film da questo studioso, Victor Stoichita, che ha scritto nel 2015 questo libro, Effetto Sherlock, Occhi che osservano, Occhi che spiano, Occhi che indagano, Storia dello sguardo da Manet a Hitchcock. È stato tradotto poi in italiano dal Saggiatore nel 2017. Ora, chi è Stoichita? Stoichita è uno storico dell'arte rumeno, e questo ci dice ancora una volta quanto gli studi di cultura visuale siano un campo transdisciplinare, come abbiamo visto già in altre occasioni. E in particolare questo storico dell'arte, a lui si devono gli studi più importanti sulla storia e il formato del quadro nella storia della pittura, e di conseguenza sul dispositivo della cornice. Quindi Stoichita si approccia al tema di Hitchcock attraverso questa sua particolare prospettiva. Ma prima di inoltrarci nella spiegazione di questa che è la visione di Stoichita, cerchiamo di introdurre meglio la figura di questo regista, Alfred Hitchcock. Bene, Alfred Hitchcock diciamo che è un regista che esprime al meglio quel concetto di Hollywood come mecca del cinema che abbiamo già introdotto, perché Hitchcock nasce nel 1899 a Londra, quindi è britannico, e arriva ad Hollywood attratto da questo grande laboratorio cinematografico e culturale intorno al 1940, quindi già quarantenne, dopo aver diretto già una ventina di film in patria. Ebbene, arriva ad Hollywood e qui trova quell'apparato industriale che gli permette di elevare enormemente la qualità dei suoi film, e parliamo di lui anche proprio come un autore hollywoodiano. Perché lo mettiamo fra virgolette, come vedete, questa parola? Perché voi sapete come nello studio system hollywoodiano era un sistema industriale centrato su un apparato, come possiamo dire, fordista, e quindi il regista era un primus inter pares, vale a dire una figura tecnica in mezzo agli altri, delle tante figure di questa catena di montaggio dell'industria hollywoodiana. Quindi era il solo responsabile delle riprese, perché il vero coordinatore del lavoro collettivo, nonché colui che aveva l'ultima parola sul film, il famoso final cut del film, era il produttore, il producer. Ebbene, Hitchcock invece viene definito autore hollywoodiano, e questo riconoscimento di questo status è dipeso da una vera e propria battaglia promozionale che venne attuata da questa giovane generazione di critici cinematografici raccolti attorno ai Cahiers du Cinéma francesi, poi saranno gli stessi che daranno vita alla Nouvelle Vague francese, quindi Chabrol, Romain, Truffaut, e con il mitico numero 39 del 1954, proprio l'anno della finestra sul cortile,
promossero questa

battaglia per dare una soggettività di Hitchcock quale autore in un sistema produttivo basato invece su criteri industriali. Ma perché i Cahiers du Cinéma parlano di Hitchcock quale autore? Perché Hitchcock è sicuramente un riconosciuto maestro del brivido, ma anche un innovatore. Qualcuno lo chiama addirittura un saboteur, quindi un sabotatore dello stile classico hollywoodiano. Cioè, malgrado la apparente adesione ai canoni narrativi, ai canoni formali del cinema classico, attuate soprattutto attraverso il discorso di genere, quindi il thriller, di cui appunto è un assoluto maestro, l'intera pratica registica di Hitchcock è vissuta come una sotterranea eversione dalla norma, come un'innovazione dello stile classico. Hitchcock però non entra in realtà mai in conflitto con l'industria. I suoi film sono tutti baciati da un successo commerciale talvolta clamoroso, ma l'accettazione di questi schemi produttivi, industriali e spettacolari di questa, macchina industriale che era Hollywood, non gli impedisce di portare avanti una coerenza, stilistica, una, coerenza tematica anche, straordinaria. Il suo è un linguaggio perfettamente riconoscibile. Riconoscibile sia tematicamente sia stilisticamente. I suoi temi ruotano tutti attorno a alcuni concetti chiave, i concetti di colpa, di peccato. Questo deriva anche dalla sua educazione personale, familiare, che era un'educazione cattolica. E i suoi protagonisti appaiono tutti sempre, come dire, colpiti da questo dissidio morale o psichico, e quindi c'è sempre una dicotomia nei personaggi hitchcockiani tra la realtà e l'apparenza, l'angoscia e il sospetto. Ma questo tipo di riconoscibilità si traduce anche in una precisa iconografia visiva e in una gestione dei tempi narrativi magistrale, imperniata sul concetto di suspense, e tutto questo lo porta a delle sperimentazioni e delle innovazioni costanti che attraversano tutto il percorso registico di Hitchcock e innovano fortemente il linguaggio classico hollywoodiano. Precisa iconografia visiva, che significa anche una ricerca formale che assume valore simbolico. Pensiamo ad esempio al motivo della vertigine, del precipitare, dello sprofondare in senso proprio fisico e in senso anche morale e psicologico. Lo vediamo ad esempio in questa ricorrenza di inquadrature dall'alto di uomini che precipitano. Questo è un film del 42, ma potremmo portare tanti altri esempi in questo senso, oppure anche un utilizzo dei movimenti di macchina proprio a ricordare il senso della vertigine. È molto famoso, ad esempio, la sequenza dell'occhio del film di Psycho, ma in questo caso vediamo in un altro film un po' meno conosciuto, come The Wrong Man, i movimenti di macchina a spirale, molto molto accentuati, stanno a significare questo appunto senso di angoscia vissuto in questo momento, in questo preciso momento del film, dal protagonista. E quindi questo, come vedete, anche in questo caso davvero molto molto accentuati. Ma ci sono anche una ricerca particolare del dettaglio, il dettaglio pensato secondo dei piani ravvicinati, utilizzati in funzione astratta e simbolica, sempre a simboleggiare queste cose che vi dicevo, quindi il senso di vertigine. Qui lo vediamo, vedete l'acconciatura di questo film Vertigo, molto, molto noto, che appunto è centrato proprio sul tema della vertigine. L'acconciatura, anche l'acconciatura di Kim Novak, dell'attrice che impersona il personaggio principale di questo film, richiama il motivo della spirale. E poi dicevamo anche della gestione dei tempi narrativi particolarmente raffinata. In questo caso, questo è un film che precede ancora il periodo

hollywoodiano, ma è molto interessante perché è un film dove possiamo vedere il tipico movimento di macchina di Hitchcock, che muoveva dal più grande al più piccolo, dal generale al particolare, lasciando allo spettatore, in questo caso, la scoperta di quello che è l'assassino di questo film. Vediamo come Hitchcock, con questo movimento di macchina, mano a mano restringe il campo su il batterista di questa band, e scopriamo che ha un tic nervoso, che prima era stato detto durante la trama che l'assassino aveva un tic nervoso agli occhi. Ebbene, in questo modo Hitchcock usa un raffinatissimo uso del decoupage, della manipolazione dell'immagine, che gioca con l'emozione spettatoriale. Ora vedremo proprio il tic dell'occhio del protagonista, e conferisce in questo caso allo spettatore un sapere maggiore rispetto alla vicenda, rispetto anche ai personaggi del film, che in realtà non hanno ancora individuato in questo caso l'assassino, attivando così nello spettatore il meccanismo della suspense. Vediamo quindi alcuni primi spunti di riflessione per questa parte. Perché Alfred Hitchcock può essere considerato un autore a Hollywood? Quali sono le peculiari caratteristiche che fanno di Hitchcock un sabotatore dello stile classico? A questo punto entriamo nel secondo argomento, la finestra sul cortile e i dispositivi ottici, e entriamo nel merito della proposta di analisi di Stoichkyta, che questa proposta ci permette al contempo di capire l'apporto di Hitchcock alla cultura visuale del Novecento, ma anche il modo in cui Hitchcock guardava al mondo dal punto di vista visivo, vale a dire qual era la sua particolare cultura visuale, personale cultura visuale. Avrete già capito che Hitchcock è veramente limitante pensarlo solo come un maestro del brivido. La sua cifra innovativa dal punto stilistico e dal punto di vista tematico, nell'innovazione del linguaggio cinematografico, ha molto anche a che fare con il suo la sua personale grande consapevolezza estetica, e potremmo dire appunto anche una raffinata cultura visuale. Ebbene, proprio il film La finestra sul cortile è stato visto da molti, non solo quindi dal nostro Stoichkyta, come il più formidabile esempio di questo raffinato bagaglio estetico culturale di cui Hitchcock era in possesso. Il film, forse qualcuno di voi lo ha già visto, se non l'ha già visto è l'occasione per vederselo integralmente, narra la storia di questo Jeff, impersonato da James Stewart, che è uno degli attori ricorrenti, un ideal tipo di attore nei film di Hitchcock, che è un fotoreporter, dunque già un professionista dell'immagine, che è immobilizzato da un incidente e quindi passa il tempo a spiare dalla finestra le case a lui vicine in questo palazzo in cui abita, e trascorre appunto le sue giornate in questo modo, trascurando anche la sua incantevole fidanzata Lisa, impersonata da Grace Kelly. È un film che è stato definito davvero in molti modi, lo possiamo vedere come un sottile saggio sul cinema, cioè sulla natura della fruizione cinematografica e del dispositivo cinematografico, perché la situazione vissuta da Jeff mima perfettamente, esplicitamente, la condizione dello spettatore voyeur di fronte allo schermo. Queste cornice, schermo come cornice o finestra di mondi possibili, come sono le finestre del cortile di Hitchcock, ma è anche quindi proprio un film sul film, un film metacinematografico, che d'altra parte Hitchcock stesso, nella nota intervista a Truffaut, ha definito come un film puramente cinematografico. Ma è stato anche di più definito come un film che mette sullo schermo una riflessione sullo sguardo, ancor meglio una critica dello sguardo e del suo abuso, cioè un film sul voyeurismo
portato all'eccesso, sulla pulsione scopica, sul fascino e sui trucchi e le trappole del piacere ottico. Ebbene, Stoichita in realtà va ancora più a fondo rispetto a queste letture, tutte assolutamente legittime, e secondo lui questo film è capace di mettere a nudo il persistere di tutta

stessa e a organizzare il suo rapporto con lo spettatore, quindi configurandone in qualche modo lo spazio. Ebbene, qual è il primo dispositivo che Hitchcock usa? Il primo dispositivo è proprio il più elementare, la finestra che appunto vedete sulla sinistra, una finestra che guarda altre finestre. Quindi la finestra di Jeff e tutte le altre finestre che aprono a un mondo indiscreto, come un buco in un muro, che sono delle aperture ottiche che permettono di accedere alla vita privata delle persone. Ma le finestre richiamano direttamente il dispositivo che è alla base di tutta l'intera arte occidentale, ovvero il quadro delimitato da una cornice. Qui ho voluto richiamare lo scritto di molto famoso di Leon Battista Alberti, secondo cui quest'arte è come una finestra aperta per donde io miri quello che quivi sarà dipinto, per proprio mettere in relazione la finestra e il quadro. E come ha ben mostrato proprio Stoichita, il quadro non c'è sempre stato. Il quadro è un'invenzione recente. Prima del 1500, per millenni, l'arte è stata qualcosa di necessariamente legato a un supporto fisso, a una collocazione ben precisa. Non si poteva trasportare una pittura, pensate agli affreschi delle chiese, agli affreschi dei palazzi, ma anche alle pitture rupestri. Ma l'invenzione del quadro è stata una rivoluzione perché ha portato alla commerciabilità, alla democratizzazione dell'oggetto artistico. Ma il quadro, nel corso del tempo, ha anche sottoposto lo spettatore a dei veri e propri esercizi di sguardi indiscreti, proponendogli ad esempio l'intimità di domestica, magari di una persona che guarda fuori dalla finestra, o ancora facendoci entrare nella intimità di una casa, di due persone che fanno l'amore a letto o altre situazioni di questo tipo. Ma come ci dice appunto Stoichita, commentando questa incisione di Dürer, il quadro funziona come dispositivo metaforico della finestra, ma ciò che è dipinto nel quadro è un puro oggetto, si configura come un puro oggetto di contemplazione. In questo caso lo sguardo di chi sta componendo questo quadro, di questo autore, è certamente uno sguardo voyeuristico, ma il corpo della donna è un modello passivo, è un corpo, vediamo, anche pudicamente coperto, in apparenza addormentato, insomma un puro oggetto di contemplazione. La pittura moderna mette in discussione certamente già questa sostanziale passività dell'oggetto di contemplazione, ma sarà soprattutto il cinema a portare avanti un vero e proprio punto di rottura di questa dinamica. Stoichita ci fa capire come Hitchcock dialoghi in modo molto sottile e raffinato con questo punto di rottura, dato appunto dalla dinamicità dell'esibizione cinematografica e quindi dal movimento del tipico delle immagini filmate, dialogando tra innovazione e tradizione dello sguardo spettatoriale. E come lo fa? Lo fa usando un altro dispositivo ottico che in realtà è un elemento di transizione tra vecchi e nuovi media. Lo possiamo vedere in questa sequenza, in questa scena dove vediamo che Jeff utilizza per guardare fuori dalla finestra un teleobiettivo fotografico. Però lo usa in modo eretico, come vedete. Perché eretico? Perché non lo usa per lo scopo per il quale è progettato, cioè catturare e fissare le immagini in fotografia. In questo caso lo vediamo come lo utilizza in realtà come teleobiettivo per catturare delle immagini in movimento, la vita in movimento dall'altra parte del cortile, del suo agglomerato. È quindi un'allusione diretta

al cinema, e in questo modo Hitchcock ci propone una allegoria dello sguardo che fa riferimento sia alla tradizione del quadro che a quella dello schermo cinematografico, ed entrambe, sia diciamo la tradizione sia l'esito che deriva da questa tradizione, sono segnate entrambe da pulsioni al limite del confessabile. È la pulsione scopica di cui parlerà in particolare lo psicanalista Jacques Lacan, portando avanti una riflessione, rielaborando la riflessione di Freud, pulsione scopica che indica al contempo il desiderio di guardare, ma anche quello di essere guardati, no? E quindi è il desiderio di un oggetto mancante che orienta il nostro sguardo e alimenta il nostro stesso desiderio di guardare. Ecco che Hitchcock, in definitiva, attraverso questi meccanismi particolari, ci propone questa fine allegoria tematizzando il motivo del voyeur. E Stojkita fa notare come questo motivo del voyeur, tematizzato da Hitchcock, sia centrale nella cultura visuale della tradizione. Questo avviene quando mettiamo in dialogo la storia della pittura e la preistoria del cinema. Quando queste due storie si incontrano, lo abbiamo già visto, si incontrano ad esempio nelle scatole ottiche per la visione individuale. In questo caso Stojkita prende a riferimento queste scatole ottiche del Seicento olandese che sviluppano gli elementi tipici dei quadri di interni olandesi e li traducevano in tre dimensioni. Ovviamente non c'è ancora l'idea del movimento, nell'idea di una restituzione del reale, ma questa osservazione attraverso piccole finestre degli spazi interni è comunque una pulsione voyeuristica, anche perché, come vedete, veniva erotizzata in qualche modo dall'esterno, la fessura scopica, cioè questa con cui si guardava all'interno della scatola ottica, veniva accompagnata da disegni o pitture dal carattere emblematico, in questo caso c'è Eros, il dio dell'amore. Ma a ben vedere l'uso che fa Hitchcock del teleobiettivo nella finestra sul cortile viene usato come una sorta di prolungamento cinematografico delle antiche scatole ottiche, perché è come se attraverso il teleobiettivo ci fosse una trasformazione dell'inquadratura, come abbiamo visto in una estensione telescopica, ma anche da un piano lunghissimo che si restringe in un primo piano. È come se Jeff, insomma, col teleobiettivo fissasse il suo occhio dentro la fessura scopica e tutto questo gli permettesse di guardare cosa c'è dentro attraverso questa fessura. Concludiamo questa parte con alcuni spunti di riflessione. Quali sono i dispositivi ottici che Hitchcock utilizza nella finestra sul cortile? Quale funzione ricopre il teleobiettivo fotografico in questo film? A questo punto possiamo entrare ancora più nel merito, la finestra sul cortile tra voyeurismo, erotismo e crimine. Abbiamo visto come in questo film Hitchcock dialoghi con la tradizione delle antiche scatole ottiche, che sono tutte caratterizzate dalla stessa alternanza tra pulsione scopica, erotizzazione dello sguardo e tematica amorosa. Però abbiamo anche notato come l'intera filmografia di Hitchcock sia profondamente influenzata dalla sua personale educazione familiare, un'educazione familiare centrata sulla cultura cattolica, sulla morale cattolica, anche sullo spirito vittoriano della Londra dell'epoca, centrato dunque sull'idea della colpa e del peccato. Ne risulta che la vita delle coppie, la vita amorosa al centro dei suoi film, in particolare di questo, è sempre mostrata con grande pudore. E da tutto ciò deriva che,
quello che viene censurato è talvolta ancora più importante di quello che viene mostrato. Ricordiamo anche che siamo nel pieno dell'applicazione del codice ACE di cui abbiamo parlato. E dunque questa dialettica tra censura e visibilità contribuisce ad accrescere tutta la suspense del film. E rispetto a questo però Stoichkita ci propone anche una lettura raffinatissima che mostra quanto Hitchcock dialoghi con la storia dell'arte, perché il film gioca molto su questa alternanza, come dicevo, tra accessibilità e occlusione, con questo meccanismo di sincopi spaziali. Questa è una delle tante sottotrame che attraversano il film, quando irrompono sulla scena questa coppia di giovani sposini che provocano in Jeff sentimenti contrastanti tra curiosità, frustrazione e anche senso di colpa. Ebbene, tutto questo viene reso anche attraverso questo meccanismo sincopato di apertura e chiusura delle finestre. Talvolta le vediamo interamente aperte, talvolta socchiuse, talvolta totalmente chiuse, come in questo caso. E questi muri di mattoni opachi che separano le finestre diventano degli elementi di un dispositivo di censura che occulta alcuni elementi essenziali della storia. È quello che gli artisti hanno teorizzato come il grado zero della rappresentazione. Noi lo possiamo vedere in questo noto quadro di René Magritte, dove in sostanza il quadro non mostra nulla se non la stessa negazione del quadro stesso. È quello che succede in alcune delle sequenze di questo film. Ma concentriamoci anche su un altro elemento del film. Noi lo possiamo vedere in questa sequenza in cui Jeff spia dalla finestra Miss Torso, che è la donna che resta però inaccessibile e frammentata, nonostante sia il personaggio del film il cui corpo viene mostrato di più e più a lungo. Né Jeff né noi spettatori, che siamo come dire il doppio di Jeff, sia per lo sguardo innocente sia per lo sguardo perverso, non la vediamo mai completamente o anche parzialmente nuda. L'unico spazio in cui sarebbe possibile vederla è il bagno, ma è dotato di una finestra talmente piccola sulla destra che, eccola, vedete qua, che qualsiasi indiscrezione è fuori discussione. E questo è assolutamente interessante, perché ci riporta a uno dei dilemmi della pittura occidentale, chiamata a confrontarsi lungo la sua storia sulla dialettica tra pulsione scopica e convenienza. E questo lo possiamo ben vedere in questo interessante quadro del pittore Hans Memling, un pittore tedesco del 1400, che mostra la storia di Uria, oggetto del desiderio di Re Davide, il quale se ne innamora guardandola dalla terrazza che qui possiamo vedere del suo palazzo mentre lei si fa il bagno. Ora, questo intanto è una delle prime scene di nudo profano dell'arte occidentale, ma è anche uno dei primi soggetti voyeuristici della tradizione. È interessante in questo caso notare il lavoro di censura che è stato fatto su questo quadro, non si sa se in realtà per motivi estetici o per motivi economici, che non riguarda in realtà tanto il nudo quanto proprio la situazione scopica in cui è inserito. Sulla sinistra noi possiamo vedere quella che è la versione più conosciuta di questo quadro, in cui lo spettatore esotopico, cioè noi che guardiamo, che abbiamo una visione al di fuori del quadro, si trova in una posizione molto più privilegiata rispetto allo spettatore endotopico, cioè che guarda dall'interno del quadro, che è il re stesso, che è una minuscola figura, come vedete, su questa terrazza. Quindi il suo sguardo sulla scena è difficile.
Ma questa è la versione più conosciuta. In realtà la versione originale del quadro è questa qua, dove appare un re molto più grande che

In realtà poi è stato censurato perché questa parte del quadro è stata messa da parte come se fosse un quadro a sé stante. Capite come questa dimensione del quadro annienti completamente la pulsione scopica. Qui praticamente non vede nulla, da qui invece vede molto di più. Ebbene, la finestra sul cortile è tutta giocata su questo alternanzi di diverse tensioni scopiche, talvolta vede da più vicino, talvolta da più lontano, talvolta la finestra è aperta, talvolta la finestra è chiusa. C'è poi un altro meccanismo fondato sulle cesure ottiche per il quale Hitchcock dialoga molto invece con la pittura novecentesca a lui contemporanea. Lo vediamo in questo piano sequenza in cui vediamo appunto la storia di Miss Cuore Solitario, che sono dei long take intervallati da appunto le inquadrature in cui vediamo Jeff che guarda la scena e in cui Miss Cuore Solitario immagina di ricevere un immaginario ospite, appunto. In questo caso pensiamo che sia appunto probabilmente un uomo, ma cos'è interessante? Il fatto che Hitchcock giochi con le cesure ottiche date dalle finestre, che disegnano un sistema di filtri proprio attraverso cui si trasmette tutta questa avventura. E in questo caso, questo è interessante perché qui c'è proprio un dialogo esplicito con la tradizione pittorica di quel momento, che sicuramente Hitchcock conosceva, in particolare gli artisti della Ashland School, questa arte pittorica di cui uno degli esponenti maggiori è questo Edward Hopper, che si concentravano su queste scene di voyeurismo notturno che fanno proprio di questa pittura, sviluppano una radiografia degli spazi urbani, della vita moderna, combinando scorci di finestre, come possiamo vedere, illuminazioni visive e sincopi visive più che illuminazioni, illuminazioni notturne e sincopi visive. Queste sincopi sono proprio date da questi spazi intermedi che lasciano allo spettatore il gioco il piacere di completare la storia che sta accadendo e che si può immaginare attraverso queste finestre. Ecco, in questo caso il dialogo con la tradizione pittorica contemporanea è davvero esplicito. E vediamo alcuni spunti di riflessione per questa parte. In quale modo Hitchcock nella finestra sul cortile gioca sull'alternanza tra accessibilità e occlusione? Perché Hitchcock è profondamente debitore alla tradizione pittorica americana della sua epoca? Veniamo all'ultimo argomento di questa lezione e ci concentriamo su Hitchcock e Arthur Conan Doyle. Ora abbiamo visto come Hitchcock entri in questo dialogo serrato sia con i dispositivi ottici del precinema, sia con le scatole ottiche, appunto, sia con la tradizione pittoriche antiche o quelle a lui contemporanee. Però Hitchcock instaura un dialogo anche con uno dei fondatori del genere poliziesco, del genere thriller in generale letterario, Arthur Conan Doyle, che è uno e con uno dei suoi personaggi più famosi, in particolare Sherlock Holmes, da qui anche il titolo del volume di Stoichkyta, Effetto Sherlock. Un dialogo che non è solo tematico, perché Jeff, a tutti gli effetti, è un detective. È un dialogo che riguarda, come dire, la particolare cultura visiva di Arthur Conan Doyle, che vedeva anche lui nelle finestre uno spazio per la comparsa di segni e indizi, che era uno dei suoi motivi prediletti in tanti suoi romanzi, e
è anche però un dialogo con la particolare natura visiva dei romanzi di Conan Doyle, che Hitchcock conosceva molto bene. Infatti venivano pubblicati a inizio Novecento in una modalità che Hitchcock aveva sicuramente avuto tra le mani, ovvero come romanzi appuntate su riviste illustrate. E guardiamo ad esempio questa immagine tratta appunto da questa storia appuntate, che diventa poi un romanzo pubblicato su questo The Strand Magazine, quotidiano periodico londinese. Ricordo che Hitchcock era appunto londinese, e qui vediamo in particolare questa illustrazione di Sidney Paget, che era il primo illustratore dei romanzi di Arthur Conan Doyle. E Hitchcock perché instaura un dialogo con questo tipo di rappresentazione? Perché qui entra in gioco, possiamo dire, la cultura del montaggio, no? Di cui abbiamo parlato a proposito delle avanguardie novecentesche. È un concetto esteso, quello di cultura del montaggio, che possiamo prendere ogni volta in considerazione quando il montaggio di immagini diventa uno strumento di analisi sul mondo e di interpretazione sul mondo. Bene, in questo caso la cultura del montaggio la possiamo vedere in questa particolare impaginazione combinata dal duo Paget Conan Doyle, perché impiegavano le immagini, le illustrazioni proprio per attivare la suspense del lettore. E in che modo? Le immagini non erano mai costruite in modo lineare rispetto alla narrazione, cioè questa non è un'immagine che illustra ciò che viene raccontato in questa parte di testo, oppure per illustrare meglio ciò che c'è in questa parte di testo. No, era un qualcosa anche qui di sincopato, perché quello che viene narrato in questa immagine in realtà appariva non qua, neanche nella pagina accanto, ma addirittura nella pagina successiva. Quindi le immagini erano quasi sempre inserite per anticipazione, a visualizzare un avvenimento che sarebbe poi stato raccontato dopo, quasi a prevederne la comparsa nel testo. E quindi, come dire, in questo caso, in questo preciso caso, l'astuzia è ancora maggiore, perché in questa storia del ritorno di Sherlock Holmes si racconta in particolare una storia di doppi, e quindi l'anticipazione che viene fatta attraverso questa illustrazione poi viene svelata in tutta la sua pienezza nella pagina successiva. Quindi si viene a creare un bell'effetto ritardato, cioè una specie di rallenti libresco, e sincopi visive di questo tipo sono caratterizzanti i romanzi illustrati di Sherlock Holmes. E sicuramente Hitchcock, come abbiamo detto, conosceva questa particolare forma visiva del suo tempo, tant'è che Hitchcock, come dire, instaura un dialogo non solo con la cultura della finestra, che era anche cara a Arthur Conan Doyle, ma anche con la cultura del montaggio tipica di queste illustrazioni. E non per caso, nota Stoichita, c'è una finezza, come in molti film di Hitchcock, inserisce un dettaglio apparentemente insignificante, ma che è rivelatore delle profonde ispirazioni che guidavano Hitchcock e della sua profonda cultura visuale. Nel film l'amico di sempre di Jeff è questo Thomas, che di professione fa il detective e che appunto si chiama Thomas di nome, ma di cognome fa Doyle. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In che modo Hitchcock entra in dialogo con Arthur Conan Doyle? Perché i romanzi appuntati illustrati di Sherlock Holmes possono essere visti come temi ispiratori per la finestra sul cortile? Siamo giunti al termine, dunque possiamo vedere un riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione.
Perché Alfred Hitchcock può essere considerato un autore a Hollywood? Quali sono le peculiari caratteristiche che fanno di Hitchcock un sabotatore dello stile classico?

quali sono i dispositivi ottici che Hitchcock utilizza nella finestra sul cortile? Quali funzioni ricopre il teleobiettivo fotografico in questo film? In quale modo Hitchcock nella finestra sul cortile gioca sull'alternanza tra accessibilità e occlusione? Perché Hitchcock è profondamente debitore alla tradizione pittorica americana della sua epoca? In che modo Hitchcock entra in dialogo con Arthur Conan Doyle? Perché i romanzi a puntate illustrati di Sherlock Holmes possono essere visti come temi ispiratori per la finestra sul cortile? Bene, vi ricordo che anche per questa lezione i materiali di approfondimento potete trovarli sulla pagina del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce

0: costruisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nella malattia di Alzheimer. Vediamo gli argomenti di questa lezione. Parleremo delle caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer. Parleremo dello screening neuropsicologico per testare i pazienti con malattia di Alzheimer. Parleremo anche delle batterie di test che servono appunto per avere una visione generale dello stato cognitivo del paziente. E anche di come valutare lo stato funzionale. Bene, iniziamo con il primo argomento, le caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa, progressivamente invalidante, con esordio prevalentemente oltre i 65 anni. Sappiamo da diversi studi che la malattia di Alzheimer appunto è la forma più comune di demenza. Gli studi dicono che più o meno il 60 o 70% di tutte le forme di demenza sono ascrivibili alla malattia di Alzheimer. Quali sono i segni neurobiologici di questa patologia? Un'atrofia corticale cerebrale, soprattutto a carico delle aree temporomesiali dell'encefalo. L'accumulo di una proteina definita beta-amiloide e la presenza di ammassi neurofibrillari. Questi sono i tre eventi neuropatologici caratteristici della malattia di Alzheimer. In questa figura possiamo vedere delle immagini che fanno riferimento appunto a questi tre eventi patologici. Qui in alto a sinistra possiamo vedere un esame PET che mette in luce appunto la presenza di ammassi neurofibrillari. Questo è un esame PET. Come vedete, le aree più rosse sono quelle in cui è maggiore la presenza di questi ammassi neurofibrillari. L'immagine in alto a destra invece è sempre un'immagine PET, una PET amiloide con un radiotracciante che permette di quantificare la presenza di questa beta amiloide, appunto di questa proteina anomala cerebrale. Vedete qui soprattutto nelle aree frontali, ma anche in aree posteriori è presente un accumulo significativo di questa proteina. Qui invece in basso a destra possiamo vedere un esame di risonanza magnetica. Questa è un'immagine pesata in T1 in cui è possibile vedere l'allargamento dei ventricoli l'aumento degli spazi corticali come segno appunto di atrofia corticale. La malattia di Alzheimer è caratterizzata dal punto di vista cognitivo dalla presenza di deficit in diverse aree della cognizione umana. Vediamo quali. La memoria, senz'altro, è la prima capacità cognitiva compromessa nel paziente con malattia di Alzheimer. Le capacità attentive, le prassie, il linguaggio, quindi la capacità di comunicare, le capacità visuo-percettive e di riconoscimento. Queste sono le capacità cognitive maggiormente compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer, tuttavia abbiamo anche la compromissione dello stato funzionale del paziente. I disturbi funzionali sono l'igiene personale, l'abbigliamento, la capacità di spostarsi nello spazio, la menzione e la defecazione e l'alimentazione. Tutti questi aspetti possono essere compromessi nel paziente con malattia di Alzheimer. Tuttavia possono essere presenti, soprattutto in una fase un pochino più avanzata di malattia, anche disturbi del comportamento. Vediamo quali. Abbiamo la presenza di apatia, di depressione, irritabilità, allucinazioni e deliri e vagabondaggio. Questi sono i disturbi comportamentali maggiormente presenti nel paziente con malattia di Alzheimer. Soprattutto l'apatia è una caratteristica molto comune ed è un indice prognostico molto sfavorevole. Quali sono le fasi prodromiche della malattia di Alzheimer? La prima fase prodromica è quella che viene definita mild cognitive impairment o MCI, che è caratterizzato dal disturbo mnesico confermato da un familiare e dai test, da un declino cognitivo rispetto a un precedente livello, da un'autonomia funzionale conservata e dall'assenza di franca demenza. Quindi il paziente con MCI è un paziente che ha un disturbo cognitivo molto selettivo, di solito a carico della memoria, ma uno stato funzionale abbastanza conservato. Il disturbo cognitivo del paziente deve essere confermato sia
dai caregiver, dai parenti del paziente, ma deve essere anche obiettivabile ai test neuropsicologici. La seconda fase prodromica della malattia di Alzheimer è quello che viene definito un declino cognitivo relativo, cioè una lieve riduzione dell'efficienza cognitiva nel confronto tra le prestazioni in un dominio cognitivo rispetto agli altri domini o rispetto a un precedente esame, quindi appunto una lieve riduzione soltanto nel confronto appunto tra prestazioni in un dominio cognitivo. Esiste anche però il disturbo soggettivo di memoria, cioè un disturbo cognitivo riferito dal paziente ma non obiettivabile ai test. In effetti questa classe di soggetti è molto studiata e facciamo riferimento appunto a pazienti che riferiscono di avere un peggioramento nelle capacità cognitive rispetto al passato, ma una volta eseguiti i test non è possibile rilevare nessuna prestazione patologica, malgrado appunto il paziente sostenga di non avere più un funzionamento cognitivo adeguato o comunque in linea con un precedente livello di funzionamento. Come spunto di riflessione per la prima parte di questa lezione, possiamo vedere quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer. Passiamo all'argomento successivo di questa lezione. Lo screening. Bene, questa è una fase in cui utilizzeremo degli strumenti che ci servono per avere un'idea generale in maniera veloce dello stato cognitivo del paziente, non soltanto dello stato cognitivo ma anche dello stato funzionale. Vediamo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Il primo strumento è quella che viene definita la Clinical Dementia Rating Scale, che è un'intervista semistrutturata somministrata sia al paziente che al caregiver per raccogliere informazione su alcuni domini specifici. Le informazioni raccolte dal caregiver vengono ovviamente corroborate da un'osservazione diretta delle abilità del paziente che abbiamo di fronte. Come possiamo vedere da questa tabella, questi sono i domini che sono esplorati attraverso la Clinical Dementia Rating Scale, cioè la memoria, l'orientamento, le capacità di giudizio e soluzione di problemi, attività nella comunità, casa e hobbies e cura della persona. Come vedete, l'assegnazione del punteggio varia da 0, cioè assenza di problemi nella capacità indagata, fino a 3, in cui abbiamo una demenza severa. Possiamo vedere, per esempio, sulla memoria, che è un po' il dominio cardine di questa scala, i valori passano appunto da 0, nessuna perdita di memoria o smemoratezza non costante, il punteggio di 0,5 si riferisce a smemoratezza lieve e costante, ricordo parziale di eventi, una demenza lieve, quindi una CDR di 1, recita perdita modesta di memoria più marcata per eventi recenti che interferisce con le attività quotidiane. Un punteggio di 2 invece fa riferimento a una perdita severa di memoria, conservato solo il materiale fissato profondamente, e invece una demenza severa, una perdita severa di memoria, rimangono solo frammenti. Questo è, diciamo, l'assegnazione dei punteggi nei vari domini nella Clinical Dementia Rating Scale. Un altro strumento molto utilizzato, forse il più utilizzato in assoluto, è il Mini Mental State Examination Test. Anche questa è una batteria della durata di grosso modo mezz'ora, ma anche meno, che serve per avere un punteggio globale delle capacità cognitive del paziente. Vediamo quali sono le funzioni indagate attraverso il Mini Mental State Examination Test. L'orientamento, spazio-temporale, la memoria, il linguaggio, le capacità prassico-costruttive, l'attenzione e il calcolo. Vediamo in questa immagine la prima parte di questo breve screening. Come vediamo, la prima parte è quella dedicata all'orientamento temporo-spaziale. Le domande che dobbiamo porre al paziente sono: mi sa dire che giorno è oggi? In questa fase dobbiamo chiedere il giorno della settimana, il mese, l'anno e la stagione. E mi sa dire dove ci troviamo in questo momento e quindi il luogo, il piano, la città, la regione e lo stato. Ogni risposta
corretta del paziente corrisponde a un punto in questa scala. La seconda parte è quella relativa alla memoria, quindi si propongono al paziente tre termini come casa, palla e gatto e il paziente deve ripetere correttamente queste tre parole. Nella terza sezione di questo esame abbiamo le domande relative ad attenzione e calcolo. Quindi chiediamo al paziente di sottrarre per 5 volte la quantità di 7 partendo da 100, quindi 100 meno 7, il risultato meno 7, il risultato meno 7 e questo per 5 volte. In alternativa, se

il paziente ha difficoltà marcate con i numeri e con l'elaborazione appunto delle quantità, dobbiamo chiedere al paziente di scandire all'indietro la parola mondo, quindi lettera per lettera partendo dall'ultima e andando indietro. Nella quarta prova chiediamo al paziente di ricordarsi le tre parole precedentemente dette appunto nella sezione 2, cioè casa, palla e gatto. L'ultima sezione è quella relativa al linguaggio e alle capacità prassiche, quindi chiediamo al paziente di riconoscere due oggetti, quindi matita e orologio. Invitiamo al paziente di ripetere la frase non c'è né se né ma che tenga. Invitiamo il paziente ad eseguire correttamente questi ordini. Prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo butti sul tavolo. Quindi dobbiamo preparare appunto il foglio davanti al paziente. Presentiamo al paziente un messaggio scritto che il paziente deve eseguire, quindi presentare al paziente un foglio con la seguente scritta: chiuda gli occhi e il paziente deve eseguire appunto l'ordine che gli è stato presentato visivamente. E poi dobbiamo chiedere al paziente di scrivere una frase di senso compiuto. Nell'ultima parte, chiediamo al paziente di ricopiare, il disegno indicato, cioè i poligoni, complessi, quindi come, valutazione delle capacità, prassiche. Qui finisce il Mini Mental State Examination Test, il punteggio va, da 0 a 30. Vediamo ora quali sono i punteggi che vengono considerati patologici. Quindi una prestazione corretta per età, scolarità e sesso che va da 30 a 26 o 24 per alcune tarature viene considerata come normale. Un punteggio che va da 25 o 23 a 18 indica un deterioramento cognitivo lieve. Un punteggio invece che va da 17 a 10 indica un deterioramento cognitivo moderato. Mentre invece un punteggio compreso tra 10 e 0 indica un deterioramento cognitivo grave. Bene, questo è, come abbiamo detto, lo strumento maggiormente utilizzato in tutto il mondo per avere appunto un'idea delle capacità, un'idea globale delle capacità cognitive del paziente. Un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito MoCA, cioè Montreal Cognitive Assessment. Vediamo quali sono le funzioni indagate in questo esame di screening. Le funzioni esecutive e prassico-costruttive, la memoria, sia la memoria a breve termine che la memoria a lungo termine, quindi lo span, la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine. Il linguaggio, quindi viene richiesto al paziente di denominare e ripetere, l'attenzione e il calcolo e le capacità di astrazione. Ultima parte è quella sull'orientamento, di nuovo orientamento spazio-temporale. Bene, ora vediamo nel concreto quali sono le prove somministrate per questa batteria di screening. Bene, come possiamo vedere qui, questa è la prima parte della batteria. La prima prova è quello che viene definito il TMT, il Trial Making Test. Dunque, il paziente deve iniziare dal pallino numero 1, arrivare fino all'ultimo, che è appunto il pallino numero con lettera che è indicato con la lettera E, alternando numeri e lettere. Cioè, in concreto, il paziente deve partire dal numero 1, quindi collegare il numero 1 con la lettera A, poi la lettera A con il numero 2 con la lettera B, la lettera B con il numero 3 e così via, fino ad arrivare all'ultimo pallino che è indicato con la lettera E. Nel secondo subtest, invece, il paziente deve copiare il cubo, deve essere chiaro al paziente che deve rappresentare questo cubo in maniera tridimensionale, cioè riportare esattamente la figura che viene data di fronte al paziente. Nella terza prova, invece, il paziente deve disegnare un orologio. Qui devono essere presenti tutti gli elementi, quindi i numeri, i trattini, i numeri ovviamente che indicano le ore, i trattini e le due lancette, quella piccola e quella grande. Vengono dati punteggi diversi in funzione della prestazione del paziente, quindi se il paziente fa soltanto un contorno si dà un punto, se mette anche i numeri 2 punti, se mette anche le lancette 3 punti. Quindi il totale di questa
prima sezione è 5. Nella seconda sezione, invece, il paziente deve denominare tre figure e quindi deve denominare il leone, il rinoceronte e il cammello o dromedario. Possono essere date per buone tutte e due le risposte. E quindi il punteggio totale è un punteggio che va da 0 a 3 in funzione del fatto che il paziente abbia denominato nessuno o tutti i tre elementi. In quest'altra sezione, che è quella relativa alla memoria, leggiamo al paziente queste parole, quindi faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso, e il soggetto deve ripeterle. Come indicazione bisogna fare le prime due prove di seguito e il richiamo dopo 5 minuti. Vediamo poi successivamente che cosa intendiamo per richiamo. Quindi nella prima prova, appunto, il paziente deve, nella prima e nella seconda prova, il paziente deve recuperare le parole che noi abbiamo detto ad alta voce. Poi nella prova di attenzione dobbiamo leggere una serie di cifre. Questa prova è divisa in due sottosezioni, quindi la prova in avanti, cioè in cui noi leggiamo una stringa di numeri al paziente e il paziente le deve ripetere esattamente nello stesso ordine in cui li abbiamo presentati, quindi il numero 2, 1, 8, 5 e 4. Nella seconda sottoprova invece il paziente deve andare backward, cioè all'indietro. Quindi noi diciamo al paziente 7, 4, 2 e il paziente deve invece ripetere 2, 4 e 7. Benissimo, nella seconda sottosezione della prova di attenzione noi leggiamo una serie di lettere e il paziente deve La consegna è quella di battere un colpo sul tavolo ogni volta che noi leggiamo la lettera A, soltanto quando leggiamo la lettera A. Quindi iniziamo a leggere F, B, A, C, M, N, A, A. Ecco, questo è diciamo, il compito che deve svolgere il paziente, quindi battere un colpetto sul tavolo ogni volta che sente la lettera A. Come assegnazione di punteggio noi diamo un punto se il paziente esegue la prova correttamente o 0 punti se il paziente commette due o più errori. Bene, nella terza sottoprova chiediamo al paziente, partendo da 100, di sottrarre il numero 7 per 5 volte. Questo è analogo alla sottoprova che abbiamo visto prima nel mini mental state examination test. Quindi il paziente deve partire da 100 e produrre il numero 93, poi il numero 86, il numero 79, 72 e 65. Quindi se il paziente esegue 4 o 5 sottrazioni corrette, noi assegniamo 3 punti. Se la prestazione invece prevede 2 o 3 sottrazioni corrette, assegniamo 2 punti. Una sola sottrazione corretta, 1 punto, per ne nessuna sottrazione corretta, 0 punti. Quindi il totale qui, anche in questa sottoprova, è 3. Nella prova di linguaggio, invece, chiediamo al paziente di ripetere queste frasi. So solo che oggi dobbiamo aiutare Giovanni. La seconda frase, che è più complessa, invece, è: il gatto si nascondeva sempre sotto il divano quando c'erano cani nella stanza. Qui l'assegnazione del punteggio è molto semplice: se il paziente ripete correttamente le due frasi si assegnano 2 punti, se il paziente ne ripete correttamente una sola si dà 1 punto, se il paziente non riesce a ripetere nessuna delle due frasi si assegnano 0 punti. La parte successiva è invece una prova di fluenza, cioè noi chiediamo al paziente in 1 minuto di nominare il maggior numero di parole che iniziano con la lettera F. In questa sottoprova si assegna 1 punto se il paziente ripete un numero, scusatemi, se il paziente produce un numero di parole uguale o superiore a 11. La prova successiva è quella che abbiamo definito prova di astrazione. Noi chiediamo al paziente di indicare delle similitudini tra due parole, cioè perché due parole sono simili, cioè da quale punto di vista sono simili. Facciamo un esempio al paziente e diciamo, ad esempio, cosa c'è di simile tra banana e arancio, sono due frutti. Benissimo. Quindi chiediamo al paziente la similitudine tra il treno e la bicicletta. La risposta corretta ovviamente è sono due mezzi di trasporto. E
e tra l'orologio e il righello, e la risposta

corretta e sono due strumenti di misurazione. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice. Attribuiamo un punto se il paziente produce una sola similitudine corretta o due punti se ne produce due, zero punti, ovviamente nel caso in cui il paziente non riesca a produrre nessuna similitudine corretta. Nella prova invece di memoria a lungo termine, di richiamo differito, noi chiediamo al paziente di recuperare le parole che abbiamo detto in precedenza, cioè faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso. Qui assegniamo dei punti, un punto per ogni item, per ogni parola correttamente rievocata. Tuttavia c'è una seconda sottosezione, una seconda parte in cui noi possiamo fornire un aiuto al paziente. Questo ci dà ovviamente un'indicazione clinica, anche se non possiamo attribuire un punteggio corretto. Quindi se il paziente, per quelle parole che il paziente non recupera, possiamo fornire un aiuto e quindi possiamo dare la categoria semantica alla quale la parola apparteneva. Nel caso ad esempio di margherita, noi possiamo chiedere al paziente: era un fiore? E quindi vediamo se il paziente riesce a recuperare la parola corretta una volta che abbiamo fornito il cue semantico. Se il paziente non riesce neanche in questo caso, allora gli chiediamo di scegliere la risposta corretta tra tre scelte che noi diamo al paziente, ad esempio papavero, tulipano e margherita, e vediamo se il paziente riesce a recuperare tra queste tre alternative la parola corretta. Ripeto però che anche se il paziente riesce a utilizzare questi due cue che noi diamo, comunque la parola il paziente non l'ha prodotta e quindi il punteggio per quell'item è zero. L'ultima prova è una prova di orientamento in cui noi chiediamo al paziente il giorno del mese, quindi la data, il mese, l'anno, il giorno, il luogo e la città. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, quindi attribuiamo un punteggio di 1, un punto, per ogni item correttamente indicato da parte del paziente. Il totale del punteggio, quindi la somma dei punteggi nelle varie sottoprove e sottosezioni, è di 30, quindi il massimo ottenibile è 30. Dobbiamo aggiungere un punto se il paziente ha 12 o meno anni di istruzione. Ovviamente questo punto non lo assegniamo, questo punto in più non lo assegniamo se il paziente, diciamo, se il punteggio del paziente è di 30. Ovviamente 30 è il massimo. Viene considerato come una prestazione normale una prestazione che abbia un punteggio uguale o superiore a 26. Quindi se un punteggio di 25 è considerato al di sotto della norma, un punteggio che va da 26 fino a 30 invece è considerato un punteggio nella norma. Bene, esistono altre batterie di screening, tuttavia queste sono le due maggiormente utilizzate, quindi il Mini Mental State Examination Test e il MoCA, quindi l'MMSE e il MoCA, sono i due strumenti maggiormente utilizzati. Ovviamente tutte e due le batterie di screening hanno pregi e difetti. Ovviamente il pregio è quello di essere molto semplice da somministrare, cioè lo può somministrare relativamente chiunque, molto veloce, perché stiamo parlando di un tempo di somministrazione che si aggira intorno ai 20 minuti, grosso modo. Se il paziente sta molto bene, non ha grandi disturbi, anche meno di 20 minuti, e ci dà un punteggio globale, un'idea generale sulle capacità cognitive del paziente. Questo però è anche il limite di questi strumenti, cioè che è un'indicazione un pochino troppo generale. E diciamo, quei soggetti che hanno dei disturbi diciamo non molto invalidanti, diciamo questi due strumenti non sono molto adeguati per mettere in luce appunto quei segni cognitivi subdoli o sottili che il paziente potrebbe avere, cioè quei piccoli disturbi che potrebbero caratterizzare la performance del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le funzioni indagate nel MoCA. Passiamo all'argomento successivo. Batterie di test. Bene, vediamo ora invece quali sono le batterie di test, cioè quegli strumenti che ci permettono di indagare le singole capacità cognitive del paziente per darci un'idea appunto generale ma particolareggiata delle capacità cognitive.
Il primo strumento di cui parliamo è quello che viene definito il MODA, cioè il Milan Overall Dementia Assessment. Il MODA è composto da tre sezioni. Nella prima sezione ci sono delle prove di orientamento temporale, spaziale, personale.

vengono indagate le capacità di autonomia quotidiana, cioè quelle capacità nella vita quotidiana che possono essere appunto compromesse nel paziente e quindi compromettendo appunto le capacità funzionali e l'indipendenza del paziente. Nella sezione 3, la sezione 3 invece è dedicata maggiormente alle prove neuropsicologiche, quindi ci sono dei test specifici che valutano le capacità di apprendimento, attenzione, intelligenza verbale, la memoria di prosa, quindi la capacità di ricordare un raccontino, comprensione orale, produzione di parole, capacità visuo-spaziali, agnosia digitale e aprassia costruttiva. Vedete, qui vengono indagate tutte le capacità cognitive che possono essere compromesse, due o più capacità che possono essere compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer. Dunque, in questa figura vedete qui il protocollo di assegnazione del punteggio nella batteria di test MODA. Vedete, qui ci sono le tre sezioni, quindi la sezione di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare, qui il totale del punteggio, cioè un massimo di 35, poi ci sono le scale di autonomia e qui il totale è 15 e poi le prove nei test neuropsicologici, quindi l'apprendimento reversal, il test attentivo, l'intelligenza verbale, il raccontino, il test di produzione di parole, il test dei gettoni, l'agnosia digitale, l'aprassia costruttiva e lo Strix Completion Test, che è un test di capacità visuo-percettiva. Qui il totale invece è di 50. Se sommiamo i to totali che possiamo ottenere, ovviamente possiamo avere un punteggio massimo di 100. Questo punteggio, che è il punteggio grezzo, va corretto poi con delle tabelle appunto di correzione per età, sesso e scolarità e da taratura del test, un punteggio maggiore di 89, un punteggio corretto ovviamente, maggiore di 89 indica una prestazione normale. Un punteggio invece che è compreso tra 89 e 85,5 è un punteggio che viene definito borderline, quindi con appunto un po' di perdita di capacità, quindi non un punteggio francamente patologico né un punteggio normale, mentre invece un punteggio inferiore a 85,5 viene definita appunto come indicatore di una prestazione francamente patologica. Una seconda batteria molto utilizzata, ed è una batteria italiana, è quella che viene chiamata la Mental Deterioration Battery. Quali sono le funzioni indagate? Adesso andiamo a vedere i singoli subtest. Le funzioni indagate in questa batteria sono la memoria immediata e differita, il ragionamento logico-deduttivo, quindi la capacità di ragionamento astratto, il linguaggio, le capacità prassiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le prove singole della Mental Deterioration Battery. Dunque, la prova diciamo, di memorie immediate e differita fa riferimento al test delle 15 parole di Rey, che è un test molto utilizzato in tutto il mondo. In questo test noi leggiamo al paziente, adesso le vediamo nel dettaglio, 15 parole che sono, esistono delle versioni parallele, quindi in questa versione le parole sono camino, tromba, pane, manico, letto, pagina, moneta, giornale, sera, carota, monte, lampada, albergo, uomo, vagone. Le parole vanno lette con, diciamo, una velocità di una parola al secondo, grosso modo, quindi dobbiamo essere molto chiari e non troppo veloci. E chiediamo al paziente di rievocare queste, parole, cioè il maggior numero di parole che ricorda nell'immediato. Questa cosa la facciamo per 5 volte. Quindi, per 5 volte noi leggiamo le parole al paziente e chiediamo immediatamente di rievocare il maggior numero possibile di parole. Come vedete qui, in questo foglio di attribuzione dei punteggi, noi abbiamo appunto le parole e le cinque, diciamo, rievocazioni e quindi possiamo tracciare anche una curva di apprendimento di queste parole. Tipicamente, il paziente ricorderà un numero
abbastanza piccolo di parole nella prima rievocazione, e poi aumenterà se ha capacità ovviamente di apprendimento intatte o minimamente compromesse, aumenterà il numero di parole ricordate fino alla quinta rievocazione. Se invece il paziente ha capacità di apprendimento, di memoria di apprendimento compromesse, ricorderà pochissime parole nel

prima rievocazione, e questo numero di parole non aumenterà in maniera significativa nelle 5 rievocazioni. Quindi noi tracciamo appunto il totale, qui sotto, il totale delle parole rievocate nelle cinque prove in cui noi chiediamo appunto di nuovo, ripetiamo al paziente le 15 parole. Poi ovviamente nella versione, diciamo nella condizione invece di rievocazione differita, facciamo passare 15 minuti. In questi 15 minuti faremo delle prove, diciamo, non di linguaggio, delle prove solitamente le prove visopercettive o attentive. Per un quarto d'ora e dopo un quarto d'ora chiediamo al paziente, senza rileggere le parole, chiediamo al paziente quante parole ricorda e questo ci dà il punteggio di rievocazione differita. Quindi abbiamo appunto qui questi due punteggi che sono la rievocazione immediata, cioè la somma totale delle parole ricordate nelle cinque rievocazioni immediate, appunto, e il richiamo differito, e cioè il numero di parole correttamente rievocate a distanza di un quarto d'ora. Nella prova invece di fluenza, della prova che viene definita di linguaggio, anche se è una prova che sta un po' al limite tra il linguaggio e le funzioni esecutive, chiediamo al paziente, nella prova appunto di fluenza verbale e fonologica, chiediamo al paziente di dire il maggior numero di parole che iniziano con le lettere F, A, S in un minuto per ciascuna lettera. Quindi noi diamo un minuto al paziente e il paziente deve dire il maggior numero di parole che non siano però nomi propri, di persona o di città, quindi nomi comuni, con la lettera F, con la lettera A e con la lettera S in un minuto. Ovviamente un minuto per ogni lettera. Nella terza prova, che è quella che viene definita costruzione di frasi, al paziente richiediamo di costruire una frase di senso compiuto a partire da due o tre parole, e questo proposte dall'esaminatore, ovviamente, per un totale di cinque frasi da costruire, cinque prove. La quarta prova, che è quella che viene definita di ragionamento logico-deduttivo deduttivo o astratto, è la prova delle matrici progressive di Raven, nella versione da 36 tavole a colori divise in tre serie A, B e C. Dunque, in questa prova, noi chiediamo al paziente, qui potete vedere un'immagine, facciamo vedere una figura al paziente e chiediamo, una figura a cui manca un pezzettino, e chiediamo al paziente di trovare il pezzettino giusto tra 6 alternative. Ovviamente vedete, alcune alternative sono francamente sbagliate, altre sono invece molto simili, come questa qui, la 6 è molto simile alla 2, che sarebbe invece la risposta corretta. Queste tavole ovviamente cambiano nel corso del tempo e variano per la difficoltà e per l'astrattezza del ragionamento che noi richiediamo al paziente. Nella prova di memoria visiva immediata, invece, noi mostriamo al paziente 22 coppie di tavole con una figura da memorizzare e poi da riconoscere tra quattro alternative. Vediamo nel dettaglio, vedete, questa è la fase di studio in cui noi facciamo vedere questa figura al paziente e poi mostriamo questo foglio in cui ci sono quattro alternative e il paziente deve rievocare la figura corretta, che in questo caso è la figura numero 1. Nella prova di copia di disegni, invece, noi chiediamo di copiare a mano libera tre item. Uno è bidimensionale, due sono tridimensionali: la stella, il cubo e la casa. Li vediamo qui nel dettaglio. Questa è la prova di appunto copia a mano libera di disegni. Uno bidimensionale, abbiamo detto, e due tridimensionali. Nella successiva prova, invece, chiediamo al paziente di copiare i disegni però con degli elementi di programmazione, cioè facendo vedere il disegno completo, vengono somministrate le prove con elementi di programmazione, cioè punti, linee da completare con segmenti. Come vedete qui, questo è l'esempio del cubo. Vedete, ci sono tre sottoprove in cui nel cubo sono mancanti soltanto alcuni pezzettini. Nel secondo invece ne mancano diversi e nella terza sottoprova invece il cubo è soltanto accennato. Bene, queste batterie di test, ovviamente ne esistono molte altre, ma queste batterie di test sono batterie molto utilizzate, soprattutto nel nostro paese, sono diciamo di una somministrazione non molto complessa, richiedono un certo tempo per essere somministrate, ovviamente il tempo è funzione delle capacità del paziente,
Quindi sono, diciamo, sicuramente più lunghe da somministrare rispetto alle batterie di screening che abbiamo visto in precedenza, tuttavia, come vantaggio hanno che abbiamo un'indicazione molto più precisa delle singole capacità che siamo andati ad indagare. Questo è vero sia per il MODA che per la Mental Deterioration Battery. Quindi sono due batterie molto utilizzate che possono fornirci indicazioni molto precise sullo stato cognitivo del paziente con malattia di Alzheimer. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione abbiamo quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven. Passiamo all'argomento successivo, che è quella della valutazione dello stato funzionale. Abbiamo detto appunto che lo stato funzionale del paziente può essere compromesso, molto spesso lo è, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia. Bene, la prima scala di valutazione è quella che viene definita il Bartley Index, cioè che è una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana. Il punteggio che viene assegnato è un punteggio che va da 0 a 100 ed è indicativo di 10 capacità su 3 livelli. Quindi possiamo definire il paziente come del tutto indipendente, oppure il paziente che ha bisogno di un aiuto, oppure un paziente del tutto dipendente. Questi sono ovviamente diciamo, i 3 livelli di funzionamento del paziente. Questa è la scala, vedete il punteggio su ogni sezione, quindi alimentazione, abbigliamento, toilette personale, fare il bagno e via dicendo, possono essere assegnati con, vedete qui nelle colonne A, B e C, quindi A si riferisce a il paziente è del tutto dipendente in queste funzioni, oppure B è indipendente ma con un aiuto da parte di un familiare o da parte di un caregiver, oppure è del tutto indipendente. Il punteggio totale ovviamente va da 0 a 100. Un'altra scala molto utilizzata è quella che viene definita il BADL, cioè le attività di base della vita quotidiana. Vengono qui indagate 6 attività di base, cioè fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, la continenza urinaria e fecale, alimentarsi. La tipologia di risposta qui è sì o no, a differenza del Bartley Index, in cui noi avevamo almeno 3 livelli di risposta, qui i livelli di risposta sono 2, quindi sì, è dipendente oppure è indipendente, e quindi questo lo rende un pochino meno flessibile del Bartley Index. Vedete qui qual è la scala, quali sono le sottoprove indagate, quindi fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, continenza di feci urine e l'alimentazione. Un'altra scala molto utilizzata, forse la più utilizzata in assoluto, è quella che viene definita l'ADL, cioè le attività della vita quotidiana, che valuta in maniera molto clinica la capacità di compiere attività della vita quotidiana che hanno un impatto sull'indipendenza del paziente. I 6 domini indagati dall'ADL sono la toilette, l'alimentazione, l'abbigliamento, la cura di sé, la deambulazione e il bagno. Quindi vedete argomenti, diciamo domini molto simili rispetto a quelli trattati nelle altre scale. Andiamo a vedere nel dettaglio come attribuire i punteggi in questa scala che è davvero molto utilizzata. Quindi nella prima sezione abbiamo la toilette. Vedete qui il punteggio, si assegna un punteggio di 1 se il paziente si occupa da solo di andare al bagno e non ha incontinenza. In tutti gli altri casi invece si assegna un punteggio di 0, quindi nel caso che va da ha bisogno di assistenza nella pulizia o a rari episodi di incontinenza, non ha controllo sfinterico, quindi dalla massima assistenza alla minima assistenza. Comunque, se il paziente ha bisogno di assistenza, si attribuisce un punteggio di 0. Si attribuisce un punteggio di 1, e questo è vero per tutte le sottoscale, solo nel caso in cui il paziente sia del tutto autonomo. Vediamo l'alimentazione. Il paziente mangia senza bisogno di assistenza, punteggio 1. Nel caso in cui invece il paziente mangia con una minima assistenza e/o necessità di una speciale preparazione del cibo o di aiuto nel pulirsi dopo i pasti fino a non si alimenta da solo per niente e si oppone agli sforzi altrui di nutrirlo, e si assegna un punteggio di 0. Nell'abbigliamento, nel caso in cui il paziente fosse del tutto autonomo, e quindi si veste, si spoglia, seleziona gli abiti dal proprio guardaroba, si attribuisce un punteggio di 1 in tutti gli altri casi, fino a appunto completamente incapace di vestirsi e si oppone agli sforzi di chi lo aiuta, si attribuisce un punteggio di 0. Nella cura di sé, quindi pulizia, capelli, unghie, mani, faccia e vestiario, il paziente è sempre vestito, pulito, curato, senza assistenza, allora si attribuisce un punteggio di 1. Nel caso in cui invece
il paziente abbia bisogno di assistenza, quindi si cura adeguatamente con minima assistenza occasionale, per esempio fare la barba, fino a respinge attivamente tutti gli sforzi altrui per restare in ordine, si attribuisce un punteggio di zero. La deambulazione, vedete, è divisa in circola per la città, allora si attribuisce un punteggio di 1, oppure cammina entro la propria abitazione o nei pressi a distanza di un edificio, cammina con l'ausilio di un bastone, persona, sedie a rotelle, si dà un punteggio di 0, fino a è confinato a letto per la maggior parte del tempo, dove ovviamente appunto il punteggio è di nuovo 0. L'ultima sezione è fare il bagno, quindi il paziente si fa il bagno ed è autonomo in questa funzione, con la vasca, la doccia o tramite spugnature, senza aiuto, allora si dà un punteggio di 1. In tutti gli altri casi, in cui il paziente richiede dalla minima fino alla massima assistenza, si dà un punteggio di 0. Bene, la seconda scala, invece, è molto simile alla prima, ma qui viene introdotto il concetto delle attività strumentali. Infatti, la scala si chiama Attività Strumentali della Vita Quotidiana o IADL. Questa scala valuta la capacità di compiere attività che richiedono l'utilizzo di uno strumento, che vengono normalmente svolte anche da soggetti anziani e che sono considerate necessarie per il mantenimento della propria indipendenza. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Quindi la prima è la capacità di utilizzare il telefono, lo strumento appunto, attività strumentali della vita quotidiana. Quindi usa il telefono di propria iniziativa. Un punto, oppure compone solo alcuni numeri ben conosciuti, anche qui un punto, risponde ma non è capace di comporre il numero un punto, oppure non risponde al telefono 0 punti. La seconda capacità è fare acquisti, quindi fa tutte le proprie spese senza aiuto un punto. Negli altri casi in cui appunto fa piccoli acquisti senza aiuto, ha bisogno di essere accompagnato, oppure completamente incapace di fare acquisti, si dà un punteggio di 0. Nella preparazione del cibo, cioè se il paziente organizza, prepara e serve i passi in maniera adeguata, passi adeguatamente preparati, si dà un punteggio di 1, negli altri casi si dà un punteggio di 0. Nel governo della casa, se il paziente mantiene la casa da solo o con occasionale assistenza, cioè per esempio con lavori pesanti, si dà un punteggio di 1, se segue i compiti quotidiani leggeri ma non mantiene un accettabile livello di pulizia della casa, comunque si dà un punteggio di 1. Se ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa, si dà un punteggio di 1, se non partecipa invece a nessuna operazione di governo della casa, si assegna un punteggio di 0. Nella biancheria si dà un punteggio di 1 se fa il bucato personalmente e completamente, oppure se lava le piccole cose, cioè le calze, i fazzoletti e via dicendo. Se invece tutta la biancheria deve essere lavata da altri, da un caregiver, dai familiari e via dicendo, allora si dà un punteggio di 0. Come mezzi di trasporto, se il paziente si sposta da solo su mezzi pubblici o guida la propria auto, oppure si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici, oppure usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato, si dà un punteggio di 1, negli altri casi invece si dà un punteggio di 0. Uso di farmaci, quindi se il paziente prende le medicine che gli sono state prescritte si dà un punteggio di 1, se prende le medicine che sono state preparate in anticipo e in dosi separate, o se non è in grado di prendere le medicine da solo si dà un punteggio di 0, e nelle capacità di maneggiare il denaro si dà un punteggio di 1 se maneggia il paziente in maniera autonoma le proprie finanze, oppure se è in grado di fare dei piccoli acquisti, in tutti gli altri casi si dà un punteggio di 0. Quindi queste scale, soprattutto le ultime due, cioè le ADL e le ADL, sono scale che ci danno un'idea sullo stato funzionale e l'indipendenza del paziente. Soprattutto le ultime due sono quelle maggiormente utilizzate sia nei contesti clinici che nei trial clinici, quindi nelle sperimentazioni farmacologiche. Insomma, sono due scale molto utilizzate in tutto il mondo. Bene, vediamo come spunti di riflessione indicare la differenza tra ADL e IADL. Bene, facciamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione di tutti gli argomenti che abbiamo trattato all'interno di questa lezione. Quindi, quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer? Quali sono le funzioni indagate nel MoCA? Quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? E indicare la differenza tra ADL e ADL. Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione. Se volete avere altri spunti di riflessione, approfondimenti o indicazioni bibliografiche, potete consultare il sito web del corso. Io vi ringrazio e vi saluto.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da ANVUR come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Cervello e comportamento, seconda parte. Gli argomenti affrontati sono strutture cerebrali e funzioni comportamentali, la corteccia cerebrale. In questa lezione vedremo come poi il cervello, partendo dai neuroni, si organizza in strutture neurali deputate al controllo di comportamenti complessi. Dai comportamenti motori a quelli sensoriali, ma soprattutto a quelli cognitivi. Strutture cerebrali e funzioni comportamentali. Romboencefalo è il livello più basso e primitivo del cervello. È formato dal tronco encefalico, supporta funzioni essenziali per la vita, e dal cervelletto, presiede principalmente al coordinamento muscolare, ma ha un ruolo anche in apprendimento e memoria. Come potete osservare in questa prima immagine, questo è un cartoon che rappresenta una porzione sagittale del cervello. Il cervello è caratterizzato da differenti strutture al suo interno. La primitiva e diciamo, più semplice struttura è il romboencefalo, che si trova a livello del tronco dell'encefalo, coinvolge il tronco dell'encefalo e il cervelletto, che è questa struttura qua. Il tronco dell'encefalo contiene tutta una serie di neuroni, di nuclei neuronali, che servono fondamentalmente a regolare le funzioni basilari della vita, come la respirazione, ad esempio. Il cervelletto, invece, è un organo estremamente complesso che è deputato alla coordinazione dei movimenti, ma anche delle funzioni cognitive, incluse il linguaggio, l'apprendimento e le funzioni propriamente sociali, come quelle che ci consentono di entrare in relazione con gli altri. Mesencefalo è la parte più breve e rostrale del tronco dell'encefalo ed è coinvolto nella funzione visiva, uditiva e nell'elaborazione delle sensazioni dolorose. Un'altra porzione del tronco encefalico viene definita mesencefalo. Nel mesencefalo sono contenuti neuroni deputati al controllo delle informazioni sensoriali, soprattutto visive, uditive e all'elaborazione dell'informazione dolorosa, quindi contiene i nocicettori, quindi i neuroni deputati alla trasduzione dell'informazione di tipo doloroso. Nel mesencefalo si trova la formazione reticolare, sistema attivatore aspecifico. Questa ha un ruolo fondamentale nella coscienza, nel sonno e nell'attenzione. Il mesencefalo è una struttura neurale particolarmente importante perché al suo interno contiene un gruppo di neuroni definiti sostanza reticolare. Questi neuroni sono, diciamo, dei neuroni che consentono al cervello di essere costantemente on, cioè di essere costantemente attivato. Sono un gruppo di neuroni che non hanno una funzione specifica, cioè non sono neuroni deputati ad un compito cognitivo specifico, ma al contrario, sono quei neuroni deputati al fatto che il nostro cervello sia acceso, sia attivo, sia funzionante. Nel caso in cui, questi neuroni non funzionano, il nostro cervello perde coscienza. Okay, perde consapevolezza. Ad esempio, nelle situazioni di coma, il danno può essere a livello di sostanza reticolare. Quindi la sostanza reticolare è un gruppo di neuroni essenziale perché consente al cervello di essere attivo. Quindi, senza l'azione della sostanza reticolare, il nostro cervello non potrebbe svolgere alcun tipo di comportamento, sarebbe in uno stato di tipo vegetativo. Prosencefalo è la parte del cervello che si è evoluta per ultima. È composta dal cerebrum, emisfero destro e sinistro, e da un sottile rivestimento esterno, corteccia. Il prosencefalo è quello che normalmente conosciamo come cervello. Diciamo, fondamentalmente è costituito da due emisferi distinti, l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra, e da un sottile rivestimento di questi emisferi che è la corteccia cerebrale. Comprende inoltre strutture importanti come il talamo, centralino che organizza gli input sensoriali, e ipotalamo, coinvolto in motivazione, emozione e aspetti fisiologici fondamentali. Il prosencefalo contiene delle strutture al suo interno che sono essenziali per la trasformazione dell'impulso nervoso. Queste strutture fondamentalmente sono il talamo è un
nucleo di sostanza grigia suddivisibile a sua volta in tanti sottonuclei, porzione ventrale, porzione dorsale, porzione anteriore. Ognuno di questi nuclei ha una funzione specifica, funzione che può essere sia sensoriale ma anche cognitiva. Il talamo è essenziale perché è una stazione di relay in cui arrivano le informazioni dalla periferia del corpo, vengono rielaborate e da lì vengono inviate diffusamente in corteccia. Ognuno di questi nuclei talamici proietta ad una zona specifica della corteccia cerebrale. Quindi ognuno di questi nuclei talamici gioca un ruolo essenziale all'interno delle funzioni corticali. I talami chiaramente sono due, uno nell'emisfero destro e uno nell'emisfero sinistro. Questo consente al cervello di avere una prima stazione in cui l'informazione semplicemente arriva, viene rielaborata, ricodificata e poi viene inviata in corteccia nelle zone specifiche di proiezione. L'altra struttura presente all'interno del cervello è l'ipotalamo. L'ipotalamo è un gruppo di neuroni molto più piccolo del talamo che svolge un ruolo importante, ad esempio, nella regolazione dei bisogni di tipo fisiologico, come la fame, la sete, il sonno, la sessualità. Quindi l'ipotalamo ha una funzione strettamente connessa con quelli che sono i bisogni di tipo fisiologico. Il sistema limbico è composto da un insieme di strutture che si trovano nella parte mesiale degli emisferi cerebrali. Aiuta a coordinare i comportamenti necessari per soddisfare i bisogni motivazionali ed emotivi che nascono nell'ipotalamo ed è coinvolto nella memoria. All'interno del cervello esistono un gruppo di strutture che sono state configurate come sistema limbico, un tempo definito addirittura lobo limbico, proprio per andare ad individuare la sua unicità e specificità. Il sistema limbico, lobo limbico, è composto da una serie di strutture tra cui il talamo, l'ipotalamo, l'ippocampo, l'amigdala e la corteccia del cingolo. Allora, talamo, ipotalamo sono qui, l'amigdala è questo nucleo che si trova anteriormente qua, l'ippocampo è questo nucleo che invece si trova in questa porzione del lobo temporale mesiale. La corteccia del cingolo è questa struttura che a C, possiamo dire, una struttura a forma di C che giace, passa sopra il corpo calloso, è adiacente al corpo calloso. Allora, l'ippocampo è una struttura essenziale nella codifica della traccia amnestica, quindi l'ippocampo ha un ruolo importante nei processi di memoria. L'amigdala, che si trova davanti l'ippocampo, ha un ruolo essenziale nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle di tipo negativo, come ad esempio la paura. La corteccia del cingolo è fondamentale nella regolazione dei comportamenti emozionali. Quindi questo cosa significa? Significa che il sistema limbico è un sistema cerebrale che è attivato sia nella cognizione, appunto negli aspetti amnesici, che nella gestione degli aspetti emozionali. È il motivo per cui, ad esempio, quando ricordiamo un'informazione, molto spesso ricordiamo anche la connotazione emozionale legata a quell'evento. Se ricordiamo un evento spiacevole della nostra vita, ricordiamo anche l'emozione associata. Questo perché? Perché l'evento spiacevole è stato codificato nell'ippocampo e viene recuperato in parte dall'ippocampo, in parte dalle cortecce che sono adiacenti all'ippocampo o a cui l'ippocampo proietta. Ma poiché le cellule dell'ippocampo sono, almeno per quanto riguarda la parte più anteriore, in connessione con le cellule dell'amigdala dove avviene l'immagazzinamento dell'informazione di tipo emozionale, quando recuperiamo un ricordo andiamo a recuperare anche l'informazione emozionale connessa con quel ricordo stesso, perché nella formazione del ricordo c'è stata un'attivazione sia dell'ippocampo che dell'amigdala stessa e quindi il ricordo si è, come dire, saldato nella nostra memoria sia dal punto di vista proprio episodico, il ricordo in quanto tale, sia per quanto riguarda la carica emozionale che quel ricordo portava. Ippocampo coinvolto nella formazione e nella conservazione dei ricordi. Quello che sappiamo dell'ippocampo oggi lo sappiamo grazie a degli studi
effettuati prima dell'avvento delle moderne tecniche di risonanza magnetica, studi effettuati su pazienti che avevano subito delle lesioni dell'ippocampo a seguito, ad esempio, con varie origini. Il paziente più famoso che ci ha consentito di comprendere la reale portata della funzione dell'ippocampo era un paziente che si chiamava HM, il quale ebbe la rimozione dell'ippocampo e delle strutture intorno all'ippocampo a causa di una epilessia resistente ai farmaci. Questo paziente, appunto, ha sviluppato un disturbo di memoria particolare, che poi vedremo successivamente quando affronteremo il tema della memoria, ma posso già dire che questo disturbo di memoria era talmente tanto particolare e talmente tanto ben caratterizzabile che è diventato il modello attraverso cui noi oggi cognitivamente spieghiamo il funzionamento di questo processo cerebrale. Processo cerebrale che dipende dall'integrità di questa struttura specifica, che è appunto l'ippocampo. Vi dovete immaginare l'ippocampo come una struttura lunga in media nei soggetti

adulti circa 5 cm nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro. Amigdala. Organizza i modelli di risposta motivazionali ed emotivi, specie quelli legati all'aggressività e alla paura. Ha interconnessioni importanti con l'ippocampo ed interviene nella creazione di ricordi emotivi. Come abbiamo detto prima, l'amigdala ha un ruolo importante nell'organizzazione delle emozioni. Si tratta di un nucleo di piccole dimensioni, anteriore all'ippocampo, ma particolarmente sensibile a tutte le, come dire, soprattutto alle emozioni di tipo negativo, come la rabbia, l'aggressività, la paura. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? La corteccia cerebrale. Sottile rivestimento degli emisferi cerebrali, composto da diversi strati di neuroni, i cui corpi cellulari formano la materia grigia. In queste immagini potete vedere due rappresentazioni, del cervello. Una prima rappresentazione abbastanza grossolana in cui dividiamo il cervello nei suoi lobi principali e possiamo apprezzare il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo temporale. Questa è una versione dorsale. Diciamo una visione dorsale del cervello e sotto apprezziamo il cervelletto. Allora, la corteccia cerebrale riveste gli emisferi cerebrali, ha uno spessore di qualche millimetro ed è organizzata attraverso sei strati cellulari. Come potete osservare, la corteccia cerebrale forma una serie di circonvoluzioni e di giri, è ripiegata su se stessa. Questo perché? Perché se noi la stendessimo andrebbe a formare un quadrato molto vasto. Per questioni proprio, diciamo, come dire, strutturali, durante l'evoluzione il cervello ha cominciato a ripiegarsi su se stesso sempre di più, fino a formare l'attuale prendere l'attuale forma, costituita appunto da solchi, da giri e da circonvoluzioni. Questo perché? Perché consente in questo modo alla corteccia cerebrale di essere molto ampia, ma di essere contenuta all'interno di uno spazio piuttosto ristretto che è la scatola cranica. La corteccia cerebrale perché è così importante? Perché è la sede delle funzioni corticali superiori, cioè è la sede di tutti i comportamenti complessi. Questa corteccia così, come dire, organizzata con questi giri, con queste circonvoluzioni, consente al soggetto di poter espletare tutta una serie di comportamenti assolutamente complessi. Più il cervello necessita di, come dire, più il cervello è in grado di produrre comportamenti complessi, più necessita di tanta corteccia cerebrale. Tant'è che la corteccia cerebrale si è evoluta nel corso dell'evoluzione umana. I primi ominidi non possedevano un cervello così organizzato e così complesso. Non, il cervello degli ominidi non era così circonvoluto come quello dell'Homo sapiens sapiens, cioè della specie a cui apparteniamo noi. C'è stata quindi una evoluzione nel corso dello sviluppo umano, evoluzione che chiaramente è dipesa da un lato dalla genetica, ma dall'evoluzione genetica, ma dall'altro è dipesa fondamentalmente dagli impulsi ambientali, no? Come dicevamo in una lezione precedente, genetica e ambiente interagiscono per produrre quello che è il comportamento umano. Come potete vedere qua, il cervello è suddiviso in differenti lobi. Questi lobi non hanno tutti la stessa ampiezza. Ci sono dei lobi più piccolini, come ad esempio il lobo occipitale che occupa una piccola porzione di cervello, e dei lobi in cui invece la porzione di cervello occupata è molto più ampia, come ad esempio il lobo frontale. Questo perché? Perché mentre il lobo occipitale svolge delle funzioni prettamente collegate ad ad un unico comportamento, in questo caso il comportamento visivo, il lobo frontale svolge molteplici funzioni che vanno da semplici comportamenti di tipo motorio a comportamenti più elevati, comportamenti cognitivi di alto livello, come ad esempio tutto quel tipo di comportamento che rientra all'interno delle funzioni esecutive, quindi comportamenti che hanno a che fare con le capacità di pianificazione, di monitoraggio, di self shifting, di controllo dei meccanismi inibitori, comportamenti che hanno a che fare con la regolazione dell'attenzione, comportamenti che hanno a che fare con la capacità di flessibilità cognitiva, di problem solving. Quindi il lobo frontale ha questa dimensione per
perché è chiamato a svolgere molteplici funzioni comportamentali complesse. Il lobo temporale a sua volta pure è abbastanza ampio e sviluppato ed è coinvolto prevalentemente nella regolazione dei comportamenti mnesici e linguistici. Il lobo parietale ha una sua un po' più piccolo rispetto ai precedenti ed ha svolge un ruolo prevalentemente nella regolazione somestesica, quindi degli impulsi di tipo somestesico e di tipo associativo, quindi ha un ruolo importante nelle funzioni associative, cioè di fatto va a coadiuvare l'attivazione e la regolazione degli altri lobi. In quest'altra diapositiva, invece in quest'altra immagine, vediamo lo stesso cervello però rappresentato in modo diverso. In questa descrizione del cervello si apprezzano le suddivisioni funzionali della corteccia cerebrale. Potete osservare qui innanzitutto la corteccia motoria primaria. La corteccia motoria primaria è quel tipo di corteccia che gestisce i comportamenti motori, dove vengono pianificati i comportamenti motori, dove vengono organizzati e successivamente l'impulso verrà trasmesso alle cortecce premotorie che sono davanti, che consentiranno all'impulso motorio di prendere la forma corretta e di poter quindi poi essere trasferito ai centri del midollo spinale, da lì agli effettori finali, ai muscoli, e quindi poi essere eseguito in maniera corretta. In questa porzione di cervello vedete appunto anche però la zona, la corteccia somatosensoriale primaria, che è la corteccia sensoriale appunto primaria, che gestisce le afferenze periferiche di tipo somatosensoriale, quindi tutte le informazioni di tipo somatosensoriale. Quello che vedete qua, ci sono poi una serie di cortecce in violetto, area associativa anteriore, area associativa posteriore. Queste cortecce in violetto sono appunto le aree di cervello con funzione prettamente associativa, quindi di coordinamento e quindi di integrazione delle differenti informazioni che provengono al cervello da varie modalità. Quindi sono, in qualche modo delle aree sovramodali che hanno lo scopo proprio quello di interconnettere le informazioni che giungono al cervello da varie parti e di creare quindi un'informazione più coesa, più complessa, quindi più ricca. Qui vedete poi, si apprezza ancora l'area uditiva primaria, l'area visiva primaria qua dietro e anche qua delle aree di associazione di tipo unimodale. Che vuol dire? Qual è la differenza tra l'area multimodale ed unimodale? Quella unimodale associa informazioni provenienti da un'unica da un'unica tipologia di input. Quella multimodale invece ha lo scopo di integrare le informazioni provenienti da differenti input sensoriali. Quindi come se fosse un'area di associazione di primo livello ed un'area di associazione di secondo livello. L'evoluzione progressiva da mammiferi più primitivi a più avanzati è caratterizzata da un incremento delle dimensioni del tessuto corticale. Man mano che ci siamo evoluti da ominidi a Homo sapiens sapiens, la specie a cui apparteniamo adesso, il cervello ha subito delle variazioni, un incremento, ma questo incremento non è tanto nelle dimensioni o nel peso, anzi c'è stato anche un restringimento globale del cervello, ma c'è stato un incremento della complessità citoarchitettonica, che vuol dire che l'organizzazione, l'architettura cellulare, neuronale del cervello nel corso del tempo è diventata via via più complessa. Questo ha consentito al cervello di sviluppare i giri, le circonvoluzioni, i solchi e di assumere la forma che ha attualmente. Oggi noi possediamo delle misure quantitative che possono essere estratte attraverso ad esempio delle tecniche non invasive di risonanza magnetica che ci consentono non solo di determinare lo spessore della corteccia ma anche di determinare quanto è complessa l'architettura cerebrale di ogni singolo individuo andando proprio a studiarne la sua frastaglia, il suo essere frastagliato. Il cervello ha una superficie frastagliata, questa frastagliatura è indicativa della complessità corticale. Noi siamo in grado adesso di andare a determinare questa frastagliatura.

La corteccia ha molte circonvoluzioni, grazie alle quali il 75% della superficie della corteccia si trova all'interno delle fissure che separano gli emisferi in quattro lobi. È stato quindi necessario comprimere tanta struttura, tanta sostanza grigia all'interno di un cranio, diciamo abbastanza piccolo, quindi è stato necessario andare ad organizzarsi in maniera specifica con fissure, circonvoluzioni, scissure e lobi. Ogni lobo si associa a determinate funzioni sensoriali, motorie e associative. Corteccia motoria. Controlla oltre 600 muscoli coinvolti nei movimenti volontari del corpo. Si trova nella parte posteriore del lobo frontale, subito davanti al solco centrale di Rolando. Allora, qui possiamo vedere il solco centrale, il solco di Rolando, e qui vediamo la corteccia motoria primaria e la corteccia premotoria. In realtà quello che qui non viene identificato è una suddivisione della corteccia premotoria che è la supplementare motoria. Corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria sono le cortecce deputate al controllo, all'organizzazione, al controllo e all'esecuzione dei movimenti complessi e volontari. Perché tutti i movimenti, diciamo, gestiti dal sistema nervoso centrale sono movimenti volontari. Quando io gesticolo, come in questo caso, sto eseguendo un movimento volontario. Per eseguire questo movimento è stato necessario che la mia corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria si siano coordinate e attivate per regolare tutta, diciamo, quella cascata di informazioni necessarie affinché io possa eseguire un movimento in maniera adeguata. In questo movimento, chiaramente, oltre all'attivazione delle cortecce motoria e supplementare motoria, entrano in gioco anche delle strutture sottocorticali, come i gangli della base e il cervelletto, che hanno la funzione di regolare il movimento, cioè di far sì che il mio movimento sia adeguato al target che devo raggiungere. Ad esempio, se io devo raggiungere il mouse, è necessario che io che il mio braccio compia un comportamento di reaching, si chiama, che sia adeguato, cioè orientato verso l'oggetto che devo prendere. Allora è necessario che non solo la corteccia motoria primaria, supplementare e premotoria organizzino la sequenza di passi necessaria affinché il mio braccio compia questo gesto apparentemente banale, ma è necessario che questa diciamo, organizzazione sia controllata e monitorata dalle strutture sottocorticali come i gangli della base e il cervelletto, che rendono il movimento diretto, efficace, affinché io possa ottenere un movimento che sia ottimale. Se queste strutture sottocorticali non funzionano bene, io rischio di avere un movimento che è pianificato in maniera corretta, ma eseguito in maniera sbagliata, perché non riesco a raggiungere in maniera efficace il target. Ogni emisfero controlla il movimento della parte opposta del corpo, perché i tratti nervosi che si dipartono dalla corteccia motoria decussano, si incrociano a livello del midollo allungato. Questa è una caratteristica molto importante del cervello. Il cervello possiede due emisferi. Questi due emisferi sono separati fra di loro ma interconnessi da un sistema di fibre, il principale dei quali è il corpo calloso, che è una sorta di C che si pone tra i due emisferi, che connette questi emisferi antero-posteriormente e omolateralmente. Cosa succede? Il cervello è organizzato in maniera complessa, in modo tale che tutte le funzioni dell'emisfero sinistro in realtà vanno a controllare l'emicorpo destro e viceversa. L'emisfero destro controlla l'emicorpo sinistro. Questo per quanto riguarda la sensibilità e per quanto riguarda le capacità di tipo motorio. Per cui l'emisfero di sinistra andrà a controllare gli atti motori e sensoriali del corpo di destra e viceversa. Questo è possibile perché i neuroni che partono dalla corteccia cerebrale, prendiamo ad esempio appunto i motoneuroni, cioè i neuroni motori, originano dalla corteccia motoria primaria, passano attraverso un tratto di sostanza bianca che si chiama tratto cortico-spinale, che decorre, diciamo, longitudinalmente, antero-posteriormente, scusate, nel cervello. Questo tratto cortico-spinale entra, diciamo, nel midollo spinale, ma prima di entrare nel midollo spinale, all'altezza, diciamo, del midollo allungato,

allungato, quindi all'altezza subito dopo il bulbo nel tronco dell'encefalo, decussa. Che vuol dire? Vuol dire che gli assoni originati dalle cellule dell'emisfero di sinistra cominciano a decorrere nella porzione di destra del midollo allungato e quindi entrano nella porzione di destra del midollo spinale e andranno quindi poi ad innervare i muscoli dell'emicorpo di destra. E viceversa per l'emisfero di destra, che andrà quindi a decussare sempre nel midollo allungato e quindi a decorrere nel midollo spinale nella sua porzione di sinistra ed andrà quindi ad innervare tutta la muscolatura e gli organi effettori che si trovano nell'emicorpo di sinistra. In questo modo abbiamo un controllo crociato del comportamento motorio e somatosensoriale. Corteccia sensoriale. Aree specifiche della corteccia ricevono input dai nostri recettori sensitivi. È stata identificata un'area specifica per ognuno dei sensi. Da questo cartoon potete osservare dove si trova la corteccia somatosensoriale. È posteriore alla corteccia motoria. Questa è la corteccia somatosensoriale primaria e questa è la corteccia somatosensoriale di tipo secondario, quindi quella associativa somatosensoriale. Qui giungono e vengono elaborati tutti gli impulsi di natura somatoestesica, quindi tattile, dolorifica, il controllo, diciamo, il senso derivante dalla temperatura, caldo-freddo e via dicendo. Si trova nella parte anteriore del lobo parietale, subito dietro la corteccia motoria e riceve gli input sensoriali tattili di caldo e freddo, del senso dell'equilibrio e cinestesici dai recettori sul lato opposto del corpo. Anche i neuroni della corteccia somatosensoriale decussano e quindi decorrono controlateralmente, per cui l'emicorpo di sinistra proietterà le sue sensazioni alla corteccia somatosensoriale dell'emisfero cerebrale di destra e viceversa. Corteccia associativa. È coinvolta in numerose funzioni mentali di ordine superiore, tra cui la percezione, il linguaggio e il pensiero. Tutto quello che non è corteccia motoria o somatosensoriale primaria o secondaria è corteccia associativa. Con questo termine, abbastanza generico, in realtà si intende una capacità propria del cervello e del sistema nervoso dell'essere umano. Nessun altro animale possiede una corteccia associativa così sviluppata come l'uomo. Questo perché? Perché questa corteccia associativa è quella che presiede comportamenti complessi, comportamenti cognitivi complessi. La nostra capacità di pensare, la nostra capacità di parlare, la nostra capacità di immagazzinare informazioni e di recuperarle sono possibili grazie all'attivazione della corteccia associativa, che è dislocata, come vedete, nelle varie porzioni del cervello. Quindi ci sarà una corteccia associativa prefrontale, una corteccia associativa temporale, una corteccia associativa di tipo parietale. Queste cortecce associative sono essenziali per la gestione e il controllo di tutti i comportamenti che rendono l'essere umano tale, che rendono l'uomo tale, non un semplice animale. La quantità di corteccia associativa aumenta sensibilmente man mano che si sale nella scala biologica, fino a costituire il 75% di tutta la corteccia negli esseri umani. Questo perché? Perché l'animale uomo è sicuramente l'unico animale nella catena evolutiva ad essere in grado di porre in atto dei comportamenti complessi, dei comportamenti che sono in grado, come dire, di adattarsi all'ambiente, ma anche di adattare l'ambiente alle proprie necessità, alle proprie funzioni e alle proprie motivazioni. La corteccia associativa quindi dell'essere umano è quella cosa che consente all'essere umano di essere anche molto variabile, eterogeneo all'interno della stessa razza, no? I comportamenti di ognuno di noi sono molto diversi, pur rientrando tutti all'interno di un certo range, di un certo intervallo, però siamo tutti molto diversi. Perché? Perché la nostra corteccia associativa funziona e ci rende unici in qualche modo, ci determina anche la specificità del nostro sé, della nostra personalità, del nostro modo di stare al mondo. Organizzazione corticale. Sia la corteccia motoria che quella somatosensoriale sono organizzate somatotopicamente. Il nostro cervello possiede delle aree

specifiche di proiezione e di rappresentazione per ognuna delle nostre parti corporee. Questo avviene chiaramente nelle aree primarie, motorie e somatosensoriali. Qui potete vedere una immagine piuttosto buffa del cervello in cui è rappresentato una cosa che viene definita homunculus. Ne vedete due, homunculus somatosensoriale nella porzione di sinistra dell'immagine e homunculus motorio nella porzione di destra. Ad una prima, diciamo così, visione potete vedere come l'homunculus, sia somatosensoriale che motorio, rappresenti sulla corteccia le differenti aree corporee. Quello che potete poi apprezzare guardando un po' meglio è che quello somatosensoriale e quello motorio non sono esattamente identici, ma rappresentano le varie porzioni corporee in modo diverso. Questo perché? Perché ci sono delle, diciamo, dalla rappresentazione corticale, motoria e sensoriale dipende la capacità che ha il nostro cervello di elaborare informazioni provenienti da quella specifica zona corporea. Ci sono delle zone corporee, come ad esempio il viso, la bocca, che sono molto rappresentate perché chiaramente producono ed inviano una serie di numerose e differenti input sensoriali al cervello, che quindi deve avere differenti zone cerebrali deputate alla elaborazione di quella specifica informazione. Ci sono altre aree del corpo, anche molto estese fisicamente, come ad esempio la schiena, il torso, che invece dal punto di vista sensoriale e motorio sono rappresentate pochissimo, cioè pochi neuroni sono dedicati alla rappresentazione di quella specifica area corporea. Perché? Perché molto probabilmente gli impulsi, le informazioni che provengono dal nostro torso sono inferiori per il cervello rispetto a quelli che provengono dalla nostra bocca. Quindi l'homunculus somatosensoriale e l'homunculus motorio risulta abbastanza sbilanciato e assolutamente la rappresentazione corticale dei distretti corporei non segue la reale organizzazione corporea dei differenti distretti corporei, per cui zone molto ampie ma poco, come dire, informative, come ad esempio il torso, in corteccia ricevono una rappresentazione molto piccola. Zone più piccole ma che invece producono tante informazioni, sia di tipo somatosensoriale che motoria, come ad esempio la lingua, rispetto al tronco chiaramente molto, una porzione di corpo molto più piccola, in corteccia ricevono una rappresentazione corticale molto più ampia, perché sono molte di più le informazioni che può veicolare e che quindi devono essere gestite dal cervello. La scoperta dell'homunculus sensoriale e motorio ha determinato il fatto che abbiamo imparato che nel cervello ogni parte del nostro corpo viene rappresentata in maniera specifica, motivo per cui adesso sappiamo che una certa porzione del cervello regola, ad esempio, le sensazioni e la motricità, ad esempio, della mano, quindi esiste un centro della mano, passatemi le informazioni, poi esiste un centro del piede, un centro della lingua e via dicendo. Questa organizzazione somatotopica è invariante, ok? Cioè è identica per tutti gli individui appartenenti alla razza umana, ok? Questo è importante. Parti diverse della corteccia controllano diverse parti del corpo e le parti che sono vicine nel corpo sono vicine anche nella mappa cerebrale. Questo è un dato molto importante perché la rappresentazione corticale dei diversi distretti corporei, se da un lato non rappresenta e non segue quella che è la proporzionalità tra le parti, segue invece la distribuzione topografica delle varie regioni del corpo, perché chiaramente c'è una continuità nella trasduzione dell'informazione che dalla periferia sale al centro di controllo cerebrale e viceversa. E quindi la rappresentazione corticale dell'organizzazione dei distretti corporei è esattamente identica a quella reale, a quella corporea, non le dimensioni invece. La quantità di corteccia dedicata a ciascuna parte del corpo è proporzionale alla sensibilità sensoriale o alla ricchezza e alla complessità del movimento. Questo ci dice quindi che il nostro cervello ha organizzato se stesso in maniera funzionale, cioè ha organizzato se stesso in modo tale da poter avere una quantità di informazioni che possano essere gestite in maniera efficace ed efficiente, il più funzionale possibile a quella che è l'estrinsecazione del comportamento umano.

Plasticità cerebrale. La plasticità neuronale è la capacità dei neuroni di modificarsi nella struttura e nella funzione a seguito dell'esperienza e del recupero di una funzionalità. Il fatto che il cervello sia così complesso ed organizzato in maniera tanto dettagliata consente al cervello di essere anche plastico. Che vuol dire plastico? Consente al cervello anche di avere una proprietà.

essere recuperato grazie al fatto che altre aree del cervello sono in grado di vicariare quel comportamento, di andare a compensazione. È anche possibile che vi sia la possibilità per altre zone del cervello di sviluppare una maggiore, ad esempio, arborizzazione dendritica, quindi di aumentare, ad esempio, la propria capacità di plasticità sinaptica e quindi di in grado in qualche modo di gestire in maniera compensatoria le informazioni che da la zona, le zone del cervello non possono più essere controllate e gestite. Questa plasticità cerebrale consente al cervello, ad esempio, di poter apprendere e di poter imparare nuovamente attraverso, ad esempio, le tecniche di riabilitazione. Quando applichiamo una tecnica di neuroriabilitazione ad una funzione cognitiva, non stiamo facendo altro che sfruttando le capacità di plasticità cerebrale di cui si giova il cervello. Il cervello di ogni singolo individuo segue un processo evolutivo specifico, modificandosi e adattandosi in funzione delle esperienze di vita. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i cervelli sono plastici perché la plasticità è una caratteristica propria dei neuroni, ma la quantità di plasticità che un cervello è in grado di sviluppare dipende dalle esperienze che durante il corso di tutta la vita il soggetto ha fatto. Più esperienze facciamo di tipo cognitivo, di tipo sociale, di tipo motorio, più il nostro cervello in qualche modo si allena e più i neuroni sono in grado di sfruttare al massimo la propria plasticità, producendo nuove sinapsi, producendo nuovi neuroni. Quindi più alleniamo il cervello attraverso tutta una serie di esperienze arricchenti, più garantiamo al nostro cervello maggiore plasticità, che ci tornerà utile nel caso in cui ci dovesse occorrere un incidente. I neuroni possono formare nuove connessioni in risposta alle esperienze e alla formazione di nuovi ricordi. Questa capacità plastica dei neuroni è stata ben documentata negli studi animali, in cui è stato possibile andare a determinare i singoli fattori che producono neurogenesi. Si è visto che gli eventi ambientali sono in grado di produrre nuovi neuroni, agiscono sulla quantità di fattori di crescita nervosa e agiscono sul numero di sinapsi che il cervello può produrre. Quando il tessuto nervoso viene lesionato o si invecchia, i neuroni sopravvissuti possono alterare la propria struttura per formare nuove sinapsi o aumentare il volume dei neurotrasmettitori che rilasciano per compensare la perdita. Quindi è proprio in virtù della plasticità sinaptica che in caso di lesione o di invecchiamento i neuroni possono riorganizzarsi e come dire, modularsi in modo tale da poter in qualche modo andare a compensare il danno subito. Questo è un processo evidente durante l'invecchiamento, anche fisiologico. Il nostro cervello segue una parabola, che è una parabola ascendente nei primi 30 anni. Cioè, questo che significa? Che il nostro sistema nervoso nei nostri primi 30 anni di vita si accresce, si sviluppa, raggiunge un punto di massimo, appunto, intorno ai 30-40 anni e poi dai 40 anni in poi comincia una lenta e graduale involuzione e declino. Questa involuzione, questo declino che è naturale, può essere compensato attraverso i meccanismi di plasticità sinaptica. Più un cervello è plastico e più il declino sarà lieve e sarà, come dire, graduale, lento e poco impattante sulla capacità che avrà il soggetto di poi funzionare adeguatamente nella vita quotidiana, di essere quindi ancora perfettamente funzionante. Se la plasticità neuronale, la plasticità sinaptica è poca, questo declino sarà più evidente e cominceranno a sorgere tutti quei problemi connessi, ad esempio, con l'invecchiamento patologico, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Siamo giunti quindi alla conclusione di questa lezione in cui abbiamo documentato le funzioni del cervello e l'organizzazione corticale dei differenti lobi che compongono il sistema nervoso centrale. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre

0: Nel 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net

Salve, sono Maurizio Savini, scultore, lavoro a Roma da circa 22-23 anni e oggi mi trovo qui per parlare appunto e ricordare il passato per riuscire a progettare un futuro. Allora, diciamo che la cosa che più mi preme è, diciamo, la riqualificazione della figura dell'artista oggi, dell'artista contemporaneo oggi, cioè quali sono le urgenze, quali sono le cose di cui abbiamo bisogno. E con questo pensavo che oggi l'arte, in un modo o nell'altro, parla una lingua, parla ancora una lingua straniera. Noi dobbiamo riuscire, attraverso l'applicazione del linguaggio, di tradurre l'arte in una lingua materna. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che il mondo dell'oggetto, ormai completamente saturo, destinato a scomparire come queste grandi cattedrali, i musei, dovrebbero trasformarsi in dei grandissimi laboratori didattici, dove l'arte, attraverso dei progetti, con dei staff scientifici o tecnici, di riuscire a creare dei grandi workshop, dove de delle grandi tavole di discussione, dove diciamo, reinventare un po' la posizione dell'artista contemporaneo. Penso che un incontro tra arte ed industria può essere, posso considerarla così, se posso usare questo termine, un'arma quasi a doppio taglio. Perché non credo che ci sia bisogno di far disegnare una bottiglia o un oggetto da un artista, per questo ci siano più i designer che sono più proprio specializzati in questo, ma penso che invece l'arte, l'artista dovrebbero incontrare l'industria, gli imprenditori, per riuscire a costruire anche qui un dialogo e progettare questi laboratori per poter reinventare una sorta di nuovo linguaggio. Io penso che

che l'arte non abbia bisogno appunto di questi grandissimi musei che diventano dei grandi contenitori, delle grandi cattedrali dove ogni architetto esercita il proprio stile, ma penso appunto che debbano essere diventare dei luoghi di grande didattica, dove in un modo anche semplice gli artisti possano sempre incontrare le persone per poter riprendere a parlare appunto quella lingua materna, quella a cui mi riferivo prima. Bene, io nel mio lavoro cerco anche in modo molto ossessivo di trovare questo punto di unione. Non è sicuramente semplice, però qualche volta diciamo che ci sono riuscito. Allora, volevo fare sempre un esempio nel 2004 a Parigi con l'Associazione Culturale Zerinzia di Roma e Art Dance La Cité. Siamo riusciti a realizzare un progetto non molto semplice. Mi sono trovato appunto a lavorare con uno staff di medici per realizzare questo lavoro. Che cosa consisteva? Io avevo a disposizione lo spazio di una sala d'attesa dove i bambini fanno anticamera prima della visita o prima addirittura di essere operati. L'ospedale Necker di Parigi è uno degli ospedali più prestigiosi d'Europa ed ha questa grandissima sala. Comunque progettare un lavoro lì non era una cosa semplice, però appunto quello che volevo dire prima, questo punto d'incontro, questo scambio tra me, che sono l'artista, dunque la persona che deve creare qualcosa, e i medici, è stata una cosa molto interessante ed è una cosa che tenterei di accostare a quello che dicevo prima, quando l'arte incontra l'imprenditoria. Dunque non cadere nel design, ma progettare le cose attraverso un punto, diciamo, più chiaro. Allora, in quel caso abbiamo elaborato un sistema, io ho elaborato un sistema di illustrazione geometrica molto, molto semplice, quasi minimale, con delle forme irregolari, circoscritte da un segno. La cosa più interessante è stato appunto fare lo studio sulla percezione dei colori. E abbiamo capito che il colore arancio, per esempio, un colore arancio con della terra, riesce a tranquillizzare molto i bambini. Dunque, il loro stato emotivo è migliore per affrontare appunto visite e cose così. Mentre per gli adulti, perché i bambini sono sempre accompagnati dagli adulti, è ovvio, per gli adulti che anche loro sono in ansia perché ci sono dei bambini, parliamo appunto di un ospedale, sembra che il colore azzurro, un azzurro, un oltremare chiaro, sia un colore che rassicura. Allora, questo progetto, insomma, è andato a buon fine, siamo stati tutti quanti molto, molto soddisfatti, e la mia curiosità comunque è stata quella poi di poter assistere anche al comportamento dei bambini. E sono andato lì per qualche giorno per vedere se questa cosa aveva una funzione reale. I medici erano molto contenti, tutti erano molto contenti e sembrava che questo esperimento, diciamo, fosse riuscito. Dunque, questa è stata un'esperienza che lego molto ad un'altra che è avvenuta l'anno dopo, in una terra desolata. Sto parlando dell'Ossetia meridionale, cioè in Russia, precisamente in Beslan, dopo uno dei più grandi attentati terroristici che ci sono stati nella storia. Penso forse il più crudele. Sono stato invitato anche lì ad intervenire, sempre all'interno dell'ospedale, per realizzare appunto dei lavori, in collaborazione con un altro artista e un architetto. Diciamo, avevamo questo piccolo staff e dovevamo intervenire in un luogo dove erano ricoverati bambini che erano stati mutilati da scene terribili di guerra. A quel punto volevamo,

Sì, è stata proprio la mia volontà. Volevo incontrare i bambini superstiti della tragedia e organizzare con loro un workshop. Anzi, poi sono diventati due questi workshop. È lì che ho capito veramente quanto è forte il linguaggio dell'arte, quanto veramente può cambiare le cose su questa terra. E ci credo fermamente a quello che dico. Io mi sono trovato davanti a dei bambini che avevano subito dei traumi fortissimi, avevano visto uccidere i loro compagni di scuola, dunque erano dei ragazzini completamente ancora sotto shock e parlo di 6 mesi dopo l'attentato, circa sì, 6-7 mesi. Ed era molto difficile appunto instaurare il dialogo e soprattutto la fiducia, che è stata la cosa più difficile, così. Comunque attraverso appunto l'uso del colore e di tanti altri materiali, ma non è importante parlare di quello che io ho fatto lì, di quello che abbiamo realizzato insieme ai bambini, se poi sono stati quadri o sono state sculturine, piccole cose, non è importante. La cosa importante è che loro attraverso il linguaggio dell'arte, nonostante non avevamo una comprensione linguistica, perché i bambini chiaramente parlavano esclusivamente russo, con il linguaggio dell'arte e la forza proprio della creatività, siamo riusciti ad ottenere la fiducia di questi bambini e la collaborazione soprattutto. Il primo giorno è stato difficilissimo, il secondo ancora meno, dal terzo e il quarto questi bambini avevano ritrovato il sorriso. Questa era una cosa incredibile. Infatti, anche lì abbiamo lavorato con uno staff di psicologi e pediatri che si occupavano di questi bambini. E devo dire che sono rimasti molto, molto sorpresi perché non pensavano che noi eravamo io e un altro artista, Pietro Ruffo, che non riuscissimo a dialogare con i bambini. Infatti ci avevano avvertito che erano bambini molto, molto, molto particolari. Ma avevo molta fiducia e comunque anche questo esperimento è riuscito. Come poi è riuscito anche un altro lavoro che ho fatto all'interno dell'ospedale. Anche lì siamo riusciti sempre con il colore e la struttura, lavoravo appunto anche con un architetto, dunque con le forme, tagliando soprattutto, cercando di smussare gli angoli. In questi corridoi c'erano molti angoli retti, acuti. Ho pensato, insieme appunto all'architetto, ho pensato che forse smussarli questi angoli, arrotondarli un po' e dare un po' più di plasticità a questo corridoio che era brutto, lungo, insomma, infernale, e usare il colore e un po' di geometria. Devo dire anche forte dell'ospedale, dell'esperienza che avevo avuto prima a Parigi, sono riuscito appunto ad applicare quella conoscenza e anche le conoscenze che avevo avuto grazie al lavoro che avevo fatto con lo staff medico. E tra l'altro era una condizione complessa perché il territorio ostile e poi c'era un altro grande problema che era quello della sicurezza, insomma, è un posto molto pericoloso. Comunque, diciamo che anche questa cosa è andata bene. Vorrei continuare parlando sempre di queste esperienze che io faccio a volte con il territorio, anche collaborando con altri artisti, cerco sempre appunto l'intercomprensione, cioè quel punto in cui due lingue differenti diventano lingua universale, cioè la cosa più. Io penso che l'arte ha questa peculiarità, ha questa forza e credo fermamente in questo, lo ribadisco e lo ribadirò sicuramente più avanti. Nel 2011, dunque poco tempo fa, ho realizzato un lavoro invece sull'invasività dell'architettura. Questo lavoro consisteva in una azione, chiamiamola così, o performance, come preferite, con un'altra artista, Erika Vainio, e abbiamo disegnato,
cercato di immaginare

in un parco meraviglioso che è Villa Aldobrandini di Frascati. Abbiamo cercato di ridisegnare una planimetria, dunque la base di un'architettura, con un segno molto, molto lieve, molto semplice, un segno con una riga di, tracciato con una riga, una traccia con una riga di gesso. Abbiamo immaginato di costruire una grandissima casa, una dimora, più che altro proprio una dimora, perché al centro di questa planimetria abbiamo poi invitato le persone che assistevano alla performance a mangiare in stoviglie e bicchieri di cristallo, insomma, per cercare proprio di poter far sentire alle persone che non necessariamente serve sempre edificare, costruire, avere questa grande mania dell'umanità, quella di dover sempre edificare, costruire, barriere. E questo punto, questo è quello che magari è il mio punto di vista, tanta gente non sarà sicuramente d'accordo, io non sono pienamente d'accordo su questi grandissimi musei realizzati da grandissimi architetti che diventano degli esercizi di stile e diventano lo status symbol della politica, che a me francamente non, queste cose non mi interessano. Sembra che ogni città debba avere la sua cattedrale, cioè, voglio dire, una città come Roma che ha già troppe cattedrali, e arriva un altro museo, sì, ci vuole un museo, va bene così, ma non penso che quello sia, infatti è un museo anche questo pieno di problemi che, insomma, così. Per quanto riguarda quello che dicevo prima, appunto, sulla zona di intercomprensione e sui linguaggi, ora sto preparando un lavoro dal titolo Arena, ed è anche questa un'azione che si svolge attraverso un tavolo da ping pong. Ho preso due schemi sulla comunicazione, il primo è di Saussure, il famoso schema tra suono e parola, e l'altro schema si chiama Ionari, che è uno schema sulla comunicazione, dove si cerca appunto attraverso gli idioletti si cerca la zona di intercomprensione. Su questo lavoro parlo al plurale perché ho realizzato questo lavoro, realizzerò questo lavoro insieme a un altro artista. Abbiamo preso questi due piani, questi due schemi, li abbiamo trasportati su una struttura da gioco, appunto come quella del tavolo da ping pong, e le persone sedute dietro questo tavolo, giocando, cercheranno appunto di comunicare, cercando di far passare la pallina dall'altra parte. Cioè, il momento in cui la pallina passa è il momento in cui le persone hanno trovato il punto di intercomprensione, il punto di comunicazione, quel punto in cui i linguaggi si comprendono. Ora c'è anche l'aspetto sonoro di questo lavoro. Ovvio che la parola e il suono hanno anch'essi una comprensione astratta, cioè le parole sono vuote, non significano nulla se non sono legate poi da un concetto, da un'idea. Allora, in questa azione, questa performance, io penso che questo avviene attraverso la casualità del gioco, attraverso il suono. Allora, parlavo prima appunto di suono. Ecco, nell'estate del 2011 ho realizzato un lavoro con il suono, l'acqua, in collaborazione con il trombettista Paolo Fresu. Anche lì siamo riusciti ad ottenere un lavoro che nasceva dall'improvvisazione e al progetto invece pensato, perché avevo costruito delle ampolle che lasciavano cadere delle gocce d'acqua. Erano 12 ampolle, queste 12 ampolle comandate da un rubinetto chirurgico lasciavano cadere queste micro gocce d'acqua su dei piattini amplificati con dei microfoni a contatto, e sono riuscito a creare una struttura
Tutti sappiamo tutti appunto che la musica, la struttura ritmica è una delle cose più importanti. Cioè, dunque io creando questa struttura ritmica ho creato un'armonia, un suono anche lì che nasceva dalla casualità, suonato dall'acqua. E Paolo Fresu, un grande maestro dell'improvvisazione, è riuscito ad interpretare questa struttura ritmica suonando attraverso le ampolle e creando una performance oltre molto suggestiva ed anche molto interessante. Ripetuto, dopo un anno ho ripetuto lo stesso esperimento, perché si tratta di un esperimento da neofita musicista, insieme ad un altro compositore, in questo caso era un pianista. Ho sovrapposto quello che avevo, la traccia che avevo ottenuto con Fresu, ricostruendo ancora l'installazione con le 12 ampolle e facendo cadere dell'acqua sul suono già registrato mentre il pianista improvvisava su quello che era stato già improvvisato, su una struttura casuale registrata e su una struttura casuale, ritmica, reale, che accadeva in quel momento. E ho avuto sempre questa passione per il suono, per la musica, come posso ricordare un lavoro molto, molto importante, è stata la realizzazione della Biblioteca d'Arte Contemporanea di Pagliano con l'Associazione Culturale Zerinzia. Anche lì siamo riusciti a creare un ambiente dove la lettura è un grandissimo invito alla lettura, perché generalmente le biblioteche sono sempre piene di grandi scaffali, libri, o addirittura ormai sono tutte telematiche. Dunque io sono qui proprio per l'università telematica. Però invece in quel caso ci trovavamo davanti a, non ricordo, ma un vasto numero di volumi. E realizzare appunto questa biblioteca utilizzando sempre volumi e colore è stata anch'essa un'esperienza molto interessante. Anni prima avevo lavorato anche con materiali, diciamo, che non hanno nessuno statuto nell'arte, anche se ormai tutti i materiali sono stati usati e tutti vengono usati. In passato con un poeta, Daniele Pieroni, avevo realizzato e la cantante Barbara Dorf, ma realizzai un lavoro dove avevamo come obiettivo, cioè la nostra centralità era l'elemento primario. Pieroni è un poeta, la Dorfman è una cantante e io uno scultore. Dunque abbiamo cercato di fare un lavoro sulla parola, sulla prima espressione d'arte, la poesia, la prima espressione della musica, il canto, e io ho realizzato una tenda proprio come forma ancestrale della casa, come primo riparo dell'uomo, realizzata con delle foglie di patata. Era anch'essa una provocazione alla scultura, perché l'opera si presentava bella e dorata, e con il tempo, ore, non giorni, la scultura simulava altri materiali, dunque da oro diventava bronzo, da bronzo diventava catrame, fino a marcire. Ho sempre amato manipolare materiali che hanno a che fare con il tempo, come oggi da molti anni, oltre alla mia ricerca sempre un po' sperimentale su come i lavori di cui ho parlato precedenza, ho utilizzato anche sempre dei materiali che hanno a che fare poi con dei prodotti alimentari, come utilizzo da molti anni la gomma da masticare. Ma perché? Al di là della forma, degli oggetti, delle cose che realizzo, la cosa che mi ha sempre interessato appunto è questo rapporto con il tempo. Cioè, quanto tempo vivrà quest'opera? L'ho fatto sempre in contrapposizione con la forma, perché a volte ho realizzato delle forme monumentali che dovevano avere invece questa grande importanza del tempo e invece duravano pochissimo, 3, 4, 5 mesi. È stato anche molto interessante trovare un modo per fissare questi lavori, cioè per dargli almeno l'illusione
dell'immortalità, perché insomma, questa era una cosa che mi interessava molto. E si è trattato quasi come un esperimento di chirurgia estetica.

ha come dover salvare a tutti i costi un'opera. E attraverso comunque dei prodotti che sono riuscito a trovare con l'aiuto di un chimico, di altri amici, insomma, siamo riusciti a fissare il tempo a fissare a fermare il tempo sull'opera. Fermare il tempo sull'opera, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che con il mio lavoro cerco di dare, anzi sono convinto di dare un messaggio sociale, non sociologico, ma sociale, per portare una riflessione molto forte, perché credo che l'arte ha gli strumenti e la forza di fare questo. Con questo vi saluto e spero di rivedervi presto. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Sono nato nel Montefeltro nel 1926. Luoghi meravigliosi. Lì ho vissuto la mia infanzia e ho ricevuto le mie forti impressioni che mi hanno fatto e mi hanno messo nelle condizioni di sognare immediatamente. Guardando i paesaggi, guardando la struttura della natura, perché è veramente strutturata, sembrano la geologia, sembrano ciottoli mescolati al cemento. Io pensavo, forse suggestionato dalle meravigliose architetture di Giorgio Martini, di Bramante, di diventare architetto, e sognavo di costruire anch'io alcuni meravigliosi edifici. Cioè, subito dentro di me ho sentito la necessità di creare delle forme. Più avanti scopro invece che l'architettura mi interessa di meno. Ho pensato, naturalmente, approfondendo a scuola le nozioni, le informazioni, i libri scritti,

avanti sul Rinascimento, sono venuto così nella necessità, una forte curiosità di andare a visitare i musei, e così da ragazzo sono entrato in quel posto meraviglioso che è il Palazzo Ducale di Urbino, e lì ho capito un senso, il senso della bellezza, di questa, della concezione quasi astratta di come inventare la prospettiva. E così le ore migliori passate a scuola erano quelle dedicate al disegno e alla curiosità della storia e più di altre materie. È così che penso di studiare architettura, non necessariamente architettura, perché infine i miei genitori mi hanno quasi impedito di frequentare l'istituto d'arte oppure un'accademia. Io non conoscevo bene allora i luoghi, ma come ho già detto, l'ora più bella per me era quella dedicata al disegno. E naturalmente dal disegno, cioè i soggetti erano quelli relativi al paesaggio, alla natura e anche alle opere d'arte. Si andava da ragazzi al porto, perché ho studiato a Pesaro e a Rimini. Si andava al porto. Al porto ero soprattutto interessato a guardare le strutture degli alberi, le vele, le corde, mentre mi interessava molto meno il paesaggio attorno. I miei disegni erano quasi sempre legati all'astrattismo. In quel periodo così confuso del dopoguerra è stato difficile orientarsi, perché tutto ciò che si vedeva erano libri che erano in parte dettati, insomma, consegnati dalla dittatura fascista, quindi c'erano dei grossi limiti. Però subito dopo c'è stata la possibilità invece di vedere altre cose che sono arrivate, soprattutto con gli sfollati che venivano, tentavano di rifugiarsi in quegli anfratti che erano le colline del Montefeltro, quando poi invece anche lì sono arrivati e sono scoppiate le bombe. E così che in questo ha molto influito, è stato importante questa rottura, perché ha rotto un equilibrio così agricolo. Erano luoghi dove crescevano, c'erano gli agricoltori, noi stessi in famiglia avevamo un piccolo podere, e dove si poteva attingere il cibo. Insomma, quello che voglio provare di dire è che c'è stata un'infanzia molto travagliata insieme alla guerra, ma subito dopo sono arrivati finalmente questi libri e ho scoperto Klee. Ho scoperto Klee e tutti i segni che Klee riusciva a mettere insieme, e per me mi sono serviti di grande aiuto, perché c'è mancata proprio tutta quella cultura che noi non avevamo. E è accaduto meravigliosamente in un piccolo libretto, leggendo e guardandolo, che ho scoperto come anche la figura poteva essere interpretata.

perché da quelle parti le accademie imponevano il disegno classico che io odiavo. E nello stesso tempo creava anche un complesso di inferiorità, ma c'era questa necessità legata proprio all'invenzione. E infatti, leggendo e scrutando bene i quadri di Piero della Francesca, si poteva notare la figura interpretata in un modo molto diverso, per esempio da Raffaello, che è un grande pittore, lo posso dire oggi, ma che allora mi interessava molto meno. Tutte queste emozioni sono state per me importanti perché ho sempre legato cioè l'idea di costruire, l'idea di fare e capire che il coinvolgimento della forma era assolutamente da inventare, non era questo per me è importante, molto importante. Le folgorazioni sono le cose che arrivano nel momento in cui uno pensa e poi infine vede che questa emozione è ricevuta e si riceve grazie a una visione che uno ha, poi lì per lì non sa che nella sua mente registra la cosa. E, per esempio, io scopro dopo aver fatto, si ricevono delle emozioni perché sono cose belle da vedere e suggestive, e si pensa per esempio all'idea di un'antenna. Allora mi ricordo, passando il ponte del Bay Bridge, tornando da Berkeley, andando a San Francisco, ho visto queste antenne interminabili che quasi raggiungere il cielo. Io avevo fatto poco prima dei disegni senza capire che infine avevo ricevuto questa emozione guardando le antenne, e così si vedono proprio dietro di me le aste che ho chiamato le aste celari. E uno poi resta così, si resta male perché ci si domanda, ma infine questa forma c'è già, è quella dell'antenna, ma in realtà nella mia forma che è diventata inutile c'è comunque, cioè non serve a niente, non è che serva l'antenna, c'è quel tanto di poesia che vuole, che sta a significare che l'oggetto ha acquistato, almeno così spero, un po' di poesia. Io adesso devo ritornare all'inizio pensando come sono riuscito a trattare la materia, e anche questo è un caso. Da ragazzo mi piaceva lavorare la terra in riva al fiume, e ricordo che c'era questo piccolo fiume e dove io appena potevo e mi lasciavano andare, io lavoravo con la terra, i famosi castelli di sabbia. Poi, più avanti, questa necessità si fa sempre più forte e scopro, con grande timidezza però, affrontare il problema di fare una scultura. Io mai ho pensato, era un concetto troppo ambizioso per il rispetto che portavo per i grandi, e mai mi sono messo nella situazione di dire faccio una scultura, proprio non ci pensavo. Come nasce un'opera? Nasce proprio così, è quello il bello di me.

tutto sommato, grazie ai miei genitori di non essere andato a scuola e di non avermi mandato, cioè, all'istituto d'arte. E infatti è una cosa che ricordo sempre ai giovani: guardate che se avete qualcosa da dire dentro di voi, questo verrà fuori. Ed è importante questo incoraggiamento. È venuto tutto per caso, vivendo a Pesaro e passando davanti a una bottega dove c'era un orafo, io ho scoperto degli ossi di seppia, ho chiesto a che cosa servivano, mi è stato detto che si potevano fare delle piccole fusioni e io ci ho provato e ho scoperto una cosa incredibile, che scopiazzando dagli ittiti, dai segni mesopotamici e anche pensando a Klee, che avevo già scoperto, lavorando e grattando con qualsiasi oggetto, un coltellino, dei chiodi, io sono riuscito a fare delle piccole cose così misteriose e così interessanti che pensavo che potessero diventare delle sculture, ingrandendole. Non ci ho pensato subito e mi hanno addirittura incoraggiato degli amici. Poi ho dimenticato di dire che in questa mia esperienza io non ero libero totalmente, cioè non potevo dedicare tanto tempo al lavoro, perché ne avevo uno che era quello di lavorare al Genio Civile subito dopo la ricostruzione, perché la mia scuola si è fermata lì e ho un diploma da geometra. Lì ho lavorato 7 anni, così sono poi ho deciso di venirmene a Milano quando ho scoperto che il mio progetto era quello di un totale maggiore coinvolgimento nel diventare un artista. Lo posso dire oggi, ma allora io pensavo solo di riuscire a vivere divertendomi, lavorando, perché la gioia che mi dava lavorare in quel campo, facendo cose creative, insomma, con la presunzione di portare un po' di innovazione. Allora queste cose erano così piccole e scoperte in una bottega di orafo, e cominciai con dei piccoli gioielli. Questi gioielli poi erano, ripeto, così interessanti che alcuni di questi qualche volta li vedevo ingigantiti. È tutto un processo così, è come costruire una casa, mattone su mattone, e creare un muro, un nido. E io ho cominciato con Milano, dove ho trovato un appoggio, soprattutto incontrando poeti, scrittori, amici, architetti. C'era a Milano la Triennale a quei tempi, che era un luogo di incontro straordinario, dove tutte le discipline si ritrovavano insieme. E sono stato molto contento di essere venuto in quel periodo qui e di avere fatto tutti questi esperimenti che poi sono diventati così importanti, la ragione della mia vita. E ho avuto la forza di lasciare questo luogo con il rischio che poteva capitarmi, ma tanto il lavoro deve diventare gioioso, ti deve prendere fino a un punto che diventa la vera ragione.

dell'esistenza. Io lo chiamo lavoro perché la parola arte mi ha sempre messo un grande complesso. Non mi pongo dei traguardi per dire ah che bravo artista che sono. Io no. Io penso che la fine della mia esistenza sarà sempre legata al fatto che avrei potuto fare meglio e penso che ho anche paura di non vivere abbastanza per tutto quello che sento di poter dire e fare. Nella vita ci sono moltissime cose che si potrebbero fare e qualche volta, per esempio, ho avuto delle idee che sono state delle vere e proprie folgorazioni e lì torna in campo il mio desiderio da giovanile, che era quello di diventare un architetto. Quando mi è capitato, per esempio, che un gruppo di giovani mi ha chiesto di collaborare per fare un progetto di cimitero, io mi spaventai. Poi dopo, quando mi hanno mostrato le carte e mi hanno fatto vedere che questo progetto doveva nascere in una collina di Urbino, e allora ho approfondito questa domanda e mi facevano vedere delle fotografie e lì, mentre questo accadeva, nel giro di 20 minuti di conversazione mi è venuta questa folgorazione. Le ragioni dell'esistenza, ripeto, sarò noioso, ma è il lavoro che dà il motivo di esistere. La mia giornata è tremendamente piena. Sono contento di questo. Se non succedesse, e quando anche mi concedo del riposo e il riposo mi riappacifica col mondo, poi se non mi metto a lavorare sono di nuovo assalito dall'angoscia. Quindi mi sembra che Freud abbia detto che tutto ciò che uno ha dentro di sé lo esterni pure, faccia in qualche modo, se uno vuol fare pittore, l'architetto, lo scrittore, lo faccia, si libera di tutto ciò che c'ha all'interno e lo regala agli altri. Io non so che cosa regalo, mi fa piacere quando una mia opera viene capita, viene letta nel modo giusto, così come io l'ho pensata, e questo è la bellezza del vivere e si trova una pace interiore. Sono laico e per me è difficile appoggiarmi nei momenti di grandi riflessioni, di tristezza su concetti religiosi. Io sono cattolico di educazione, ma purtroppo non trovo nella fede una pace per i momenti difficili e angosciosi. Li ritrovo dentro lo studio e quando ho queste angosce che mi fanno terribilmente male fino a un dolore profondo. Io devo correre in studio e mettermi a lavorare e così passa. Ma mi pare che sia abbastanza evidente
nel modo in cui mi esprimo e si legge, penso, nell'opera, soprattutto nelle forme geometriche, nei solidi della geometria descrittiva, dove non è solo la curiosità che mi spinge a corrodere queste forme.

fonde quasi con tutta la poesia che c'è attorno, poesia o l'opposto della poesia, che può essere la folla, che è veramente nella sfera tutto poi deformato. È un'immagine, penso, che possa dare le risposte a queste forme di angoscia. E quando ho cominciato a graffiare sull'osso di seppia, e poi ho ripetuto questa tecnica nei grandi pannelli di argilla, ho parlato sin dall'inizio dell'importanza che ha per me la Creta, sin da quando ero un ragazzo. Poi nella Creta io incido, premo le cose che trovo, delle cose che raccolgo, talvolta passeggiando in riva al mare. Mi piace molto passeggiare in riva al mare, mi piace meno invece nuotare, perché mi fa paura. Mi chiamo Arnaldo, uno zio si chiamava Arnaldo ed è morto appunto nell'acqua nuotando. E ho sempre avuto il complesso dell'acqua, io ho bisogno di toccare sempre con i piedi il suolo. Sono come un animale roditore, a un certo punto sto bene. Intanto ho bisogno dello spazio, poi mi rendo conto che in questo spazio io infine mi accontento di un angolo con un semplice giaciglio. E poi mi piacciono le cose belle e poi quando le ho diventano pesanti. Insomma, ho una casa in campagna che godo molto, con i miei cagnoni bergamaschi, e sono quattro. Là metto insieme tutte queste cose, ma a Milano vivo in modo molto semplice, direi quasi francescano. La scultura che più rappresenta la pace, sorrido perché è una parola grossa e non vorrei essere presuntuoso, ma il disco solare di Piazza Meda, per esempio. Ho dimenticato di dire che io ho sempre i libri di Leonardo sul mio tavolo, i suoi codici, dove traggo una grande fonte di ispirazione. Quella scultura non è nient'altro che circoscritta nell'uomo che abbiamo presente di Leonardo, che è l'uomo con il cerchio nel quadrato, e sono cinque le due gambe, le braccia e la testa. Quella io l'ho chiamata semplicemente grande disco, ma in realtà è una forma che si spezza, c'è il problema della torsione che Michelangelo ci ha regalato, e così la scultura è diventata viva e ha la pretesa di avere tutte queste cose insieme. Lo dico a chi mi vede e chi mi ascolta, e Leonardo per me è uno dei grandi personaggi ai quali mi ispiro tantissimo. Quando mi rivolgono domande che cos'è il mio messaggio, ho scoperto con la mia mostra a Parigi la scorsa estate, i francesi per la prima volta hanno toccato un aspetto filosofico che mi ha quasi imbarazzato, perché sono state fatte delle considerazioni molto impegnative e mi hanno stupito, perché di solito il mio rapporto con i francesi è molto difficile, c'è sempre questa
aria di sapere sempre.

tutto, mentre io vivo nel dubbio, come onestamente mi impegno sempre di più e lavoro con un grande rigore. E c'è sempre un senso di insoddisfazione, mi dispiace ripeterlo, ma non ho assolutamente nessun rapporto narcisistico e quindi dare un'idea precisa di quello che è il fatto artistico, io lo lascio dire ad altri, perché io non ce la faccio. Sono tutte emozioni e forse magari faccio anche confusione, perché nel raccontarvi tutto questo, ma spero che capirete quali sono i pensieri e come tutto accade. Quando mi dicono l'ispirazione, ma non è un fatto di ispirazione, io non credo nell'ispirazione, io preferisco dire che sono delle folgorazioni, vengono delle immagini così. Qualche volta quando c'è un tema da svolgere, per esempio il passaggio da una piccola cosa alla grande cosa, il concetto della scultura, che cos'è? La scultura deve trasformare il luogo, se è messa in un contesto urbano, per esempio, lo deve trasformare, secondo quello che dice Hegel, che condivido in pieno, è che la scultura è necessaria, soprattutto quando cambia il luogo e lo fa diventare qualcos'altro. E in effetti questo luogo, che sia la città, che sia la piazza, che sia il paesaggio, e con quel luogo la scultura anche si deve misurare, per cui c'è il salto da fare, che è di vedere nella mente e di una sensazione di visionaria, di vedere come quest'opera può cambiare il luogo. Io sono molto affezionato al Marocco. Il Marocco è una zona incredibile, si passa dalla montagna al mare e quando si è all'interno c'è una stratificazione interessantissima. E molto spesso uno visualizza cosa potrebbe fare e tante volte mi è venuto in mente proprio di fare fotografie e poi schizzi e appunti per come quel luogo potrebbe diventare ancora più interessante, da sollecitazioni che il luogo stesso ti dà. È importantissimo misurarsi con il luogo, cioè quali sono e quali devono essere le proporzioni dell'opera, perché non devono essere estremamente equilibrate, non può essere né esagerata né... Esempio, si è sempre pensato che gli americani fossero così grandi nelle loro opere, alludo alle dimensioni, e invece ho scoperto, frequentandoli e sui loro posti, sulle loro sedi, che non era il grande fine a se stesso, era perché la dimensione chiedeva quella misura e quella proporzione che i nostri nel Rinascimento ci hanno lasciato e che sono dei documenti straordinari. Non si può fare, non si possono applicare certe sculture americane nei nostri luoghi. Bisogna che loro e le persone più sensibili fra di loro, che si sono sperimentate qui in Italia, hanno infatti calcolato bene questo senso, hanno percepito il nostro spazio, che è molto più ristretto
E mi ricordo che un californiano ospite mi diceva: io qui non potrei vivere, pur apprezzando tantissimo, ma mi sento come soffocato, ogni angolo è pieno di storia, e io mi sento male e preferisco l'orizzonte del mio paesaggio che è infinito. E lì infatti è nata la Land Art. La Land Art in Italia non, dove la fai? Non puoi, perché tutto è così straordinariamente bello. I momenti più felici che attraverso sono quelli quando un'opera si visualizza, ma si visualizza mentalmente. Da quel momento, quello è il momento più felice, è pensare di avere trovato l'idea giusta per quel determinato progetto. E poi, da quel momento, quello è il momento più felice. Poi ce n'è un altro che è proprio breve, è perché la scultura ha tanti diversi passaggi. Sono passaggi tecnici, noiosissimi talvolta, ma non si possono non trascurare. Se si trascurano, si corre il rischio che questi difetti vengano fuori, almeno per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po', ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita, e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi che relativi alla installazione, perché la scultura pesa e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi dopo mi metto nella situazione di chissà perché, di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più, insomma, e lì ritorna l'angoscia. E parlando con dei amici che sono degli psichiatri, mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora che dice: quando l'artista deve soffrire, se l'opera deve così l'opera verrà più bella. E io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Dunque, io ho cominciato praticamente a disegnare quando ero all'Alfa Romeo. Io a 18 anni sono uscito da una scuola di avviamento professionale, tipo industriale, per cui con delle piccole raccomandazioni sono entrato all'Alfa Romeo e ho cominciato a fare il disegnatore, cioè l'apprendista, disegnatore meccanico. Cioè disegnavo attrezzature per la lavorazione in serie. Oggi non ci sono più, allora non c'erano più quei mostri che ci sono adesso. Si facevano delle attrezzature che servivano perché gli utensili forassero nei punti giusti i motori, le carcasse, quella roba lì. E quindi disegnavo, chiamavo ufficio tecnico officina. Dopo sono passato alla CEMSA di Saronno perché il mio capo ufficio si era spostato là e allora mi ha chiamato a Saronno e anche lì ho lavorato. Lavoravo per. Costruivano mortai. E allora facevo anche lì i disegni per l'attrezzatura della lavorazione in officina. A un certo punto sono arrivati i tedeschi, io dall'alto dell'ufficio ho visto che entravano con i moschettoni sulla spalla e allora ho aspettato un attimo. Ho girato e ho tagliato la corda, perché io non ero abilitato a fare

militare per la vista. E niente, mi sono ritirato nel posto dove dormivo, perché i miei ormai erano sfollati, era saltata in aria la casa, qui avevano bombardato, e quindi io avevo la stanzetta lì a Saronno, e ho detto qui bisogna che faccia qualcosa. Avevo già facevo le caricature ai miei colleghi, no? Cioè, avevo già la passione del disegno non meccanico. E allora mi sono messo a fare dei disegni sulla vita di guerra, cioè la vita in città, le file, quando c'era la fila per comprare la roba con i buoni, i vecchietti, insomma tutte quelle cose che... E le ho date a una cartoleria sotto la galleria, facevo le copie, io le coloravo. Tanti così, a un certo punto mi trovo sul Corriere della Sera, guardavo sempre gli amici economici, e c'è Nino Pagot, c'è scritto Nino Pagot cerca disegnatori per finire un film che era stato abbandonato all'inizio della guerra, era nei Fratelli Dinamite. Allora io dico, caspita, il cartone disegno animato. Allora sono andato là, ho fatto una prova, mi ha detto ok, e allora ho cominciato come intercalatore. Cioè, intercalatore, i disegni base sono le animazioni degli animatori. Cioè, lui che, per esempio, vediamo questo, che ha giù le braccia e le alza. Erano i due estremi di movimento. Allora, e io dovevo fare i vari disegni che collegavano e davano ritmo al movimento, questa era l'intercalazione. Andato avanti un po', poi dopo ho visto che mi arrangiavo bene, ho cominciato a fare animazione, classica proprio. Animazione e niente, ho imparato e ho detto questo è il mestiere che mi piace, insomma. E niente, poi finito il film, niente, lui ha chiuso, ci siamo salutati, per me è stato il mio maestro, perché era una persona deliziosa e molto, è un artista. E ho detto cosa faccio? Allora ho cominciato a provare a fare i pupazzi. C'avevo un amico che era un bravissimo fotografo, lui era ufficiale dell'aeronautica, però lavorava in meteorologia, era qui a Milano, quindi aveva dei momenti liberi, e ho provato a fare un pupazzo, ho visto che andava bene la macchina di ripresa, avevo quelle vecchie macchine passo 1, quelle antiche, quelle a manovella, però col motorino che faceva scattare un fotogramma, e ho trovato un'agenzia, una grossa agenzia. Tra l'altro era quasi un mio compaesano, perché lui è nato sul lago di Garda, e mi ha detto, ostia belli, niente, vai, cominciamo. Allora c'era la pubblicità nei cinema, la televisione non esisteva ancora, anni 50. E allora abbiamo cominciato a fare i film d'animazione, i pupazzi. E ho fatto diversi film negli anni 50 per il cinema, con pubblicitari ovviamente. Poi finita, è arrivata la televisione, è cominciato con i film pubblicitari, e lì è caduta la cosa del cinema, della pubblicità del cinema. Allora niente, ho piantato lì e ho cominciato a lavorare per i colleghi. Ho fatto un sacco di film, creavo anche dei personaggi per i colleghi che avevano lavoro per la TV. E ho lavorato fino agli anni 69, pardon. Nel frattempo mi sono chiesto, caspita, io qui vorrei fare qualcosa di mio, perché vabbè, guadagnavo lo stesso. Però avrei voluto, era un creativo, quindi vorrei fare qualcosa. Allora mi sono cominciato a studiare il personaggio, ho cominciato a dire, facciamo così. Ho visto un film in un festival, era un film rumeno, dove c'era un rotolo di lana, io lo dico perché non è che abbia copiato, c'era un rotolo di lana.

in animazione che rotolava e il filo formava delle figure, non in animazione. Ho detto, guarda che bella idea. E niente, mi ha colpito la cosa. E allora lì ho detto no, nel cinema adesso quella era solo animazione, ma era un rotolo, questo gomitolo che si rotolava e formava delle figure ferme. Ho detto è bello perché è semplice e io cercavo di andare nella semplicità perché ho fatto di tutto e cercavo di semplificare il personaggio. Allora ho cominciato, prova e riprova, prova e riprova, è venuto fuori sto brutto perché allora era bruttino, insomma. Però dava l'idea, avevo fatto una sceneggiatura, uno storyboard, dove c'era questo qui che faceva l'azione. Avevo un grande mio amico che era un grande agente, lui conosceva tutte le agenzie d'Italia, ha girato quasi tutta l'Italia questo progetto alla gente. Allora c'erano i grandi film, Caroselli, della Gamma, pieni di scenografie, di colori, di cose, Gregorio il Gregario, c'era la Bibbia. E la gente diceva, cos'è sta roba? Cos'è sto segnetto nero? Dice no. Finché è arrivato alla ditta che mi ha detto proviamone uno, ho fatto un carosello, ho detto ok, e lì è cominciato. Come è uscito il primo carosello, mi ricordo che la gente dice, oddio, c'è il televisore che non va, vedevano sta linea. Allora si riempiva subito con i titoli e con personaggi. Viveva sta riga, allora tutti smanettavano, poi tutto usciva il personaggio dalla linea e cominciava. E mi ricordo che ha avuto un grande successo, c'erano anche i giornalisti che ne parlavano, che era una rivoluzione del cinema d'animazione, ovviamente. Dove lui poi, che come io, ho pensato anche al sonoro e non mi andava di dargli una voce, perché tanto semplice, lui doveva avere dei fonemi che non dicessero niente, perché doveva molto muoversi. Per me lui il gesticolare, il segnare, lo spiegare a gesti, poteva legare il pubblico allo schermo. Dico, ma chissà cosa vuole. È stata una cosa che non è stato uno studio, è la volontà mia di essere al massimo della semplicità. Per cui lui doveva, mettiamo, chiedeva, adesso, camminava a piedi, trovava un buco nella cosa, faceva segni con sta voce che poi ho trovato mio amico Carlo Bonomi, il quale faceva questo lavoro di fare con dei fonemi. Per cui non si spiegava a gesti ed è stata la sua fortuna perché lui chiedeva sempre verso la destra dello schermo da dove entrava la mano e cioè, doveva andare in motocicletta, allora questo diceva, in realtà veniva giù la mano e bisognava la motocicletta, allora diceva, ah, ecco cosa voleva, capito? Legava un po' l'attenzione del pubblico. E direi che ha avuto immediatamente successo. Ne ha parlato anche il critica, eccetera. È stata una cosa che io non pensavo neanche, perché io ho cercato di lavorare il meno possibile, cioè facendo questi film. E difatti, niente, sono andato avanti, ne ho fatti una non so quanti, sono andato avanti fino a, doveva essere una ventina di film.

questi film io li ho portati, sono stato invitato in Persia, che c'era la Faradiba che si interessava allora di bambini, sai, lì c'era un po' di povertà, eccetera, c'erano le biblioteche, cose, e ha fatto un festival per i bambini, i cartoni animati, insomma, film d'animazione, e mi ricordo che tutta la gente rideva come i matti vedendo i miei film e mi chiedeva cosa diceva in italiano, perché ovviamente loro sentivano questa voce pensando che fosse una lingua, invece non era niente, per cui mi chiedevano, ho capito tutto, certo con l'interprete, e mi facevano appunto queste domande e ho detto non dice niente, neanche io so cosa dice, lui fa solo gestisce, quindi ha una lingua internazionale, cioè fa dei versi, ogni tanto ci sono delle parolacce, perché il mio amico Bonomio è stato il cassetto delle parolacce, un po' distorte, anche in dialetto milanese, comunque è ovvio. Il vantaggio appunto anche di questi film, che poi sono stati anche, li ho raccolti come film da spettacolo, perché dal Carosello ho ricavato poi dei film, poi ho continuato fino ad arrivare al 90 e passa film, e la gente appunto ha girato qua di tutto il mondo, persino in Sudafrica, meno che in Italia. L'America, i paesi latinoamericani, non so, l'America, in America, Stati Uniti, sai, loro avevano i loro grandi autori, quindi lasciavano perdere i film che venivano dall'Europa.

uso delle sagome ovviamente perché tenendo conto che la quantità di disegni sono 6 disegni di media al secondo, quindi figuratevi il numero di disegni che uno deve fare. Ecco.

dove si cammina. Ovviamente su una base, perché lui cammina su una linea. Questo è quanto è. Adesso ho disegnato un po' così rapidamente. Comunque questo è un segno che poi viene praticamente in viene il, rimane il segno bianco su un fondo colorato.

0: Qui è il posto dove prendono vita i disegni che ho preparato prima sul tavolo da lavoro. Qui viene fatta la ripresa a passo 1 chiamata, perché questa camera, questa macchina, scatta un fotogramma per volta, perché il nostro lavoro è chiamato animazione passo 1. E con l'aiuto dello storyboard si inseriscono i disegni sotto la plancia e qui comincia l'animazione, cioè la ripresa dell'animazione. Il personaggio viene inserito su un registro universale, viene schiacciato. La macchina gira, fatto un fotogramma, si toglie il disegno e si mette il disegno successivo.
1: Sì.

Questa è la macchina che trasforma i disegni fissi in disegni in movimento. Ovviamente questa è la macchina a pellicola, quindi fatta la ripresa, viene sviluppata, portata in laboratorio, sviluppata una volta veniva così, sviluppata, stampata e vista in moviola. Questo è il procedimento di ripresa di ciò che si è fatto sul tavolo.

Una volta si faceva l'animazione, si portava nello stabilimento dove avevano la cosiddetta titolatrice chiamata, perché macchina alta su un tavolo su cui c'erano due lampade, come avete visto qua. Si faceva, si portava in stabilimento, si riprendeva i disegni fatti sul tavolo di animazione. Allora a un certo punto, siccome io ho un precedente come disegnatore meccanico, perché a 18 anni ho cominciato a lavorare all'Alfa Romeo e sapevo anche disegnare macchine, per cui ho pensato, dico, perché non mi faccio fare una macchina per me, invece di andare in stabilimento, aspettare i turni, eccetera. E avevo un amico qui con l'officina, uno molto bravo, gli ho fatto il disegno della macchina e lui me l'ha costruita. Ovviamente con una macchina, la macchina da ripresa era una macchina di quelle antiche, ma lì bastava solo l'obiettivo e lo scatto di un fotogramma per volta, quindi non necessitava altre cose più difficili, insomma. Per cui la macchina scattava un fotogramma per volta o due secondo quanto era scritto sul foglio macchina e riprendeva i disegni volta per volta, poi veniva portato il materiale a sviluppare e si aspettava, come quando uno è fuori che attende un figlio fuori dalla clinica, aspettare che la moglie partorisca. Anche noi avevamo questa attesa per poter vedere cosa avevamo fatto, se la cosa era andata bene. Ovviamente adesso le cose si sono semplificate, ma allora funzionava la pellicola a colori. Io ho usato per la prima volta per un film una pellicola a colori che era la Ferragna aveva fatto, che allora si pigliava materiale all'estero, e invece la Ferragna fece la prima pellicola a colori che io ho adoperato per fare un film a pupazzi.

Questo è lo storyboard che viene fatto prima di fare l'animazione, perché dà l'idea che praticamente è un fumetto del susseguirsi dell'inquadratura e del movimento. Ecco, c'è tutto dettagliato. Qui il piatto di spaghetti. Lui qui cammina, poi va avanti. Poi qui c'è la pubblicità, vabbè. Il momento in cui è stato trovato ed è uscito dalla mia testa un po' quadrata, però piena di volontà, di fare qualcosa di nuovo. Fare qualcosa di nuovo vuol dire divertirmi, perché questo mio lavoro è stato una cosa molto bella, nel senso, cioè, ai riguardi miei. Perché mi ha dato un senso di giovinezza che è durata nel tempo. E mi ha mantenuto abbastanza fresco, nonostante la mia notevole età, perché il senso dello humor è sempre messo a prova quasi tutti i giorni. Quindi avere delle idee divertenti, l'idea di far sorridere e ridere il pubblico, mi spinge, mi provoca in me questo senso di felicità, di mantenere un po' la giovinezza, diciamo la giovinezza nonostante la mia notevole età, perché il contatto con la gente avviene in funzione a quello che faccio praticamente, alle storie che invento, alle gag, alcune situazioni divertenti, sempre abbastanza pulite, insomma, direi, non è una cosa spinta. L'idea di essere, diciamo così, conosciuto anche in mezzo mondo mi dà questa sensazione di serenità, di gioia e mi fa sentire meno gli anni.

0: ridere, ecco, far ridere vuol dire cancellare tutte le cose tristi, i momenti un po' duri e un po' violenti della vita che si vive praticamente non sempre in maniera molto bella, e l'idea di dare un sorriso e di sorridere è un grande premio per uno che fa il mio mestiere, diciamo. Perché quando mi incontrano invece la ringrazio per i momenti di allegria che ci ha dato, insomma. Quindi è importante ridere per cancellare molte cose tristi che avvengono nella vita e riuscire a ridere pensando a delle cose divertenti, e penso che questo omino un po' matto sia abbastanza divertente, diciamo.
1: Ognuno schifo lo tuo. Da, al tuo amico di Sciuca.

avere un progetto artistico è importante nella vita di uno che fa questo lavoro, perché mantiene fresco e lucido il cervellone. E poi l'idea di fare divertire il popolo, la gente che ti sta vicino, che sta lontano, che sta all'estero, e l'idea che sorridano e si divertano, è una cosa che mantiene giovani, nonostante gli anni passano.

Nino Pago, che è stato il mio grande maestro, un uomo di una dolcezza e di una simpatia eccezionali, grande illustratore, con una fantasia bella, piacevole, e mi ha insegnato a fare questo lavoro che io ricordo Nino Pago e dico sempre il mio grande maestro, perché è stato una persona umanamente eccezionale e artisticamente diciamo così, al massimo della sua creatività, insomma. Nino Pago, te lo voglio ricordare perché è stato il mio maestro.

Grazie.

Cinema animazione vuol dire muovere a un fotogramma per volta oggetti, disegni, personaggi dal vero. Si possono fare cose stranissime facendo un fotogramma per volta. E quindi chiamiamolo cinema d'animazione che comprende tutto ciò che è fatto fotogramma per fotogramma. L'attore che mi è piaciuto di più, che ho fatto, se non su ordinazione, cioè l'ho fatta io di mia volontà, negli anni, nel 78-79, è stata la Sexy Linea. La Sexy Linea, dove il mio amico Mister Linea sbagliava tutto, ma dato il tipo di disegno e la semplicità non è volgare, difatti molte volte vado con la cassetta nelle scuole e avviso la maestra, guardi che c'è la Sexy Linea, e la maestra dice non c'è problemi. Sì, infatti quando arriva i bambini ridono, scherzano, perché non è, ovviamente dato il tipo di disegno, non è volgare, perché lui poi tra l'altro è nato po' stupidotto, no? Per cui sbaglia le cose, non le capisce. Comunque viene visto anche nelle scuole, certo nelle quinte elementari, i bambini ridono, capiscono perché oramai non sono più addietro come una volta. Comunque per me il film ti è venuto anche meglio come tempi, pause, movimenti, storia. Perché l'ho fatto io, non me l'aveva ordinato nessuno, era un periodo in cui lavoravo poco, allora ho detto facciamo. Ho fatto la Sexy Linea.

0: facciamo? Dovete proprio fuori il dado che tu sai cade il nome per... Guarda, pure mia,
1: What orders? Traders? Duders? Dares?
0: No. Sarà che un tavolo casa te lo fa un bar e ti giù sole e te lo mette fuori.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.

0: posizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per

un certo punto della loro carriera agonistica, come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva. Io dico solo che, anche grazie alla mia esperienza, ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

L'arte è un mistero per me, cioè qualcosa che non ho mai capito la partenza, e non so neanche dove andrà a finire, però certo è la forma di espressione che forse l'uomo, l'umanità, insomma, ha a disposizione per rappresentare se stessa e il divino che c'è nell'umanità, insomma. Per cui l'arte diventa lo strumento non solo per lo spirito, diciamo, che c'ha, espressivo dell'uomo, ma anche della sua, quasi una specie di DNA interno, proprio perché il resto dell'universo, insomma, del tutto non, cioè è lontano, quindi questo gesto è proprio quasi un graffio, proprio per lasciare un segno di qualcosa che poi ineluttabilmente si finisce, e questo segno, che forse non sarà neanche infinito in qualche modo, però dà senso a tutto. Quindi l'arte per me è qualcosa che dà senso a ciò che senso non ce l'ha. Penso che, appunto, proprio così, no, con questo senso di questo dare senso a un gesto, in qualche modo ci si collega un po' fra quello che è una visione, fra ciò che è infinito e ciò che è finito su questo nostro pianeta, insomma. In fondo l'arte ha sempre tentato, no, di costruire dei ponti, di lavorare sempre fra, unire, insomma, diciamo, la natura, l'antinatura, ciò che è misterioso da ciò che invece è estremamente evidente. Il sole come la parte, diciamo, in ombra, insomma, delle cose. E proprio in questo qua, no, che in fondo qualunque artista o qualunque persona che si pone la domanda e che non dà la risposta, naturalmente, ma lascia che le risposte, le cose avvengano da sole, insomma, cioè si esprime attraverso la sua rappresentazione. Ecco, l'arte è anche una forma di rappresentazione della sintesi, diciamo, delle capacità umane, insomma, che si sviluppano nel tempo, insomma, nello stare del tempo delle cose.

che io ho del classico, e per classico non intendo il classicismo, cioè qualcosa indicata geograficamente o storicamente dall'umanità, ma qualcosa che appunto contiene un po' tutti i tempi. E quindi la bellezza non è per me soltanto un fatto soggettivo, ma è un fatto invece oggettivo, cioè la bellezza riguarda tutti e anche chi non ha gli strumenti, diciamo, culturali, eccetera, per tradurre questo in qualcosa di bello, in qualche modo la bellezza è. E rende tutti, uniti vicino a qualcosa proprio perché si sospende, no? Crea una sospensione. L'altra cosa è la piacevolezza delle cose, cioè quello che piace a uno o piace a un altro, ma quando ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente forte e bello, in qualche modo quasi quasi diventa scandaloso. Ecco, io voglio dire che la bellezza, oltre ad essere bella in quanto tale, è scandalosa. Quindi lo scandalo vero nell'arte e nella vita forse è proprio la bellezza, cioè che appunto proprio per questo crea un sacco di problematiche, no? Perché in realtà tutti quanti dicono una cosa o un'altra, ma in realtà quando si alza il sole forte la mattina e ti sbatte in faccia, quella è bellezza. E quindi è ineluttabile quella cosa lì, cioè non si può far finta che non esista. Ecco, la bellezza è ciò che noi non possiamo nascondere, sia la bellezza in tutte le cose, poi, sia nella natura, nell'uomo, nella donna, ma l'arte, diciamo, crea uno scarto, proprio perché non dà bellezza nella piacevolezza, nella gentilezza, nel gentilire tutto quanto, ma dà bellezza perché dà senso a ciò che è la sintesi della visione, di tutte queste cose che si possono vedere belle. Ecco, l'arte raccoglie tutto, mette tutto dentro, dalle grotte di Altamira, dove appunto i segni, i gesti magici o diciamo della caccia, della vita quotidiana, fino ad arrivare a Giotto, fino ad arrivare a Picasso, cioè la bellezza è insita proprio dentro, la verità della cosa. E quindi diciamo è sfacciata, le Damosel d'Avignone è sfacciata come visione, non è la bellezza gradevole, anzi è quasi uno squarcio. Fontana è sfacciato proprio con questo gesto semplice, elementare di fare un taglio sulla tela, però è bello perché crea appunto, come lui mette il titolo, attesa, crea appunto quella sospensione nel tempo, diventa tutti i tempi. La bellezza è proprio l'allargare e lo stringere il tempo. Ed è proprio questa, appunto, questa idea di sospensione che a me interessa proprio sul problema insomma, di quello che faccio io, dell'arte, della pittura, però anche in tutte le forme di espressione. Cioè, la bellezza è quella cosa appunto che ci sorprende, no? Ci sorprende proprio perché va oltre quello che appunto è nella visione di tutti i giorni, nella quotidianità. La bellezza è veramente spesso divina come cosa, proprio perché non è palpabile, cioè non si tocca, non si, spesso neanche si può. Se ne può parlare, insomma, quasi, no? Ed è bello così, come è bello vedere, cioè perché è idealizzata, ecco. Diciamo, la bellezza è un'idealizzazione estrema, un estremismo diciamo, di quello che noi vorremmo essere o dovrebbe essere, ma appunto lo possiamo soltanto, diciamo, sfiorare, no? In fondo gli dèi erano quello, erano rappresentazioni di tutti i tipi di bellezze.

Bellezza è per me sospensione del tempo, cioè qualcosa che non si avvicina a un'idea.

quindi di tutto quello che è l'essere umano, ma sintetizzato appunto in una forma divina, quindi di sospensione. Questo nell'antichità, nella modernità la bellezza è nella sua nel suo essere frantumati, nel suo essere poliedrici. La bellezza è una condizione poliedrica oggi, e sta a ognuno di noi portare pezzi di bellezza per creare la bellezza. Insomma.

passato, presente, futuro. È come se fosse un tutto uno per me. Spesso sono tre cose che non riesco a separare l'una con l'altra, no? Sarebbe come per dire che il futuro è meglio del passato, il passato è meglio del presente o peggio. Quindi sono tre cose che inevitabilmente quasi trinitarie che vivono insieme, eppure sembrano tre situazioni veramente differenti. È chiaro che il passato è un tempo che potrebbe essere molto vicino, ma anche molto molto lontano. E serve solo se in qualche modo diventa supporto di una visione che guarda in avanti. Un passato per il passato veramente diventa un mondo chiuso, insomma. Quindi diciamo, per me il passato è una cosa importante proprio perché mi permette di lasciare la valigia del passato quando ho bisogno di fare il salto. Cioè, fare l'arte è proprio questo, avere un passato e dimenticare continuamente il passato nel momento in cui tu crei il gesto. Il gesto è una funzione del presente ma dedicata al futuro. Il futuro è una cosa indescrivibile o indecifrabile, però è un'intuizione. Lo è stato per tanti artisti, ma forse per tutti quelli che hanno tentato di fare qualcosa nella vita, nel bene e nel male. Hanno sempre avuto una visione futura, anche brutta delle volte, però sicuramente necessaria. Cioè, ecco, il futuro è la necessità di andare oltre i propri limiti, le proprie visioni, diciamo, quotidiane. E questo spesso rende l'umanità instabile, però nello stesso tempo ti dà quella scossa, quella cosa lì, quella forza per poter esistere, essere attaccati anche a questo mondo, se no veramente ci si perde. Io penso che il presente è soltanto, invece, è come seguire, è come essere agiti. Però è nel futuro, cioè nella visione altra che le persone, cioè che l'umanità dà il meglio, insomma, è difficile che lo dà quando vive una quotidianità, tanto più che il quotidiano proprio schiaccia qualunque forma veramente di pensiero. Cioè personalmente non mi basta la visione. Diciamo puramente veristica delle cose, ho bisogno proprio di farle trasformare. Dal realismo si può passare veramente a un'immaginazione oltre. Non ci sarebbe stato, diciamo, un presente che viviamo oggi senza essere stato pensato.

prima. E quindi io penso che, per dirti, come noi voliamo con l'aeroplano, però c'è qualcuno che l'ha pensato prima, non solo Leonardo, ma l'ha pensato anche Luciano o Ariosto. Quindi diciamo, l'arte ha sempre anticipato ciò che in qualche modo poi avviene, che sia nella scrittura, nella pittura, nel cinema, negli ultimi 150 anni, nel teatro, cioè ha sempre anticipato attraverso una visione, un lavorio del presente, però senza dimenticare che i due poli veri sono passato e futuro. Il presente è l'elaborazione di tutta questa visione, insomma, di queste possibilità. Il futuro è l'ignoto, quello che mi affascina. In mezzo c'è questa cosa della proietricità, che è il presente, cioè l'impossibilità di avere una visione totalizzante, però di vivere nella totalità. E, diciamo, il passato è qualcosa che io definirei come un piccolo dolore e una nostalgia.

la visione quella allargata, no? Che tende a vedere le cose, diciamo, con un'angolazione più aperta. Quindi, diciamo, un po' la mente, quando spazia sull'orizzonte, in qualche modo tende a raccontare, a vedere le cose in un altro modo. La verticale lo porta a vedere le cose dall'alto, quindi a rendersi conto più di una visione strategica. L'orizzonte non ti permette la visione strategica, però ti permette la visione allargata delle cose. De volte ti disperdi guardando l'orizzonte, però è anche diciamo una forma diciamo di futuro. Chi guarda l'orizzonte guarda a qualcosa che forse non arriverà mai, ma presume di arrivarci. L'orizzonte è spaziale. Sulle montagne l'orizzonte è frastagliato, no? Cioè non è mai un orizzonte, diciamo, lineare. Nel deserto invece è lineare, cioè almeno in alcuni deserti, quindi, o nel mare, no? È un orizzonte che ti permette, nell'oceano, di avere una visione molto, molto allargata, ma nello stesso tempo è anche piccola, perché l'orizzonte è sempre curvo, poi in realtà. Non c'hai un orizzonte perfettamente retto. Scende una cosa, l'orizzonte a un certo punto curva e mi interessa proprio in questa curva, stranamente, non nella sua centralità, l'orizzonte. Però l'orizzonte per l'umanità è anche, sono non solo delle visioni appunto estreme, così, no? Ma anche dei punti vertice, no? Tutti tendono a guardare l'orizzonte perché si spera che dopo l'orizzonte, dietro all'orizzonte, ci sia qualche altra cosa. E c'è sempre qualche altra cosa, è solo che non la vedi subito. Allora gli artisti guardano sempre di più alla sua orizzontalità, cioè all'altro orizzonte, cioè all'altra parte dell'orizzonte, perché proprio perché lo vedono l'orizzonte, la linea dell'orizzonte, cercano sempre di andare oltre. Ma anche gli orizzonti.

diciamo, perché ognuno ha anche una visione diversa dell'altro, perché possiamo vedere tutti quanti lo stesso orizzonte, ma avere visioni diverse dell'orizzonte, quindi pensieri diversi su quello che vediamo. E questa pluridicità di orizzonti, questo una di cose che forse crea un orizzonte unico, no? Per un futuro, per un andare avanti, che però non è da A a B, ecco, non c'è più, io penso che forse non c'è stato mai, ma non c'è più una visione da A a B dell'orizzonte o della verticalità, c'è una visione ancora più allargata, per cui non è impossibile oggi come oggi, insomma, stabilire quali sono gli orizzonti definiti. E forse io penso che dopo 15.000 anni, se non di più, di umanità, si è sviluppato in un modo, forse questa visione che apparentemente ci fa paura, questo nuovo orizzonte fatto di tanti orizzonti, in realtà invece è una nuova verità, no, che ne esce fuori, cioè e crea sicuramente delle sorprese e anche delle novità. Che possono essere piacevoli o spiacevoli, non ha importanza, è importante che queste cose si sovrappongano con l'altro. Insomma, io penso che l'orizzonte non è più legato a questo pianeta, oltretutto. La scienza, l'astrofisica, tutti quanti ci stanno insegnando, e non tanto la tecnologia è abbastanza avanzata, ci sta insegnando che siamo soltanto agli albori di questi nuovi orizzonti, per cui l'arte, che forse non sarà più l'arte come la intendiamo noi, o con l'idea delle figure, o del bello, o dello scandalo, del brutto, cioè l'arte penso che si rivolgerà e sarà parte integrante di una visione più complicata, più complessa, che sarà dentro la scienza, dentro la tecnica, dentro al pensiero, ma per andare oltre i confini del nostro pianeta, perché siamo fatti così, siamo fatti per andare. Quindi gli orizzonti non sono più questi determinati su questa superficie, ma su tante altre superfici. Non è futurologia, cioè non è il futuro, è il futuro presente questo, cioè il futuro che esista. E quindi io penso che anche il mondo di chi si, insomma, si accosta all'arte, di chi in qualche modo vuole esprimere dei sentimenti forti o delle razionalizzazioni forti, in qualche modo debba fare i conti con questa nuova orizzontalità che è forte. È un orizzonte che non ti permette soltanto di fermarti lì, a questa curvatura, ecco, curvatura terrestre. È un orizzonte che spazia in 2 miliardi di orizzonti. E sembra metafisica, ma in realtà invece noi stiamo proprio fisicamente dentro questa cosa. E se stiamo in questa cosa, in questa visione, forse avremo meno tempo di azzannarci, no? di vivere una vita un po' troppo legata al quotidiano, alle cose pratiche, spicciole, che in qualche modo, no, ti chiudono invece non in un orizzonte ma in uno spazio, proprio un piccolo recinto.

Il sapere è una. Mi trovo sempre sconcertato quando sento questa parola sapere, perché è difficile sapere tutto, anzi, de volte è meglio non sapere.

Però diciamo che per sapere intendiamo una serie di tante conoscenze che, accavallandosi l'una con l'altra, portano a vedere meglio le cose, forse a distinguere una cosa da un'altra, il bene dal male, il caldo dal freddo, insomma, tutta una serie di cose così. Però certo, sembra quasi il luogo comune, no? Cioè, chi sa tanto non sa niente, cioè, in realtà il sapere è veramente una cosa molto fittizia, cioè piena di tante, è difficile dare una definizione di sapere o esprimere un giudizio sul sapere, sul perché chi è chi sa e chi è chi può dire veramente io so, no? Forse neanche Dio, cioè, sa di sapere, cioè, quindi è difficile, però il sapere è, più che sapere, la conoscenza di certe cose ci permette naturalmente di essere più consapevoli di dove stiamo, di quello che facciamo, di dove stiamo andando, però come dice, ci crea anche una grande inquietudine, no? Per molti il sapere ha portato delle grosse inquietudini, altri invece delle grandi felicità. Sapere è veramente una cosa difficile da esprimere. Cioè, in fondo io che cosa so? No, io personalmente parlo, so poco, troppo poco per poter esprimere qualcosa sul sapere. C'è sicuramente filosofi, scienziati che hanno una visione del sapere molto più vasta, ma forse anche loro sono limitati nella condizione del sapere, perché poi appunto il sapere presuppone che ci sia un altro sapere e così via dicendo. E quindi il fascino del sapere è proprio nel sapere di non sapere. Tutto là.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Stefano Patron e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica. La mia tesi di laurea consiste nello sviluppo di un software gestionale orientato al mondo della ginnastica. L'obiettivo della tesi è quello di riuscire a fornire uno strumento in grado di semplificare ed organizzare al meglio la complessità e gestioni e situazioni con dinamiche complesse. In ogni contesto, infatti, i modelli servono appunto per semplificare la realtà e riuscire a sfruttarla al meglio, ottimizzando i propri risultati. In questo caso è stato affrontato il problema della ginnastica artistica, uno sport tanto affascinante quanto complesso. L'atleta è chiamato ad eseguire il proprio esercizio su ciascuno dei 6 attrezzi della disciplina e ciascun esercizio è appunto una sequenza ordinata di diverse evoluzioni ginniche, detti elementi ginnici. La grande numerosità di questi elementi provoca appunto migliaia di possibili combinazioni che possono essere eseguite dall'atleta durante le competizioni e le regole di valutazione e composizione di questi esercizi sono parecchio complicate e di non agevole consultazione. Inoltre, a complicare ulteriormente il quadro, vi è l'assenza di strumenti gestionali di supporto per tecnici e giurie. Il regolamento principale e completo della disciplina è contenuto all'interno del codice dei punteggi, un documento PDF liberamente scaricabile dal sito ufficiale della Federazione Internazionale di Ginnastica e riconosciuto a livello mondiale. Il suo scopo è quello di riuscire a codificare univocamente ognuno di questi elementi ginnici, fornire delle precise regole di composizione di questi esercizi e standardizzare il metodo di valutazione della giuria, rendendolo valido.

in qualsiasi tipo di competizione. Tutti gli elementi codificati sono visualizzabili nella cosiddetta tabella degli elementi. Ogni attrezzo ha la propria tabella degli elementi, nella quale elementi ginnici con caratteristiche simili a fine sono raggruppati insieme nei cosiddetti gruppi strutturali. Per esempio, vedete visualizzato il famoso elemento cassina, appartenente alla tabella degli elementi della sbarra, in particolar modo al gruppo strutturale degli elementi volanti, ovvero tutte quelle evoluzioni che comportano il rilascio e la ripresa della sbarra. Inoltre, per poter identificare univocamente ciascun elemento, sono associati a ciascuno di esso gli attributi che vedete visualizzati. In particolare, il valore di difficoltà rappresenta la rischiosità dell'atleta nell'esecuzione dell'elemento, quindi il rischio di incorrere in una penalità. L'obiettivo è quindi quello di riuscire a trovare il giusto equilibrio tra esecuzione e difficoltà dell'esercizio, in modo da massimizzare il risultato minimizzando il rischio. Il progetto è stato sviluppato su Obsidian, un software per l'organizzazione e la gestione di file di tipo Markdown, in cui la particolarità è quella che è possibile associare degli attributi a questi file attraverso dei metadati in modo da relazionare tra di loro le diverse entità formando una struttura a grafo. Inoltre, le potenzialità di questo software possono essere ampliate grazie all'installazione di plugin ufficiali oppure sviluppati da terze parti. Il primo step, quindi, del progetto sviluppato è stato quello di mappare completamente tutti gli elementi presenti in queste tabelle degli elementi. Per esempio, vediamo che al gruppo strutturale 1 del corpo libero sono eseguibili 47 elementi, mentre 96 sono tutti gli elementi eseguibili dall'atleta nelle competizioni al corpo libero. In totale, quindi, gli elementi in queste tabelle sono 758. Vi sono però 49 elementi che non sono presenti in queste tabelle, ma sono comunque eseguibili e accettati in tutte le competizioni. Sono riportati solamente nella sezione relativa alla normativa. Per questi elementi, quindi, sono riuscito a costruire la loro immagine prelevando dei singoli fotogrammi da elementi dello stesso gruppo strutturale, quindi affini. Ricostruendo anche il simbolo e gli altri attributi, ho costruito la tabella degli elementi anche per questi elementi mancanti e quindi in totale il risultato è stato l'ottenimento di 807 elementi ginnici eseguibili nella ginnastica artistica maschile. Successivamente tutti questi elementi sono stati ordinatamente implementati all'interno del software attraverso questi metadati e con tutti i loro attributi. Il risultato è stato l'ottenimento di un database ordinato e quindi non più un PDF di difficile consultazione di tutti gli elementi. Tutti questi elementi possono essere ricercati, filtrati e ordinati in maniera personalizzata da parte dell'utente. Parallelamente si è sviluppata anche una struttura matematica grafo di tutti gli elementi del codice dei punteggi. La clusterizzazione degli elementi per attrezzo, infatti è stato associato a ciascun attrezzo uno specifico colore, ha permesso quindi di costruire questo grafo in cui ciascuna entità è rappresentata da un nodo del grafo, che è appunto ciascun elemento ginnico. E questi elementi ginnici vediamo le relazioni con i nodi più grandi, che sono appunto i gruppi strutturali. Infine, al centro del grafo vi sono dei nodi in grigio che rappresentano le sezioni generali relative alla normativa, che possono essere sempre visualizzati dall'utente in maniera interattiva. Successivamente si è deciso di ampliarlo questo progetto con la mole di informazioni inserite e sono stati implementati degli altri database per andare incontro proprio alle esigenze del tecnico che si trova a gestire una miriade di atleti appartenenti a diverse categorie, ognuno con i propri esercizi e magari appartenenti anche a squadre diverse. Quindi sono stati implementati dei nuovi database, questa volta con entità che possono essere configurate direttamente dall'utente e relazionate tra di loro. Inoltre, per andare incontro anche alle esigenze delle giurie, è stato implementato un plugin per il calcolo automatico della difficoltà di questi esercizi. Il plugin è stato sviluppato con un algoritmo programmato in TypeScript e poi successivamente implementato in Obsidian. L'algoritmo si occupa principalmente di ottenere in input la sequenza ordinata degli esercizi. Gli esercizi poi sono questa sequenza ordinata è controllata dall'algoritmo in base alle regole di composizione che sono state implementate nell'algoritmo. Se l'esercizio non è corretto, allora vengono notificati all'utente quelli che sono stati gli errori di composizione. Se l'esercizio è corretto, invece, il sistema calcola automaticamente la difficoltà e importa e sovrascrive il punteggio di difficoltà direttamente nei metadati dell'esercizio analizzato.
I risultati finali sono quindi non più un documento

0: PDF di poca, di non, di difficile consultazione, ma uno strumento molto più interattivo e intuitivo anche per l'utente e soprattutto formativo anche per quei tecnici che si trovano alle prime armi con la complessità del codice dei punteggi. Inoltre, i database sviluppati e implementati per la gestione dei ginnasti per i tecnici permettono al tecnico di avere un monitoraggio completo della situazione dei propri atleti e effettuare una programmazione tecnica più mirata per le gare. Inoltre, tutti questi database sono ottimizzati per l'esperienza utente e i dati salvati sono salvati automaticamente in una cartella implementata apposta per l'utente, i cui dati possono essere importati ed esportati tramite file CSV. Infine, il plugin sviluppato, oltre ad essere uno strumento molto comodo per le giurie che, per il calcolo automatico della difficoltà dell'esercizio, risulta essere anche uno strumento utile e vantaggioso anche per i tecnici per comprendere al meglio qual è la correttezza, qual è il metodo corretto per costruire gli esercizi dei propri ginnasti. Ho voluto mettere un breve video per mostrare il funzionamento di questo plugin con degli esercizi esempio attribuiti a dei ginnasti demo, ovvero me stesso e dei miei compagni di squadra. Vediamo che l'utente verifica un esercizio presente nella propria cartella di esercizi salvati. Questo esercizio è costruito appositamente in maniera errata e sono visualizzati all'utente gli errori commessi. Il secondo esercizio invece è eseguito in maniera corretta, costruito in maniera corretta e viene visualizzato il punteggio di difficoltà che viene riportato anche nel database degli esercizi. Infine, l'utente controlla nuovamente un altro esercizio. Questo esercizio presenta un errore di composizione tra due elementi. In questo caso ho voluto far vedere come l'utente va a correggere questo errore, ovvero la composizione tra quei due elementi che non possono essere eseguiti secondo le regole del codice dei punteggi, riverificandolo. In questo caso l'esercizio risulta essere corretto. Infatti viene visualizzata la difficoltà. Questa difficoltà viene visualizzata anche all'interno del database perché appunto viene inserita nei metadati dell'esercizio. Eccolo qui. Gli sviluppi futuri del software sono senza dubbio l'ampliamento ad altre discipline sportive, in modo da ottimizzare la programmazione tecnica e strategica di gara anche in altri sport, e l'implementazione di ulteriori dati e statistiche provenienti dall'analitica sportiva, al fine di ottimizzare anche le performance e le prestazioni degli atleti. Infine, l'applicazione utilizzata con questo modello logico può essere implementata anche in ulteriori ambiti, anche al di fuori dello sport, in ulteriori settori gestionali come quelli aziendali, in cui una gestione più efficace delle risorse potrebbe ottimizzare i risultati minimizzando gli sprechi. Grazie a tutti.
1: Giusto una curiosità, cioè se poi il software lo state concretamente utilizzando in allenamento per preparare.
0: Allora, il software l'abbiamo provato un po' con gli esercizi miei, dei nostri compagni che sono stati messi proprio nel software che ho consegnato come esercizi demo e che possono essere modificati dall'utente. Sì,
1: Cioè se c'è qualche feedback dall'allenatore
0: Allora,
1: che.
0: dall'allenatore l'ho mostrato anche al responsabile del settore giovanile. Ha detto che risulta essere, soprattutto per la parte del plugin sviluppato, uno strumento che tutt'oggi non c'è. C'è stato qualche piccolo strumento che faceva il calcolo automatico della difficoltà, ma che non riusciva a mostrare all'utente eventuali errori di composizione, quindi calcolava difficoltà di esercizi corretti che di fatto non potevano essere eseguiti in competizione. In questo caso sono riuscito a mettere tutte le regole del codice dei punteggi e ogni errore viene visualizzato in modo da poterlo correggere, ecco.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Ha intenzione magari di rilasciarlo in formato open, cose del genere?
0: Grazie.
3: Al momento c'è una pubblicazione in corso e.
4: Scusami se parlo io al tuo posto. È stata rilasciata una versione liberamente distribuibile nell'ambito delle squadre di ginnastica artistica. Chiaramente devono citare il lavoro però insomma, si penserà poi a fare una versione commerciale, insomma, no? Cioè una versione sportiva liberamente distribuibile, no?
0: Certo.
5: Grazie.
0: Grazie.

Signor Stefano Padron, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria gestionale con punti 110 su 110 e lode. Bravo. Complimenti. Bravo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, sono Monica Colleoni, sono una mediatrice civile, opero in un organismo di mediazione di Milano. Lo spunto appunto per questa tesi è stata l'esperienza mia professionale di mediatrice, per cui mentre nella mediazione il mediatore viene detto deve essere imparziale, terzo, neutrale, imparziale, che deve guidare le parti al raggiungimento di un accordo, analizzando i bisogni e preservando la relazione. In realtà, la psicologia cognitiva ci dice che l'imparzialità assoluta non esiste, che gli esseri umani comunque hanno
1: Anche la
0: bias
1: filosofia teoretica
0: e
1: ci
0: anche la
1: sta.
0: filosofia. Quindi, tra l'altro, nella mia esperienza professionale, partendo da me stessa e vedendo i miei colleghi, per la paura di giudicare le parti, rimaniamo distanti, analizziamo i dati, alla fine snaturiamo un po' il processo della mediazione, il che diventa un processo veloce. Allora, sullo spunto del corso col professor Pollini e con il laboratorio sulla disinformazione, ho pensato di, con questo lavoro, indagare l'intelligenza artificiale, come strumento per costruire uno strumento per il mediatore, per la sua metariflessione sui propri bias e pregiudizi, in modo da prepararsi all'incontro di mediazione e preservare l'imparzialità. Si tratta quindi di un progetto pilota svolto su mediatori professionisti e con una metodologia sperimentale multidisciplinare articolata in cinque fasi. Nella prima fase ho analizzato bias e pregiudizi rilevanti, quelli più rilevanti per il mediatore. Ho disegnato due scenari di mediazione inventati ma realistici e disegnati in modo di enfatizzare bias e pregiudizi. Ho sviluppato un questionario con domande socratiche aperte per far emergere appunto questi bias e pregiudizi e il progetto pilota è stato somministrare a 9 mediatori, miei colleghi, gli scenari, il questionario e anche un questionario di feedback sullo strumento. Alla fine c'è stata l'analisi dei risultati. Velocemente la differenza tra bias cognitivi e

pregiudizi, cioè mentre i bias cognitivi sono scorciatoie mentali per prendere decisioni rapide, sono universali, automatiche, hanno un'origine evolutiva, cioè erano fondamentali per la sopravvivenza, cioè bisognava appunto reagire velocemente. Un esempio è il bias di prima impressione, cioè che nei primi millisecondi dobbiamo essere in grado di capire la situazione, se è a rischio o meno, chi abbiamo di fronte. I pregiudizi invece sono atteggiamenti precostituiti, sono socialmente apprese, quindi dipendono dal contesto sociale, culturale, ad esempio razzismo, sessismo, ageismo. La ricognizione su quanto è stato fatto ad oggi attraverso l'intelligenza artificiale in ambito ADR, cioè Alternative Dispute Resolution, è che ci sono vari strumenti a supporto del mediatore, ma per l'analisi documentale, supporto anche amministrativo e anche per ipotizzare accordi, potenziali accordi e quindi un po' anche sostituendosi al mediatore, ma non ci sono prodotti fatti per la metariflessione del mediatore. Quindi è partito il progetto pilota, 9 mediatori professionisti esperti, di cui il 33% uomo, 67% donna, un'esperienza di mediazione superiore ai 3 anni, dai 3 ai 10 anni, un'età non inferiore a 35 anni, la media tra i 50 e i 65, e con un background professionale variegato. 45% sono avvocati, però abbiamo un 22% con un background umanistico e un 33% scientifico. Ho disegnato questi due scenari di mediazione. Uno l'ho nominato il peso delle prime impressioni perché va a indagare proprio i bias delle prime impressioni. Si tratta di un contratto di consulenza informatica non saldato e la parte istante è il consulente informatico. Ho disegnato un cinquantenne freelance alternativo e la parte chiamata invece un direttore amministrativo di 33 anni con un profilo molto formale, tono deciso ma interrotto. Il secondo l'ho chiamato empatia selettiva perché va a analizzare proprio il bias di affinità e quindi la parte stante è una donna titolare di un agriturismo, una donna sessantenne, con un'impostazione etica territoriale volta alla sostenibilità dei prodotti, eccetera, mentre la parte chiamata è il produttore agricolo, 45 anni, un approccio molto pratico e commerciale. Cosa è successo? Per quanto riguarda il primo scenario, quello del freelance informatico, allora in questa tabella, non so se la vedete, comunque nella prima colonna ci sono i bias e i pregiudizi analizzati e nell'ultima su quanti mediatori è stato rilevato il pregiudizio. E allora, il primo è il bias sul stile comunicativo, cioè c'è una tendenza a preferire le informazioni se esposte in modo fluido, come dicevamo prima. Però il rischio è di confondere la performance oratoria con la solidità. E 8 mediatori su 9, diciamo, allora, io dico solo che loro sono stati, diciamo, percorsi da questo pensiero, poi non è detto che sono stati influenzati fino alla fine, però hanno dovuto ammettere che effettivamente la prima impressione era, insomma, di preferire lo stile fluido. E così anche la prima impressione, cioè 7 su 9 subito alla domanda, ma Pelle, quale delle due parti ti ha ispirato? Tutti sono caduti a dire, ah, con quello, e quindi una preferenza. Invece è importante il pregiudizio sull'età. Cioè lo stereotipo del consulente informatico cinquantenne adesso nella nostra era, diciamo, nel nostro periodo, non è più un marker di poca professionalità a livello informatico. Un cinquantenne adesso è, diciamo, normale. Invece per il secondo scenario, quello delle affinità, abbiamo avuto appunto 7 su 7 mediatori comunque hanno, diciamo, riconosciuto una tendenza a sentirsi affine ad una parte simile o soprattutto con dei valori simili ai propri e quindi lì è stato chiesto quanto sforzo è dovuto compiere per non etichettare l'altra visione come meno ragionevole e lì hanno dovuto ammettere che hanno dovuto fare comunque uno sforzo cognitivo.
Alla fine è stato chiesto di valutare lo strumento, l'hanno valutato positivamente, un interesse anche per un chatbot via software, e anche se hanno riconosciuto un concetto emerso dai loro verbatim, una fatica cognitiva a dover ammettere di essere passati da attraverso un bias. Le domande più fastidiose sono state quelle sui bias sociali, cioè sul genere e sull'apparenza estetica.

0: ricerca. Allora, per finire, le conclusioni sono queste, che questo lavoro ha dimostrato che c'è una persistenza di pregiudizi anche in mediatori esperti, che però hanno apprezzato questo strumento per la metariflessione, cioè l'utilizzo proprio. Lo sviluppo futuro potrebbe essere quello di, diciamo, costruire un chatbot via software, non su carta, questo è stato un proprio prototype, e anche magari collocarlo in ambienti, altri ambienti professionali dove la relazione è importante, come quello medico, l'insegnamento e altro. Per finire, in questo lavoro l'intelligenza artificiale è stata utilizzata non per sostituirsi al mediatore, ma per supportarlo a proteggersi dai propri automatismi, perché l'imparzialità non è un dono innato, ma si guadagna attraverso la consapevolezza di se stessi. Grazie.
1: Monica Colleoni, la Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla votazione di 105 su 110. Pertanto, per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione e complimenti.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il più fermo sempre nel più basso. Quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi, ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo, beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla. E vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione.

siti. Ancora, plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touch point digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touch point digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università

Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per tema organizzazione di impresa e azienda. Gli argomenti di questa lezione: progetto di impresa, direzione dell'impresa, collaboratori, azienda e rami d'azienda. Il primo argomento: progetto di impresa. Il progetto di impresa è l'idea che l'impresa, che ha l'imprenditore, prima di iniziare un'attività, deve progettare che cosa fare. Scelta dell'attività e del modello, piena autonomia dell'impresa. Nel progetto di impresa, prima cosa da fare è scegliere che attività svolgere e come svolgere, con quale modello. C'è la piena autonomia dell'impresa. Piena autonomia, perché, lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, l'impresa si svolge sotto l'egida della Costituzione che pone la libertà di iniziativa economica. Libertà di iniziativa economica significa anche la piena autonomia dell'impresa a scegliere l'attività e il modello con cui svolgere questa attività. Limitazioni solo per particolari attività, ad esempio banca e assicurazione. Libertà di utilizzare un modello di impresa piuttosto che un altro significa che uno può scegliere se fa un'impresa individuale o un'impresa in forma di società. Ebbene, per le banche invece l'impresa individuale non è consentita, ma l'eccezione. Tutte le altre attività possono essere svolte nella forma che il titolare dell'impresa, chi ha l'idea di iniziare questa impresa, decide. Lo stesso per l'assicurazione, sono limiti, ma sono le eccezioni che confermano la regola che la scelta del modello organizzativo, diciamo, è prevista, è libera e sono previste limitazioni solo per specifiche attività. Contratti collettivi del lavoro. L'impresa si avvale dalla collaborazione di dipendenti, i dipendenti vengono assunti con contratti di lavoro che sono a tempo determinato o a tempo indeterminato. Questi contratti non sono liberi, sì, liberi nel senso di stipulare o non stipulare, ma il contenuto, diciamo, deve essere regolato dalle norme che regolano il diritto del lavoro e sono oggetto di un altro corso. Obbligo di consultazione con i dipendenti in caso di ristrutturazione o cessione aziendale dell'azienda. L'impresa svolge la sua attività in piena autonomia e decide il titolare impresa che cosa fare, decide lui di quali risorse avvalersi, risorse umane, risorse materiali e così via. Anche se ci sono degli obblighi per la stipulazione dei contratti di lavoro, non ci sono obblighi di sentire i dipendenti o le loro organizzazioni sull'organizzazione dell'impresa. Con un'eccezione che nasce anche da una disposizione dell'Unione Europea, in caso di ristrutturazione e cessione dell'azienda, la decisione resta all'impresa, cioè l'impresa che decide se ristrutturarsi, chiudere uno stabilimento, aprirne un altro, trasferirsi di sede e così via, oppure addirittura cedere l'intera azienda. Vedremo più avanti cos'è la cessione di azienda, ma è comprensibile che si trasferiscono dei beni organizzati ad altri soggetti. La decisione resta all'impresa, ma in caso di ristrutturazione o cessione di azienda ci sono possibili accordi sindacali perché la legge impone che siano sentiti i sindacati, o meglio, le organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito dei dipendenti di quell'impresa, obbligo di sentire, di trattare, di parlare, di presentare, di esporre qual è l'idea del titolare dell'impresa nella ristrutturazione o in caso di cessione di azienda, però poi la decisione rimane al titolare. C'è l'obbligo di trattare, ma non l'obbligo di subordinare la decisione alla valutazione dei rapporti sindacali. Determinare le dimensioni dell'impresa. Sviluppo per crescita interna, apertura di nuove filiali, ampliamento dello stabilimento o per apporti esterni, fusioni. Le dimensioni dell'impresa. In un'altra lezione abbiamo visto che le imprese possono essere di varie dimensioni, ci sono quelle piccole, quelle medie, quelle grandi. Qual è la dimensione dell'impresa che l'imprenditore vuole per la sua impresa? È libero di farlo e normalmente l'impresa si costituisce, non dico una piccola impresa, però un'impresa non grande e via via cresce. È importante capire come questa crescita avviene. La crescita può avvenire per crescita, per sviluppo, per crescita interna. L'impresa che prima aveva una sola sede apre nuovi filiali, aveva uno stabilimento, lo amplia o ne costruisce un altro. Questa è una crescita interna, cioè l'impresa cresce sviluppandosi da sola.
oppure per apporti esterni, fusioni, e non solo fusioni, naturalmente. Che significa? L'impresa può trovare più conveniente, invece che di attendere di svilupparsi col proprio interno, compra delle attività che sono già esistenti, per esempio acquisisce un'azienda che magari prima era concorrente, poi diventa una parte dell'impresa, oppure si fonde una società con un'altra società e quindi cresce. Sono due modi diversi di crescere dell'impresa. Lo sviluppo della crescita interna è uno sviluppo molto più lento. L'impresa svolge la sua attività, raggiunge una certa dimensione e poi decide di crescere. Nell'altro caso invece acquisisce l'esperienza, l'attività e l'avviamento, e vedremo che cos'è poi l'avviamento, ma la capacità di acquisire clienti di un'impresa già esistente, quindi una crescita molto più rapida. Nel primo caso servono i capitali che provengono dalla stessa impresa, nell'altro caso l'impresa probabilmente per acquisire altre imprese deve finanziarsi, quindi capitali altrui. Integrazione tra imprese con consorci, gruppi o totale indipendenza dell'impresa. Le dimensioni dell'impresa non sono determinate soltanto dalle dimensioni dell'impresa, ma anche dalle relazioni che l'impresa pone rispetto ad altre imprese. Per esempio, più imprese possono tra loro consorziarsi per raggiungere certi obiettivi che ciascuna delle imprese consorziate non potrebbe raggiungere. Pensate alla costruzione di una grande opera, normalmente si partecipano più imprese tra loro consorziate per raggiungere lo stesso obiettivo. Oppure i gruppi. L'impresa è costituita da più società tra di loro collegate per formare un gruppo sotto un capogruppo. Anche questa è un'integrazione tra imprese. Oppure l'impresa opera in modo individuale, senza nessun legame, rapporti con altre imprese. Quindi tutto questo fa parte del progetto dell'impresa. Un progetto che ovviamente si costruisce via via nell'ambito nel corso dell'attività dell'impresa, ma è sempre il progetto, cioè quello che si intende fare. Prima si pensa, si progetta, si vedono quali sono le risorse e l'impresa si conforma secondo questo progetto. Organizzazione dei fattori produttivi, sede unica o filiale. Per svolgere un'attività d'impresa, l'impresa deve acquisire delle risorse umane, materiali e così via, ma l'organizzazione consiste anche nei locali, nei luoghi in cui si svolge l'attività d'impresa. Quindi una forma organizzativa è quella di avere una sede unica oppure avere più filiali. Pensate a un supermercato, normalmente c'è una catena di supermercati, cioè tanti luoghi in cui si svolge la medesima attività, tutti controllati dalla stessa impresa. Lavoro, dipendenti e collaboratori autonomi. L'organizzazione dei fattori produttivi riguarda, oltre che l'aspetto della sede, il lavoro. Si possono utilizzare i rapporti di lavoro dipendente, in cui l'imprenditore ha la direzione di lavoratori che sono adesso subordinati, oppure può avvalersi di collaboratori autonomi. Pensate agli agenti di commercio che agiscono come collaboratori autonomi, non sono lavoratori subordinati, ma sono anch'essi dei collaboratori dell'impresa. Capitale, mezzi propri altrui. L'organizzazione dei fattori produttivi, il luogo, il lavoro, il capitale, e l'impresa utilizza necessariamente dei capitali. Questi possono essere capitali messi a disposizione dallo stesso titolare o, se si tratta della società, di una società, dei soci, oppure, più che oppure, o anche possono essere mezzi altrui. In realtà non esiste nessuna impresa che non si avvale anche di mezzi altrui, cioè di credito che viene concesso da banche o da altri soggetti che forniscono appunto capitali per le imprese. Processi aziendali, tutte le fasi o esternalizzazione. L'organizzazione dei fattori produttivi significa anche che si decide come si svolge l'attività dell'impresa. L'impresa svolge tutte le attività e tutte le fasi per produrre quel bene e servizio, oppure demanda alcune di queste attività ad altre. Alcune attività oramai, anche che un tempo venivano svolte da dipendenti dell'impresa, si avvalgono a terzi. Pensate semplicemente alla sicurezza dell'impresa. E tuttora è possibile che l'impresa assuma delle persone per fare i controlli, la sicurezza, controllare chi entra e chi esce dallo stabilimento. Oppure si avvale di un'impresa esterna.

che svolge questa attività, quindi ha esternalizzato questa fase. Spunti di riflessione: come si sviluppa l'impresa? Direzione dell'impresa è il nuovo argomento che ora vediamo. L'imprenditore è il titolare dell'impresa, e se si tratta di società sono gli amministratori, che dirige l'impresa. Direzione dell'impresa. Titolare,

altri soggetti che collaborano di lui per dirigere sotto la sua direzione gli altri lavoratori e le fasi produttive. Struttura concentrata. Nell'ambito della direzione dell'impresa, il titolare dell'impresa, o si tratta di società, gli amministratori decidono se questa struttura deve essere unica, concentrata, un solo stabilimento, un solo negozio, un solo luogo dove si svolge l'attività. Oppure decentrata, ci sono tante filiali, si chiamano filiali, le sedi secondarie dell'impresa. Pensate alle banche, nessuna banca svolge un'attività in una struttura concentrata, ma attraverso tante filiali. La stessa cosa succede per molti supermercati. Organigramma aziendale. La direzione dell'impresa costituisce un elemento importante dell'organizzazione dell'impresa. E l'impresa, per essere organizzata, deve avere anche contezza di come è organizzata. L'organigramma aziendale indica anche quali sono tutte le posizioni. Non è necessario che si mettano i nomi delle persone, ma tutti i soggetti, i tipi di attività e le mansioni che ciascuna persona svolge nell'ambito dell'impresa, dal titolare dell'impresa fino ad arrivare all'ultimo dei collaboratori. Sede principale dell'impresa, dove c'è la direzione anche diversa dalla sede produttiva. Ai fini di individuare l'impresa dobbiamo anche localizzarla, sia pure nei termini che ora preciserò. Se si tratta di individuare dov'è la sede dell'impresa, ecco, la legge lo individua dove c'è la direzione, anche di diversa dalla sede operativa. Cioè la direzione che conta ai fini dell'individuare la sede dell'impresa. Per esempio, se bisogna citare in giudizio un'impresa, uno dei criteri del codice di procedura civile è di indicare dove ha la sede dell'impresa. Ecco, la sede dell'impresa è dove c'è la direzione, non necessariamente dove c'è lo stabilimento. La sede produttiva può essere separata, ma quel che conta è dove si sta la direzione dell'impresa. Centro di interessi principale. In base alla disposizione dell'Unione Europea, un tempo si parlava da noi di sede legale. Adesso si parla di centro di interessi principali, cioè secondo l'Unione Europea, ai fini delle competenze giudiziarie interne o della giurisdizione, cioè si applica la giurisdizione italiana o quella di un altro Stato, quel che conta dove l'impresa ha il centro di interessi principali. Il problema si è posto in alcuni casi, per esempio nelle procedure concorsuali, nell'ambito del crack della Parmalat, si era posto il problema se una società controllata dalla Parmalat, diciamo che svolgeva un'attività in Irlanda, era soggetta alla giurisdizione italiana. Ecco, la legge dell'Unione Europea è stata interpellata anche dalla Corte di Giustizia, ha deciso che bisogna tenere conto dove c'è la sede degli interessi principali. È leggermente diverso da dove c'è la direzione. Non basta che ci sia la direzione, bisogna che ci sia la direzione effettiva. Nel caso specifico, la direzione era in Italia, però i membri che componevano il Consiglio di amministrazione si recavano in Irlanda e lì, anche se non c'era nessuna attività, c'era per l'Unione Europea il centro di interessi principali. Presunzione alla sede legale. Salvo prova contraria, si presume che il centro di interessi principali sia posto nella sede legale della società, cioè quella indicata nel registro delle imprese. Sedi secondarie. Sedi secondarie sono i luoghi di attività con rappresentanza stabile. Oltre alla sede principale, nel centro di interessi principali, ci possono essere altre sedi, le filiali. Attenzione, sono tali soltanto quelle in cui l'attività viene svolta in modo stabile, e quindi non basta che ci sia un'attività, ma che sia svolta in quel luogo in modo stabile. Filiale, grande autonomia nelle banche. Le filiali sono, per così dire, una parte di un'impresa con una localizzazione separata. Normalmente non hanno una forte autonomia, però nelle banche ce l'hanno. Nelle banche, nel senso che ciascuna banca ha una filiale, in quella filiale c'è la sede della società e notificazioni si possono fare, notificazioni in atto legale si possono fare anche nelle filiali.
catene distributive e supermarket. Le sedi secondarie sono molto

diffuse nelle catene distributive, che essendo catene si devono svolgere in più posti. In un luogo c'è la direzione delle imprese, poi ci sono tante sedi secondarie e nei supermercati, supermarket è molto diffuso questo sistema di organizzazione delle imprese. Imprenditorialità femminile, importanza delle donne imprenditrici. Ora, forse non al tempo del codice civile, è molto importante il contributo delle donne. Guardate, l'importanza delle donne imprenditrici non è nuova, ci sono state tante donne che hanno svolto attività di impresa, eppure nel Medioevo, a me piace ricordare il Medioevo come un momento importante dello sviluppo delle attività di imprese, c'erano le donne. L'imprenditore magari era uno, però un uomo. Però se questo moriva, l'attività d'impresa la continuava la donna perché aveva già svolto attività di collaborazione. Da sempre le donne hanno collaborato, ora fondano e dirigono imprese, è un fatto molto importante. C'è anche un fondo Impresa Donna, cioè il governo ritiene che sia molto importante incentivare non soltanto il lavoro femminile, ma anche l'imprenditorialità femminile. Ci sono dei settori in cui c'è una prevalenza di donne imprenditrici, per esempio, il settore vinicolo vede una prevalenza di donne di successo nell'attività di produzione di vini in Italia. Spunti di riflessione. Perché ha agevolato l'imprenditoria femminile? Collaboratori dell'impresa. L'impresa si avvale di collaboratori, vediamo ora quali sono le categorie di questi collaboratori. Collaboratori. Categorie fissate dal codice civile sono dirigenti, quadri, impiegati ed operai. I dirigenti stanno a livello massimo, i quadri sono i quadri intermedi, gli impiegati svolgono mansioni esecutive, ma di concetto, gli operai svolgono una funzione invece manuale. Mansioni effettivamente svolte. Come si inquadrano i collaboratori in queste categorie? Poi la contrattazione collettiva ha formato anche tanti altri, diciamo, tipi di livelli, di mansioni. Quelle che vi ho indicato sono le categorie fissate dal codice civile. Ma molto importante è la mansione. La mansione è l'incarico che un collaboratore riceve nell'ambito delle imprese. Ecco, bisogna fare attenzione perché le mansioni non sono quelle che sono state stabilite nel contratto di lavoro, ma sono quelle effettivamente svolte. Badate, se un collaboratore assunto per svolgere una certa mansione viene invece assegnato di fatto ad un'altra mansione, se è inferiore può lamentarsi. Ovviamente non si lamenta se la mansione effettivamente svolta è quella maggiore. Ma comunque quel che importa, ai fini anche dei poteri e dei doveri a cui deve assolvere, è le mansioni effettive, quelle concrete. E come avviene il mansionamento, cioè l'attribuzione del mansione? Nel momento dell'assunzione, il datore di lavoro o i suoi collaboratori, tra i dirigenti che hanno questo incarico, attribuiscono in concreto l'incarico di svolgere un'attività, stare ad un tornio, stare dietro un bancone o così via. Quelle sono le mansioni, quel che conta sono le mansioni effettivamente svolte. Potere di rappresentanza a seconda delle mansioni. Ci sono posizioni di collaborazioni, di collaboratori che hanno i poteri espliciti di rappresentanza, ma in realtà poteri di rappresentanza ce l'hanno tutti nell'ambito dell'impresa. Pensate semplicemente al guardiano che sta all'ingresso di uno stabilimento e apre la porta quando qualcuno suona e fa entrare le persone che sono autorizzate, sta svolgendo un'attività di rappresentanza in nome del datore di lavoro. I poteri di rappresentanza quindi sono connaturati alle mansioni svolte, non possono essere mansioni per le quali servono dei poteri di rappresentanza senza che questo potere di rappresentanza sia attribuito. Institore, articolo 2203 del Codice Civile, posto a capo dell'impresa o di un suo ramo. L'istitore è un nome antico che però è usato ancora dal codice. Nella pratica si usano altre denominazioni, si parla di preposto, anche questo poco usato, ma questo è di direttore, direttore generale. E colui che è preposto dal titolare dell'impresa o dagli amministratori, si tratta di società, a capo dell'impresa o di un suo ramo, è subordinato esclusivamente al titolare dell'impresa. Quindi è il capo, ma un capo.

subordinato a sua volta al titolare dell'impresa. Non è lui il capo, però esercita tutti i poteri di direzione dell'impresa, sotto al titolare o agli amministratori. Ecco, è subordinato esclusivamente a questo, è un potere di direzione. Attenzione, perché l'investitore può essere investitore, per così dire, generale di tutta l'impresa, oppure può essere investitore di un ramo particolare dell'impresa. Allora, in questo caso, diciamo, ha funzione di dirigere soltanto il ramo a cui è stato assegnato. Preposizione investitoria da iscrivere nel registro delle imprese. Ho parlato prima di mansioni dei dipendenti. Le mansioni si attribuiscono al dipendente o comunque al collaboratore, preponendolo, mettendolo nell'ufficio, mettendolo nel posto di lavoro, e quelle sono le mansioni. La stessa cosa avviene per l'investitore. L'investitore riceve i poteri con la preposizione, che si chiama a questo punto preposizione institoria. La preposizione institori è un atto da iscrivere nel registro delle imprese. In questo atto di preposizione istruttoria si possono attribuire più o meno poteri, vedremo poi quali sono i poteri che ha l'istruttore. In mancanza si presumono di indicazioni diverse, si presumono che questi poteri siano generali. Poteri e doveri dell'istruttore. Alla rappresentanza generale dell'impresa o del ramo particolare a cui lui è preposto. Tutti i poteri. La legge gli pone limiti, nel senso che non può alienare beni immobili, salvo che non sia autorizzato espressamente nella procura istitoria. Preposizione istituria per atti pertinenti all'impresa o al ramo. La preposizione istituria è l'atto con cui l'imprenditore attribuisce, non è necessariamente un atto scritto, è in via di fatto, se viene incaricato a dirigere l'intera impresa a tutti i poteri relativi a quell'impresa, se invece è incaricato di gestire e dirigere un ramo, ha i poteri relativi a tutta quell'attività. Attenzione però, serve la spendita del nome, l'articolo 2208. L'investitore che agisce impegna l'impresa e quindi l'imprenditore, solo se spende il nome dell'imprenditore, dell'impresa. Ecco, quindi è necessario, l'investitore agisce in nome dell'impresa, deve spendere il nome dell'impresa perché questa sia impegnata degli atti lui compiuti. Come dicevo, soltanto, salvo disposizione contraria, nella procura istituria, l'investitore non può compiere atti di alienazione di beni immobili. Tutti gli altri atti gli sono invece rientrano nelle sue competenze. Procuratori e commessi. Abbiamo visto, la legge indica soltanto alcuni dei collaboratori, in realtà i collaboratori sono tanti. Procuratori e commessi. I primi, i procuratori, sono incaricati per specifici affari senza essere a capo. Hanno potere di rappresentanza, ma non di decisione. Chi sono i procuratori? Talvolta l'impresa si avvale di collaboratori che servono esclusivamente per rappresentare l'impresa, attraverso il potere di rappresentanza che gli è attribuito, per compiere atti giuridici. Se l'impresa deve fare degli acquisti, questo avveniva in particolare in passato, in cui non c'erano forme, diciamo, di collegamento, di trasmissione degli ordini in via così molto facile, come avviene attraverso internet, se aveva bisogno di acquistare della merce, che ne so, all'estero, si poteva servire di un procuratore nominato all'estero. Un procuratore, in caso di impresa di navigazione, l'impresa che arriva in un porto ha necessità di avere assistenza per acquisire diciamo, il permesso di attraccare, per scaricare la merce e così via. Ecco, solitamente imprese di navigazione avevano, di trasporto marittimo, aveva un procuratore nei porti con cui trattavano perché, dietro indicazione del titolare dell'impresa, stipulava i contratti per il trasbordo delle merci. Ma i procuratori non hanno potere di rappresentanza, ma non decidono. Nei confronti dei terzi hanno il potere di rappresentanza, ma nei rapporti interni non decidono cosa fare perché ricevono indicazione sempre dall'investitore o dal titolare dell'impresa. Commessi sono collaboratori esecutivi. I commessi sono dei collaboratori, il nome può sembrare un po' così limitativo. I commessi sono tanti, pensate, nelle banche i commessi in senso giuridico

sono coloro che stanno dietro le casse, i cassieri, sono commessi, nel senso che svolgono una funzione esecutiva, e tutti coloro che hanno rapporti con i clienti si chiamano commessi. I commessi hanno i poteri, quali? Anche i poteri di rappresentanza. Pensate a un negozio che vendono beni al pubblico, i commessi sono quelli che sono addetti alla vendita. Che poteri di rappresentanza avranno? I poteri di rappresentanza sono molto facili da individuare, perché i commessi hanno i poteri di rappresentanza senza bisogno che ci sia un atto scritto. Se io entro in un negozio e trovo un commesso, stipulo il contratto con quel commesso e, salvo diverse indicazioni, quel contratto è stabilito, è stipulato non col commesso, ma con l'impresa di cui il commesso è un semplice dipendente. Come appaiono i poteri? Ecco, pensate alla banca. Vi ho detto che in banca pure i cassieri, secondo il codice civile, sono commessi. Se io verso del denaro sul mio conto, consegnandolo al cassiere, quello che sta allo sportello per la cassa, la banca è impegnata come se avesse ricevuto la banca stessa quei soldi. Se invece lo do a qualsiasi altro collaboratore che non sta dietro la cassa, gli ho consegnato male i soldi, se li do al direttore, probabilmente il direttore li versa sul mio conto, ma non ho nessuna sicurezza che ciò avvenga, mentre invece è giuridicamente impegnata la banca quando li consegno a chi si trova dietro la cassa. Dicevo che i commessi hanno potere di rappresentanza. La legge però prevede che, salvo disposizione contraria, i commessi non possono concedere sconti. Se c'è un negozio che vende a determinati prezzi, i commessi possono, hanno il potere di impegnare l'impresa nell'acquisto, nella vendita dei beni, non possono concedere sconti perché gli sconti sono consentiti, salva diversa disposizione, soltanto dal titolare dell'impresa o dall'investitore che è preposto a quel negozio. Spunti di riflessione. Che poteri ha l'investitore? Azienda. E un altro argomento, un argomento direi molto importante, cioè che indica come è organizzata l'impresa. Beni dell'impresa. L'articolo 810 del Codice Civile prevede che beni sono le cose oggetto di diritti. Il codice civile prevede tanti tipi di beni, ci sono beni mobili e beni immobili. Ci sono anche beni immateriali, tipo le energie. L'energia elettrica è considerata un bene e dal codice civile. Però nell'impresa beni sono anche altri cespiti. Uso questa parola cespiti che è più adatta di beni, perché nell'impresa ci sono altre, chiamiamole cose in senso generico, che sono molto importanti. Beni immateriali, si parla di intangible asset, beni intangibili che non si vedono, ma sono diverse dalle energie. Le energie sono beni immateriali, ma come che si vedono o comunque si sentono? Questi sono altri beni, quali? Adesso cercherò di indicarvene. Tanti valori aziendali, marchi, invenzioni, know-how. I marchi. I marchi sono i segni distintivi di un prodotto. Cosa consiste il marchio? Può essere un segno, un disegno, una figura, un nome, tante cose, ma la consistenza non è data dall'oggetto in cui si rappresenta, ma data dal diritto di esclusività. Cioè il marchio attribuisce al titolare del marchio il diritto all'esclusiva, lo vedremo meglio in un'altra lezione, il diritto di utilizzarlo esclusivamente, non possono essere i marchi utilizzati se non dal titolare. È un bene quindi sui generis, non è un bene tangibile. Le invenzioni, una cosa analoga avviene per le invenzioni, se nell'ambito dell'impresa sono state realizzate delle invenzioni, tra i beni dell'impresa rientrano anche le invenzioni che attribuiscono al titolare dell'invenzione, a chi ha realizzato quell'invenzione, l'esclusiva, e questa esclusiva è riconosciuta attraverso il brevetto, un brevetto industriale. Il know-how è il saper fare, certe esperienze, certe conoscenze, sono cose, se vogliamo, assolutamente generiche che talvolta però hanno una grande importanza. Anche questo rientra tra i beni dell'impresa. Avviamento, goodwill o badwill. L'avviamento, è noto che cosa significa l'avviamento, la capacità di un'impresa di continuare ad attrarre i clienti.
L'avviamento potrebbe essere pure negativo. Se un

un'impresa, c'è stata una volta in Italia, ma parecchi anni fa, un'impresa che imbottigliava l'acqua da una sorgente, un'acqua minerale, che siccome aveva avuto un grande successo, invece di prenderla dalla sorgente che dava un'acqua buona, l'ha presa dal fiume, che era inquinato. Naturalmente è successo uno scandalo e quell'impresa poi ha dovuto chiudere perché aveva un avviamento negativo, nessuno si fidava più di quell'impresa. E quell'avviamento è un bene assolutamente immateriale, ma un bene molto importante. Diciamo il principale, ovviamente se è positivo, il bene principale, la capacità dell'impresa ad attrarre clienti e quindi continuare a operare con successo, accrescendo sempre questo suo successo. Portafogli ordini, rete di vendita, quote di mercato. Pensate a una grande impresa di costruzione navale, Fincantieri, costruisce navi da crociera. Per costruire una nave da crociera servono anni di lavoro. Naturalmente, chi vuole acquistare una nave da crociera si prenota, fa una prenotazione. L'impresa che le costruisce ha un portafoglio ordini di parecchi anni. Cioè, ha acquisito dei contratti per la costruzione, ancora non l'ha costruita la nave. Però quel portafoglio ordine costituisce la sicurezza che potrà continuare a operare. Rete di vendita. Cioè, se un'impresa è organizzata in modo tale da avere una rete distributiva molto efficace, anche questo è un dato importante dell'impresa, è un bene importante dell'impresa, ma non è un bene, è materiale e immateriale. È un bene che consiste nella capacità di raggiungere con la propria rete di vendita tutti i posti di una certa zona. Quota di mercato. Se l'impresa ha raggiunto una quota di mercato, cioè nell'ambito della vendita di quel prodotto in una certa zona, che ne so, raggiunge, vende i beni per il 60% di quelli che acquistano quello stesso bene o quello stesso servizio. La quota importante, la quota di mercato è importante. Pensate, se un'impresa nuova vuole entrare in un certo mercato per estendere, espandere su un'altra zona, che fa? Può iniziare a aprire una filiale lì, però si scontra con l'impresa che ha quella quota di mercato. Allora può essere interessata ad acquistare l'impresa che ha quella quota di mercato perché raggiunge subito quella quota di mercato. Ecco, quindi i valori aziendali possono essere tanti. Per questo si parla di, la legge parla di impresa come l'aspetto oggettivo. L'impresa è l'organizzazione delle attività produttive. L'azienda sono i beni che sono organizzati dall'impresa stessa. Sono due facce della stessa medaglia. L'azienda indica i beni in senso molto, molto ampio che compongono questa attività. L'azienda, complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa. I beni organizzati, ma beni nel senso che vi ho detto prima. L'importante è fare questa distinzione, non sono i beni classici. Certo, ci sono anche i beni classici, i beni mobili, ma ci sono tanti altri cespiti che costituiscono parte essenziale dell'impresa. Beni in senso ampio, destinati dal titolare allo svolgimento dell'attività. Sono i beni destinati. Questi beni sono destinati, non necessariamente sono di proprietà dell'impresa. Ormai è abbastanza noto che tante imprese preferiscono invece che acquistare un camion, un'autovettura, la prendono a noleggio. L'importante è che l'impresa abbia il diritto di utilizzarle, quindi non è necessario che questi beni siano di proprietà dell'impresa, basta che l'impresa abbia il diritto di utilizzarli in tanti modi, come possono essere appunto il contratto di leasing o altre forme contrattuali. Ramo d'azienda. Individuazione e funzionale del ramo come beni organizzati. L'impresa è l'insieme dei beni organizzati dell'imprenditore per l'esercizio dell'attività, però al proprio interno ci possono essere dei settori. Questi settori possono essere diversi, pensate alla fase della produzione, la fase del commercio, della vendita, ma anche ci possono essere tante altre fasi dell'impresa. Individuazione funzionale del ramo come beni organizzati. Era invalso ormai da molti anni, cioè che l'impresa poteva cedere ad altri una parte della propria organizzazione, per vari motivi che ora cercherò di spiegare. Questa cessione era una cessione aziendale?
la legge parla dell'azienda, qui invece l'azienda rimaneva ancora.

ancora in capo alle imprese originarie. Ecco, il ramo aziendale è un settore che, diciamo, che ha una capacità funzionale di funzionare con beni organizzati. Stessa disciplina della cessione dell'azienda. Che avviene se c'è una cessione di ramo di azienda, si applica la stessa disciplina di cessione di ramo di azienda. In particolare, anche questo per disposizione dell'Unione Europea, siccome nella cessione di ramo di azienda, l'ho già detto, bisogna sentire diciamo, le organizzazioni sindacali, ma soprattutto nel caso di cessione di ramo di azienda, il rapporto di lavoro continua col cessionario dell'azienda. Ecco. Se si trasferisce non l'intera azienda, ma un suo ramo, l'Unione Europea ha detto che si applica la stessa disciplina della cessione di azienda. In particolare per i rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro in caso di cessione di rami aziendali continua il rapporto di lavoro col cessionario di quel ramo aziendale come avviene nel caso di cessione dell'intera azienda. Contratto di cessione di azienda. Atto pubblico con scrittura privata autenticata. La cessione dell'azienda non si cede l'impresa, l'impresa appartiene al titolare dell'impresa e la sua organizzazione, però quanto è stato da lui organizzato può essere trasferito. Il trasferimento implica una cessione di una sostanza, chiamiamola così, economica anche importante, per motivi, diciamo, non soltanto di conoscenza di questi fatti economici importanti, ma anche per evitare, diciamo, che questo possono avvenire delle operazioni di riciclaggio, cioè chi ha soldi di provenienza illecita, acquistando un'impresa, sostanzialmente pulisce si parla di lavaggio del denaro sporco, facendo apparire come risultato di questa attività. Per questo è molto importante conoscere chi è il titolare di quell'azienda. E come questa azienda venga ceduta, quando venga ceduta, a che prezzo venga ceduta e così via. Per questo la legge prevede che l'atto pubblico con scrittura privata autenticata da notaio. La cessione di azienda non soltanto deve essere fatta con quell'atto pubblico con scrittura privata autenticata, ma deve essere anche iscritta nel registro delle imprese, proprio per rendere nota a tutti la realtà economica che è data dalle aziende, più che dalla titolarità dell'azienda, diciamo, a chi appartenga. Funzione antiriciclaggio è una norma che è stata inserita proprio per evitare che ci fosse la pulizia o il lavaggio del denaro di provenienza illecita. Effetti naturali della cessione, mi riferisco alla cessione di azienda, ma anche alla cessione di ramo d'azienda. Continuazione dei rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro continuano. Dopo la cessione, prima era dipendente di un'impresa, poi sono dipendente dell'altra impresa che ha acquisito quell'azienda o quel ramo. Divieto di concorrenza per 5 anni. Il cessionario dell'azienda ha il diritto che colui che gliel'ha trasferita, il cedente dell'azienda, non svolga attività in concorrenza con lui, salvo patto contrario. E questo è il divieto di concorrenza per la durata di 5 anni. Successione nei contratti. L'impresa può avere, normalmente ha, nell'ambito dell'attività aziendale, contratti in corso. Pensate al contratto diciamo, di locazione. Nei contratti di locazione, nei contratti relativi all'attività dell'aziendale, subentra il cessionario perché c'è una continuità, passano anche i contratti. Possibile cessione dei crediti. I crediti dell'azienda sono crediti che rimangono di titolarità dell'impresa originaria. È possibile però, e talvolta c'è la convenienza per il cessionario di acquisire questi crediti, occorre che sia specificato. Per esempio, è molto frequente che nel caso di cessione di azienda ci sia la cessione del credito nei confronti dei terzi. Spunti di riflessione. Quando c'è la cessione del ramo aziendale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Come si sviluppa l'impresa? Perché è agevolata l'imprenditoria femminile? Che poteri ha l'investitore? Quando c'è la cessione di ramo aziendale? Ecco, con questo termina questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni e materiali sono a disposizione in relazione a questo corso sul sito dell'Università. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Ida Maria Fusco e sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e mi sono sempre occupata di storia. Ho un dottorato in storia economica e in questa sede vi presenterò il corso che appunto si intitola, come potete vedere, Storia Digitale. Andiamo quindi a vedere quali sono le macro aree a cui faremo riferimento nel corso di queste lezioni. Il lavoro tradizionale dello storico. Ora, prima di scendere più nei dettagli del corso di storia digitale, è giusto in qualche modo comprendere esattamente in cosa consiste il corso e il lavoro anche quindi dello storico. Lo storico, quindi sì, noi ci interrogheremo su cosa fa lo storico, perché spesso non si comprende bene qual è il suo ruolo. Lo storico non è colui che racconta delle storie, ma è colui che elabora dei concetti per formulare appunto quella che viene definita una storia con la S maiuscola. Quindi la base dello storico è soprattutto quello di porsi delle domande e quindi attraverso i suoi strumenti, i principali strumenti sono le fonti, lo storico tenta di rispondere a queste domande. La storia digitale. Quindi ciò detto, cioè fatta questa premessa di quale sia il ruolo esatto dello storico, vediamo cosa si intende per la storia digitale, cioè vediamo come la storia si è trasformata in digitale, qual è stata l'evoluzione e se questa evoluzione in qualche modo ha condizionato, ha cambiato il lavoro tradizionale dello storico, cioè quello che lo storico ha sempre fatto. Quindi capiamo cosa si intende per storia digitale e quali sono le principali novità della storia digitale. Crowdsourcing e big data. Questa parte è davvero importante perché in realtà una delle principali attività che sono state modificate

dal digitale e che quindi hanno condizionato fortemente il lavoro, il nuovo lavoro dello storico, sono proprio, è proprio relativo al discorso delle fonti. E il crowdsourcing, i big data, sono due macro aree che hanno a che fare proprio con le fonti. Quindi vedremo questi due aspetti e vedremo quindi come le fonti tradizionali dello storico, che erano quelle fonti che venivano rinvenute negli archivi, fonti cartacee, a volte molto antiche nel tempo, sono state talvolta, non completamente, ma talvolta sostituite da nuove fonti digitali, che sono fonti che sono costruite dal, appunto, spesso non dallo storico, ma sono fonti costruite attraverso un processo sul web che vede coinvolti non soltanto gli storici, ma spesso anche il pubblico, il grande pubblico che partecipa alla formazione delle fonti e partecipa a volte anche alla elaborazione della costruzione storica. Ovviamente questo comporta che avremo una grande quantità di dati, pertanto parliamo di big data, che quindi porteranno dei notevoli problemi, come vedremo, vantaggi e problemi, perché si tratta di una mole immensa di dati che bisogna in qualche modo avere la capacità di analizzare e di sfruttare al meglio. Public History and Digital Public History. Perché questa macroarea è importante? È collegata ai due concetti che abbiamo espresso prima, e cioè al crowdsourcing e al big data. La storia tradizionale era una storia che molto legata diciamo, agli accademici, quindi era quasi come se gli storici vivessero in un mondo, in una specie di torre d'avorio, in cui parlavano tra di loro, scrivevano per loro e quindi difficilmente, diciamo, il loro lavoro usciva dallo stretto ambito accademico, se non in casi eccezionali, o comunque usciva anche con dei linguaggi, con delle caratteristiche che non sempre erano comprensibili al grande pubblico. Oggi, con questi cambiamenti enormi che ha portato appunto il digitale, abbiamo che la storia diventa sempre più una storia aperta, rivolta non più soltanto agli storici accademici, ma rivolta al grande pubblico, a tutti. E quindi il grande pubblico viene immediatamente coinvolto, quindi la storia diventa pubblica, diventa un processo che si avvale talvolta appunto anche della partecipazione attiva e interattiva delle persone, del pubblico, di coloro che prima erano quasi estromessi dal processo storico. Questo non significa che gli storici non abbiano più una loro funzione, ma vedremo nel corso quali saranno anche le nuove funzioni che acquisiranno gli storici. Ma è importante che questa storia è rivolta anche al pubblico più ampio, sia nella formazione e nella costruzione del processo storico, sia anche nella semplice consultazione o curiosità di quelli che sono gli eventi storici. Attendibilità e conservazione delle nuove fonti digitali. Quindi, alla luce di quanto abbiamo detto nell'ultimo punto, nell'ultima macroarea, capirete, è facile comprendere quanto siano importanti i problemi di attendibilità e di conservazione delle fonti. Attendibilità perché? Perché ovviamente queste fonti non sono più le solite fonti tradizionali dello storico, cioè quelle fonti che venivano costruite nei secoli e che venivano e sono conservate ancora oggi negli archivi, ma ci sono delle nuove fonti digitali che presentano dei problemi di attendibilità, in quanto chiunque, abbiamo visto anche il grande pubblico, può partecipare, contribuire a costruire queste nuove fonti. E chi ne garantisce quindi l'attendibilità? E l'altro problema è la conservazione, perché le fonti tradizionali erano appunto conservate negli archivi, quindi erano preservate e sono ancora preservate negli archivi o nelle parti antiche delle biblioteche. Oggi queste nuove fonti, molte di queste nuove fonti, costruite integralmente ex novo dal punto di vista digitale, queste nuove fonti presentano un problema di conservazione, cioè chi ne garantirà la conservazione nel lungo e nel lunghissimo periodo, considerando che non abbiamo nessun supporto fisico di queste stesse fonti. Quindi, qual è lo scopo? Quali sono le finalità, quindi, di questo corso che vi sto presentando?
Certamente possiamo dire che il corso mira a formare uno storico che non è più soltanto uno storico che abbia delle caratteristiche tipiche dello storico tradizionale, cioè di quello storico che era quasi un topo di biblioteca, che andava negli archivi e che studiava le fonti e la bibliografia ovviamente relativa a quell'argomento, a quelle domande che gli si poneva. Ma oggi voglio in qualche modo, vorrei in qualche modo spiegarvi

Com'è cambiato il ruolo dello storico e quindi formare dei nuovi storici, degli storici digitali, che quindi non abbandonino l'idea tradizionale di quello che è la ricerca storica, ma che a questo tipo di ricerca aggiungano, in qualche modo, la nuova metodologia storica, avvalendosi dei nuovi strumenti offerti dal digitale e quindi anche alle nuove opportunità, pur consapevoli, attentamente consapevoli di quelli che sono talvolta anche i rischi che presenta il digitale. Quindi a questo punto non posso far altro che augurarvi buon lavoro e vi attendo quindi al corso.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Iniziamo questa nuova lezione illustrando l'argomento procedure top-down e procedure bottom-up. Top-down dall'alto al basso, bottom-up dal basso all'alto.

E adesso vedremo in che cosa consiste. Il primo argomento è sistemi basati su regole e sistemi guidati dai dati. Il modo di ragionare basato sul buonsenso, razionale. Esamineremo il modo matematico top-down e infine esamineremo il modo dell'intelligenza artificiale bottom-up, cioè di quella che abbiamo definito approccio fisico. Sistemi basati sulle regole e sistemi guidati dai dati. Esistono quindi almeno due modi di analizzare i dati. O immagino delle regole e tramite queste regole tento di spiegare i dati che ne sono una delle manifestazioni possibili, oppure, all'estremo opposto, mi baso sui dati e tento di capire da come sono distribuiti i dati quali sono le regole che stanno sotto di loro e che li hanno generati. Vediamo queste procedure in dettaglio. Partiamo dalla distinzione tra computazione classica e computazione naturale, che sono due logiche. La prima rappresenta le procedure top-down, la computazione classica, e la seconda, la natural computation, la computazione naturale, rappresenta un esempio di praticamente bottom-up, cioè procedura guidata dai dati. Leggiamo questo schema in alto, vediamo processi naturali e culturali che sono il dominio che noi vogliamo tentare di comprendere. A sinistra seguiamo la parte analisi. La classic computation, classical computation, significa utilizzare gli esperti del settore per trovare le regole del processo. Gli esperti generano le regole del processo. È il momento di formalizzazione, cioè di trovare le invarianti. Quindi stiamo dicendo che degli esperti del dominio tentano di esplicitare le regole che normalmente usano per capire questo tipo di problema, di processo. In seconda battuta, gli informatici o gli ingegneri informatici tentano di mettere su computer queste regole in forma di linguaggio di programmazione, modelli artificiali che seguono quindi delle regole. A questo punto, quando il programma viene fatto girare immettendo in input nuovi dati dello stesso problema, ma che non aveva mai visto il sistema prima, il sistema, applicando quelle regole, genererà un output e andremo a comparare l'output generato dal sistema automatico con gli output generati dal sistema naturale e definiremo in modo opportuno l'accuratezza e le prestazioni di questo algoritmo. Questo è un algoritmo classicamente top-down, cioè un algoritmo che individua delle regole e le applica perché tutti i fenomeni che può spiegare devono dipendere da quelle regole. Se il processo che stiamo esaminando dovesse inventarsi delle regole mentre funziona, beh, allora questo algoritmo non può funzionare. Dall'altra parte, dalla parte destra, seguendo la linea natural computation, vediamo la procedura opposta, quella bottom-up, cioè la procedura guidata dai dati. Io ho una base dati, la formalizzazione consiste questa volta nel definire una base dati il più atomica possibile e applicare degli algoritmi artificiali, i quali tentano di vedere dai dati quali sono le regole con le quali questi dati si rapportano e quali sono le regole che possibilmente li hanno generati. Cioè tenta di capire le regole con le quali questi dati funzionano e le scopre anche mentre queste avvengono, mentre il processo funziona. Quindi è una procedura che parte dai dati e fa emergere dai dati il sistema globale che ne emerge. Un po' come abbiamo visto in alcuni incontri precedenti, di quegli uccelli che partono in maniera casuale all'inizio, individualmente, e poi dopo un attimo, quando sono in cielo, disegnano delle geometrie complesse che ci lasciano affascinati il più delle volte. Questi modelli, bottom-up, ovviamente, i modelli artificiali trovano le regole che questi dati stanno seguendo per creare complessivamente quella dinamica, e le comparano uguali.

con i risultati reali che ci abbiamo del processo per vederne l'accuratezza. Naturalmente questi due processi hanno una forte differenza. La differenza è che il metodo top-down, cioè che segue delle regole a priori, è un metodo tautologico, cioè tutti i casi che può spiegare sono casi che le regole in qualche modo hanno previsto. O meglio, è come avere una rete da pesca di un certo formato e tutti i pesci che puoi prendere non sono tutti i pesci di quel mare o i pesci specifici di quel mare, ma sono i pesci che rientrano nel grigliato di quella rete. Cioè le regole di selezione sono fatte a priori. Qualsiasi pesce abbia una forma diversa dal formato della rete non entrerà in quella rete e per cui sarà scartato. Per evitare questo, quando ci sono sistemi che non sono semplicemente complicati, cioè che hanno tante regole e quindi che sono tautologici in realtà, no? Perché già nelle regole ci sono tutti i fenomeni che possono essere spiegati, ma ci sono dei sistemi che funzionando generano dinamicamente delle nuove regole, sistemi non stazionari in qualche modo. In quel caso l'unica strada è quella di avere la capacità di implementare algoritmi che, guardando come i dati cambiano e interagiscono, trovino le regole di volta in volta più adeguate per spiegare queste dinamiche. Quindi sistemi artificiali guidati dai dati che dal basso verso l'alto fanno emergere il modello collettivo del comportamento. Naturalmente anche questi, i risultati di questi modelli artificiali che seguono e modificano le proprie regole, come vedete scritto qui, vanno comparati con il processo reale per vedere l'accuratezza con la quale si sono comportati. La domanda che dobbiamo lasciarci è spiegare le differenze fondamentali tra i metodi top-down e bottom-up. Esaminiamo adesso il metodo che chiamiamo razionale. È un metodo bottom-up, cioè che tenta di trovare delle regole e di applicarle a un caso. In questo caso sceglieremo un esempio che è un famoso indovinello posto da Einstein nel XIX secolo. Proviamo a leggerlo. Ci sono 5 case di 5 differenti colori. In ciascuna casa vive una persona con una differente nazionalità. I 5 proprietari bevono un certo tipo di drink, fumano un certo tipo di sigari e mantengono un certo tipo di animali domestici. Nessun proprietario ha lo stesso animale domestico, fuma lo stesso tipo di sigari e beve lo stesso tipo di drink. La domanda che Einstein si pone è: chi è il proprietario del pesce? Questa domanda può sembrare strana messa così, ma Einstein suggerisce delle frasi che sono dei vincoli, analizzando i quali è possibile risolvere questo indovinello. Primo vincolo: il britannico vive nella Casa Rossa. Secondo: lo svedese adotta dei cani. Il danese beve tè. La Casa Verde è vicina e sulla sinistra della Casa Bianca. Il padrone della Casa Verde beve caffè. La persona che fuma Pall Mall, che è un tipo di sigaro, mantiene degli uccelli, alleva degli uccelli. Il proprietario della Casa Gialla fuma Daniel. L'uomo che vive nella casa centrale beve latte. Il norvegese vive nella prima casa. L'uomo che fuma Blend vive vicino a quello che alleva catti, che mantiene i gatti. L'uomo che mantiene i cavalli, il cavallo, vive vicino all'uomo che fuma Daniel. Il proprietario che fuma Blue Master beve birra. Il tedesco fuma Prince, che è un tipo di marca di sigaro. Il norvegese vive vicino alla Casa Blu. L'uomo che fuma Blend ha come vicino quello che beve acqua. Ripeto, Einstein pose questo indovinello durante il XIX secolo e disse che il 98%, secondo lui, di quel mondo, del mondo di allora, non sarebbe stato in grado di risolverlo. Adesso noi vediamo di risolverlo secondo
diverse procedure.

La prima è quella che abbiamo chiamato metodo razionale. Il metodo razionale consiste innanzitutto nel vedere le possibilità. Per esempio, le nazionalità previste sono cinque: norvegese, britannico, svedese, danese e tedesco. I colori delle case sono ugualmente cinque: rosso, verde, bianco, giallo e blu. I possibili drink sono tè, caffè, latte, birra e acqua. I possibili animali domestici sono cani, uccelli, gatti, cavalli e pesci. Le possibili marche di sigaro sono Pall Mall, Daniel, Blends, Blue Master e Prince. Ecco, questo è il primo quadro per capire come organizzate le scelte che ci possono essere in questo indovinello. Lo step 1 consiste nel fare la prima ipotesi. Noi sappiamo che ci sono cinque case. Assumeremo che sono tutte sulle righe, sulla stessa riga, vedete? 1, 2, 3, 4 e 5. E sono numerate da sinistra verso destra. Questa è una comodità che ci concediamo per schematizzare questo metodo top-down razionale. Sappiamo inoltre, da uno dei suggerimenti che ha dato Einstein, che il norvegese è nella prima casa. Quindi possiamo scrivere il norvegese della prima casa. Sappiamo anche dai suggerimenti che il britannico vive nella casa rossa e quindi il norvegese non può vivere in una casa di colore rosso. Sappiamo anche che il norvegese vive vicino alla casa blu, quindi il norvegese non può avere la casa blu. La casa verde è sulla sinistra della casa bianca. Il norvegese non può vivere nella casa bianca perché non c'è una casa sulla sinistra e non può vivere nella casa verde perché l'unico c'è un solo vicino, quello che ha a destra. È noto perché vive nella casa blu. Quindi il norvegese vivrà per forza nella casa gialla. E quindi abbiamo fatto un secondo passo. Noi sappiamo anche che il proprietario della casa gialla fuma Daniel. E il norvegese ha come vicino la casa blu, quindi il norvegese ha un solo vicino sulla destra. Per cui sarà il norvegese che vive nella casa gialla a fumare Daniel. Proseguendo questo modo di ragionare, passo dopo passo, arriveremo pian piano a concludere la tabella. E rimarrà, per esempio, vedete, che solo il tedesco. L'unico animale che rimane è il pesce e questo deve appartenere al tedesco. Noi sappiamo che il proprietario del pesce risolve il problema e abbiamo completato la matrice. Ovviamente abbiamo saltato dei passaggi, ma sono dello stesso tenore di quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo proceduto secondo un metodo a esclusione. Abbiamo preso sul serio i suggerimenti e dai suggerimenti abbiamo visto quante erano le possibilità. Poi, mettendo altri suggerimenti insieme, abbiamo escluso altre possibilità finché non ce n'è rimasta una. E alla fine, dopo molti passaggi, qui ne servono almeno 9, pensate, si riesce a chiudere questa matrice dicendo praticamente in ogni casa chi c'è. Nella casa numero 1 è gialla, c'è il norvegese, beve acqua, fuma Daniel. E alleva gatti. Potete vedere che la casa numero 4, che è la quarta colonna che vedete, è una casa verde, vive il tedesco, beve caffè, fuma Prince e ha il pesce. Quindi abbiamo risposto in qualche modo, faticosamente, alla domanda che si poneva Einstein. Per cui, seguendo un metodo di buon senso, senza conoscere molta matematica, è possibile trovare una soluzione a questi indovinelli. Mettiamo in cantiere questa domanda, spieghiamo come procede questo metodo razionale, che è un metodo top-down, cioè dall'alto al basso. Adesso vediamo il metodo matematico, che è diverso ovviamente. Il metodo matematico è stato esemplificato in un articolo che potete trovare nei materiali, che è questo articolo pubblicato, e praticamente che cosa fa? Formalizza il problema in un certo modo. Allora, leggiamo soltanto la prima parte di questo, perché le altre, vedete? La nazionalità.
La nazionalità prevede le cinque nazionalità, norvegese, svedese, tedesco, danese e britannico, e alla fine dice, guardate, su questa riga ognuno di questi può appartenere soltanto a una nazionalità, per cui la somma di tutta la riga deve essere uno. Lo stessa procedura la applica al colore della casa, anche il colore della casa.

nel modo seguente, con queste due equazioni, queste due sommatorie, vedete J va da 1 a 5, che sono le opzioni, e questa sommatoria è uguale all'altra sommatoria che vedete a seguire. Questi sono dei vincoli. Poi lo stesso suggerimento, il secondo suggerimento, quello dello svedese che alleva dei cani, viene formalizzato in maniera analoga, per cui abbiamo tutte delle equazioni che ci rappresentano ognuno dei suggerimenti, che più che suggerimenti sono vincoli da rispettare per risolvere il problema. Ce ne sono alcuni più complessi che adesso non esaminiamo, ma quello che abbiamo capito è che nel metodo matematico si analizzano le opzioni disponibili, si mettono dei vincoli di prima grandezza, che abbiamo visto nella slide precedenti, poi si formalizza con delle equazioni tutti i suggerimenti vincolo che l'indovinello ha fornito. A questo punto si imposta un'equazione, questa adesso è inutile leggerla perché viene direttamente dal testo degli autori dell'articolo, ma grosso modo dice, guardate, la sommatoria di tutte le nazionalità più la sommatoria di tutti i colori delle case, più la sommatoria dei drink, più la sommatoria dell'animale domestico, più la sommatoria del colore della casa, deve dare 25. Questo è il vincolo. Ora, costruendo un algoritmo che abbia una funzione di costo di questo tipo, gli autori dicono, beh, guardate, è possibile usando anche un file di Excel con poca memoria, vedete, qui sto riassumendo, è possibile generare questa tabella che vedete, nella quale si vede chiaramente che la casa numero 4, H4 come colonna, ha il tedesco, è di colore verde, beve caffè, fuma Pritz e c'ha il pesce. Quindi, anche secondo questo metodo matematico, che è top-down anche questo, perché pone dei vincoli e poi va a risolverli dal punto di vista matematico con un'ottimizzazione, si ottiene lo stesso risultato, ovviamente in tempi diversi. Quindi, ci lasciamo alle spalle questa domanda. Qual è la logica principale del metodo matematico? Adesso passiamo al metodo dell'intelligenza artificiale, quello che abbiamo definito bottom-up, cioè guidato dai dati. Questo metodo, che si riferisce a quella parte di intelligenza artificiale che segue, è guidata dai dati e quindi segue l'approccio fisico, cioè l'estrazione di informazioni nascoste dai dati, dovrà tener conto di alcuni fattori. Qui di nuovo, per comodità, rivediamo il nostro indovinello. Adesso procederemo in maniera cieca, chiameremo semplicemente, codificheremo questo metodo, questo indovinello, lo codificheremo per un sistema di intelligenza artificiale bottom-up, nel caso specifico un algoritmo evolutivo, il quale in pochi passi tenterà di trovare la soluzione. Poi vedremo come ha fatto, tenteremo di spiegare come fa. Useremo un programma in real time, io adesso lo chiamo, ecco che il programma compare, vedete il programma è un programma normale scritto in C, qui viene riportato di nuovo l'indovinello. Io gli dico semplicemente run e lui in questa finestra che vedete ci mostrerà evolutivamente le soluzioni che trova fino a trovare la migliore e poi sulla tabella, su questa tabella, dove ci sono le 5 case sulle righe e i vari attributi, colore di ogni casa, nazionalità del soggetto, drink che beve, sigari che fuma e animali che alleva, ci compariranno in ogni cella delle informazioni. Da quando do run, vedete il tempo che ci impiega. Fatto. Tenete conto che c'è stato il tempo con cui com i computer comunicavano uno con l'altro, per cui vedete, in 46 cicli evolutivi il sistema ci ha detto: guarda, vedi, qui è il tedesco che vive nella Casa Verde, che beve caffè, che fuma Prince e ha i pesci. Quindi ci ha risolto in una manciata di secondi il
il problema che avevamo posto, soltanto seguendo una logica completamente

diverse. Non si è posto il problema di come formalizzare i vincoli che Einstein suggeriva per facilitarci. Non si è posto il problema di fare delle inferenze induttive a esclusione per trovare le combinazioni delle caselle giuste. Ha usato tutta un'altra logica. Ha codificato i dati, adesso vedremo come, e poi li ha risolti da soli. Proviamo adesso a vedere come si è comportato questo sistema. Innanzitutto, questo sistema bisognava codificare le ipotesi. Noi abbiamo, come abbiamo visto già precedentemente, i proprietari che possono essere, come dire, il norvegese, il danese, il britannico, il tedesco, lo svedese, abbiamo il colore della casa, i cinque colori che vedete sulla seconda riga, abbiamo i cinque tipi di drink, abbiamo i cinque marche di sigari, abbiamo i cinque tipi di animali domestici. Benissimo, fin qui non cambia nulla. Andiamo a vedere in dettaglio, per esempio, che mi sono inventato praticamente una codifica a caso che rispetta solo i vincoli del problema. Per esempio, dice. La casa 1, il proprietario è il numero 2. Io vado qui a proprietario, leggo 1, 2, opzione 2 è un danese. Benissimo, è un danese. Poi, nella casa 2, il proprietario è il quinto e quindi vado al quinto, è uno svedese. Quindi ho codificato la posizione di ogni opzione in modo tale che su ogni colonna non ci sia una ripetizione. Vedete, sulle righe io posso avere lo stesso numero. Perché il drink numero 1 può essere presente nella casa 1 insieme alla marca di sigari numero 1, ma siccome all'inizio dell'indovinello è stato detto che ogni proprietario, no, ha, come dire, vive in una casa diversa, in una sola casa, e ogni proprietario vive in una casa di un colore e non di più colori, eccetera. Vedete che io ho rispettato, non ripetendo lo stesso numero di opzioni per ogni colonna, ho rispettato il vincolo. Qual è il problema? È che questo vettore io me lo sono inventato. Questo potrebbe non rispettare minimamente i suggerimenti che ha dato Einstein. E quindi come procedo? Procedo analizzando i vincoli. E io qui ho formalizzato i 15 vincoli che Einstein suggerisce. Vediamo i primi 7. Dice, se la nazionalità è un britannico e il colore è rosso, allora un punto. Se la nazionalità è svedese e l'animale è un cane, allora un altro punto. Vedete, li ho semplicemente tradotti in un linguaggio, in un pseudolinguaggio C. Cioè io gli aumento un punto a quell'ipotesi ogni volta che indovina uno o più vincoli di quelli che Einstein ci ha presentato. Qui ci sono gli altri vincoli, vedete, l'8, il 9. Alla fine, se li andiamo a considerare, sono 15 vincoli. Leggo l'ottavo. Se il drink preso è il latte e la casa è quella centrale, allora un punto. Se la nazionalità è norvegese e abita nella prima casa, allora un punto. E così via. Qual è il punto? Il punto è che io mi invento un vettore tipo quello che ho fatto vedere prima, completamente casuale ma corretto, cioè nel senso che non c'è alcuna ripetizione, che la somma di colonna è, come dire, che la somma di riga è 1, ma conto i vari vincoli. Allora, questa è una popolazione di ipotesi a caso che io mi sono inventato per risolvere questo problema. Come vedete, ci sono 30 ipotesi, ID1, ID2 sulle righe. In ognuna di queste ipotesi c'è un numero, vedete, il proprietario è il 4, cioè l'opzione 4, il colore della casa è il 3. Le ipotesi sono corrette, ma se io vado a esaminare la prima riga, cioè la prima ipotesi, con i vincoli che abbiamo mostrato prima, con i 15 vincoli, solo 4 vincoli dei 15 vengono rispettati. Mentre se vado alla riga 2, l'altro individuo, l'altra ipotesi che mi sono inventato, vedete, ID2, anch'essa è corretta dal punto di vista formale, in quanto prevede che una casa sia abitata da una sola persona di una sola nazionalità. Ma questa volta, quando vado a fare l'esame, il check con gli
i punti, i vincoli, mi accorgo che 5 vincoli su 15 sono rispettati. Ecco, se scorrete la colonna fitness sulla destra, potete vedere che ognuno di questi individui che io mi sono inventato casualmente ha un numero di vincoli che rispetta. Addirittura ce n'è uno che ne rispetta soltanto uno. Quindi, normalmente abbiamo degli individui che hanno un bassissimo punteggio rispetto al problema. Ma io non mi fermo qui. Io prendo questi individui, ne calcolo la fitness, cioè quanti vincoli su 15 stanno rispettando. Poi prendo i meno peggio, quelli che hanno la fitness meno brutta. Li accoppio tra loro in un certo modo e genero due altre ipotesi. Ora, mettete che i due che ho accoppiato tra i meno peggio, ognuno avesse alcune ipotesi buone, ed è improbabile che siano le stesse per ognuno dei due. Quando li accoppio e prendo la prima metà di uno e la seconda metà dell'altro, e poi la seconda metà del primo e la prima metà del secondo, avrò due offspring, cioè due vettori nuovi, in cui la probabilità che almeno uno abbia due ipotesi buone è alta. E sostituisco questi due nuovi nati, chiamiamoli così, a le due ipotesi peggiori, per esempio quella che aveva uno e un'altra che aveva due, mantenendo così la popolazione a 30. Ricalcolo la fitness e vedo se è migliorata un po'. Poi ripeto la stessa procedura finché la popolazione comincia a migliorare gradualmente, rispettando i vincoli. Quando li rispetta tutti e 15, l'algoritmo si ferma da solo e mi fa vedere, guarda, questa è l'ipotesi che rappresenta tutti e 15 i vincoli. Ed eccola qui, dopo poche generazioni, potete vedere gli stessi individui, non sono gli stessi, ovviamente sono cambiati, ma guardate la fitness come è cambiata mediamente. Il primo questa volta rispetta 10 vincoli su 15, il secondo 10, il terzo 12 e così via. L'ultimo, per caso, l'ho messo per ultimo per metterlo in evidenza, non è l'ultimo come sequenza, vedete, rispetta tutti e 15 e per cui rappresenta la soluzione. Adesso se io codifico questi numeri nei nomi che sono a loro collegati, ho la tabella che mi dice che il pesce appartiene al tedesco e tutte le altre tabelle prese. Proviamo adesso a richiamare il programma una seconda volta facendolo lavorare di nuovo, come se non avesse mai lavorato prima, adesso che conosciamo un po' meglio il modo in cui funziona. Chiamo il programma, eccolo, e gli dico, ok, risolvi. E ha fatto. E di nuovo vedete, guardate, colore verde, nazionalità tedesco, beve caffè, fuma Prince e alleva pesci. Per cui ha rifatto in un modo diverso, producendo la stessa soluzione, e ha risolto di nuovo l'indovinello. Qual è la differenza? È che il procedimento è avvenuto bottom up. Io ho codificato il problema, ho codificato i vincoli, gli ho dato un punteggio, mi sono inventato dei vettori che facevano delle ipotesi corrette ma di basso valore, le ho combinate tra loro in maniera evolutiva, il programma si è evoluto e mi ha fornito la soluzione evolutivamente, bottom up. Non conosceva le regole, non gli ho dato le regole, ha scoperto le regole e mi ha dato la soluzione. Ed eccola qui, di nuovo. Vedete? Bene. Adesso tentiamo di capire come è stato costruito questo algoritmo evolutivo. Il primo passo per costruire un algoritmo evolutivo bottom-up è il seguente. Bisogna disegnare e codificare le ipotesi, cioè come il problema si traduce in ipotesi, cioè come codificarlo. Per esempio, nel caso in questione abbiamo detto, ok, possiamo avere praticamente 5, no, tipi di casa, 5 tipi di colore di casa, 5 tipi di animali domestici e via così, e abbiamo ottenuto un vettore lungo 25, 5 per 5. Poi l'abbiamo riempito di numeri a caso con delle regole che però non fossero ripetitivi, cioè che il britannico non potesse vivere in case di due colori diversi. Abbiamo soltanto fatto questo come vincolo. E ci siamo creati, fate conto, 30, 100,
1.000 individui casuali che rappresentassero 1.000 ipotesi possibili, magari tutte di scarso valore rispetto ai vincoli del problema. La funzione di costo, che vedete qui, disegno del codice delle ipotesi e della funzione di costo. La funzione di costo è fare in modo che a partire da questa popolazione, rispettando i vincoli, il massimo numero di vincoli, in questo caso 15, venga sempre rispettato, cioè dammi l'ipotesi in cui tutti e 15 i vincoli che ha suggerito Einstein vengano rispettati, perché quelli conterranno la soluzione. A questo punto creo, come dicevo, una popolazione di ipotesi che io chiamo individui, in alcuni casi genoma, do un valore casuale a ciascun individuo, a ciascun vettore, e poi comincio a far evolvere questa popolazione, la parola generation. Vediamo in dettaglio in che cosa consiste questa generation. Ogni generazione è fatta da una serie di passi ripetitivi. Primo, valuto la fitness di ciascun individuo, cioè vedo ciascuno di questi 30 che abbiamo preso in considerazione, quanti vincoli dei 15 risponde. A cui risponde correttamente. È un numero quindi da 0 a 15, no? Ovviamente posso scalarlo opportunamente tra 0 e 1 per avere un'idea, o se no lo mantengo qual è. Dopodiché, dopo che ho dato la fitness a ognuna di queste ipotesi, scelgo alcuni individui da incrociare, crossover among individuals, incrocio, faccio un matrimonio tra alcuni individui. Magari scelgo i migliori adesso per farla facile, ok? Quelli che sono i migliori, i meno peggio, se volete, e sono anche un po' diversi. Facendo questo crossover, che poi spiegheremo più in dettaglio come si fa, noi creiamo due altri individui che abbiano una parte del patrimonio genetico del soggetto 1 e una parte del patrimonio genetico del soggetto 2, ok? E vedremo in che modo. Ovviamente questi due chiamati offspring, nuovi nati, dovranno essere, come dire, più adatti alla fitness dei loro genitori. Comunque io li sostituisco, li metto al posto di quelli che nella popolazione avevano dato la fitness peggiore, in modo che mi mantengo la popolazione stabile nel numero di 30, di 100, di 1000, di quanto ho deciso. Dopo posso fare altre mutazioni, posso cambiare ognuno della popolazione in maniera randomica, per esempio, cambiando un gene con l'altro, una posizione con l'altra, ma sempre rispettando i vincoli che ogni colonna, la somma di ogni colonna o ogni riga, a seconda di come lo volete, sia 1. Ho una nuova popolazione a quel punto, sia perché ho avuto dei offspring, cioè dei matrimoni che hanno generato figli, per dirlo in termini comuni, sia perché ho fatto delle mutazioni su quelli che avevo, ho una nuova popolazione e quindi torno al punto 1, rivaluto questa popolazione da capo. E ogni volta che faccio questo ritorno aumenta una generazione. Ecco qui. Adesso immaginate un problema come questo, per darvi un'idea completamente diversa di come codificare. Immaginate che io ho il problema del commesso viaggiatore, che si chiama Classic Salesperson Problem. Allora, vedete questi 100 punti che stanno alla destra? Sono 100 città. Il mio problema è percorrerli tutti, una sola volta ognuno, ovviamente, facendo però il percorso più breve. Il problema sembra semplice. In realtà io conosco tutte le distanze tra un punto e l'altro, che saranno n per n meno 1 diviso 2. In questo caso 100 per 99 diviso 2 è una matrice di distanze proprio. Bene, ma non ci faccio nulla con queste, perché devo andarmi a calcolare tutti i percorsi possibili. Ora, tutti i percorsi possibili, in teoria è il fattoriale di 100, un numero di 34 cifre perlomeno, di 101 cifre, scusate. In pratica è fattoriale di n-1 diviso 2, perché, come dire, lo stesso percorso ruotandolo secondo la dinamica dell'orologio o contro la dinamica dell'orologio, come dire, è lo stesso, e poi il percorso, come dire, simmetrici da AB e BA sono gli stessi. Per cui ho questa, ma il numero n-1 fattoriale diviso 2 è un numero ugualmente incredibile quando il fattoriale avviene su 100.
quindi non posso farli tutti. E guardate adesso, lo spazio delle soluzioni è praticamente enorme. Ok, quindi trovare il percorso frequentandoli tutti, provandoli tutti, è computazionalmente impossibile. Infatti si dicono che sono problemi NP completi. Allora, cosa posso fare? Vi faccio vedere come si può codificare. Allora, io creo un vettore che è lungo N. Se N è il numero delle città, N è uguale a 100. Bene. Poi codifico casualmente in ogni cella di questo vettore che vedete qui. Vedete? Codifico qua dentro, no, ho codificato la prima posizione. Ok, questa è la seconda posizione. Allora, qui codifico uno dei punti, a caso. Il punto 3 mi va nella prima posizione, poi il punto 98 va nella seconda. Significa che dal 3 ci si sposta, secondo questa ipotesi, al punto 98. Che dal punto 98, se alla terza posizione ho codificato il numero 53, si va al punto 53. Quindi, arrivato a N, torno indietro e mi ricollego al punto codificato nella prima posizione, secondo una struttura a toro, praticamente. Questo è un modo di codificarlo molto semplice, che consente però di non avere ridondanza, cioè di non avere false soluzioni, perché quando lo codifico è già corretto. Ora, non è detto però che i percorsi a caso che io ho immaginato all'inizio siano quelli ottimi. Anzi, se non avessi un metodo evolutivo, non saprei come procedere. Qui illustriamo la fase centrale del crossover e della mutation. Immaginiamo che noi abbiamo codificato i nostri punti nel modo che abbiamo detto. Qui è una codifica generale, qui dice soltanto che c'è una popolazione che presenta ogni individuo, sono un vettore di 0 o di 1, presente o assente. Io, quando vado a calcolare la fitness, FI, se questa fitness è compresa, no, in un certo intervallo, allora quel soggetto può sposarsi. E ugualmente il secondo soggetto. Questa è semplicemente l'opposto della varianza, come potete vedere. Praticamente, questi sono i due soggetti da matrimonio. Io traccio un punto casuale chiamato di crossover, di incrocio, e creo i due figli, A1 e A2, B1 e B2. I figli saranno A1 legato a B2 e B1 legato ad A2. Come vedete, ho creato, praticamente, ho incrociato i codici genetici. Immaginate che un collegamento di tutto A sia giusto e un altro collegamento di tutto B sia molto giusto. È probabile che il punto di crossover non interrompa quei collegamenti, perché è 1 su N la probabilità che venga interrotto. Ed è quindi probabile che uno dei due figli abbia due collegamenti buoni invece che uno soltanto. Questo fa sì che i figli, gli offspring, abbiano una potenziale evoluzione di fitness rispetto ai genitori. Dopodiché cambio in 1001 alcuni geni casualmente, do olio alla macchina dei geni e vado avanti. Adesso proviamo a vedere questo problema dei 100 punti risolto da vari algoritmi evolutivi, ciascuno dei quali segue la logica grossomodo che vi ho detto, ma alcuni sono molto diversi dagli altri. Vediamo il primo e più primitivo algoritmo evolutivo, che è l'algoritmo genetico, come risolve, affronta e risolve il problema dei 100 punti. Eccolo qui. Vedete, qui in basso c'è la fitness, che sta migliorando, e qui ci sono le generazioni. Vedete che lui si sta evolvendo molto velocemente e ogni volta che vi mostra la soluzione è una soluzione migliore dell'ultima che vi ha mostrato. Come vedete, l'algoritmo comincia a avere meno cambiamenti che all'inizio. All'inizio ha molti più cambiamenti, adesso diventa più difficile arrivare alla soluzione migliore. A un certo punto non mostrerà più cambiamenti e dobbiamo assumere che, come dire, meglio di così non può fare. Voi potete vedere al volo, guardandolo, che la soluzione non è banale. Ha prodotto un chilometraggio, diciamo, di 786 chilometri, immaginiamo, no? Possiamo risolvere alcuni problemi già a vista. Proviamo adesso a vedere il sistema usato dai fisici, noto come simulate annealing.
ricottura simulata. Usano un sistema completamente diverso, è sempre ricorsivo, è basato su principi diversi, ma è molto più veloce.

Ed è quello che i fisici preferiscono per questo ed altri problemi. Proviamo a vederlo. Eccolo qui, stessi 100 punti, il sistema in un attimo trova la soluzione e trova 780 km, quindi ha migliorato la soluzione dell'algoritmo evolutivo. Adesso vediamo un sistema ancora più nuovo, è un sistema evolutivo chiamato Genetic Doping Algorithms, i cui materiali potrete trovare poi a fine delle lezioni, nella sezione di queste lezioni del sito dell'Ateneo, vediamo come si comporta. Ecco, come vedete, sta iniziando e ha già finito. Soltanto che, se vedete questo numero, si tratta di 761 km. E ad occhio vedete che la soluzione che ha trovato è molto interessante. Adesso l'abbiamo messo un altro di 226 punti, e anche in quel caso lui in pochi cicli, generazioni, troverà la soluzione. Vedete che facilmente ha trovato la soluzione e la sta migliorando ancora. Vi potrete chiedere, ma questi sono punti distribuiti randomicamente, per cui non sono quelli di un commesso viaggiatore. Adesso proveremo con un esempio in cui alcuni punti sono piccoli mondi radunati da loro, altri sono distribuiti casualmente e vedremo come questo sistema si comporta. Intanto lui sta migliorando. Ecco qui. Questi sono 486 punti, pensate alle soluzioni che ci sono. 485 fattoriale diviso 2. E ha già trovato la soluzione. Vedete, senza avere conoscenza statistica di come erano distribuiti i punti, alcuni random, alcuni radunati in piccoli cluster, lui ha trovato ugualmente la soluzione e l'ha trovata abbastanza rapidamente, credo. Riassumiamo un attimo. Abbiamo visto l'algoritmo genetico che ha impiegato 786 km come percorso. Abbiamo visto il simulated annealing che ne ha impiegati 780 e abbiamo visto il generic doping che ne ha spesi 761, quindi significativamente di meno. Ed eccoli qui a confronto, più è bassa l'istogramma, migliore è il risultato, quindi dà un'idea anche visiva. Vediamo adesso la domanda che dobbiamo porci. Come funziona, come lavora l'approccio di intelligenza artificiale sui dati, cioè il sistema bottom-up? Vediamo adesso tutte le domande che questa lezione in qualche modo implica. Tentiamo di spiegare la differenza tra il sistema top-down e il sistema bottom-up. Sono due metodi diversi. Spieghiamo qual è il cuore del sistema top down basato sul ragionamento razionale, il modo razionale. Qual è la logica principale del sistema top down del metodo matematico, quello che abbiamo visto con le equazioni che impostano in qualche modo i vincoli dell'indovinello di Einstein? E terzo, l'approccio con l'intelligenza artificiale, l'approccio fisico, nel quale bottom up, guidati dai dati, codifichiamo il problema, codifichiamo i dati e lasciamo che il sistema si evolva spontaneamente trovando la soluzione. Quindi abbiamo visto questo tipo di procedure top-down e bottom-up. Ulteriori approfondimenti materiali si trovano sul sito dell'Ateneo riguardo alle pagine dedicate a queste lezioni. Grazie e a presto.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente, che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in cinque macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo, e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety 2 per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ad adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macro area di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macro aree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macro aree siano collegate da archi più piccoli tra di loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale che serve a spiegare la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che è incentrata su un'introduzione alle reti neuronali biologiche. Gli argomenti trattati saranno tre: alcune considerazioni di tipo metodologico, alcuni cenni di neurofisiologia, neuroni e sinapsi, e modelli computazionali dall'analogia alla teoria. Partiamo dal primo argomento, alcune considerazioni biologiche e metodologiche. Daremo essenzialmente una mia visione del problema. Le reti neuronali sono sicuramente un argomento, il cervello un argomento di discussione e di analisi di molte discipline. Ogni disciplina si porta dietro le proprie caratteristiche e accennare brevemente ai problemi che possono sorgere da questa multidisciplinarietà è sicuramente utile. Essenzialmente partiamo da due domande. Può un artefatto analizzare, classificare e memorizzare informazioni, apprendere continuamente dalla sua esperienza senza una programmazione specifica? Questa è una domanda ben precisa, essenzialmente la domanda a cui l'intelligenza artificiale tenta di dare una risposta da ormai 50 anni. La seconda è un po' più specifica e un po' più difficile dare risposta, è la seguente. Può un artefatto essere dotato di autocoscienza e capace di pensare? Chiaramente a oggi, dato il limite delle nostre attuali conoscenze, la prima domanda è sicuramente una domanda che può avere una risposta. La seconda, secondo il mio punto di vista, la seconda si può approcciare solo nell'ambito dello studio del pensiero, quindi o la filosofia o la teologia o la metafisica. Le due domande, può un artefatto analizzare o può un artefatto essere dotato di coscienza, in qualche modo riflettono la definizione e la classificazione dell'intelligenza artificiale in forte e debole. Il fatto che la prima domanda sia attuale e in qualche modo ad essa si può dare risposta è dato dal fatto che esistono molti esempi di intelligenza artificiale debole, come si è visto. È chiaro che qui c'è una citazione, quando si parla di forme artificiali pensanti si pensa subito al robot, al replicante bionto di Blade Runner. Ne ho viste di cose che voi umano non potete immaginarvi, nave di combattimento in fiamme, eccetera, eccetera. È chiaro che al di là della rappresentazione cinematografica, diciamo, oggi replicanti, macchine artificiali, agenti artificiali che hanno autocoscienza e la percezione della morte è la forma massima di autocoscienza, è difficile parlarne, giusto per... Il nostro punto di vista è semplice, studio delle caratteristiche fisiche e funzionali come punto di partenza per la formulazione di una risposta alla prima domanda. Può un artefatto essere in grado di... La ricerca è sicuramente interdisciplinare. Intorno alle reti neuronali biologiche, il cervello umano, si muovono diverse discipline, l'intelligenza artificiale, la psicologia cognitiva, la neurofisiologia, la metafisica, la teoria dell'informazione, la teologia e anche la fisica, in qualche modo. Qual è il nostro scopo? Beh, diciamo, la metodologia della fisica è molto semplice, essendo un fisico, è quello di sintetizzare dei risultati empirici apparentemente scorrelati con un modello teorico. Quindi dal fenomeno c'è la costruzione di un modello teorico. Prevedere aspetti non noti del comportamento del sistema, cioè far delle previsioni che poi possono essere sperimentalmente verificati, e una volta che si ha una certa conoscenza del sistema,
la possibilità di costruire un artefatto dalla conoscenza acquisita. Un esempio di questo circolo in qualche modo è lo studio dei fenomeni dell'elettromagnetismo hanno portato alle equazioni di Maxwell, seconda metà dell'Ottocento, 1860. Le equazioni di Maxwell sono state a fondamento dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, di comunicazione, che di fatto sono alla base di tutta la tecnologia che usiamo oggi. Quindi, diciamo, la comprensione teorica di un problema con la previsione di nuovi esperimenti, la conferma e l'evoluzione del modello ci permette di costruire degli artefatti, delle macchine che seguono specifiche caratteristiche del sistema. Ora, questo approccio viene etichettato come riduzionismo. Il riduzionismo può essere definito come tutti i fenomeni naturali sono riconducibili a leggi fisiche, senza linguaggi o livelli indipendenti di descrizione, ma solo livelli e linguaggi più o meno dettagliati. Quindi si cerca di descrivere al meglio un fenomeno andando a ridurre il problema ai suoi elementi essenziali. Il riduzionismo non è usato come dogma epistemologico, ma come idea estremamente produttiva. Questa è una frase di Hebb che ha avuto un ruolo fondamentale nello studio e nell'analisi delle reti neuronali biologiche. Hebb era un neurofisiologo e diciamo, è stata detta in un articolo, scritta in un articolo del 1980 per ribattere a degli attacchi di alcuni biologi soprattutto sul fatto che il cervello è sicuramente un sistema complesso e quindi un approccio riduzionista può essere non utile per studiarne le caratteristiche. È anche vero però che va identificata una sorta di metodologia standard quando si parla di cervello. Sempre ebbe nell'80, stesso articolo, scrisse: tutte le scienze dipendono dai loro presupposti filosofici ed è molto facile che idee filosofiche riguardo l'anima, eccetera, eccetera, o riguardo al determinismo e al libero arbitrio influenzano le direttive principali della teoria. L'esempio di Hebb era essenzialmente sull'approccio dualista alle attività cognitive, cioè molte volte si sente dire il cervello è l'hardware che segue il calcolo, mentre la mente ne rappresenta il software. Un po' spingendo un po' oltre l'anomalia del cervello, l'analogia del cervello con gli attuali computer, fra l'altro del tutto sbagliata. Ebbe altri fanno notare che questo dualismo mente-cervello in realtà è troppo simile, riflette troppo il dualismo anima-corpo. E quindi potrebbe portare un pregiudizio in un'analisi scientifica che porta dei risultati, diciamo, non significativi o non privi di bias. L'idea è che nello studio di sistemi così complessi, all'incrocio fra molte discipline, è bene esplicitare i pregiudizi che si hanno dovuti alla propria disciplina. Finché le idee rimangono implicite sono pericolose. Rendere esplicite forse potranno essere neutralizzati. Rimane però sempre vero uno scritto di Turing nel 1950: i fenomeni mentali non sono altro che l'espressione di una struttura molto complessa funzionante in base a principi abbastanza semplici.
Questo punto era molto breve, spunto di riflessioni. Il riduzionismo tipico della fisica è un approccio del tutto inutile nello studio delle reti neuronali biologiche? Passiamo al secondo argomento, entriamo nel vivo della lezione. Cenni di neurofisiologia, neurone e sinapsi. Cominciamo a guardare la struttura del cervello, un cervello umano. È un sistema strutturalmente molto complesso. Significa che è composto da un numero elevato di oggetti elementari, i neuroni. Si stima che il numero di neuroni nel nostro cervello è 1 miliardo 10 miliardi, e da un numero di connessioni sinaptiche, che come vedremo legano un neurone, collegano un neurone dall'altro, che è tipicamente 10 alla 4, 10 alla 5 sinapsi, collegamento per neurone. Cioè nel nostro cervello c'è qualcosa come 10 alla 14, 10 alla 13, 10 alla 15 collegamenti sinaptici. Ricordo che 10 alla 12 sono 1000 miliardi, 10 alla 15 sono 1 milione di miliardi. Quindi è un cervello strutturalmente semplice perché è composto da due cellule, neuroni e sinapsi, ma è organizzato in un modo altamente complesso e altamente funzionale, come vedremo. Il tempo di reazione di un neurone è di pochi millisecondi, quindi il tempo, la scala tipica del nostro cervello in realtà è 10 alla meno 3 secondi. Se pensiamo al tempo di reazione di un neurone come essere al tempo di clock della macchina astratta e confrontiamo questo 10 alla meno 3, un millisecondo, con 10 alla meno 12, cioè una parte su 1000 miliardi, che è il clock tipico di un calcolatore di oggi, vediamo che ci sono 9 ordini di grandezza fra la velocità di un neurone e la velocità di un gate logico. Però nonostante questo, nonostante il nostro cervello abbia un clock estremamente lento, è capace di fare cose estremamente performanti. La struttura è tipicamente input, computazione, output. Vedo una macchina che si sta avvicinando, capisco che può essere pericolosa, accelero il passo. Quindi uno stimolo viene percepito da un senso, si traduce lo stimolo in una rappresentazione più consona alla computazione, viene elaborata, viene mandato un segnale dai neuroni motori verso il sistema motorio, spinollo spinale, muscolo, e sposto le gambe. Quindi diciamo essenzialmente siamo la collezione di una serie di, chiamiamoli task computazionali, che ci portano a eseguire azioni molto complesse. Il neurone, non entro nel dettaglio neurofisiologico, chiaramente non tutti i neuroni sono uguali, ma grosso modo la struttura è la stessa. Nel neurone possiamo distinguere 3 oggetti, il soma, l'assone e le dendriti. Il soma è la parte centrale, la cellula con il nucleo del neurone, ed è la parte che in qualche modo, lo vedremo, esegue il calcolo. Le dendriti rappresentano i collegamenti verso le sinapsi che sono collegati ai neuroni che questo neurone vede. Diremo che questo è il neurone postsinaptico, quelli che lo stimolano attraverso l'assone e le sinapsi, i presinaptici. Una volta che il segnale è stato elaborato, il segnale passa attraverso l'assone, viene diviso con questo albero dendritico e tramite le sinapsi trasmesso sui neuroni postsinaptici di questo neurone presinaptico. Quindi vedete una struttura estremamente complessa. Sul soma, una differenza di concentrazione di ioni sodio e ioni potassio crea una differenza di potenziale di circa meno 70 millivolt.
Questo è detto potenziale a riposo. Quando gli neuroni presinaptici stimolano questo neurone, il segnale dovuto ai neuroni presinaptici viene elaborato, e se il potenziale elettrico dei neuroni presinaptici dovuti agli altri neuroni è maggiore del potenziale di membrana, il neurone emette per alcuni millisecondi un treno di impulsi lungo l'azione, di questo tipo essenzialmente. Quindi il neurone prende segnale attraverso le dendriti da dei neuroni presinaptici, li elabora, li somma. Se questo valore supera una soglia, emette un treno di impulsi che si propaga sull'astrone e attraverso le sinapsi va a influire, a influenzare i neuroni postsinaptici. La sinapsi è semplice e gioca un ruolo fondamentale nella funzionalità del nostro cervello. Essenzialmente esiste, la sinapsi è identificata da un bottone presinaptico. All'interno del bottone presinaptico ci sono delle vescicole, queste qua, che sono piene di neurotrasmettitori. Nel momento in cui un segnale elettrico eccita l'assone, viene veicolato fino al bottone sinaptico, queste vescicole si rompono e i neurotrasmettitori sono liberi di muoversi nello spazio, in questo spazio detto gap sinaptico, ed andare a incidere sui dendriti del neurone postsinaptico. In questa maniera il segnale si trasmette dal neurone presinaptico, nel momento in cui esso viene eccitato, a quello postsinaptico. Allora, la natura di questi neurotrasmettitori è tale da poter eccitare, cioè dare un segnale positivo al neurone postsinaptico, o inibire, cioè sfavorire, l'emissione di un impulso al neurone postsinaptico. In questi termini, secondo questo, parleremo di sinapsi eccitatorie o sinapsi inibitorie. Quando uno spike elettrico si propaga lungo l'azione, le vescicole si rompono rilasciando dei neurotrasmettitori lungo il canale sinaptico che tendono a eccitare o inibire il neurone postsinaptico. Quindi il sistema è abbastanza semplice a una prima visione. È chiaro che poi i dettagli neurofisiologici spinti sono a volte difficili da comprendere. Il sistema è fatto da una serie di oggetti che emettono impulsi e una serie di i neuroni e una serie di altri oggetti, le sinapsi, che mediano il come i singoli neuroni si influenzano l'un l'altro. Ora, questo sistema semplice è in grado di eseguire funzioni molto complesse. Ma secondo quale base? Una delle regole essenziali del discorso è il fatto, che poi è la regola di Hebb, parte dal fatto di vedere l'apprendimento come un'alterazione delle caratteristiche fisiche delle sinapsi, cioè variazioni del numero e o della forma dei bottoni terminali e variazioni della conducibilità delle dendriti. Questo porta alla regola di Hebb. Quando un neurone A eccita un neurone B ripetutamente e nel tempo, si hanno processi di accrescimento o modificazione metabolica tali che la stimolazione del neurone A sul neurone B risulta essere aumentata. Scritta da Hebb, determinata da Hebb in un lavoro degli anni 50 del secolo scorso. Cioè l'idea è che nel momento in cui noi apprendiamo si hanno delle modificazioni fisiologiche nel numero, nella forma delle sinapsi, tale che se due neuroni partecipano a un processo impulsando insieme, nel futuro essi saranno favoriti
a impulsare insieme. Cioè si rafforza la correlazione fra un neurone presinaptico e il suo postsinaptico. In base a questi semplici, a questa semplice regola e se vogliamo al processo e alla funzionalità di neuroni e sinapsi, andiamo a vedere un po' velocemente le caratteristiche delle reti biologiche. Sicuramente un apprendimento dinamico non supervisionato. Questo significa capacità di classificare e memorizzare le informazioni, recupero dell'informazione e valutazione dell'errore e elaborazione dell'informazione stessa. Diciamo, questo è esperienza quotidiana. Durante la nostra giornata riceviamo una marea di stimoli dall'esterno attraverso i sensi, molta di questa informazione non viene ritenuta, altra viene processata, elaborata, memorizzata e così via. Importante per esempio è il recupero dell'informazione e la cosa importante come funzionalità è la possibilità, la capacità di dare una sorta di correttezza nell'informazione recuperata. Quando uno cerca di ricordare un numero di telefono, diciamo, oltre al tentativo di ricordare il numero, c'è anche la consapevolezza di averlo ricordato bene, quasi bene, essere sicuri di non essere stati in grado di ricordare in maniera esatta. Questo dal punto di vista, per esempio, di elaborazione formale è una qualità che è estremamente difficile da assegnare a una macchina. L'elaborazione dell'informazione è un'attività che eseguiamo in ogni momento, attraversiamo la strada, valutiamo la possibilità di essere investiti e ci comportiamo di conseguenza, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto di forza è che l'elaborazione e la memorizzazione sono processi paralleli.

Uomo vede leone e scappa. Azione che si fa veramente in brevissimo tempo, diciamo un 0,1 millisecondi, e stiamo parlando.

sequenza estremamente molto complicata da elaborare. Perché prima di tutto devo accorgermi che c'è un soggetto vivente nelle mie vicinanze. Poi devo accorgermi che è un felino. Poi devo accorgermi che non è un gatto. Poi devo accorgermi che è un felino predatore grande. Poi devo valutare la distanza fra me e il felino. E poi devo valutare la probabilità di successo di darmela a gambe. Cioè, un numero di decisioni e elaborazioni delle informazioni estremamente complesso. Nonostante il neurone sia, fra virgolette, un oggetto lento, riusciamo a fare questa sequenza di operazioni in un tempo piuttosto piccolo, se non fosse così saremmo estinti, e questo è possibile solo è possibile solo pensando al fatto che all'elaborazione di tutta questa serie di informazioni partecipano delle reti neuronali composte da un numero di neuroni molto alte, molto alto, con delle connettività sinaptiche estremamente elevate. Quindi il parallelismo nell'elaborazione di una rete neuronale, dell'informazione in una rete neuronale biologica, è estremamente pronunciato. L'altro problema è la struttura parallela collettiva nella memorizzazione dell'informazione. Si parla di neurone della nonna. Dov'è memorizzato il concetto di nonna? In quale neurone fisico? Un po' in parallelo, quando si fa il parallelo macchina-cervello-computer, in un computer noi memorizziamo le informazioni in un preciso address della memoria. E il problema è che non c'è un luogo preciso, un neurone preciso, in cui il concetto nonna è memorizzato. Un ricordo, una memoria, è in uno stato collettivo della rete biologica ben preciso. E siccome c'è un elevato parallelismo, anche se distruggo pezzi fisici della rete stessa, fino a un certo punto la rete conserva memoria e capacità di elaborazione. Questo fa sì che il nostro cervello è estremamente robusto. Noi perdiamo neuroni con la vecchiaia, si parla di un centinaio di neuroni al giorno, ed è in grado però di continuare a funzionare. È estremamente robusto da poter a volte dedicare delle parti cerebrali a svolgere delle attività ben precise, anche se dedicata ad essa. L'altro aspetto è l'estrema plasticità funzionale. Capita purtroppo che in seguito a dei traumi cerebrali si perda qualche capacità d'alto livello, leggere, parlare e così via. In limiti più o meno precisi è possibile addestrare altre parti della rete cerebrale per sopperire al danneggiamento. Dimensioni e peso ridotto, e questo è un grosso vantaggio, ma soprattutto basso consumo. Cioè il nostro cervello consuma poco, diciamo un piatto di pasta al giorno. Questo soprattutto se lo paragoniamo al consumo elettrico dei grossi ormai server che vengono usati per fare intelligenza artificiale. Tutte queste caratteristiche alla fine fanno sì che un sistema siffatto fosse di interesse per due motivi. Il primo puramente speculativo, capire come funziona il sistema. Il secondo è che se e nel momento in cui si capiscono i funzionamenti basi, i principi basi del funzionamento, noi possiamo costruire degli artefatti, e questo è il fine dell'intelligenza artificiale, che implementa le caratteristiche del sistema o parte di queste caratteristiche. La storia inizia nel 1943, McCulloch e Pitts introdussero il concetto di neurone formale e calcolo proposizionale.
Nel 49

ebbe, declinò la regola per l'apprendimento sinaptico. Nel 58 Rosenblatt estese il neurone formale al percettrone. Nel 73 Koenig e Neurenberg definirono il percettrone multiplo. In figura, giusto per questo è lo schematico del neurone formale di McCulloch e Pitt. Ho dei neuroni presinaptici, le sinapsi, il soma del neurone postsinaptico somma il valore dei neuroni presinaptici pesati mediati dai pesi, e se supera questa somma, supera la soglia, lungo l'assone viene emesso uno spike. Quindi lo stato di questo neurone è impulso o non impulso, 0-1. Da qui a qui c'è la banale generalizzazione, invece di avere un solo input ce n'ho M. Come vedremo, il percettrone multiplo è un percettrone in cui sono inseriti degli strati intermedi. Nel 74 iniziò un nuovo filone di ricerca, Little-Hofwild-Hamit. Cominciano a vedere e studiare le reti neuronali ad attrattori. Cioè, e questi sono, si tende a voler definire un modello teorico dell'attività cognitiva. Le reti neuronali attrattori sono sistemi dinamici complessi, studiabili mediante l'uso della meccanica statistica. Negli 80 si hanno le prime reti neuronali complesse che danno origine allo zoo attuale. Parliamo delle CNN, reti neuronali convolutionali, o le RNN, reti neuronali ricorrenti. Le convolutionali sono alla base del riconoscimento d'immagine, di cui abbiamo parlato prima, e le RRN, le ricorrenti, sono alla base del riconoscimento di testi, quindi diciamo e variazioni. Oggi siamo alle reti neuronali generative, le GAN, che sono a base dei modelli tipo ChatGPT. Come potete vedere, questa è proprio una rappresentazione di tutte le strutture di reti neuronali in uso in diverse applicazioni al momento oggi. Come spunto di riflessione di questo argomento, è questo: l'apprendimento in una rete neuronale biologica è visto come alterazione funzionale e fisica del neurone? Il secondo, le vescicole sinaptiche contengono neurotrasmettitori neutri tali da non influenzare il neurone postsinaptico? Con questi spunti passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione. Modelli computazionali dall'analogia alla teoria. Allora, quello che intendo illustrarvi è come dallo stesso oggetto, sistema di studio, si sono un po' negli anni, l'abbiamo visto nell'elencazione della storia, sviluppati da due approcci. Uno mirato alla costruzione di macchine che implementino delle caratteristiche delle nostre reti cerebrali. L'altro, più dedito al costruire un modello teorico delle attività cognitive e dopo, eventualmente, diciamo, una comprensione del funzionamento del sistema, implementare degli artefatti che effettuino operazioni tipiche dell'attività cerebrale. Quindi, parliamo di due distinte classi di reti neuronali artificiali. La prima è la cosiddetta Feed-Forward Neural Networks. Questa classe, questi sistemi, hanno un piccolo numero di neuroni, piccolo in confronto all'altro, e una bassa connettività. Sono essenzialmente dei dispositivi computazionali, servono a elaborare l'informazione in un modo ben preciso. L'altro approccio, le cosiddette reti neuronali adattatori, ANN, da non confondere, in letteratura si parla anche di Artificial Neural Network, che ha lo stesso acronimo, ma sono
sono due oggetti diversi. Le artificial essenzialmente si riferisce alle feed forward. Le reti neuronali ad attrattori hanno un elevato numero di neuroni e un'elevata connettività e sono considerati modelli dell'attività cognitiva. Sono sistemi dinamici complessi e gli attrattori sono stati stabili della loro dinamica. Da qui il nome. Cioè significa essenzialmente una rete reagisce a uno stimolo esterno, evolve nella dinamica che lo stimolo induce, lo stato finale diciamo stabile della rete è la risposta della rete allo stimolo. Se vogliamo, utilizzando questa figura, la situazione fra i due modelli è questa. Da una parte le reti feed forward sfruttano un'analogia con le reti biologiche per costruire dei modelli e realizzare dei dispositivi computazionali. D'altra parte, le ANN, le reti ad attrattori, sono modelli che interagiscono con le reti biologiche, quindi con i suoi dati sperimentali, migliorano la comprensione e da questa migliore comprensione del modello si tirano fuori dei dispositivi computazionali. Sono due approcci completamente diversi. Qui, diciamo, nelle prossime due o tre slide un po' spieghiamo come funzionano le feed forward e che poi essenzialmente partiamo dal neurone formale di McCulloch e Pitt. Questa è una sua rappresentazione grafica. Si fa il somma, qui fa la somma di tutti i contributi presinaptici, dei neuroni presinaptici mediati dal valore sinaptico. Quindi la somma totale è uguale a G1 per S1, G2 più G2 per S2 e così via. Si verifica se questa somma è maggiore o minore di una soglia. Se la somma è maggiore della soglia, si mette a 1 l'output. Quindi Y è uguale a 1 se e solo se la somma calcolata dalla somma è maggiore di H, dove H è la soglia. Altrimenti è zero. Quindi l'analogia sta nella forma della struttura del calcolo e dal fatto che l'output del neurone presinattico è 0 e 1, è binario. Quindi o impulsa o non impulsa. Le reti composte da neuroni formali sono in grado di eseguire qualsiasi operazione del calcolo proposizionale, cioè della logica binaria. Qui vedete come attribuire i pesi, ci torneremo per, e questa è la somma, per fare un AND, cioè una funzione binaria in cui l'output è 1 solo se gli ingressi sono 1, oggi piove e tira vento. Questo è vero solo se oggi piove e tira vento. Questo è un neurone formale per eseguire l'OR. L'unica cosa è che cambia il valore della soglia e implementa la funzione O. O uno o l'altro o entrambi. Oggi mangio il gelato o prendo il caffè. In realtà potrei mangiare il gelato o solo prendere il caffè o mangiare il gelato e prendere il caffè. Ed è chiaro che in questo modo a cascata, collegando fra di loro neuroni formali semplici, riesco a poter eseguire qualsiasi operazione logica binaria. Il punto è che con strutture feed forward possiamo, modificando i pesi, definire qualsiasi o quasi qualsiasi mappa input-output. Un po' quello che abbiamo visto nel caso degli agenti artificiali. Se ho una mappatura da uno spazio di input a uno spazio di output che dipende da dei parametri, modificando i parametri io modifico la mappatura, quindi modifico la funzione.
invece di

riconoscere le persone bionde o more e le persone alte o basse. È semplicemente lo stesso modello con i pesi cambiati. Poi daremo degli esempi. L'apprendimento è supervisionato, in qualche modo generalmente, ed è separato dalla fase di funzionamento. Sono reti abbastanza semplici, data la loro natura limitata, cioè hanno un numero di neuroni e di connessioni sinaptici piuttosto limitato, che si possono, oltre che simulare su un computer, anche realizzare in un dispositivo hardware. Infatti, nei controlli industriali, dispositivi hardware che implementano delle reti neuronali feed-forward sono largamente diffusi, in qualche modo. E quindi, come dicevo, hanno applicazioni in molti campi diversi. Consideriamo invece le reti neuronali ad attrattori. Sono reti con un elevato numero di neuroni, con una topologia di collegamento ben complessa, in cui i neuroni e le sinapsi obbediscono a due leggi fisiche ben precise. I neuroni evolvono nel tempo in questo modo, sono una funzione del campo interno dovuto agli altri neuroni, di un eventuale campo esterno, meno la soglia, quindi la somma dei potenziali in input viene confrontata dalla soglia, se è maggiore di 0 sì, il neurone sta nello stato 1, se no è 0. Ma soprattutto in cui c'è la dinamica sinaptica. In accordo con la regola di Hebb, se due neuroni AIJ interagiscono fra di loro ed emettono in contemporanea, la sinapsi deve modificarsi in modo tale da favorire questa interazione. Dal punto di vista formale significa semplicemente che la sinapsi varia nel tempo in accordo con un termine dovuto a una funzione del prodotto SISJ. Ricordo che SI e SJ possono assumere valori 1 e 0. Allora, come funziona l'apprendimento in questi sistemi? Il cambiamento dei pesi sinaptici modifica in senso figurato il profilo della funzione energia, creando o distruggendo nuovi o vecchi minimi o rinforzando quelli esterni. Cioè, il continuo apprendimento dato dalla presentazione di uno stimolo di esterno e tramite la regola di Hebb della sinapsi porta a un comportamento di questo genere che possiamo vedere in questa simulazione fittizia ma realista. Supponiamo di voler apprendere le seguenti classi A, B e C, che sono l'insieme di tutti i modi tipografici per scrivere A, tutti i modi tipografici per scrivere B e tutti i modi tipografici per scrivere C. All'inizio la rete è una tabula rasa, non conosce nulla. Io comincio a presentare la prima lettera, come prima lettera creo A. Essendo un sistema dinamico e modificandosi le sinapsi, nel profilo energia si comincia a creare un minimo dovuto alla presentazione della lettera A. Se io presento ancora una A, questo minimo si accentua. E un po' continuando a studiare, a ripetere la stessa lezione, prima o poi capisco e apprendo la lezione stessa, cioè sappiamo tutti che ripetere aiuta. Poi presento per esempio una lettera B, questa è la lettera B, allora si crea un minimo corrispondente alla lettera B ma che è diverso dal minimo precedentemente creato. Continuo, presento una C, ho un nuovo minimo dovuto alla C. Continua a presentare, dopo 1000 presentazioni, l'ultima lettera è la B, io ho creato tre bacini, che chiamo bacini d'attrazione, con tre attrattori, cioè significa che la dinamica del sistema mi porta allo stato di minimo una volta dentro il bacino, questo, questo e questo, che rappresentano i prototipi della classe A, B e C.

Ora, il prototipo può essere un modo di rappresentare la classe, per esempio un carattere tipografico, che non è stato mai presentato alla rete. In qualche modo il cervello, e quello che speriamo possa fare la macchina, mischia, fa il merge di tutte le caratteristiche delle modi tipografici di scrivere le lettere e si crea la propria prototipizzazione dell'elemento. Notiamo che l'apprendimento in questa maniera non è supervisionato e che lo stato della rete degli attrattori rappresenta la classe, l'intera classe. La rete continua ad apprendere se presentando un nuovo elemento creo, quando presentando un nuovo elemento creo un nuovo bacino e quindi un nuovo attrattore, oppure la rete dimentica se gli elementi di una classe, di un bacino d'attrazione, non vengono più presentati. Quindi nel tempo in qualche modo si dimentica la rete stessa. Come recuperiamo l'informazione? Cioè come succede che per esempio partendo da una informazione parziale o da un intuito noi riusciamo a recuperare l'informazione stessa? Per esempio, presentiamo a una rete o al nostro cervello che ha preso secondo le caratteristiche sopra una lettera delle classi al tempo T0 con delle caratteristiche fisiche di presentazione ben precise. Normalmente, mentre per imparare serve una ripetizione lunga o serve un insegnamento vigoroso, per ricordare basta uno stimolo leggero, poi vedremo che questo si può quantificare. Quindi al tempo T0 io presento alla rete la lettera A, rimuovo lo stimolo, la rete evolve secondo la sua dinamica, man mano che il tempo passa la rete rilassa nell'attrattore e alla fine, dopo un tempo finito, la rete cade nel prototipo della classe A. Quindi la rete rilassa nell'attrattore. Da A rilasso nell'attrattore A e in qualche modo ho recuperato l'informazione associata allo stimolo da cui sono partito. Quindi il recupero dell'informazione è un rilassamento dinamico verso un minimo locale di energia, un attrattore, e in questo senso apprendimento e recupero non sono processi separati, ma differiscono, quindi apprendimento e recupero non sono processi, dalle caratteristiche fisiche del modo di presentare un elemento in fase di apprendimento o in fase di recupero. Il punto è, in questa equazione, nella dinamica della sinapsi, questo parametro alfa. Questo è detto tempo caratteristico della dinamica. Ora, senza entrare in dettagli di soluzione, è chiaro che se il tempo in cui presento il mio stimolo è molto maggiore di questo tempo alfa, la sinapsi cambierà notevolmente se ho un termine di presentazione. Nel momento in cui voglio recuperare l'informazione, io assegno la lettera A, per esempio nell'esempio, per un tempo piccolissimo, tale da non poter modificare i pesi sinaptici, ma da innescare il processo dinamico di rilassamento verso il minimo. Con questa slide abbiamo finito la lezione e l'ultimo argomento, gli spunti di riflessione. Le feed-forward e neural network possono essere usate per eseguire preposizioni del calcolo proposizionale?

come di solito il riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Il riduzionismo, tipico della fisica, è un approccio del tutto inutile nello studio delle reti biologiche neuronali? L'apprendimento di una rete biologica neuronale è visto come un'alterazione funzionale fisica del neurone? Terzo spunto, le vescicole sinaptiche contengono neurotrasmettitori neutri tali da non influenzare il neurone postsinaptico? Ultimo spunto, le feed-forward neural network possono essere usate per eseguire proposizioni del calcolo proposizionale? Con questo abbiamo finito la lezione sull'introduzione alle reti neuronali biologiche. Come al solito, il materiale può essere di approfondimento, può essere trovato sul sito d'Ateneo nella sezione dedicata al corso.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access.

0: access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione ci concentreremo su un focus specifico e parleremo in particolare della cultura visuale di Hitchcock e del film La finestra sul cortile. Questi saranno gli argomenti al centro della lezione: Hitchcock, autore hollywoodiano e gli studi di cultura visuale, La finestra sul cortile e i dispositivi ottici, La finestra sul cortile tra voyeurismo, erotismo e crimine, Hitchcock e Arthur Conan Doyle. Vediamo dunque il primo argomento: Hitchcock, autore hollywoodiano e gli studi di cultura visuale. In questa lezione quindi ci concentreremo su un caso di studio collegato al tema generale dello stile classico hollywoodiano, ma su un caso specifico che ci permetterà di utilizzare appieno anche gli strumenti metodologici degli studi di cultura visuale. E lo faremo con un cicerone di eccezione, o vale a dire proprio Hitchcock, questo autore sicuramente un regista importante della Hollywood classica, su questo film del 54, La finestra sul cortile, e ci faremo aiutare per analizzare questo film da questo studio, da questo studioso, anzi diciamo Victor Stoichkyta, che ha scritto nel 2015 questo libro, Effetto Sherlock, Occhi che osservano, Occhi che spiano, Occhi che indagano, Storia dello sguardo da Manet a Hitchcock. È stato tradotto poi in italiano dal Saggiatore nel 2017. Ora, chi è Stoichkyta? Stoichkyta è uno storico dell'arte rumeno, e questo ci dice ancora una volta quanto gli studi di cultura visuale siano un campo transdisciplinare, come abbiamo visto già in altre occasioni. E in particolare questo storico dell'arte, a lui si devono gli studi più importanti sulla storia e il formato del quadro nella storia della pittura e di conseguenza sul dispositivo della cornice. Quindi Stoichkyta si approccia al tema di Hitchcock attraverso questa sua particolare prospettiva. Ma prima di inoltrarci nella spiegazione di questa che è la visione di Stoichkyta, cerchiamo di introdurre meglio la figura di questo regista, Alfred Hitchcock. Bene, Alfred Hitchcock diciamo che è un regista che esprime al meglio quel concetto di Hollywood come mecca del cinema che abbiamo già introdotto, perché Hitchcock nasce nel 1899 a Londra, quindi è britannico, e arriva ad Hollywood attratto da questo grande laboratorio cinematografico e culturale intorno al 1940, quindi già quarantenne, dopo aver diretto

Già una ventina di film in patria. Ebbene, arriva ad Hollywood e qui trova quell'apparato industriale che gli permette di elevare enormemente la qualità dei suoi film parliamo di lui anche proprio come un autore hollywoodiano. Perché lo mettiamo fra virgolette, come vedete questa parola? Perché voi sapete come nello studio system hollywoodiano era un sistema industriale centrato su un apparato, come possiamo dire, fordista, e quindi il regista era un primus inter pares, vale a dire una figura tecnica in mezzo agli altri, delle tante figure di questa catena di montaggio dell'industria hollywoodiana. Quindi era il solo responsabile delle riprese, perché il vero coordinatore del lavoro collettivo, nonché colui che aveva l'ultima parola sul film, il famoso final cut del film, era il produttore, il producer. Ebbene, Hitchcock invece viene definito autore hollywoodiano e questo riconoscimento di questo status gli deriva e di peso da una vera e propria battaglia promozionale che venne attuata da questa giovane generazione di critici cinematografici raccolti attorno ai Cahiers du Cinéma francesi, poi saranno gli stessi che daranno vita alla Nouvelle Vague francese. Quindi Chabrol, Romain, Truffaut, e con il mitico numero 39 del 1954, proprio l'anno della Finestra sul cortile, promossero questa battaglia per dare una soggettività di Hitchcock quale autore in un sistema produttivo basato invece su criteri industriali. Ma perché i Cahiers du Cinéma parlano di Hitchcock quale autore? Perché Hitchcock è sicuramente un riconosciuto maestro del brivido, ma anche un innovatore. Qualcuno lo chiama addirittura un saboteur, quindi un sabotatore dello stile classico hollywoodiano. Cioè, malgrado la apparente adesione ai canoni narrativi, ai canoni formali del cinema classico, attuate soprattutto attraverso il discorso di genere, quindi il thriller di cui appunto è un assoluto maestro, l'intera pratica registica di Hitchcock è vissuta come una sotterranea eversione dalla norma, come un'innovazione dello stile classico. Hitchcock però non entra in realtà mai in conflitto con l'industria. I suoi film sono tutti baciati da un successo commerciale talvolta clamoroso, ma l'accettazione di questi schemi produttivi industriali e spettacolari di questa macchina industriale che era Hollywood non gli impedisce di portare avanti una coerenza stilistica, una coerenza tematica anche straordinaria. Il suo è un linguaggio perfettamente riconoscibile sia tematicamente sia stilisticamente. I suoi temi ruotano tutti attorno a alcuni concetti chiave, i concetti di colpa, di peccato. Questo deriva anche dalla sua educazione personale, familiare, che era un'educazione cattolica. E i suoi protagonisti appaiono tutti sempre, come dire, colpiti da questo dissidio morale o psichico, e quindi c'è sempre una dicotomia nei personaggi hitchcockiani tra la realtà e l'apparenza, l'angoscia e il sospetto. Ma questo tipo di riconoscibilità si traduce anche in una precisa iconografia visiva e in una gestione dei tempi narrativi magistrale, imperniata sul concetto di suspense, e tutto questo lo porta a delle sperimentazioni e delle innovazioni costanti che attraversano tutto il percorso registico di Hitchcock e innovano fortemente il linguaggio classico hollywoodiano. Precisa iconografia visiva che significa anche una ricerca formale che assume valore simbolico. Pensiamo ad esempio al motivo della vertigine, del precipitare, dello sprofondare in senso

proprio fisico e in senso anche morale e psicologico. Lo vediamo ad esempio in questa ricorrenza di inquadrature dall'alto di uomini che precipitano. Questo è un film del 42, ma potremmo portare tanti altri esempi in questo senso, oppure anche un utilizzo dei movimenti di macchina proprio a ricordare il senso della vertigine. È molto famoso ad esempio la sequenza dell'occhio del film di Psycho, ma in questo caso vediamo in un altro film un po' meno conosciuto come The Wrong Man, i movimenti di macchina a spirale molto molto accentuati stanno a significare questo appunto senso di angoscia vissuto in questo momento, in questo preciso momento del film, dal protagonista. E quindi questo, come vedete, anche in questo caso davvero molto molto accentuati. Ma ci sono anche una ricerca particolare del dettaglio, il dettaglio pensato secondo dei piani ravvicinati utilizzati in funzione astratta e simbolica, sempre a simboleggiare queste cose che vi dicevo, quindi il senso di vertigine. Qui lo vediamo, vedete l'acconciatura di questo film Vertigo, molto, molto noto, che appunto è centrato proprio sul tema della vertigine. L'acconciatura, anche l'acconciatura di Kim Novak, dell'attrice che impersona il personaggio principale di questo film, richiama il motivo della spirale. E poi dicevamo anche della gestione dei tempi narrativi particolarmente raffinata. In questo caso, questo è un film che precede ancora il periodo hollywoodiano, ma è molto interessante perché è un film dove possiamo vedere il tipico movimento di macchina di Hitchcock, che muoveva dal più grande al più piccolo, dal generale al particolare, lasciando allo spettatore in questo caso la scoperta di quello che è l'assassino di questo film. Vediamo come Hitchcock, con questo movimento di macchina, mano a mano restringe il campo su il batterista di questa band e scopriamo che ha un tic nervoso, che prima era stato detto durante la trama che l'assassino aveva un tic nervoso agli occhi. Ebbene, in questo modo Hitchcock usa un raffinatissimo uso del decoupage, della manipolazione dell'immagine, che gioca con l'emozione spettatoriale. Ora vedremo proprio il tic dell'occhio del protagonista e conferisce in questo caso allo spettatore un sapere maggiore rispetto alla vicenda, rispetto anche ai personaggi del film, che in realtà non hanno ancora individuato in questo caso l'assassino, attivando così nello spettatore il meccanismo della suspense. Vediamo quindi alcuni primi spunti di riflessione per questa parte. Perché Alfred Hitchcock può essere considerato un autore a Hollywood? Quali sono le peculiari caratteristiche che fanno di Hitchcock un sabotatore dello stile classico? A questo punto entriamo nel secondo argomento, la finestra sul cortile e i dispositivi ottici, e entriamo nel merito della proposta di analisi di Stoichita, che questa proposta ci permette al contempo di capire l'apporto di Hitchcock alla cultura visuale del Novecento, ma anche il modo in cui Hitchcock guardava al mondo dal punto di vista visivo, vale a dire qual era la sua particolare cultura visuale, personale cultura visuale. Avrete già capito che Hitchcock è veramente limitante pensarlo solo come un maestro del brivido. La sua cifra innovativa dal punto stilistico e dal punto di vista tematico, nell'innovazione del linguaggio cinematografico, ha molto anche a che fare con la sua personale grande consapevolezza estetica e potremmo dire appunto anche una raffinata cultura visuale. Ebbene, proprio il film La finestra sul cortile è stato visto da molti, non solo quindi dal nostro Stoichita, come il più formidabile esempio di questo raffinato bagaglio estetico culturale di cui Hitchcock era in possesso.

Il film, forse qualcuno di voi lo ha già visto, se non l'ha già visto è l'occasione per vederselo integralmente. Narra la storia di questo Jeff, impersonato da James Stewart, che è uno degli attori ricorrenti, un ideal tipo di attore nei film di Hitchcock, che è un fotoreporter, dunque già un professionista dell'immagine, che è immobilizzato da un incidente e quindi passa il tempo a spiare dalla finestra le case a lui vicine in questo palazzo in cui abita, e trascorre appunto le sue giornate in questo modo, trascurando anche la sua incantevole fidanzata Lisa, impersonata da Grace Kelly. È un film che è stato definito davvero in molti modi, lo possiamo vedere come un sottile saggio sul cinema, cioè sulla natura della fruizione cinematografica e del dispositivo cinematografico, perché la situazione vissuta da Jeff mima perfettamente, esplicitamente, la condizione dello spettatore voyeur di fronte allo schermo, queste cornice, schermo come cornice o finestra di mondi possibili, come sono le finestre del cortile di Hitchcock, ma è anche quindi proprio un film sul film, un film metacinematografico che d'altra parte Hitchcock stesso, nella nota intervista a Truffaut, ha definito come un film puramente cinematografico, ma è stato anche di più definito come un film che mette sullo schermo una riflessione sullo sguardo, ancor meglio una critica dello sguardo e del suo abuso, cioè un film sul voyeurismo portato all'eccesso, sulla pulsione scopica, sul fascino e sui trucchi e le trappole del piacere ottico. Ebbene, Stoichkita in realtà va ancora più a fondo rispetto a queste letture, tutte assolutamente legittime, e secondo lui questo film è capace di mettere a nudo il persistere di tutta una tradizione dello spettacolo ottico ereditata dal cinema. Cosa significa? Che in questo film Hitchcock dialoga con gli strumenti ottici che hanno preceduto il cinema. Lo vedete già anche dalla copertina che Stoichkita utilizza per il suo libro. E quali sono dunque i dispositivi ottici del precinema con cui Hitchcock dialoga? Ricordo che innanzitutto è importante ricordare anche la definizione di dispositivo, no? Con questa parola, nella sua prima accezione, noi indichiamo tutto ciò che concorre a disporre nello spazio l'immagine stessa e a organizzare il suo rapporto con lo spettatore, quindi configurandone in qualche modo lo spazio. Ebbene, qual è il primo dispositivo che Hitchcock usa? Il primo dispositivo è proprio il più elementare, la finestra che appunto vedete sulla sinistra, una finestra che guarda altre finestre. Quindi la finestra di Jeff e tutte le altre finestre che aprono a un mondo indiscreto, come un buco in un muro, che sono delle aperture ottiche che permettono di accedere alla vita privata delle persone, ma le finestre richiamano direttamente il dispositivo che è alla base di tutta l'intera arte occidentale, ovvero il quadro delimitato da una cornice. Qui ho voluto richiamare lo scritto di molto famoso di Leon Battista Alberti, secondo cui quest'arte è come una finestra aperta per donde io miri quello che quivi sarà dipinto, per proprio mettere in relazione la finestra e il quadro. E come ha ben mostrato proprio Stoichkita, il quadro non c'è sempre stato. Il quadro è un'invenzione recente. Prima del 1500, per millenni, l'arte è stata qualcosa di necessariamente legato a un supporto fisso, a una collocazione ben precisa. Non si poteva trasportare una pittura, pensate agli affreschi delle chiese, agli affreschi dei palazzi, ma anche alle pitture rupestri. Ma l'invenzione del quadro è stata una rivoluzione, perché ha portato alla commerciabilità, alla democratizzazione dell'oggetto artistico. Ma il

Quadro nel corso del tempo ha anche sottoposto lo spettatore a dei veri e propri esercizi di sguardi indiscreti, proponendogli ad esempio l'intimità di domestica, di magari di una persona che guarda fuori dalla finestra, o ancora facendoci entrare nella intimità di una casa, di due persone che fanno l'amore a letto o altre situazioni di questo tipo. Ma come ci dice appunto Stoichita, commentando questa incisione di Dürer, il quadro, funziona come dispositivo metaforico della finestra, ma ciò che è dipinto nel quadro è un puro oggetto, si configura come un puro oggetto di contemplazione. In questo caso, lo sguardo di chi sta componendo questo quadro, di questo autore, è certamente uno sguardo voyeuristico, ma il corpo della donna è un modello passivo, è un corpo, vediamo, anche pudicamente coperto, in apparenza addormentato, insomma, un puro oggetto di contemplazione. La pittura moderna mette in discussione certamente già questa sostanziale passività dell'oggetto di contemplazione, ma sarà soprattutto il cinema a portare avanti un vero e proprio punto di rottura di questa dinamica. Stoichita ci fa capire come Hitchcock dialoghi in modo molto sottile e raffinato con questo punto di rottura, dato appunto dalla dinamicità dell'esibizione cinematografica e quindi dal movimento tipico delle immagini filmate, dialogando tra innovazione e tradizione dello sguardo spettatoriale. E come lo fa? Lo fa usando un altro dispositivo ottico che in realtà è un elemento di transizione tra vecchi e nuovi media. Lo possiamo vedere in questa sequenza dove, anzi in questa scena dove vediamo che Jeff utilizza per guardare fuori dalla finestra un teleobiettivo fotografico, però lo usa in modo eretico, come vedete. Perché eretico? Perché non lo usa per lo scopo per il quale è progettato, cioè catturare e fissare le immagini in fotografia. In questo caso lo vediamo come lo utilizza in realtà come teleobiettivo per catturare delle immagini in movimento, la vita in movimento dall'altra parte del cortile del suo agglomerato. È quindi un'allusione diretta al cinema, e in questo modo Hitchcock ci propone una allegoria dello sguardo che fa riferimento sia alla tradizione del quadro che a quella dello schermo cinematografico, ed entrambe, sia diciamo la tradizione, sia l'esito che deriva da questa tradizione, sono segnate entrambe da pulsioni al limite del confessabile. È la pulsione scopica di cui parlerà in particolare lo psicanalista Jacques Lacan, portando avanti una riflessione, rielaborando la riflessione di Freud, pulsione scopica che indica al contempo il desiderio di guardare, ma anche quello di essere guardati, no? E quindi è il desiderio di un oggetto mancante che orienta il nostro sguardo e alimenta il nostro stesso desiderio di guardare. Ecco che Hitchcock, in definitiva, attraverso questi meccanismi particolari, ci propone questa fine allegoria tematizzando il motivo del voyeur. E Stoichita fa notare come questo motivo del voyeur, tematizzato da Hitchcock, sia centrale nella cultura visuale della tradizione. Questo avviene quando mettiamo in dialogo, la storia della pittura e la preistoria, del cinema. Quando queste due storie si incontrano, lo abbiamo già visto, si incontrano ad esempio nelle scatole ottiche per la visione individuale. In questo caso Stoichita prende a riferimento queste scatole ottiche del Seicento olandese,
che sviluppano gli elementi tipici dei quadri di interni olandesi e li traducevano in tre dimensioni. Ovviamente non c'è ancora l'idea del movimento, né l'idea di una restituzione del reale, ma questa osservazione attraverso piccole finestre degli spazi interni è comunque una pulsione voyeuristica, anche perché, come vedete, veniva erotizzata in qualche modo dall'esterno la fessura scopica, cioè questa con cui si guardava all'interno della scatola ottica, veniva accompagnata da disegni o pitture dal carattere emblematico. In questo caso c'è Eros, il dio dell'amore, ma a ben vedere l'uso che fa Hitchcock del teleobiettivo nella finestra sul cortile viene usato come una sorta di prolungamento cinematografico delle antiche scatole ottiche, perché è come se attraverso il teleobiettivo ci fosse una trasformazione dell'inquadratura, come abbiamo visto, in una estensione telescopica, ma anche da un piano lunghissimo che si restringe in un primo piano. È come se Jeff, insomma, col teleobiettivo fissasse il suo occhio dentro la fessura scopica tutto questo gli permettesse di guardare cosa c'è dentro attraverso questa fessura. Concludiamo questa parte con alcuni spunti di riflessione. Quali sono i dispositivi ottici che Hitchcock utilizza nella finestra sul cortile? Quale funzione ricopre il teleobiettivo fotografico in questo film? A questo punto possiamo entrare ancora più nel merito. La finestra sul cortile tra voyeurismo, erotismo e crimine. Abbiamo visto come in questo film Hitchcock dialoghi con la tradizione delle antiche scatole ottiche, che sono tutte caratterizzate dalla stessa alternanza tra pulsione scopica, erotizzazione dello sguardo e tematica amorosa. Però abbiamo anche notato come l'intera filmografia di Hitchcock sia profondamente influenzata dalla sua personale educazione familiare, un'educazione familiare centrata sulla cultura cattolica, sulla morale cattolica, anche sullo spirito vittoriano della Londra dell'epoca, centrato dunque sull'idea della colpa e del peccato. Ne risulta che la vita delle coppie, la vita amorosa al centro dei suoi film, in particolare di questo, è sempre mostrata con grande pudore, e da tutto ciò deriva che quello che viene censurato è talvolta ancora più importante di quello che viene mostrato. Ricordiamo anche che siamo nel pieno dell'applicazione del codice ACE di cui abbiamo parlato. E dunque questa dialettica tra censura e visibilità contribuisce ad accrescere tutta la suspense del film. E rispetto a questo però Stoichkita ci propone anche una lettura raffinatissima che mostra quanto Hitchcock dialoghi con la storia dell'arte, perché il film gioca molto su questa alternanza, come dicevo, tra accessibilità e occlusione, con questo meccanismo di sincopi spaziali. Questa è una delle tante sottotrame che attraversano il film, quando irrompono sulla scena questa coppia di giovani sposini che provocano in Jeff sentimenti contrastanti tra curiosità, frustrazione e anche senso di colpa. Ebbene, tutto questo viene reso anche attraverso questo meccanismo sincopato di apertura e chiusura delle finestre. Talvolta le vediamo interamente aperte, talvolta socchiuse, talvolta totalmente chiuse, come in questo caso. E questi muri di mattoni opachi che separano le finestre diventano degli elementi di un dispositivo di censura che occulta alcuni elementi essenziali della storia. È quello che gli artisti hanno teorizzato come il grado zero della rappresentazione. Noi lo possiamo vedere in questo noto quadro di René Magritte, dove in sostanza il quadro non mostra nulla se non la stessa negazione
del quadro stesso, è quello che succede in alcune delle sequenze di questo film.

Ma concentriamoci anche su un altro elemento del film, noi lo possiamo vedere in questa sequenza in cui Jeff spia dalla finestra Miss Torso, che è la donna che resta però inaccessibile e frammentata, nonostante sia il personaggio del film il cui corpo viene mostrato di più e più a lungo.

sarà talmente piccola sulla destra che, ecco, la vedete qua, che qualsiasi indiscrezione è fuori discussione. E questo è assolutamente interessante perché ci riporta a uno dei dilemmi della pittura occidentale, chiamata a confrontarsi lungo la sua storia sulla dialettica tra pulsione scopica e convenienza. E questo lo possiamo ben vedere in questo interessante quadro del pittore Hans Memling, un pittore tedesco del 1400, che mostra la storia di Uria, oggetto del desiderio di Re Davide, il quale se ne innamora guardandola dalla terrazza che qui possiamo vedere del suo palazzo mentre lei si fa il bagno. Ora, questo intanto è una delle prime scene di nudo profano dell'arte occidentale, ma è anche uno dei primi soggetti voyeuristici della tradizione. È interessante in questo caso notare il lavoro di censura che è stato fatto su questo quadro, non si sa se in realtà per motivi estetici o per motivi economici, che non riguarda in realtà tanto il nudo quanto proprio la situazione scopica in cui è inserito. Sulla sinistra noi possiamo vedere quella che è la versione più conosciuta di questo quadro, in cui lo spettatore esotopico, cioè noi che guardiamo, che abbiamo una visione al di fuori del quadro, si trova in una posizione molto più privilegiata rispetto allo spettatore endotopico, cioè che guarda dall'interno del quadro, che è il re stesso, che è una minuscola figura, come vedete, su questa terrazza. Quindi il suo sguardo sulla scena è difficile. Ma questa è la versione più conosciuta. In realtà la versione originale del quadro è questa qua, dove appare un re molto più grande, che in realtà poi è stato censurato perché questa parte del quadro è stata messa da parte come se fosse un quadro a sé stante. Capite come questa dimensione del quadro annienti completamente la pulsione scopica. Qui praticamente non vede nulla, da qui invece vede molto di più. Ebbene, la finestra sul cortile è tutta giocata su questo alternanzi di diverse tensioni scopiche. Talvolta vede da più vicino, talvolta da più lontano, talvolta la finestra è aperta, talvolta la finestra è chiusa. C'è poi un altro meccanismo fondato sulle cesure ottiche per il quale Hitchcock dialoga molto invece con la pittura novecentesca a lui contemporanea. Lo vediamo piano sequenza in cui vediamo appunto la storia di Miss Cuore Solitario, che sono dei long take intervallati da appunto le inquadrature in cui vediamo Jeff che guarda la scena e in cui Miss Cuore Solitario immagina di ricevere un immaginario ospite, appunto in questo caso pensiamo che sia appunto probabilmente un uomo. Ma cos'è interessante? Il fatto che Hitchcock giochi con le cesure ottiche date dalle finestre, che disegnano un sistema di filtri proprio attraverso cui si trasmette tutta questa avventura. E in questo caso, questo è interessante perché qui c'è proprio un dialogo esplicito con la tradizione pittorica di quel momento, che sicuramente Hitchcock conosceva, in particolare gli artisti della Ashland School, questa arte pittorica di cui uno degli esponenti maggiori è questo Edward Hopper, che si concentravano su queste scene di voyeurismo notturno che fanno proprio di questa pittura, sviluppano una radiografia degli spazi urbani, della vita moderna, combinando scorci di finestre, come possiamo vedere, illuminazioni visive e sincopi visive più che illuminazioni notturne e sincopi visive. Queste sincopi sono proprio date da questi spazi intermedi che

lasciano allo spettatore il gioco di il piacere di completare la storia che sta accadendo e che si può immaginare attraverso queste finestre. Ecco, in questo caso il dialogo con la tradizione pittorica contemporanea è davvero esplicito. E vediamo alcuni spunti di riflessione per questa parte. In quale modo Hitchcock nella Finestra sul cortile gioca sull'alternanza tra accessibilità e occlusione? Perché Hitchcock è profondamente debitore alla tradizione pittorica americana della sua epoca? Veniamo all'ultimo argomento di questa lezione e ci concentriamo su Hitchcock e Arthur Conan Doyle. Ora abbiamo visto come Hitchcock entri in questo dialogo serrato sia con i dispositivi ottici del precinema, sia con le scatole ottiche, appunto, sia con la tradizione pittoriche antiche o quelle a lui contemporanee. Però Hitchcock instaura un dialogo anche con uno dei fondatori del genere poliziesco, del genere thriller in generale letterario, Arthur Conan Doyle, che è uno e con uno dei suoi personaggi più famosi, in particolare Sherlock Holmes, da qui anche il titolo del volume di Stoichkyta, Effetto Sherlock. Un dialogo che non è solo tematico, perché Jeff, a tutti gli effetti, è un detective. È un dialogo che riguarda, come dire, la particolare cultura visiva di Arthur Conan Doyle, che vedeva anche lui nelle finestre uno spazio per la comparsa di segni e indizi, che era uno dei suoi motivi prediletti in tanti suoi romanzi, e anche però un dialogo con la particolare natura visiva dei romanzi di Conan Doyle, che Hitchcock conosceva molto bene. Infatti venivano pubblicati a inizio Novecento in una modalità che Hitchcock aveva sicuramente avuto tra le mani, ovvero come romanzi appuntate su riviste illustrate. E guardiamo ad esempio questa immagine tratta appunto da, da questa storia appuntate che diventa poi un romanzo pubblicato su questo The Strand Magazine, quotidiano periodico londinese. Ricordo che Hitchcock era appunto londinese. E qui vediamo in particolare questa illustrazione di Sidney Paget, che era il primo illustratore dei romanzi di Arthur Conan Doyle. E Hitchcock perché instaura un dialogo con questo tipo di rappresentazione? Perché qui entra in gioco, possiamo dire, la cultura del montaggio, no? Di cui abbiamo parlato a proposito delle avanguardie novecentesche. È un concetto esteso quello di cultura del montaggio che possiamo prendere ogni volta in considerazione quando il montaggio di immagini diventa uno strumento di analisi sul mondo e di interpretazione sul mondo. Bene, in questo caso la cultura del montaggio la possiamo vedere in questa particolare impaginazione combinata dal duo Paget, Conan Doyle, perché impiegavano le immagini, le illustrazioni proprio per attivare la suspense del lettore. E in che modo? Le immagini non erano mai costruite in modo lineare rispetto alla narrazione, cioè questa non è un'immagine che illustra ciò che viene raccontato in questa parte di testo, oppure per illustrare meglio ciò che c'è in questa parte di testo. No, era un qualcosa anche qui di sincopato, perché quello che viene narrato in questa immagine in realtà appariva ne non qua, neanche nella pagina accanto, ma addirittura nella pagina successiva. Quindi le immagini erano quasi sempre inserite per anticipazione, a visualizzare un avvenimento che sarebbe poi stato raccontato dopo, quasi a prevederne la comparsa nel testo. E quindi, come dire, in questo caso, in questo preciso caso, l'astuzia è ancora maggiore perché in questa storia del ritorno di Sherlock Holmes si racconta in particolare una storia di doppi e quindi

L'anticipazione che viene fatta attraverso questa illustrazione poi viene svelata in tutta la sua pienezza nella pagina successiva. Quindi si viene a creare un bell'effetto ritardato, cioè una specie di rallenti libresco, e sincopi visive di questo tipo sono caratterizzanti i romanzi illustrati di Sherlock Holmes. E sicuramente Hitchcock, come abbiamo detto, conosceva questa particolare forma visiva del suo tempo, tant'è che Hitchcock, come dire, instaura un dialogo non solo con la cultura della finestra, che era anche cara a Arthur Conan Doyle, ma anche con la cultura del montaggio, tipica di queste illustrazioni. E non per caso, nota stoichita, c'è una finezza, come in molti film di Hitchcock, inserisce un dettaglio apparentemente insignificante, ma che è rivelatore delle profonde ispirazioni che guidavano Hitchcock e della sua profonda cultura visuale. Nel film, l'amico di sempre di Jeff è questo Thomas, che di professione fa il detective e che appunto si chiama Thomas di nome, ma di cognome fa Doyle. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In che modo Hitchcock entra in dialogo con Arthur Conan Doyle? Perché i romanzi a puntate illustrati di Sherlock Holmes possono essere visti come temi ispiratori per la finestra sul cortile? Siamo giunti al termine, dunque possiamo vedere un riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Perché Alfred Hitchcock può essere considerato un autore a Hollywood? Quali sono le peculiari caratteristiche che fanno di Hitchcock un sabotatore dello stile classico? Quali sono i dispositivi ottici che Hitchcock utilizza nella finestra sul cortile? Quali funzioni ricopre il teleobiettivo fotografico in questo film? In quale modo Hitchcock nella finestra sul cortile gioca sull'alternanza tra accessibilità e occlusione? Perché Hitchcock è profondamente debitore alla tradizione pittorica americana della sua epoca? In che modo Hitchcock entra in dialogo con Arthur Conan Doyle? Perché i romanzi a puntate illustrati di Sherlock Holmes possono essere visti come temi ispiratori per la finestra sul cortile? Bene, vi ricordo che anche per questa lezione i materiali di approfondimento potete trovarli sulla pagina, del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nella malattia di Alzheimer. Vediamo gli argomenti di questa lezione. Parleremo delle caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer, parleremo dello screening neuropsicologico per testare i pazienti con malattia di Alzheimer, parleremo anche delle batterie di test che servono appunto per avere una visione generale dello stato cognitivo del paziente. E anche di come valutare lo stato funzionale. Bene, iniziamo con il primo argomento, le caratteristiche cliniche, della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa, progressivamente invalidante, con esordio prevalentemente oltre i 65 anni. Sappiamo da diversi studi che la malattia di Alzheimer, appunto, è la forma più comune di demenza. Gli studi, dicono che più o meno il 60 o 70% di tutte le forme di demenza sono ascrivibili alla malattia di Alzheimer. Quali sono i segni neurobiologici di questa patologia? Un'atrofia corticale cerebrale, soprattutto a carico delle aree temporomesiali dell'encefalo, l'accumulo di una proteina definita beta-amiloide e la presenza di ammassi neurofibrillari. Questi sono i tre eventi neuropatologici caratteristici della malattia di Alzheimer. In questa figura possiamo vedere delle immagini che fanno riferimento appunto a questi tre eventi patologici. Qui in alto a sinistra possiamo vedere un esame PET che mette in luce appunto la presenza di ammassi neurofibrillari. Questo è un esame PET. Come vedete, le aree più rosse sono quelle in cui è maggiore la presenza di questi ammassi neurofibrillari. L'immagine in alto a destra invece è sempre un'immagine PET, una PET amiloide con un radiotracciante che permette di quantificare la presenza di questa beta amiloide, appunto di questa proteina anomala cerebrale. Vedete qui soprattutto nelle aree frontali, ma anche in aree posteriori, è presente un accumulo significativo di questa proteina. Qui invece in basso a destra possiamo vedere un esame di risonanza magnetica. Questa è un'immagine pesata in T1 in cui è possibile vedere l'allargamento dei ventricoli e l'aumento degli spazi corticali come segno appunto di atrofia corticale. La malattia di Alzheimer è caratterizzata dal punto di vista cognitivo dalla presenza di deficit in diverse aree della cognizione umana. Vediamo quali. La memoria, senz'altro, è la prima capacità cognitiva compromessa nel paziente con malattia di Alzheimer. Le capacità attentive, le prassie, il linguaggio, quindi la capacità di comunicare, le capacità visuo-percettive e di riconoscimento. Queste sono le capacità cognitive maggiormente compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer, tuttavia abbiamo anche la compromissione dello stato funzionale del paziente. I disturbi funzionali sono l'igiene personale, l'abbigliamento, la capacità di spostarsi nello spazio, la minzione e la defecazione e l'alimentazione. Tutti questi aspetti possono essere compromessi nel paziente con malattia di Alzheimer. Tuttavia, possono essere presenti, soprattutto in una fase un pochino più avanzata di malattia, anche disturbi del comportamento. Vediamo quali. Abbiamo la presenza di apatia, di depressione, irritabilità, allucinazioni e deliri e vagabondaggio. Questi sono i disturbi comportamentali maggiormente presenti nel paziente con malattia di Alzheimer. Soprattutto l'apatia è una caratteristica molto comune ed è un indice prognostico, molto sfavorevole. Quali sono le fasi prodromiche della malattia di Alzheimer? La prima fase prodromica è quella che viene definita mild cognitive impairment o MCI, che è caratterizzato dal disturbo mnesico confermato da un familiare e dai test, da un declino cognitivo rispetto a un precedente livello, da un'autonomia funzionale conservata e dall'assenza di franca demenza. Quindi il paziente con MCI, è un paziente che ha un disturbo cognitivo molto selettivo, di solito a carico della memoria, ma uno stato funzionale abbastanza conservato. Il disturbo cognitivo del paziente deve essere confermato sia dal
dai caregiver, dai parenti del paziente, ma deve essere anche obiettivabile ai test neuropsicologici. La seconda fase prodromica della malattia di Alzheimer è quello che viene definito un declino cognitivo relativo, cioè una lieve riduzione dell'efficienza cognitiva nel confronto tra le prestazioni in un dominio cognitivo rispetto agli altri domini o rispetto a un precedente esame, quindi appunto una lieve riduzione soltanto nel confronto appunto tra prestazioni in un dominio cognitivo. Esiste anche però il disturbo soggettivo di memoria, cioè un disturbo cognitivo riferito dal paziente ma non obiettivabile ai test. In effetti questa classe di soggetti è molto studiata e facciamo riferimento appunto a pazienti che riferiscono di avere un peggioramento nelle capacità cognitive rispetto al passato. Ma una volta eseguiti i test non è possibile rilevare nessuna prestazione patologica, malgrado appunto il paziente sostenga di non avere più un funzionamento cognitivo adeguato o comunque in linea con un precedente livello di funzionamento. Come spunto di riflessione per la prima parte di questa lezione, possiamo vedere quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer. Passiamo all'argomento successivo di questa lezione, lo screening. Bene, questa è una fase in cui utilizzeremo degli strumenti che ci servono per avere un'idea generale in maniera veloce dello stato cognitivo del paziente, non soltanto dello stato cognitivo, ma anche dello stato funzionale. Vediamo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Il primo strumento è quella che viene definita la Clinical Dementia Rating Scale, che è un'intervista semistrutturata somministrata sia al paziente che al caregiver per raccogliere informazioni su alcuni domini specifici. Le informazioni raccolte dal caregiver vengono ovviamente corroborate da un'osservazione diretta delle abilità del paziente che abbiamo di fronte. Come possiamo vedere da questa tabella, questi sono i domini che sono esplorati attraverso la Clinical Dementia Rating Scale, cioè la memoria, l'orientamento, le capacità di giudizio e soluzione di problemi, attività nella comunità, casa e hobbies e cura della persona. Come vedete, l'assegnazione del punteggio varia da 0, cioè assenza di problemi nella capacità indagata, fino a 3, in cui abbiamo una demenza severa. Possiamo vedere, per esempio, sulla memoria, che è un po' il dominio cardine di questa scala, i valori passano appunto da 0, nessuna perdita di memoria o smemoratezza non costante, il punteggio di 0,5 si riferisce a smemoratezza lieve e costante, ricordo parziale di eventi, una demenza lieve, quindi una CDR di 1, recita perdita modesta di memoria più marcata per eventi recenti che interferisce con le attività quotidiane. Un punteggio di 2 invece fa riferimento a una perdita severa di memoria, conservato solo il materiale fissato profondamente, e invece una demenza severa, una perdita severa di memoria, rimangono solo frammenti. Questo è, diciamo, l'assegnazione dei punteggi nei vari domini nella Clinical Dementia Rating Scale. Un altro strumento molto utilizzato, forse il più utilizzato in assoluto, è il Mini Mental State Examination Test. Anche questa è una batteria della durata di grosso modo mezz'ora, ma anche meno, che serve per avere un punteggio globale delle capacità cognitive del paziente. Vediamo quali sono le funzioni indagate attraverso il Mini Mental State Examination Test. L'orientamento, spazio-temporale, la memoria, il linguaggio, le capacità prassico-costruttive, l'attenzione e il calcolo. Vediamo in questa immagine la prima parte di questo breve screening. Come vediamo, la prima parte è quella dedicata all'orientamento temporo-spaziale. Le domande che dobbiamo porre al paziente sono: mi sa dire che giorno è oggi? In questa fase dobbiamo chiedere il giorno della settimana, il mese, l'anno e la stagione. E mi sa dire dove ci troviamo in questo momento e quindi il luogo, il piano, la città, la regione e lo stato.
ogni risposta corretta del paziente corrisponde a un punto in questa scala. La seconda parte è quella relativa alla memoria, quindi si propongono al paziente tre termini come casa, palla e gatto e il paziente deve ripetere correttamente queste tre parole. Nella terza sezione di questo esame abbiamo le domande relative ad attenzione e calcolo, quindi chiediamo al paziente di sottrarre per 5 volte la quantità di 7 partendo da 100, quindi 100 meno 7, il risultato meno 7, il risultato meno 7 e questo per 5 volte. In alternativa, se il paziente ha difficoltà marcate con i numeri e con l'elaborazione appunto delle quantità, dobbiamo chiedere al paziente di scandire all'indietro la parola mondo, quindi lettera per lettera partendo dall'ultima e andando indietro. Nella quarta prova chiediamo al paziente di ricordarsi le tre parole precedentemente dette appunto nella sezione 2, cioè casa, palla e gatto. L'ultima sezione è quella relativa al linguaggio e alle capacità prassiche, quindi chiediamo al paziente di riconoscere due oggetti, quindi matita e orologio. Invitiamo al paziente di ripetere la frase non c'è né se né ma che tenga. Invitiamo il paziente ad eseguire correttamente questi ordini, prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo butti sul tavolo, quindi dobbiamo preparare appunto il foglio davanti al paziente. Presentiamo al paziente un messaggio scritto che il paziente deve eseguire, quindi presentare al paziente un foglio con la seguente scritta, chiuda gli occhi e il paziente deve eseguire appunto l'ordine che gli è stato presentato visivamente e poi dobbiamo chiedere al paziente di scrivere una frase di senso compiuto. Nell'ultima parte chiediamo al paziente di ricopiare il disegno indicato, cioè i poligoni complessi, quindi come valutazione delle capacità prassiche. Qui finisce il Mini Mental State Examination Test, il punteggio va da 0 a 30. Vediamo ora quali sono i punteggi che vengono considerati patologici. Quindi una prestazione corretta per età, scolarità e sesso che va da 30 a 26 o 24 per alcune tarature viene considerata come normale. Un punteggio che va da 25 o 23 a 18 indica un deterioramento cognitivo lieve. Un punteggio invece che va da 17 a 10 indica un deterioramento cognitivo moderato, mentre invece un punteggio compreso tra 10 e 0 indica un deterioramento cognitivo grave. Bene, questo è, come abbiamo detto, lo strumento maggiormente utilizzato in tutto il mondo per avere appunto un'idea delle capacità, un'idea globale delle capacità cognitive del paziente. Un altro strumento molto utilizzato è quello che viene definito MOCA, cioè Montreal Cognitive Assessment. Vediamo quali sono le funzioni indagate in questo esame di screening. Le funzioni esecutive e prassico-costruttive.

operative, la memoria, sia la memoria a breve termine che la memoria a lungo termine, quindi lo span, la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine, il linguaggio, quindi viene richiesto al paziente di denominare e ripetere, l'attenzione e il calcolo e le capacità di astrazione. Ultima parte è quella sull'orientamento, di nuovo orientamento spazio-temporale. Bene, ora vediamo nel concreto quali sono le prove somministrate per questa batteria di screening. Bene, come possiamo vedere qui, questa è la prima parte della batteria. La prima prova è quello che viene definito il TMT, il Trial Making Test. Dunque, il paziente deve iniziare dal pallino numero 1, arrivare fino all'ultimo, che è appunto il pallino numero con lettera che è indicato con la lettera E, alternando numeri e lettere. Cioè, in concreto, il paziente deve partire dal numero 1, quindi collegare il numero 1 con la lettera A, poi la lettera A con il numero 2, il numero 2 con la lettera B con il numero 3 e così via, fino ad arrivare all'ultimo pallino che è indicato con la lettera E. Nel secondo subtest, invece, il paziente deve copiare il cubo. Deve essere chiaro al paziente che deve rappresentare questo cubo in maniera tridimensionale, cioè riportare esattamente la figura che viene data di fronte al paziente. Nella terza prova, invece, il paziente deve disegnare un orologio. Qui devono essere presenti tutti gli elementi, quindi i numeri, i trattini, i numeri ovviamente che indicano le ore, i trattini e le due lancette, quella piccola e quella grande. Vengono dati punteggi diversi in funzione della prestazione del paziente, quindi se il paziente fa soltanto un contorno si dà un punto, se mette anche i numeri 2 punti, se mette anche le lancette 3 punti. Quindi il totale di questa prima sezione è 5. Nella seconda sezione, invece, il paziente deve denominare 3 figure e quindi deve denominare il leone, il rinoceronte e il cammello o dromedario. Possono essere date per buone tutte e due le risposte. E quindi il punteggio totale è un punteggio che va da 0 a 3 in funzione del fatto che il paziente abbia denominato nessuno o tutti i 3 elementi. In quest'altra sezione, che è quella relativa alla memoria, leggiamo al paziente queste parole, quindi faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso, e il soggetto deve ripeterle. Come indicazione bisogna fare le prime 2 prove di seguito e il richiamo dopo 5 minuti. Vediamo poi successivamente che cosa intendiamo per richiamo. Quindi nella prima prova, appunto, il paziente deve, nella prima e nella seconda prova, il paziente deve recuperare le parole che noi abbiamo detto ad alta voce. Poi nella prova di attenzione dobbiamo leggere una serie di cifre. Questa prova è divisa in due sottosezioni, quindi la prova in avanti, cioè in cui noi leggiamo una stringa di numeri al paziente e il paziente le deve ripetere esattamente nello stesso ordine in cui li abbiamo presentati, quindi il numero 2, 1, 8, 5 e 4. Nella seconda sottoprova invece il paziente deve andare backward, cioè all'indietro, quindi noi diciamo al paziente 7, 4, 2 e il paziente deve invece ripetere 2, 4, 7. Benissimo, nella seconda sottosezione della prova di attenzione noi leggiamo una serie di lettere e il paziente deve, la consegna è quella di battere un colpo sul tavolo ogni volta che noi leggiamo la lettera A, soltanto quando leggiamo la lettera A. Quindi iniziamo a leggere FBA, CMNA, ecco, questo è diciamo, il compito che deve svolgere il paziente, quindi battere un colpetto sul tavolo ogni volta che sente la lettera A. Come assegnazione di punteggio noi diamo un punto se il paziente esegue la prova correttamente o 0 punti se il paziente commette 2 o più errori. Bene, nella terza sottoprova chiediamo al paziente, partendo da 100, di sottrarre
il numero 7 per 5 volte. Questo è analogo alla sottoprova che abbiamo visto prima nel Mini Mental State Examination Test. Quindi il paziente deve partire da 100 e produrre il numero 93, poi il numero 86, il numero 79, 72 e 65. Quindi se il paziente esegue 4 o 5 sottrazioni corrette, noi assegniamo 3 punti. Se la prestazione invece prevede 2 o 3 sottrazioni corrette, assegniamo 2 punti. Una sola sottrazione corretta, 1 punto. Per nessuna sottrazione corretta, 0 punti. Quindi il totale qui, anche in questa sottoprova, è 3. Nella prova di linguaggio, invece, chiediamo al paziente di ripetere queste frasi. So solo che oggi dobbiamo aiutare Giovanni. La seconda frase, che è più complessa, invece è: il gatto si nascondeva sempre sotto il divano quando c'erano cani nella stanza. Qui l'assegnazione del punteggio è molto semplice: se il paziente ripete correttamente le due frasi si assegnano 2 punti, se il paziente ne ripete correttamente una sola si dà 1 punto, se il paziente non riesce a ripetere nessuna delle due frasi, si assegnano 0 punti. La parte successiva invece è una prova di fluenza. Cioè, noi chiediamo al paziente in 1 minuto di nominare il maggior numero di parole che iniziano con la lettera F. In questa sottoprova si assegna 1 punto se il paziente ripete un numero, scusatemi, se il paziente produce un numero di parole uguale o superiore a 11. La prova successiva è quella che abbiamo definito prova di astrazione. Noi chiediamo al paziente di indicare delle similitudini tra due parole, cioè perché due parole sono simili, cioè da quale punto di vista sono simili. Facciamo un esempio al paziente e diciamo, ad esempio, cosa c'è di simile tra banana e arancio? Sono due frutti. Benissimo. Quindi chiediamo al paziente la similitudine tra il treno e la bicicletta. La risposta corretta ovviamente è: sono due mezzi di trasporto. E tra l'orologio e il righello, e la risposta corretta è: sono due strumenti di misurazione. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice: attribuiamo 1 punto se il paziente produce una sola similitudine corretta, o 2 punti se ne produce due, 0 punti, ovviamente nel caso in cui il paziente non riesca a produrre nessuna similitudine corretta. Nella prova invece di memoria a lungo termine, di richiamo differito, noi chiediamo al paziente di recuperare le parole che abbiamo detto in precedenza, cioè faccia, velluto, chiesa, margherita, rosso. Qui assegniamo dei punti, 1 punto per ogni item, per ogni parola correttamente rievocata. Tuttavia c'è una seconda sottosezione, una seconda parte in cui noi possiamo fornire un aiuto al paziente. Questo ci dà ovviamente un'indicazione clinica, anche se non possiamo attribuire un punteggio corretto. Quindi, se il paziente, per quelle parole che il paziente non recupera, possiamo fornire un aiuto e quindi possiamo dare la categoria semantica alla quale la parola apparteneva. Nel caso, ad esempio, di Margherita, noi possiamo chiedere al paziente: era un fiore? E quindi vediamo se il paziente riesce a recuperare la parola corretta una volta che abbiamo fornito il cue semantico. Se il paziente non riesce neanche in questo caso, allora gli chiediamo di scegliere la risposta corretta tra 3 scelte che noi diamo al paziente. Ad esempio, papavero, tulipano e margherita, e vediamo se il paziente riesce a recuperare tra queste 3 alternative la parola corretta. Ripeto però che anche se il paziente riesce a utilizzare questi 2 cue che noi diamo, comunque la parola il paziente non l'ha prodotta e quindi il punteggio per quell'item è 0. L'ultima prova è una prova di orientamento in cui noi chiediamo al paziente il giorno del mese, quindi la data, il mese, l'anno, il giorno, il luogo e la città. Anche qui l'attribuzione del punteggio è molto semplice, quindi attribuiamo un punteggio di 1, 1 punto, per ogni item correttamente indicato da parte del paziente. Il totale del punteggio, quindi la somma dei punteggi nelle varie sottoprove e sottosezioni, è di 30, quindi il massimo ottenibile è 30. Dobbiamo aggiungere 1 punto se il paziente ha 12 o meno anni di istruzione. Ovviamente questo punto non lo assegniamo, questo punto in più non lo assegniamo se il paziente, diciamo, se il punteggio del paziente è di 30. Ovviamente 30 è il massimo.
viene considerato come una prestazione normale, una prestazione che abbia un punteggio uguale o superiore a 26. Quindi se un punteggio di 25 è considerato al di sotto della norma, un punteggio che va da 26 fino a 30 invece è considerato un punteggio nella norma. Bene, esistono altre batterie di screening, tuttavia queste sono le due maggiormente utilizzate, quindi il Mini Mental State Examination Test e il MoCA, quindi l'MMSE e il MoCA, sono i due strumenti maggiormente utilizzati. Ovviamente tutte e due le batterie di screening hanno pregi e difetti. Ovviamente il pregio è quello di essere molto semplice da somministrare, cioè lo può somministrare relativamente chiunque, molto veloce, perché stiamo parlando di un tempo di somministrazione che si aggira intorno ai 20 minuti, grosso modo, se il paziente sta molto bene, non ha grandi disturbi, anche meno di 20 minuti, e ci dà un punteggio globale, un'idea generale sulle capacità cognitive del paziente. Questo però è anche il limite di questi strumenti, cioè che è un'indicazione un pochino troppo generale. E diciamo, quei soggetti che hanno dei disturbi diciamo non molto invalidanti, diciamo questi due strumenti non sono molto adeguati per mettere in luce appunto quei segni cognitivi subdoli o sottili che il paziente potrebbe avere, cioè quei piccoli disturbi che potrebbero caratterizzare la performance del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le funzioni indagate nel MoCA. Passiamo all'argomento successivo. Batterie di test. Bene, vediamo ora invece quali sono le batterie di test, cioè quegli strumenti che ci permettono di indagare le singole capacità cognitive del paziente per darci un'idea appunto generale ma particolareggiata delle capacità cognitive. Il primo strumento di cui parliamo è quello che viene definito il MODA, cioè il Milan Overall Dementia Assessment. Il MODA è composto da tre sezioni. Nella prima sezione ci sono delle prove di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare. Come vedete, le prove di orientamento temporo-spaziale, in questo caso anche personale e familiare, sono presenti in quasi tutti gli strumenti, sia di screening che nelle batterie di test, perché quello di sapersi orientare nel tempo e nello spazio è una capacità che purtroppo il paziente con malattia di Alzheimer può perdere. Nella sezione 2 invece vengono indagate le capacità di autonomia quotidiana, cioè quelle capacità nella vita quotidiana che possono essere appunto compromesse nel paziente e quindi compromettendo appunto le capacità funzionali e l'indipendenza del paziente. Nella sezione 3 invece è dedicata maggiormente alle prove neuropsicologiche, quindi ci sono dei test specifici che valutano le capacità di apprendimento, attenzione, intelligenza verbale, la memoria di prosa, quindi la capacità di ricordare un raccontino, comprensione orale, produzione di parole, capacità visuospaziali, agnosia digitale e aprassia costruttiva. Vedete, qui vengono indagate tutte le capacità cognitive che possono essere compromesse, due o più capacità che possono essere compromesse nel paziente con malattia di Alzheimer. Dunque, in questa figura vedete qui il protocollo di assegnazione del punteggio nella batteria di test MODA. Vedete, qui ci sono le tre sezioni, quindi la sezione di orientamento temporale, spaziale, personale e familiare, qui il totale del punteggio, cioè un massimo di 35, poi ci sono le scale di autonomia e qui il totale è 15 e poi le prove nei test neuropsicologici, quindi l'apprendimento reversal, il test attentivo, l'intelligenza verbale, il raccontino, il test di produzione di parole, il test dei gettoni, l'agnosia digitale,
la prassia costruttiva e lo Streets Completion Test, che è un test di capacità visuo-percettiva. Qui il totale invece è di 50. Se sommiamo i totali che possiamo ottenere, ovviamente possiamo avere un punteggio massimo di 100. Questo punteggio, che è il punteggio grezzo, va corretto poi con delle tabelle appunto di correzione per età, sesso e scolarità, e da taratura del test un punteggio maggiore di 89, un punteggio corretto ovviamente, maggiore di 89 indica una prestazione normale. Un punteggio invece che è compreso tra 89 e 85.5 è un punteggio che viene definito borderline, quindi con appunto un po' di perdita di capacità, quindi non un punteggio francamente patologico né un punteggio normale, mentre invece un punteggio inferiore a 85.5 viene definita appunto come indicatore di una prestazione francamente patologica. Una seconda batteria molto utilizzata, ed è una batteria italiana, è quella che viene chiamata la Mental Deterioration Battery. Quali sono le funzioni indagate? Adesso andiamo a vedere i singoli subtest. Le funzioni indagate in questa batteria sono la memoria immediata e differita, il ragionamento logico-deduttivo, quindi le capacità di ragionamento astratto, il linguaggio, le capacità prassiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le prove singole della Mental Deterioration Battery. Dunque, la prova di memoria immediata e differita fa riferimento al test delle 15 parole, direi, che è un test molto utilizzato in tutto il mondo. In questo test noi leggiamo al paziente, adesso le vediamo nel dettaglio, 15 parole che sono, esistono delle versioni parallele, quindi in questa versione le parole sono camino, tromba, pane, manico, letto, pagina, moneta, giornale, sera, carota, monte, lampada, albergo, uomo, vagone. Le parole vanno lette con una velocità di una parola al secondo, grosso modo, quindi dobbiamo essere molto chiari e non troppo veloci, e chiediamo al paziente di rievocare queste parole, cioè il maggior numero di parole che ricorda, nell'immediato. Questa cosa la facciamo per 5 volte, quindi per 5 volte noi leggiamo le parole al paziente e chiediamo immediatamente di rievocare il maggior numero possibile di parole. Come vedete qui, in questo foglio di attribuzione dei punteggi, noi abbiamo appunto le parole e le 5 rievocazioni, e quindi possiamo tracciare anche una curva di apprendimento di queste parole. Tipicamente il paziente ricorderà un numero abbastanza piccolo di parole nella prima rievocazione e poi aumenterà, se ha capacità ovviamente di apprendimento intatta o minimamente compromesse, aumenterà il numero di parole ricordate fino alla quinta rievocazione. Se invece il paziente ha capacità di apprendimento, di memoria di apprendimento compromesse, ricorderà pochissime parole nella prima rievocazione e questo numero di parole non aumenterà in maniera significativa nelle 5 rievocazioni. Quindi noi tracciamo appunto il totale, qui sotto, il totale delle parole rievocate nelle 5 prove in cui noi chiediamo appunto, di nuovo ripetiamo al paziente le 15 parole. Poi ovviamente nella versione, nella condizione invece di rievocazione differita, facciamo passare 15 minuti. In questi 15 minuti faremo delle prove, non di linguaggio, delle prove solitamente le prove visopercettive o attentive, per un quarto d'ora, e dopo un quarto d'ora chiediamo al paziente, senza rileggere le parole, chiediamo al paziente quante parole ricorda, e questo ci dà il punteggio di rievocazione differita. Quindi abbiamo appunto qui questi due punteggi, che sono la rievocazione immediata, cioè la somma totale delle parole ricordate nelle 5 rievocazioni immediate appunto, e il richiamo differito, e cioè il numero di parole correttamente rievocate a distanza di un quarto d'ora. Nella prova invece di fluenza, della prova che viene definita di linguaggio, anche se è una prova che sta un po' al limite tra il linguaggio e le funzioni esecutive, chiediamo al paziente, nella prova appunto di fluenza verbale e fonologica, chiediamo al paziente di dire il maggior numero di parole che iniziano con le lettere F, A, S in un minuto per ciascuna lettera. Quindi noi diamo un minuto al paziente e il paziente deve dire il maggior numero di parole che non siano però nomi propri, di persona o di città, quindi nomi comuni, con la lettera F, con la lettera A e con la lettera S in un minuto.
ovviamente un minuto per ogni lettera. Nella terza prova, che è quella che viene definita costruzione di frasi, al paziente richiediamo di costruire una frase di senso compiuto a partire da due o tre parole, e questo proposte dall'esaminatore, ovviamente, per un totale di 5 frasi da costruire, 5 prove. La quarta prova, che è quella che viene definita di ragionamento logico-deduttivo o astratto, è la prova delle matrici progressive di Raven, nella versione da 36 tavole a colori divise in 3 serie A, B e C. Dunque, in questa prova noi chiediamo al paziente, qui potete vedere un'immagine, facciamo vedere una figura al paziente e chiediamo, una figura che, a cui manca un pezzettino, e chiediamo al paziente di trovare il pezzettino giusto tra 6 alternative. Ovviamente alcune, vedete, alcune alternative sono francamente sbagliate, altre sono invece molto simili, come questa qui, la 6 è molto simile alla 2, che sarebbe invece la risposta corretta. Queste tavole ovviamente cambiano nel corso del tempo e variano per la difficoltà e per l'astrattezza del ragionamento che noi richiediamo al paziente. Nella prova di memoria visiva immediata, invece, noi mostriamo al paziente 22 coppie di tavole con una figura da memorizzare e poi da riconoscere tra 4 alternative. Vediamo nel dettaglio, vedete, questa è la fase di studio in cui noi facciamo vedere questa figura al paziente e poi mostriamo questo foglio in cui ci sono 4 alternative e il paziente deve rievocare la figura corretta, che in questo caso è la figura numero 1. Nella prova di copia di disegni, invece, noi chiediamo di copiare a mano libera 3 item. Uno è bidimensionale, due sono tridimensionali. La stella, il cubo e la casa. Li vediamo qui nel dettaglio. Questa è la prova di appunto copia a mano libera di disegni. Uno bidimensionale, abbiamo detto, e due tridimensionali. Nella successiva prova, invece, chiediamo al paziente di copiare i disegni con degli elementi di programmazione, cioè facendo vedere il disegno completo, vengono somministrate le prove con elementi di programmazione, cioè punti, linee da completare con segmenti. Come vedete qui, questo è l'esempio del cubo, vedete, ci sono 3 sottoprove in cui nel cubo sono mancanti soltanto alcuni pezzettini. Nel secondo invece ne mancano diversi e nella terza sottoprova invece il cubo è soltanto accennato. Bene, queste batterie di test, ovviamente ne esistono molte altre, ma queste batterie di test sono batterie molto utilizzate, soprattutto nel nostro paese, sono diciamo di una somministrazione non molto complessa, richiedono un certo tempo per essere somministrate, ovviamente il tempo è funzione delle capacità del paziente, e quindi sono, diciamo, sicuramente più lunghe da somministrare rispetto alle batterie di screening che abbiamo visto in precedenza, tuttavia, come vantaggio, hanno che abbiamo un'indicazione molto più precisa delle singole capacità che siamo andati ad indagare. Questo è vero sia per il MODA che per la Mental Deterioration Battery. Quindi sono due batterie molto utilizzate che possono fornirci indicazioni molto precise sullo stato cognitivo del paziente con malattia di Alzheimer. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione abbiamo: quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? Passiamo all'argomento successivo, che è quella della valutazione dello stato funzionale. Abbiamo detto appunto che lo stato funzionale del paziente può essere compromesso, molto spesso lo è, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia. Bene, la prima scala di valutazione è quella che viene definita il Bartley Index, cioè che è una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana. Il punteggio che viene assegnato è un punteggio che va da 0 a 100 ed è indicativo di 10 capacità su 3 livelli. Quindi possiamo definire il paziente come del tutto indipendente, oppure il paziente che ha bisogno di un aiuto, oppure un paziente del tutto dipendente. Questi sono ovviamente diciamo, i 3 livelli di funzionamento del paziente. Questa è la scala, vedete il punteggio su ogni sezione, quindi alimentazione, abbigliamento, toilette personale, fare il bagno e via dicendo, possono essere assegnati con, vedete qui nelle colonne A, B e C, quindi A si riferisce a il paziente è del tutto dipendente in queste
funzioni, oppure B è indipendente ma con un aiuto da parte di un familiare o da parte di un caregiver, oppure è del tutto indipendente. Il punteggio totale ovviamente va da 0 a 100. Un'altra scala molto utilizzata è quella che viene definita il BADL, cioè le attività di base della vita quotidiana. Vengono qui indagate 6 attività di base, cioè fare il bagno, vestirsi, la toilette, spostarsi, la continenza urinaria e fecale, alimentarsi. La tipologia di risposta qui è sì o no, a differenza del

era molto clinica, la capacità di compiere attività della vita quotidiana che hanno un impatto sull'indipendenza del paziente. I sei domini indagati dall'ADL sono la toilette, l'alimentazione, l'abbigliamento, la cura di sé, la deambulazione e il bagno. Quindi vedete, argomenti, diciamo, domini molto simili rispetto a quelli trattati nelle altre scale. Andiamo a vedere nel dettaglio come attribuire i punteggi in questa scala che è davvero molto utilizzata. Quindi nella prima sezione abbiamo la toilette. Vedete qui il punteggio, si assegna un punteggio di 1 se il paziente si occupa da solo di andare al bagno e non ha incontinenza. In tutti gli altri casi invece si assegna un punteggio di 0, quindi nel caso che va da ha bisogno di assistenza nella pulizia o a rari episodi di incontinenza al non ha controllo sfinterico, quindi dalla massima assistenza alla minima assistenza. Comunque, se il paziente ha bisogno di assistenza, si attribuisce un punteggio di 0. Si attribuisce un punteggio di 1, e questo è vero per tutte le sottoscale, solo nel caso in cui il paziente sia del tutto autonomo. Vediamo l'alimentazione. Il paziente mangia senza bisogno di assistenza, punteggio 1. Nel caso in cui invece il paziente mangia con una minima assistenza e o necessità di una speciale preparazione del cibo o di aiuto nel pulirsi dopo i pasti fino a non si alimenta da solo per niente e si oppone agli sforzi altrui di nutrirlo, e si assegna un punteggio di 0. Nell'abbigliamento, nel caso in cui il paziente fosse del tutto autonomo, quindi si veste, si spoglia, seleziona gli abiti dal proprio guardaroba, si attribuisce un punteggio di 1 in tutti gli altri casi, fino a, appunto, completamente incapace di vestirsi e si oppone agli sforzi di chi lo aiuta, si attribuisce un punteggio di 0. Nella cura di sé, quindi pulizia, capelli, unghie, mani, faccia e vestiario, il paziente è sempre vestito, pulito, curato, senza assistenza, allora si attribuisce un punteggio di 1. Nel caso in cui invece il paziente abbia bisogno di assistenza, quindi si cura adeguatamente con minima assistenza occasionale, per esempio fare la barba, fino a respinge attivamente tutti gli sforzi altrui per restare in ordine, si attribuisce un punteggio di 0. La deambulazione, vedete, è divisa in circola per la città, allora si attribuisce un punteggio di 1, oppure cammina entro la propria abitazione o nei pressi a distanza di un edificio, cammina con l'ausilio di un bastone, persona, sedie a rotelle, si dà un punteggio di 0, fino a è confinato a letto per la maggior parte del tempo, dove ovviamente appunto il punteggio è di nuovo 0. L'ultima sezione è fare il bagno, quindi il paziente si fa il bagno ed è autonomo in questa funzione, con la vasca, la doccia o tramite spugnature, senza aiuto, allora si dà un punteggio di 1. In tutti gli altri casi, in cui il paziente richiede dalla minima fino alla massima assistenza, si dà un punteggio di 0. Bene, la seconda scala, invece, è molto simile alla prima, ma qui viene introdotto il concetto delle attività strumentali. Infatti, la scala si chiama Attività Strumentali della Vita Quotidiana o IADL. Questa scala valuta la capacità di compiere attività che richiedono l'utilizzo di uno strumento, che vengono normalmente svolte anche da soggetti anziani e che sono considerate necessarie per il mantenimento della propria indipendenza. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Quindi la prima è la capacità di utilizzare il telefono, lo strumento appunto, attività strumentali della vita quotidiana. Quindi usa il telefono di propria iniziativa. Un punto, oppure compone solo alcuni numeri ben conosciuti, anche qui un punto, risponde ma non è capace di comporre il numero, un punto, oppure non risponde al telefono, 0 punti. La seconda capacità è fare acquisti, quindi fa tutte le proprie spese senza aiuto, un punto. Negli altri casi, in cui appunto fa piccoli acquisti senza aiuto, ha bisogno di essere accompagnato, oppure completamente incapace di fare acquisti, si dà un punteggio di 0. Nella preparazione del cibo, cioè se il paziente organizza, prepara e serve pasti in maniera adeguata, pasti adeguatamente preparati, si dà un punteggio di 1, negli altri casi si dà un punteggio di 0. Nel governo della casa, se il paziente mantiene la casa da solo o con occasionale assistenza, cioè per esempio con lavori pesanti, si dà un punteggio di 1, se esegue compiti quotidiani leggeri ma non mantiene un accettabile livello di pulizia della casa, comunque si dà un punteggio di 1. Se ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa, si dà un punteggio di 1. Se non partecipa invece a nessuna operazione di governo della casa, si assegna un punteggio di 0. Nella biancheria si dà un punteggio di 1 se fa il bucato personalmente e completamente, oppure se lava le piccole cose, cioè le calze, i fazzoletti e via dicendo. Se invece tutta la biancheria deve essere lavata da altri, da un caregiver, dai familiari e via dicendo, allora si dà un punteggio di 0. Come mezzi di trasporto, se il paziente si sposta da solo su mezzi pubblici o guida la propria auto,
Oppure si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblico, oppure

usa i mezzi di trasporto, se assistito o accompagnato, si dà un punteggio di 1, negli altri casi invece si dà un punteggio di 0. Uso di farmaci. Quindi se il paziente prende le medicine che gli sono state prescritte si dà un punteggio di 1, se prende le medicine che sono state preparate in anticipo e in dosi separate, se non è in grado di prendere le medicine da solo si dà un punteggio di 0, e nelle capacità di maneggiare il denaro si dà un punteggio di 1 se maneggia il paziente in maniera autonoma le proprie finanze, oppure se è in grado di fare dei piccoli acquisti, in tutti gli altri casi si dà un punteggio di 0. Quindi queste scale, soprattutto le ultime due, cioè le ADL e le ADL, sono scale che ci danno un'idea sullo stato funzionale e l'indipendenza, del paziente. Soprattutto le ultime due sono quelle maggiormente utilizzate, sia nei contesti clinici che nei trial clinici, quindi nelle sperimentazioni farmacologiche. Insomma, sono due scale, molto utilizzate, in tutto il mondo. Bene, vediamo come, spunti, di riflessione indicare la differenza tra ADL e IADL. Bene, facciamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione di tutti gli argomenti che abbiamo trattato all'interno di questa lezione. Quindi, quali sono i disturbi comportamentali tipici della malattia di Alzheimer? Quali sono le funzioni indagate nel MoCA? Quante tavole prevede il test delle matrici progressive di Raven? E indicare la differenza tra ADL e ADL. Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, se volete avere altri spunti di riflessione, approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso, io vi ringrazio e vi saluto.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da ANVUR come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Cervello e comportamento, seconda parte. Gli argomenti affrontati sono strutture cerebrali e funzioni comportamentali, la corteccia cerebrale. In questa lezione vedremo come poi il cervello, partendo dai neuroni, si organizza in strutture neurali deputate al controllo di comportamenti complessi. Dai comportamenti motori a quelli sensoriali, ma soprattutto a quelli cognitivi. Strutture cerebrali e funzioni comportamentali. Romboencefalo è il livello più basso e primitivo del cervello. È formato dal tronco encefalico, supporta funzioni essenziali per la vita, e dal cervelletto, presiede principalmente al coordinamento muscolare, ma ha un ruolo anche in apprendimento e memoria. Come potete osservare in questa prima immagine, questo è un cartoon che rappresenta una porzione sagittale del cervello. Il cervello è caratterizzato da differenti strutture al suo interno. La primitiva e diciamo, più semplice struttura è il romboencefalo, che si trova a livello del tronco dell'encefalo, coinvolge il tronco dell'encefalo e il cervelletto, che è questa struttura qua. Il tronco dell'encefalo contiene tutta una serie di neuroni, di nuclei neuronali, che servono fondamentalmente a regolare le funzioni basilari della vita, come la respirazione, ad esempio. Il cervelletto, invece, è un organo estremamente complesso che è deputato alla coordinazione dei movimenti, ma anche delle funzioni cognitive, incluse il linguaggio, l'apprendimento e le funzioni propriamente sociali, come quelle che ci consentono di entrare in relazione con gli altri. Mesencefalo è la parte più breve e rostrale del tronco dell'encefalo ed è coinvolto nella funzione visiva, uditiva e nell'elaborazione delle sensazioni dolorose. Un'altra porzione del tronco encefalico viene definita mesencefalo. Nel mesencefalo sono contenuti neuroni deputati al controllo delle informazioni sensoriali, soprattutto visive, uditive e all'elaborazione dell'informazione dolorosa, quindi contiene i nocicettori, quindi i neuroni deputati alla trasduzione dell'informazione di tipo doloroso. Nel mesencefalo si trova la formazione reticolare, sistema attivatore aspecifico. Questa ha un ruolo fondamentale nella coscienza, nel sonno e nell'attenzione. Il mesencefalo è una struttura neurale particolarmente importante perché al suo interno contiene un gruppo di neuroni definiti sostanza reticolare. Questi neuroni sono, diciamo, dei neuroni che consentono al cervello di essere costantemente on, cioè di essere costantemente attivato. Sono un gruppo di neuroni che non hanno una funzione specifica, cioè non sono neuroni deputati ad un compito cognitivo specifico, ma al contrario, sono quei neuroni deputati al fatto che il nostro cervello sia acceso, sia attivo, sia funzionante. Nel caso in cui questi neuroni non funzionano, il nostro cervello perde coscienza, ok? Perde consapevolezza. Ad esempio, nelle situazioni di coma, il danno può essere a livello di sostanza reticolare. Quindi la sostanza reticolare è un gruppo di neuroni essenziale perché consente al cervello di essere attivo, quindi senza l'azione della sostanza reticolare il nostro cervello non potrebbe svolgere alcun tipo di comportamento, sarebbe in uno stato di tipo vegetativo. Prosencefalo è la parte del cervello che si è evoluta per ultima. È composta dal cerebrum, emisfero destro,

e sinistro e da un sottile rivestimento esterno corteccia. Il prosencefalo è quello che normalmente conosciamo come cervello. Diciamo, fondamentalmente è costituito da due emisferi distinti, l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra, e da un sottile rivestimento di questi emisferi che è la corteccia cerebrale. Comprende inoltre strutture importanti come il talamo, centralino che organizza gli input sensoriali, e ipotalamo, coinvolto in motivazione, emozione e aspetti fisiologici fondamentali. Il prosencefalo contiene delle strutture al suo interno che sono essenziali per la trasformazione dell'impulso nervoso. Queste strutture fondamentalmente sono il talamo. Il talamo è un nucleo di sostanza grigia suddivisibile a sua volta in tanti sottonuclei, porzione ventrale, porzione dorsale, porzione anteriore. Ognuno di questi nuclei ha una funzione specifica, funzione che può essere sia sensoriale ma anche cognitiva. Il talamo è essenziale perché è una stazione di relè in cui arrivano le informazioni dalla periferia del corpo, vengono rielaborate e da lì vengono inviate diffusamente in corteccia. Ognuno di questi nuclei talamici proietta ad una zona specifica della corteccia cerebrale, quindi ognuno di questi nuclei talamici gioca un ruolo essenziale all'interno delle funzioni corticali. I talami chiaramente sono due, uno nell'emisfero destro e uno nell'emisfero sinistro. Questo consente al cervello di avere una prima stazione in cui l'informazione semplicemente arriva, viene rielaborata, ricodificata e poi viene inviata in corteccia nelle zone specifiche di proiezione. L'altra struttura presente all'interno del cervello è l'ipotalamo. L'ipotalamo è un gruppo di neuroni molto più piccolo del talamo che svolge un ruolo importante, ad esempio, nella regolazione dei bisogni di tipo fisiologico, come la fame, la sete, il sonno, la sessualità. Quindi l'ipotalamo ha una funzione strettamente connessa con quelli che sono i bisogni di tipo fisiologico. Il sistema limbico è composto da un insieme di strutture che si trovano nella parte mesiale degli emisferi cerebrali. Aiuta a coordinare i comportamenti necessari per soddisfare i bisogni motivazionali ed emotivi che nascono nell'ipotalamo ed è coinvolto nella memoria. All'interno del cervello esistono un gruppo di strutture che sono state configurate come sistema limbico, un tempo definito addirittura lobo limbico, proprio per andare ad individuare la sua unicità e specificità. Il sistema limbico, lobo limbico, è composto da una serie di strutture tra cui il talamo, l'ipotalamo, l'ippocampo, l'amigdala e la corteccia del cingolo. Allora, talamo, ipotalamo sono qui, l'amigdala è questo nucleo che si trova anteriormente qua, l'ippocampo è questo nucleo che invece si trova in questa porzione del lobo temporale mesiale. La corteccia del cingolo è questa struttura che a C, possiamo dire, una struttura a forma di C che giace, passa sopra il corpo calloso, è adiacente al corpo calloso. Allora, l'ippocampo è una struttura essenziale nella codifica della traccia amnestica, quindi l'ippocampo ha un ruolo importante nei processi di memoria. L'amigdala, che si trova davanti l'ippocampo, ha un ruolo essenziale nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle di tipo negativo, come ad esempio la paura. La corteccia del cingolo è fondamentale nella regolazione dei comportamenti emozionali. Quindi questo cosa significa? Significa che il sistema limbico è un sistema cerebrale che è attivato sia nella cognizione, appunto negli aspetti amnesici, che nella gestione degli aspetti emozionali. È il motivo per cui, ad esempio, quando ricordiamo un'informazione, molto spesso ricordiamo anche la connotazione emozionale legata a quell'evento. Se ricordiamo un evento spiacevole della nostra vita, ricordiamo anche l'emozione associata. Questo perché? Perché l'evento spiacevole è stato codificato nell'ippocampo e viene recuperato in parte dall'ippocampo, in parte dalle cortecce che sono adiacenti all'ippocampo o a cui l'ippocampo proietta. Ma poiché le cellule dell'ippocampo sono, almeno per quanto riguarda la parte più
anteriore, in connessione con le cellule della

amigdala, dove avviene l'immagazzinamento dell'informazione di tipo emozionale, quando recuperiamo un ricordo andiamo a recuperare anche l'informazione emozionale connessa con quel ricordo stesso, perché nella formazione del ricordo c'è stata un'attivazione sia dell'ippocampo che dell'amigdala stessa e quindi il ricordo si è, come dire, saldato nella nostra memoria sia dal punto di vista proprio episodico, il ricordo in quanto tale, sia per quanto riguarda la carica emozionale che quel ricordo portava. Ippocampo coinvolto nella formazione e nella conservazione dei ricordi. Quello che sappiamo dell'ippocampo oggi lo sappiamo grazie a degli studi effettuati prima dell'avvento delle moderne tecniche di risonanza magnetica, studi effettuati su pazienti che avevano subito delle lesioni dell'ippocampo a seguito, ad esempio, con varie origini. Il paziente più famoso che ci ha consentito di comprendere la reale portata della funzione dell'ippocampo era un paziente che si chiamava Echem, il quale ebbe la rimozione dell'ippocampo e delle strutture intorno all'ippocampo a causa di una epilessia resistente ai farmaci. Questo paziente, appunto, ha sviluppato un disturbo di memoria particolare, che poi vedremo successivamente quando affronteremo il tema della memoria. Ma posso già dire che questo disturbo di memoria era talmente tanto particolare e talmente tanto ben caratterizzabile che è diventato il modello attraverso cui noi oggi cognitivamente spieghiamo il funzionamento di questo processo cerebrale. Processo cerebrale che dipende dall'integrità di questa struttura specifica, che è appunto l'ippocampo. Vi dovete immaginare l'ippocampo come una struttura lunga, in media, nei soggetti adulti, circa 5 centimetri, nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro. Amigdala. Organizza i modelli di risposta motivazionali ed emotivi, specie quelli legati all'aggressività e alla paura. Ha interconnessioni importanti con l'ippocampo ed interviene nella creazione di ricordi emotivi. Come abbiamo detto prima, l'amigdala ha un ruolo importante nell'organizzazione delle emozioni. Si tratta di un nucleo di piccole dimensioni, anteriore all'ippocampo, ma particolarmente sensibile a tutte le, come dire, soprattutto alle emozioni di tipo negativo, come la rabbia, l'aggressività, la paura. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? La corteccia cerebrale. Sottile rivestimento degli emisferi cerebrali, composto da diverse strati di neuroni i cui corpi cellulari formano la materia grigia. In queste immagini potete vedere due rappresentazioni, del cervello. Una prima rappresentazione abbastanza grossolana in cui dividiamo il cervello nei suoi lobi principali e possiamo apprezzare il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo temporale. Questa è una versione dorsale, diciamo una visione dorsale del cervello, e sotto apprezziamo il cervelletto. Allora, la corteccia cerebrale riveste gli emisferi cerebrali, ha uno spessore di qualche millimetro ed è organizzata attraverso sei strati cellulari. Come potete osservare, la corteccia cerebrale forma una serie di circonvoluzioni e di giri, è ripiegata su se stessa. Questo perché? Perché se noi la stendessimo andrebbe a formare un quadrato molto vasto. Per questioni proprio, diciamo, come dire, strutturali, durante l'evoluzione il cervello ha cominciato a ripiegarsi su se stesso sempre di più, fino a formare prendere l'attuale forma, costituita appunto da solchi, da giri e da circonvoluzioni. Questo perché? Perché consente in questo modo alla corteccia cerebrale di essere molto ampia, ma di essere contenuta all'interno di uno spazio piuttosto ristretto, che è la scatola cranica. La corteccia cerebrale perché è così importante? Perché è la sede delle funzioni corticali superiori, cioè è la sede di tutti i comportamenti complessi. Questa corteccia così, come dire, organizzata con questi giri, con queste circonvoluzioni, consente al soggetto di poter espletare tutta una serie di comportamenti assolutamente complessi. Più
più il cervello necessita di, come dire, più il cervello è in grado di produrre comportamenti complessi, più necessita di tanta corteccia cerebrale. Tant'è che la corteccia cerebrale si è evoluta nel corso dell'evoluzione umana. I primi ominidi non possedevano un cervello così organizzato e così complesso. Il cervello degli ominidi non era così circonvoluto come quello dell'Homo sapiens sapiens, cioè della specie a cui apparteniamo noi. C'è stata quindi una evoluzione nel corso dello sviluppo umano, evoluzione che chiaramente è dipeso da un lato dalla genetica, ma dall'evoluzione genetica, ma dall'altro è dipesa fondamentalmente dagli impulsi ambientali, no? Come dicevamo in una lezione precedente, genetica e ambiente interagiscono per produrre quello che è il comportamento umano. Come potete vedere qua, il cervello è suddiviso in differenti lobi. Questi lobi non hanno tutti la stessa ampiezza. Ci sono dei lobi più piccolini, come ad esempio il lobo occipitale, che occupa una piccola porzione di cervello, e dei lobi in cui invece la porzione di cervello occupata è molto più ampia, come ad esempio il lobo frontale. Questo perché? Perché mentre il lobo occipitale svolge delle funzioni prettamente collegate ad un'unica ad un unico comportamento, in questo caso il comportamento visivo, il lobo frontale svolge molteplici funzioni che vanno da semplici comportamenti di tipo motorio a comportamenti più elevati, comportamenti cognitivi di alto livello, come ad esempio quel tipo di comportamento che rientra all'interno delle funzioni esecutive, quindi comportamenti che hanno a che fare con le capacità di pianificazione, di monitoraggio, di self-shifting, di controllo dei meccanismi inibitori, comportamenti che hanno a che fare con la regolazione dell'attenzione, comportamenti che hanno a che fare con la capacità di flessibilità cognitiva, di problem solving. Quindi il lobo frontale ha questa dimensione perché è chiamato a svolgere molteplici funzioni comportamentali complesse. Il lobo temporale a sua volta pure è abbastanza ampio e sviluppato ed è coinvolto prevalentemente nella regolazione dei comportamenti mnesici e linguistici. Il lobo parietale ha una sua un po' più piccolo rispetto ai precedenti ed svolge un ruolo prevalentemente nella regolazione somestesica, quindi degli impulsi di tipo somestesico e di tipo associativo, quindi ha un ruolo importante nelle funzioni associative, cioè di fatto va a coadiuvare l'attivazione e la regolazione degli altri lobi. In quest'altra diapositiva, invece, in quest'altra immagine, vediamo lo stesso cervello, però rappresentato in modo diverso. In questa descrizione del cervello si apprezzano suddivisioni funzionali della corteccia cerebrale. Potete osservare qui innanzitutto la corteccia motoria primaria. La corteccia motoria primaria è quel tipo di corteccia che gestisce comportamenti motori, dove vengono pianificati i comportamenti motori, dove vengono organizzati e successivamente l'impulso verrà trasmesso alle cortecce premotorie che sono davanti, che consentiranno all'impulso motorio di prendere la forma corretta e di poter quindi poi essere trasferito ai centri del midollo spinale, da lì agli effettori finali, ai muscoli, e quindi poi essere eseguito in maniera corretta. In questa porzione di cervello vedete appunto anche però la zona, la corteccia somatosensoriale primaria, che è la corteccia sensoriale appunto primaria, che gestisce le afferenze periferiche di tipo somatosensoriale, quindi tutte le informazioni di tipo somatosensoriale. Quello che vedete qua, ci sono poi una serie di cortecce in violetto, area associativa anteriore, area associativa posteriore. Queste cortecce in violetto sono appunto le aree di cervello con funzione prettamente associativa, quindi di coordinamento e quindi di integrazione delle differenti informazioni che provengono al cervello da varie modalità. Quindi sono, diciamo, in qualche modo delle aree sovramodali che hanno lo scopo proprio quello di interconnettere le informazioni che giungono al cervello da varie parti e di creare quindi un'informazione più coesa, più complessa, quindi più ricca. Qui vedete poi si apprezza ancora l'area uditiva primaria, l'area visiva,
primaria qua dietro e anche qua delle aree di associazione di tipo unimodale. Che vuol dire? Qual è la differenza tra l'area associazione

associazione multimodale ed unimodale. Quella unimodale associa informazioni provenienti da un'unica tipologia di input. Quella multimodale invece ha lo scopo di integrare le informazioni provenienti da differenti input sensoriali. Quindi, come se fosse un'area di associazione di primo livello ed un'area di associazione di secondo livello. L'evoluzione progressiva da mammiferi più primitivi a più avanzati è caratterizzata da un incremento delle dimensioni del tessuto corticale. Man mano che ci siamo evoluti da ominidi a Homo sapiens sapiens, la specie a cui apparteniamo adesso, il cervello ha subito delle variazioni, un incremento. Ma questo incremento non è tanto nelle dimensioni o nel peso, anzi c'è stato anche un restringimento globale del cervello, ma c'è stato un incremento della complessità cito-architettonica, che vuol dire che l'organizzazione, l'architettura cellulare, neuronale del cervello nel corso del tempo è diventata via via più complessa. Questo ha consentito al cervello di sviluppare i giri, le circonvoluzioni, i solchi e di assumere la forma che ha attualmente. Oggi noi possediamo delle misure quantitative che possono essere estratte attraverso, ad esempio, delle tecniche non invasive di risonanza magnetica che ci consentono non solo di determinare lo spessore della corteccia, ma anche di determinare quanto è complessa l'architettura cerebrale di ogni singolo individuo, andando proprio a studiarne la sua frastaglia, il suo essere frastagliato. Il cervello ha una superficie frastagliata, questa frastagliatura è indicativa della complessità corticale. Noi siamo in grado adesso di andare a determinare questa frastagliatura. La corteccia ha molte circonvoluzioni, grazie alle quali il 75% della superficie della corteccia si trova all'interno delle fissure che separano gli emisferi in quattro lobi. È stato quindi necessario comprimere tanta struttura, tanta sostanza grigia all'interno di un cranio. Diciamo abbastanza piccolo, quindi è stato necessario andare ad organizzarsi in maniera specifica con fissure, circonvoluzioni, scissure e lobi. Ogni lobo si associa a determinate funzioni sensoriali, motorie e associative. Corteccia motoria. Controlla oltre 600 muscoli coinvolti nei movimenti volontari del corpo. Si trova nella parte posteriore del lobo frontale, subito davanti al solco centrale di Rolando. Allora, qui possiamo vedere il solco centrale, il solco di Rolando, e qui vediamo la corteccia motoria primaria e la corteccia premotoria. In realtà, quello che qui non viene identificato è una suddivisione della corteccia premotoria che è la supplementare motoria. Corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria sono le cortecce deputate al controllo, all'organizzazione, al controllo e all'esecuzione dei movimenti complessi e volontari, perché tutti i movimenti, diciamo, gestiti dal sistema nervoso centrale sono movimenti volontari. Quando io gesticolo, come in questo caso, sto eseguendo un movimento volontario. Per eseguire questo movimento è stato necessario che la mia corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare motoria si siano coordinate e attivate per regolare tutta, diciamo, quella cascata di informazioni necessarie affinché io possa eseguire un movimento in maniera adeguata. In questo movimento, chiaramente, oltre all'attivazione delle cortecce motoria, premotoria e supplementare motoria, entrano in gioco anche delle strutture sottocorticali, come i gangli della base e il cervelletto, che hanno la funzione di regolare il movimento, cioè di far sì che il mio movimento sia adeguato al target che devo raggiungere. Ad esempio, se io devo raggiungere il mouse, è necessario che il mio braccio compia un comportamento di reaching, si chiama, che sia adeguato, cioè orientato verso l'oggetto che devo prendere. Allora è necessario che non solo la corteccia motoria, primaria, supplementare e premotoria organizzino
la sequenza di passi necessari affinché il mio braccio compia questo gesto apparentemente banale, ma è necessario che questa diciamo, organizzazione sia controllata e monitorata dalle strutture sottocorticali come i gangli

della base del cervelletto che rendono il movimento diretto, efficace, affinché io possa ottenere un movimento che sia, come dire, ottimale. Se queste strutture sottocorticali non funzionano bene, io rischio di avere un movimento che è pianificato in maniera corretta, ma eseguito in maniera sbagliata, perché non riesco a raggiungere in maniera efficace il target. Ogni emisfero controlla il movimento della parte opposta del corpo, perché i tratti nervosi che si dipartono dalla corteccia motoria decussano, si incrociano a livello del midollo allungato. Questa è una caratteristica molto importante del cervello. Il cervello possiede due emisferi, questi due emisferi sono separati fra di loro ma interconnessi da un sistema di fibre, il principale dei quali è il corpo calloso, che è una sorta di C che si pone tra i due emisferi, che connette questi emisferi anteroposteriormente e omolateralmente. Cosa succede? Il cervello è organizzato in maniera complessa, in modo tale che tutte le funzioni dell'emisfero sinistro in realtà vanno a controllare l'emicorpo destro e viceversa. L'emisfero destro controlla l'emicorpo sinistro. Questo per quanto riguarda la sensibilità e per quanto riguarda le capacità di tipo motorio. Per cui l'emisfero di sinistra andrà a controllare gli atti motori e sensoriali del corpo di destra e viceversa. Questo è possibile perché i neuroni che partono dalla corteccia cerebrale, prendiamo ad esempio appunto i motoneuroni, cioè i neuroni motori, originano dalla corteccia motoria primaria, passano attraverso un tratto di sostanza bianca che si chiama tratto cortico-spinale, che decorre, diciamo, longitudinalmente, anteroposteriormente, scusate, nel cervello. Questo tratto cortico-spinale entra, diciamo, nel midollo spinale, ma prima di entrare nel midollo spinale, all'altezza, diciamo, del midollo allungato, quindi all'altezza subito dopo il bulbo nel tronco dell'encefalo, decussa. Che vuol dire? Vuol dire che gli assoni originati dalle cellule dell'emisfero di sinistra cominciano a decorrere nella porzione di destra del midollo allungato e quindi entrano nella porzione di destra del midollo spinale e andranno quindi poi ad innervare i muscoli dell'emicorpo di destra e viceversa per l'emisfero di destra, che andrà quindi a decussare sempre nel midollo allungato e quindi a decorrere nel midollo spinale nella sua porzione di sinistra ed andrà quindi ad innervare tutta la muscolatura e gli organi effettori che si trovano nell'emicorpo di sinistra. In questo modo abbiamo un controllo crociato del comportamento motorio e somatosensoriale. Corteccia sensoriale. Aree specifiche della corteccia ricevono input dai nostri recettori sensitivi. È stata identificata un'area specifica per ognuno dei sensi. Da questo cartoon potete osservare dove si trova la corteccia somatosensoriale. È posteriore alla corteccia motoria. Questa è la corteccia somatosensoriale primaria e questa è la corteccia somatosensoriale di tipo secondario, quindi quella associativa somatosensoriale. Qui giungono e vengono elaborati tutti gli impulsi di natura estetica, quindi tattile, dolorifica, il controllo, diciamo, il senso derivante dalla temperatura, caldo-freddo e via dicendo. Si trova nella parte anteriore del lobo parietale, subito dietro la corteccia motoria, e riceve gli input sensoriali tattili di caldo e freddo, del senso dell'equilibrio e cinestesici dai recettori sul lato opposto del corpo. Anche i neuroni della corteccia somatosensoriale decussano e quindi decorrono controlateralmente, per cui l'emicorpo di sinistra proietterà le sue sensazioni alla corteccia somatosensoriale dell'emisfero cerebrale di destra e viceversa. Corteccia associativa. È coinvolta in numerose funzioni mentali di ordine superiore, tra cui la percezione, il linguaggio e il pensiero. Tutto quello che non è corteccia motoria o somatosensoriale primaria o secondaria è corteccia associativa. Con questo termine, abbastanza generico, in realtà si intende una capacità propria del cervello e del sistema nervoso dell'essere umano. Nessun altro
animale possiede una corteccia associativa così sviluppata come l'uomo. Questo perché? Perché questa corteccia associativa è quella che presiede comportamenti complessi, comportamenti cognitivi complessi. La nostra capacità di pensare, la nostra capacità di parlare, la nostra capacità di immagazzinare informazioni e di recuperarle sono possibili grazie all'attivazione della corteccia associativa, che è dislocata, come vedete, nelle varie porzioni del cervello. Quindi ci sarà una corteccia associativa prefrontale, una corteccia associativa temporale, una corteccia associativa di tipo parietale. Queste cortecce associative sono essenziali per la gestione e il controllo di tutti i comportamenti che rendono l'essere umano tale, che rendono l'uomo tale, non un semplice animale. La quantità di corteccia associativa aumenta sensibilmente man mano che si sale nella scala biologica, fino a costituire il 75% di tutta la corteccia negli esseri umani. Questo perché? Perché l'animale uomo è sicuramente l'unico animale nella catena evolutiva ad essere in grado di porre in atto dei comportamenti complessi, dei comportamenti che sono in grado, come dire, di adattarsi all'ambiente, ma anche di adattare l'ambiente alle proprie necessità, alle proprie funzioni e alle proprie motivazioni. La corteccia associativa quindi dell'essere umano è quella cosa che consente all'essere umano di essere anche molto variabile, eterogeneo all'interno della stessa razza, no? I comportamenti di ognuno di noi sono molto diversi, pur rientrando tutti all'interno di un certo range, di un certo intervallo, però siamo tutti molto diversi. Perché? Perché la nostra corteccia associativa funziona e ci rende unici in qualche modo, ci determina anche la specificità del nostro sé, della nostra personalità, del nostro modo di stare al mondo. Organizzazione corticale. Sia la corteccia motoria che quella somatosensoriale sono organizzate somatotopicamente. Il nostro cervello possiede delle aree specifiche di proiezione e di rappresentazione per ognuna delle nostre parti corporee. Questo avviene chiaramente nelle aree primarie, motorie e somatosensoriali. Qui potete vedere una immagine piuttosto buffa del cervello in cui è rappresentato una cosa che viene definita homunculus. Ne vedete due: homunculus somatosensoriale nella porzione di sinistra dell'immagine e homunculus motorio nella porzione di destra. Ad una prima, diciamo così, visione potete vedere come l'homunculus, sia somatosensoriale che motorio, rappresenti sulla corteccia le differenti aree corporee. Quello che potete poi apprezzare guardando un po' meglio è che quello somatosensoriale e quello motorio non sono esattamente identici, ma rappresentano le varie porzioni corporee in modo diverso. Questo perché? Perché ci sono diciamo, dalla rappresentazione corticale, motoria e sensoriale dipende la capacità che ha il nostro cervello di elaborare informazioni provenienti da quella specifica zona corporea. Ci sono delle zone corporee, come ad esempio il viso, la bocca, che sono molto rappresentate perché chiaramente producono ed inviano una serie di numerose e differenti input sensoriali al cervello, che quindi deve avere differenti zone cerebrali deputate alla elaborazione di quella specifica informazione. Ci sono altre aree del corpo, anche molto estese fisicamente, come ad esempio la schiena, il torso, che invece dal punto di vista sensoriale e motorio sono rappresentate pochissimo, cioè pochi neuroni sono dedicati alla rappresentazione di quella specifica area corporea. Perché? Perché molto probabilmente gli impulsi, le informazioni che provengono dal nostro torso sono inferiori per il cervello rispetto a quelli che provengono dalla nostra bocca. Quindi l'homunculus somatosensoriale e l'homunculus motorio risulta abbastanza sbilanciato e assolutamente la rappresentazione corticale dei distretti corporei non segue la reale organizzazione corporea dei differenti distretti corporei, per cui zone molto ampie ma poco, come dire, informative, come ad esempio il torso, in corteccia ricevono una rappresentazione molto piccola. Zone più piccole ma che invece producono tante informazioni sia di tipo somatosensoriale che motorio, come ad esempio la lingua, rispetto al tronco chiaramente molto, una porzione di corpo molto più piccola, in corteccia ricevono una rappresentazione corticale molto
molto più ampia, perché sono molte di più le informazioni che può veicolare e che quindi devono essere gestite dal cervello. La scoperta dell'homunculus sensoriale e motorio ha determinato il

fatto che abbiamo imparato che nel cervello ogni parte del nostro corpo viene rappresentata in maniera specifica, motivo per cui adesso sappiamo che una certa porzione del cervello regola ad esempio le sensazioni e la motricità, ad esempio della mano, quindi esiste un centro della mano, passatemi le informazioni, poi esiste un centro del piede, un centro della lingua e via dicendo. Questa organizzazione somatotopica è invariante, ok? Cioè è identica per tutti gli individui appartenenti alla razza umana, ok? Questo è importante. Parti diverse della corteccia controllano diverse parti del corpo e le parti che sono vicine nel corpo sono vicine anche nella mappa cerebrale. Questo è un dato molto importante perché la rappresentazione corticale dei diversi distretti corporei, se da un lato non rappresenta e non segue quella che è la proporzionalità tra le parti, segue invece la distribuzione topografica delle varie regioni del corpo, perché chiaramente c'è una continuità nella trasduzione dell'informazione che dalla periferia sale al centro di controllo cerebrale e viceversa, e quindi la rappresentazione corticale dell'organizzazione dei distretti corporei è esattamente identica a quella reale, a quella corporea, non le dimensioni invece. La quantità di corteccia dedicata a ciascuna parte del corpo è proporzionale alla sensibilità sensoriale o alla ricchezza e alla complessità del movimento. Questo ci dice quindi che il nostro cervello ha organizzato se stesso in maniera funzionale, cioè ha organizzato se stesso in modo tale da poter avere una quantità di informazioni che possano essere gestite in maniera efficace ed efficiente, il più funzionale possibile a quella che è l'estrinsecazione del comportamento umano. Plasticità cerebrale. La plasticità neuronale è la capacità dei neuroni di modificarsi nella struttura e nella funzione a seguito dell'esperienza e del recupero di una funzionalità. Il fatto che il cervello sia così complesso ed organizzato in maniera tanto dettagliata consente al cervello di essere anche plastico. Che vuol dire plastico? Consente al cervello anche di avere una proprietà specifica, che è quella di riorganizzare se stesso nel caso in cui ci sia una necessità di tipo funzionale. Mettiamo il caso che il cervello subisca una lesione, ad esempio un trauma cranico, e quindi una zona del cervello venga lesa, venga persa. Quel comportamento governato da quella specifica zona del cervello può in qualche modo essere recuperato grazie al fatto che altre aree del cervello sono in grado di vicariare quel comportamento, di andare a compensazione. È anche possibile che vi sia la possibilità per altre zone del cervello di sviluppare una maggiore, ad esempio, arborizzazione dendritica, quindi di aumentare, ad esempio, la propria capacità di plasticità sinaptica e quindi di in grado in qualche modo di gestire in maniera compensatoria le informazioni che da le zone del cervello non possono più essere controllate e gestite. Questa plasticità cerebrale consente al cervello, ad esempio, di poter apprendere e di poter imparare nuovamente attraverso, ad esempio, le tecniche di riabilitazione. Quando applichiamo una tecnica di neuroriabilitazione ad una funzione cognitiva, non stiamo facendo altro che sfruttando le capacità di plasticità cerebrale di cui si giova il cervello. Il cervello di ogni singolo individuo segue un processo evolutivo specifico, modificandosi e adattandosi in funzione delle esperienze di vita. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i cervelli sono plastici, perché la plasticità è una caratteristica propria dei neuroni, ma la quantità di plasticità che un cervello è in grado di sviluppare dipende dalle esperienze che durante il corso di tutta la vita il soggetto ha fatto. Più esperienze facciamo di tipo cognitivo, di tipo sociale, di tipo motorio, più il nostro cervello in qualche modo si allena e più i neuroni sono in grado di sfruttare al massimo la propria plasticità, producendo nuove sinapsi, producendo nuovi neuroni. Quindi più alleniamo il cervello attraverso tutta una serie di esperienze arricchenti, più garantiamo al nostro cervello maggiore plasticità, che ci tornerà utile nel caso in cui ci dovesse occorrere un incidente. I neuroni possono formare nuove connessioni in risposta alle esperienze e alla formazione di nuovi ricordi. Questa capacità plastica dei neuroni è stata ben

documentata negli studi animali. In cui è stato possibile andare a determinare i singoli fattori che producono neurogenesi. Si è visto che gli eventi ambientali sono in grado di produrre nuovi neuroni, agiscono sulla quantità di fattori di crescita nervosa e agiscono sul numero di sinapsi che il cervello può produrre. Quando il tessuto nervoso viene lesionato o si invecchia, i neuroni sopravvissuti possono alterare la propria struttura per formare nuove sinapsi o aumentare il volume dei neurotrasmettitori che rilasciano per compensare la perdita. Quindi è proprio in virtù della plasticità sinaptica che in caso di lesione o di invecchiamento i neuroni possono riorganizzarsi e come dire, modularsi in modo tale da poter in qualche modo andare a compensare il danno subito. Questo è un processo evidente durante l'invecchiamento, anche fisiologico. Il nostro cervello segue una parabola, che è una parabola ascendente nei primi 30 anni. Cioè, questo che significa? Che il nostro sistema nervoso nei nostri primi 30 anni di vita si accresce, si sviluppa, raggiunge un punto di massimo, appunto, intorno ai 30-40 anni e poi dai 40 anni in poi comincia una lenta e graduale involuzione e declino. Questa involuzione, questo declino che è naturale, può essere compensato attraverso i meccanismi di plasticità sinaptica. Più un cervello è plastico e più il declino sarà lieve e sarà, come dire, graduale, lento e poco impattante sulla capacità che avrà il soggetto di poi funzionare adeguatamente nella vita quotidiana, di essere quindi ancora perfettamente funzionante. Se la plasticità neuronale, la plasticità sinaptica è poca, questo declino sarà più evidente e cominceranno a sorgere tutti quei problemi connessi, ad esempio, con l'invecchiamento patologico, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Siamo giunti quindi alla conclusione di questa lezione in cui abbiamo documentato le funzioni del cervello e l'organizzazione corticale dei differenti lobi che compongono il sistema nervoso centrale. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per mesencefalo? Qual è la funzione della corteccia somatosensoriale? Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito dell'università. Grazie.

Salve, sono Maurizio Savini, scultore, lavoro a Roma da circa 22-23 anni e oggi mi trovo qui per parlare appunto e ricordare il passato per riuscire a progettare un futuro. Allora, diciamo che la cosa che più mi preme è, diciamo, la riqualificazione, della figura dell'artista oggi, dell'artista contemporaneo oggi, cioè quali sono le urgenze, quali sono le cose di cui abbiamo bisogno. E con questo pensavo che oggi l'arte, in un modo o nell'altro, parla una lingua, parla ancora una lingua straniera. Noi dobbiamo riuscire, attraverso l'applicazione del linguaggio, di tradurre l'arte in una lingua materna. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che il mondo dell'oggetto, ormai completamente saturo, destinato a scomparire come queste grandi cattedrali, i musei, dovrebbero trasformarsi in dei grandissimi laboratori didattici dove

l'arte attraverso dei progetti con dei staff scientifici o tecnici di riuscire a creare dei grandi workshop dove, delle grandi tavole di discussione dove diciamo, reinventare un po' la posizione dell'artista contemporaneo. Penso che un incontro tra arte ed industria posso considerarla così, se posso usare questo termine, un'arma quasi a doppio taglio. Perché non credo che ci sia bisogno di far disegnare una bottiglia o un oggetto da un artista, per questo ci siano più i designer che sono più proprio specializzati in questo, ma penso che invece l'arte, l'artista dovrebbero incontrare l'industria, gli imprenditori, per riuscire a costruire anche qui un dialogo e progettare questi laboratori per poter reinventare una sorta di nuovo linguaggio. Io penso che l'arte non abbia bisogno appunto di questi grandissimi musei che diventano dei grandi contenitori, delle grandi cattedrali dove ogni architetto esercita il proprio stile, ma penso appunto che debbano diventare dei luoghi di grande didattica, dove in un modo anche semplice gli artisti possono sempre incontrare le persone per poter riprendere a parlare appunto quella lingua materna, quella a cui mi riferivo prima. Bene, nel mio lavoro cerco anche in modo molto ossessivo di trovare questo punto di unione. Non è sicuramente semplice, però qualche volta diciamo che ci sono riuscito. Allora, volevo fare sempre un esempio nel 2004 a Parigi con l'Associazione Culturale Zerinzia di Roma e Art Dance La Cité, siamo riusciti a realizzare un progetto non molto semplice. Mi sono trovato appunto a lavorare con uno staff di medici per realizzare questo lavoro, che cosa consisteva? Io avevo a disposizione lo spazio di una sala d'attesa dove i bambini fanno anticamera prima della visita o prima addirittura di essere operari. L'ospedale Necker di Parigi è uno degli ospedali più prestigiosi d'Europa ed ha questa grandissima sala. Comunque, progettare un lavoro lì non era una cosa semplice, però appunto quello che volevo dire prima. Questo punto d'incontro, questo scambio tra me, che sono l'artista, dunque la persona che deve creare qualcosa, e i medici, è stata una cosa molto interessante ed è una cosa che tenterei di accostare a quello che dicevo prima, quando l'arte incontra l'imprenditoria. Dunque, non cadere nel design, ma progettare le cose attraverso un punto, diciamo, più chiaro. Allora, in quel caso abbiamo elaborato un sistema, io ho elaborato un sistema di illustrazione geometrica molto, molto semplice, quasi minimale, con delle forme irregolari, circoscritte da un segno. La cosa più interessante è stato appunto fare lo studio sulla percezione dei colori. Abbiamo capito che il colore arancio, per esempio, un colore arancio con della terra, riesce a tranquillizzare molto i bambini. Dunque, il loro stato emotivo è migliore per affrontare appunto visite e cose così. Mentre per gli adulti, perché i bambini sono sempre accompagnati dagli adulti, è ovvio, per gli adulti che anche loro sono in ansia perché ci sono dei bambini, parliamo appunto di un ospedale, sembra che il colore azzurro, un azzurro, un oltremare chiaro, sia un colore che rassicura. Allora, questo progetto, insomma, è andato a buon fine, siamo stati tutti quanti molto, molto soddisfatti
E la mia curiosità comunque è stata quella poi

di poter assistere anche al comportamento dei bambini. E sono andato lì per qualche giorno per vedere se questa cosa aveva una funzione reale. E i medici erano molto contenti, tutti erano molto contenti e sembrava che questo esperimento, diciamo, fosse riuscito. Dunque, questa è stata un'esperienza che lego molto ad un'altra che è avvenuta l'anno

all'interno dell'ospedale per realizzare appunto dei lavori in collaborazione con un altro artista e un architetto. Avevamo questo piccolo staff e dovevamo intervenire in un luogo dove erano ricoverati bambini che erano stati mutilati da scene terribili di guerra. A quel punto volevamo, anzi è stata proprio la mia volontà, volevo incontrare i bambini superstiti della tragedia e organizzare con loro un workshop. Anzi, poi sono diventati due questi workshop. È lì che ho capito veramente quanto è forte il linguaggio dell'arte, quanto veramente può cambiare le cose su questa terra. E ci credo fermamente a quello che dico. Io mi sono trovato davanti a dei bambini che avevano subito dei traumi fortissimi, avevano visto uccidere i loro compagni di scuola, dunque erano dei ragazzini completamente ancora sotto shock e parlo di 6 mesi dopo l'attentato, circa sì, 6-7 mesi. Ed era molto difficile appunto instaurare il dialogo e soprattutto la fiducia, che è stata la cosa più difficile, così. Comunque attraverso appunto l'uso del colore e di tanti altri materiali, ma non è importante parlare di quello che io ho fatto lì, di quello che abbiamo realizzato insieme ai bambini, se poi sono stati quadri o sono state sculturine, piccole cose, non è importante. La cosa importante è che loro attraverso il linguaggio dell'arte, nonostante non avevamo una comprensione linguistica, perché i bambini chiaramente parlavano esclusivamente russo, con il linguaggio dell'arte e la forza proprio della creatività, siamo riusciti ad ottenere la fiducia di questi bambini e la collaborazione soprattutto. Il primo giorno è stato difficilissimo, il secondo ancora meno, dal terzo e il quarto questi bambini avevano ritrovato il sorriso. Questa era una cosa incredibile. Infatti, anche lì abbiamo lavorato con uno staff di psicologi e pediatri che si occupavano di questi bambini. E devo dire che sono rimasti molto, molto sorpresi perché non pensavano che noi eravamo io e un altro artista, Pietro Ruffo, che non riuscissimo a dialogare con i bambini. Infatti ci avevano avvertito che erano bambini molto, molto, molto particolari. Ma avevo molta fiducia e comunque anche questo esperimento è riuscito. Come poi è riuscito anche un altro lavoro che ho fatto all'interno dell'ospedale. Anche lì siamo riusciti sempre con il colore e la struttura, lavoravo appunto anche con un architetto, dunque con le forme, tagliando soprattutto, cercando di smussare gli angoli. In questi corridoi c'erano molti angoli retti, acuti. Ho pensato, insieme appunto all'architetto, ho pensato che forse smussarli questi angoli, arrotondarli un po' e dare un po' più di plasticità a questo corridoio che era brutto, lungo, insomma, infernale, e usare il colore e un po' di geometria. Devo dire anche forte dell'ospedale, dell'esperienza che avevo avuto prima a Parigi, sono riuscito appunto ad applicare quella conoscenza e anche le conoscenze che avevo avuto grazie al lavoro che avevo fatto con lo staff medico. E tra l'altro era una condizione complessa perché il territorio ostile e poi c'era un altro grande problema che era quello della sicurezza, insomma, è un posto molto pericoloso. Comunque, diciamo che anche questa cosa è andata bene. Vorrei continuare parlando sempre di queste esperienze che io faccio a volte con il territorio, anche collaborando con altri artisti, cerco sempre appunto l'intercomprensione, cioè quel punto in cui le due lingue differenti diventano lingua universale, cioè la cosa più, io penso che l'arte ha
questa peculiarità, ha questa forza e credo fermamente in questo, lo ribadisco e lo ribadirò sicuramente più avanti.

Nel 2011, dunque poco tempo fa, ho realizzato un lavoro invece sull'invasività dell'architettura. Questo lavoro consisteva in una azione, chiamiamola così, o performance, come preferite, con un altro artista, Eric Cavagno, e abbiamo disegnato, cercato di immaginare in un parco meraviglioso che è Villa Aldobrandini di Frascati, abbiamo cercato appunto di ridisegnare una planimetria, dunque la base di un'architettura, con un segno molto, mo, molto lieve, molto semplice, un segno con una riga di, tracciato con una riga, una traccia con una riga di gesso. Abbiamo immaginato di costruire una grandissima casa, una dimora, più che altro proprio una dimora, perché al centro di questa planimetria abbiamo poi invitato le persone che assistevano alla performance a mangiare in stoviglie e bicchieri di cristallo, insomma, per cercare poi di poter far sentire alle persone che non necessariamente serve sempre edificare, costruire, avere questa grande mania dell'umanità, quella di dover sempre edificare, costruire, barriere. E questo è quello che magari è il mio punto di vista, tanta gente non sarà sicuramente d'accordo su, no, io non sono pienamente d'accordo su questi grandissimi musei realizzati da grandissimi architetti che diventano degli esercizi di stile e diventano lo status symbol della politica, che a me francamente non, queste cose non mi interessano. Sembra che ogni città debba avere la sua cattedrale, cioè, voglio dire, una città come Roma che ha già troppe cattedrali, arriva un altro museo, sì, ci vuole un museo, va bene così, ma non penso che quello sia, infatti è un museo anche questo pieno di problemi che, insomma, così. Per quanto riguarda quello che dicevo prima, appunto, sulla zona di intercomprensione e sui linguaggi, ora sto preparando un lavoro dal titolo Arena ed è anche questa un'azione che si svolge attraverso un tavolo da ping pong. Ho preso due schemi sulla comunicazione, il primo è di Saussure, il famoso schema tra suono e parola, e l'altro schema si chiama Ionari, che è uno schema sulla comunicazione dove si cerca appunto attraverso gli idioletti si cerca la zona di intercomprensione. Su questo lavoro abbiamo preso, parlo al plurale perché ho realizzato questo lavoro, realizzerò questo lavoro insieme a un altro artista. Abbiamo preso questi due piani, questi due schemi, li abbiamo trasportati su una struttura da gioco, appunto come quella del tavolo da ping pong, e le persone sedute dietro questo tavolo, giocando, cercheranno appunto di comunicare, cercando di far passare la pallina dall'altra parte. Cioè il momento in cui la pallina passa è il momento in cui le persone hanno trovato il punto di intercomprensione, il punto di comunicazione, quel punto in cui i linguaggi si comprendono. Ora c'è anche l'aspetto sonoro di questo lavoro. Ovvio che la parola e il suono hanno anch'essi una comprensione astratta, cioè le parole sono vuote, non significano nulla se non sono legate poi da un concetto, da un'idea. Allora in questa azione, questa performance, io penso che questo avviene attraverso la casualità del gioco, attraverso il suono. Allora, parlavo prima appunto di suono. Ecco, nell'estate del 2011 ho realizzato un lavoro con il suono, l'acqua, in collaborazione con il trombettista Paolo Fresu. Anche lì siamo riusciti ad ottenere un lavoro che nasceva dall'improvvisazione e al progetto invece pensato, perché avevo costruito delle ampolle che,

lasciavano cadere delle gocce d'acqua. Erano 12 ampolle, queste 12 ampolle comandate da un rubinetto chirurgico lasciavano cadere queste micro gocce d'acqua su dei piattini amplificati con dei microfoni a contatto e sono riuscito a creare una struttura. Tutti sappiamo tutti appunto che la musica, la struttura ritmica è una delle cose più importanti. Cioè, dunque io creando questa struttura ritmica ho creato un'armonia, un suono anche lì che nasceva dalla casualità, suonato dall'acqua. E Paolo Fresu, un grande maestro dell'improvvisazione, è riuscito ad interpretare questa struttura ritmica suonando attraverso le ampolle e creando una performance oltre molto suggestiva ed anche molto interessante. Ripetuto, dopo un anno ho ripetuto lo stesso esperimento, perché si tratta di un esperimento da neofita musicista, insieme ad un altro compositore, in questo caso era un pianista. Ho sovrapposto quello che avevo, la traccia che avevo ottenuto con Fresu, ricostruendo ancora l'installazione con le 12 ampolle e facendo cadere dell'acqua sul suono già registrato mentre il pianista improvvisava su quello che era stato già improvvisato, su una struttura casuale registrata e su una struttura casuale, ritmica, reale, che accadeva in quel momento. E ho avuto sempre questa passione per il suono, per la musica, come posso ricordare un lavoro molto, molto importante, è stata la realizzazione della Biblioteca d'Arte Contemporanea di Pagliano con l'Associazione Culturale Zerinzia. Anche lì siamo riusciti a creare un ambiente dove la lettura è un grandissimo invito alla lettura, perché generalmente le biblioteche sono sempre piene di grandi scaffali, libri, o addirittura ormai sono tutte telematiche, dunque io sono qui proprio per l'università telematica, però invece in quel caso ci trovavamo davanti a, non ricordo, ma un vasto numero di volumi. E realizzare appunto questa biblioteca utilizzando sempre volumi e colore è stata anch'essa un'esperienza molto interessante. Anni prima avevo lavorato anche con materiali, diciamo, che non hanno nessuno statuto nell'arte, anche se ormai tutti i materiali sono stati usati e tutti vengono usati. In passato con un poeta, Daniele Pieroni, avevo realizzato e la cantante Barbara Dorf, ma realizzai un lavoro dove avevamo come obiettivo, cioè la nostra centralità era l'elemento primario. Pieroni è un poeta, la Dorfman è una cantante e io uno scultore. Dunque abbiamo cercato di fare un lavoro sulla parola, sulla prima espressione d'arte, la poesia, la prima espressione della musica, il canto, e io ho realizzato una tenda proprio come forma ancestrale della casa, come primo riparo dell'uomo, realizzata con delle foglie di patata. Era anch'essa una provocazione alla scultura, perché l'opera si presentava bella e dorata, e con il tempo, ore, non giorni, la scultura simulava altri materiali, dunque da oro diventava bronzo, da bronzo diventava catrame, fino a marcire. Ho sempre amato manipolare materiali che hanno a che fare con il tempo, come oggi da molti anni, oltre alla mia ricerca sempre un po' sperimentale su come i lavori di cui ho parlato precedenza, ho utilizzato anche sempre dei materiali che hanno a che fare con dei prodotti alimentari, come utilizzo da molti anni la gomma da masticare. Ma perché? Al di là della forma, degli oggetti, delle cose che realizzo, la cosa che mi ha sempre interessato appunto è questo rapporto con il tempo. Cioè, quanto tempo vivrà quest'opera? L'ho fatto sempre in contrapposizione con la forma, perché a volte ho realizzato delle forme monumentali che dovevano avere invece questa grande importanza del tempo e invece duravano pochissimo.

3, 4, 5 mesi. È stato anche molto interessante cercare, trovare un modo per fissare questi lavori, cioè per dargli almeno l'illusione dell'immortalità, perché insomma, questa era una cosa che mi interessava molto. E si è trattato quasi come un esperimento di chirurgia, chirurgia estetica, come dover salvare a tutti i costi un'opera. E attraverso comunque dei prodotti che sono riuscito a trovare con l'aiuto di un chimico, di altri amici, insomma, siamo riusciti a fissare il tempo a fissare a fermare il tempo sull'opera. Fermare il tempo sull'opera, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che con il mio lavoro cerco di dare, anzi sono convinto di dare un messaggio sociale, non sociologico, ma sociale, per portare una riflessione molto forte, perché credo che l'arte ha gli strumenti e la forza di fare questo. Con questo vi saluto e spero di rivedervi presto. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Sono nato nel Montefeltro nel 1926. Luoghi meravigliosi. Lì ho vissuto la mia infanzia e ho ricevuto le mie forti impressioni che mi hanno fatto e mi hanno messo nelle condizioni di sognare immediatamente. Guardando i paesaggi, guardando la struttura della natura, perché è veramente strutturata, sembrano la geologia, sembrano ciottoli mescolati al cemento. Io pensavo, forse suggestionato dalle meravigliose architetture di Giorgio Martini, di Bramante, di diventare architetto, e sognavo di costruire anch'io alcuni meravigliosi edifici.

Cioè, subito dentro di me ho sentito la necessità di creare delle forme. Più avanti scopro invece che l'architettura mi interessa di meno. Ho pensato, naturalmente, approfondendo a scuola le nozioni, le informazioni, i libri scritti sul Rinascimento, sono venuto così nella necessità, una forte curiosità di andare a visitare i musei, e così da ragazzo sono entrato in quel posto meraviglioso che è il Palazzo Ducale di Urbino, e lì ho capito un senso, il senso della bellezza, di questa, della concezione quasi astratta di come inventare la prospettiva. E così le ore migliori passate a scuola erano quelle dedicate al disegno e alla curiosità della storia e più di altre materie. È così che penso di studiare architettura, non necessariamente architettura, perché infine i miei genitori mi hanno quasi impedito di frequentare l'istituto d'arte oppure un'accademia. Io non conoscevo bene allora i luoghi, ma come ho già detto, l'ora più bella per me era quella dedicata al disegno. E naturalmente dal disegno, cioè i soggetti erano quelli relativi al paesaggio, alla natura e anche alle opere d'arte. Si andava da ragazzi al porto, perché ho studiato a Pesaro e a Rimini. Si andava al porto. Al porto ero soprattutto interessato a guardare le strutture degli alberi, le vele, le corde, mentre mi interessava molto meno il paesaggio attorno. I miei disegni erano quasi sempre legati all'astrattismo. In quel periodo così confuso del dopoguerra è stato difficile orientarsi, perché tutto ciò che si vedeva erano libri che erano in parte dettati, insomma, consegnati dalla dittatura fascista, quindi c'erano dei grossi limiti. Però subito dopo c'è stata la possibilità invece di vedere altre cose che sono arrivate, soprattutto con gli sfollati che venivano, tentavano di rifugiarsi in quegli anfratti che erano le colline del Montefeltro, quando poi invece anche lì sono arrivati e sono scoppiate le bombe. E così che in questo ha molto influito, è stato importante questa rottura, perché ha rotto un equilibrio così agricolo. Erano luoghi dove crescevano, c'erano gli agricoltori, noi stessi in famiglia avevamo un piccolo podere, e dove si poteva attingere il cibo. Insomma, quello che voglio provare di dire è che c'è stata un'infanzia molto travagliata insieme alla guerra, ma subito dopo sono arrivati finalmente questi libri e ho scoperto Klee. Ho scoperto Klee e tutti i segni che Klee riusciva
a mettere insieme e per me mi sono serviti di grande aiuto, perché c'è mancata proprio tutta quella cultura che noi non avevamo. E è accaduto meravigliosamente in una piccola, in un piccolo libretto, leggendo e guardandolo, che ho scoperto come anche la figura poteva essere interpretata, perché da quelle parti le accademie imponevano il disegno classico che io odiavo, e nello stesso tempo creava anche un complesso di inferiorità, ma c'era questa necessità legata proprio all'invenzione. E infatti, leggendo e scrutando bene i quadri di Piero della Francesca, si poteva notare la figura interpretata in un modo molto diverso, per esempio da Raffaello, che è un grande pittore, lo posso dire oggi, ma che allora mi interessava molto meno. Tutte queste emozioni sono state per me importanti, perché ho sempre legato cioè l'idea di costruire, l'idea di fare e capire che il coinvolgimento della forma era assolutamente da inventare, non era, questo per me è importante, molto importante. Le folgorazioni sono le cose che arrivano nel momento in cui uno pensa e poi infine vede che questa emozione è ricevuta e si riceve grazie a una visione che uno ha. Poi lì per lì non sa che nella sua mente registra la cosa. E, per esempio, io scopro dopo aver fatto, si ricevono delle emozioni perché sono cose belle da vedere e suggestive, e si pensa per esempio all'idea di un'antenna. Allora mi ricordo, passando il ponte del Bay Bridge, tornando da Berkeley, andando a San Francisco, ho visto queste antenne interminabili che quasi raggiungere il cielo. Io avevo fatto poco prima dei disegni senza capire che infine avevo ricevuto questa emozione guardando le antenne, e così si vedono proprio dietro di me le aste che ho chiamato le aste celari. E uno poi resta così, si resta male, perché ci si domanda, ma infine questa forma c'è già, quella dell'antenna, ma in realtà nella mia forma, che è diventata inutile, c'è comunque, cioè non serve a niente, non è che serva l'antenna, c'è quel tanto di poesia che vuole, che sta a significare che l'oggetto ha acquistato, almeno così spero, un po' di poesia. Io adesso devo ritornare all'inizio, pensando come sono riuscito a trattare la materia, e anche questo è un caso. Da ragazzo mi piaceva lavorare la terra in riva al fiume, e ricordo che c'era questo piccolo fiume e dove io appena potevo e mi lasciavano andare, io lavoravo con la terra, i famosi castelli di sabbia. Poi più avanti questa necessità si fa sempre più forte e scopro con grande timidezza però affrontare il problema di fare una scultura. Io mai ho pensato, era una,
un concetto troppo

troppo ambizioso per il rispetto che portavo per i grandi, e mai mi sono messo nella situazione di dire faccio una scultura, proprio non ci pensavo. Come nasce un'opera? Nasce proprio così, è quello il bello di me, tutto sommato, grazie ai miei genitori di non essere andato a scuola e di non avermi mandato, cioè, all'Istituto d'Arte. E infatti è una cosa che ricordo sempre ai giovani: guardate che se avete qualcosa da dire dentro di voi, questo verrà fuori. Ed è importante questo incoraggiamento. È venuto tutto per caso, vivendo a Pesaro e passando davanti a una bottega dove c'era un orafo, io ho scoperto degli ossi di seppia, ho chiesto a che cosa servivano, mi è stato detto che si potevano fare delle piccole fusioni e io ci ho provato e ho scoperto una cosa incredibile, che scopiazzando dagli ittiti, dai segni mesopotamici, e anche pensando a Klee, che avevo già scoperto, lavorando e grattando con qualsiasi oggetto, un coltellino, dei chiodi, io sono riuscito a fare delle piccole cose così misteriose e così interessanti che pensavo che potessero diventare delle sculture, ingrandendole. Non ci ho pensato subito e mi hanno addirittura incoraggiato degli amici. Poi ho dimenticato di dire che in questa mia esperienza io non ero libero totalmente. E cioè non potevo dedicare tanto tempo al lavoro, perché ne avevo uno che era quello di lavorare al Genio Civile subito dopo la ricostruzione, perché la mia scuola si è fermata lì e ho un diploma da geometra. Lì ho lavorato 7 anni, così sono poi ho deciso di venirmene a Milano quando ho scoperto che il mio progetto era quello di un totale maggiore coinvolgimento nel diventare un artista. Lo posso dire oggi, ma allora io pensavo solo di riuscire a vivere divertendomi, lavorando, perché la gioia che mi dava lavorare in quel campo, facendo cose creative, insomma, con la presunzione di portare un po' di innovazione, allora queste cose erano così piccole e scoperte in una bottega di orafo, e cominciai con dei piccoli gioielli. Questi gioielli poi erano, ripeto, così interessanti che alcuni di questi qualche volta li vedevo ingigantiti. È tutto un processo così, è come costruire una casa, mattone su mattone, e creare un muro, un nido. E io ho cominciato con Milano, dove ho trovato un appoggio, soprattutto incontrando poeti, scrittori, amici, architetti. C'era a Milano la Triennale a quei tempi, che era un luogo di incontro straordinario, dove tutte le discipline si ritrovavano insieme, e sono stato molto contento di essere venuto in quel periodo qui e di avere fatto tutti questi esperimenti.

poi sono diventati così importanti, la ragione della mia vita, e ho avuto la forza di lasciare questo luogo con il rischio che poteva capitarmi, ma tanto il lavoro deve diventare gioioso, ti deve prendere fino a un punto che diventa la vera ragione dell'esistenza. Io lo chiamo lavoro perché la parola arte mi ha sempre messo un grande complesso. Non mi pongo dei traguardi per dire ah che bravo artista che sono, io no. Io penso che la fine della mia esistenza sarà sempre legata al fatto che avrei potuto fare meglio e penso che ho anche paura di non vivere abbastanza per tutto quello che sento di poter dire e fare. Nella vita ci sono moltissime cose che si potrebbero fare e qualche volta, per esempio, ho avuto delle idee che sono state delle vere e proprie folgorazioni e lì torna in campo il mio desiderio da giovanile, che era quello di diventare un architetto. Quando mi è capitato, per esempio, che un gruppo di giovani mi ha chiesto di collaborare per fare un progetto di cimitero, io mi spaventai. Poi dopo, quando mi hanno mostrato le carte e mi hanno fatto vedere che questo progetto doveva nascere in una collina di Urbino, e allora ho approfondito questa domanda e mi facevano vedere delle fotografie e lì, mentre questo accadeva, nel giro di 20 minuti di conversazione mi è venuta questa folgorazione. Le ragioni dell'esistenza, ripeto, sarò noioso, ma è il lavoro che dà il motivo di esistere. La mia giornata è tremendamente piena. Sono contento di questo. Se non succedesse, e quando anche mi concedo del riposo e il riposo mi riappacifica col mondo, poi se non mi metto a lavorare sono di nuovo assalito dall'angoscia. Quindi mi sembra che Freud abbia detto che tutto ciò che uno ha dentro di sé lo esterni pure, faccia in qualche modo, se uno vuol fare pittore, l'architetto, lo scrittore, lo faccia, si libera di tutto ciò che c'ha all'interno e lo regala agli altri. Io non so che cosa regalo, mi fa piacere quando una mia opera viene capita, viene letta nel modo giusto, così come io l'ho pensata, e questo è la bellezza del vivere e si trova una pace interiore. Sono laico e per me è difficile appoggiarmi nei momenti di grandi riflessioni, di tristezza su concetti religiosi. Io sono cattolico di educazione, ma purtroppo non trovo nella fede una pace per i momenti difficili e angosciosi. Li ritrovo dentro lo studio e quando ho queste angosce
che mi fanno terribilmente male fino a un dolore profondo, io devo correre in studio e mettermi a lavorare. E così passa. Ma mi pare che sia abbastanza evidente nel modo in cui mi esprimo e si legge, penso, nell'opera, soprattutto nelle forme geometriche, nei solidi della geometria descrittiva, dove non è solo la curiosità che mi spinge a corrodere queste forme così magiche, così perfette, soprattutto nella sfera. È evidente che andare verso l'interno è proprio scoprire ciò che ci può, che può essere all'interno della forma, per dare vivacità, dinamicità alla forma stessa, mentre la lucentezza esterna assorbe tutto ciò che c'è attorno, resta e si confonde quasi con tutta la poesia che c'è attorno, poesia o l'opposto della poesia, che può essere la folla, che è veramente nella sfera tutto poi deformato. È un'immagine, penso, che possa dare le risposte a queste forme di angoscia. E quando ho cominciato a graffiare sull'osso di seppia, e poi ho ripetuto questa tecnica nei grandi pannelli di argilla, ho parlato sin dall'inizio dell'importanza che ha per me la creta, sin da quando ero un ragazzo. Poi nella creta io incido, premo le cose che trovo, delle cose che raccolgo, talvolta passeggiando in riva al mare. Mi piace molto passeggiare in riva al mare, mi piace meno invece nuotare, perché mi fa paura. Mi chiama Arnaldo, uno zio si chiamava Arnaldo ed è morto appunto nell'acqua nuotando. E ho sempre avuto il complesso dell'acqua, io ho bisogno di toccare sempre con i piedi il suolo. Sono come un animale roditore, a un certo punto sto bene, intanto ho bisogno dello spazio, ho bisogno dello spazio, poi mi rendo conto che in questo spazio io infine mi accontento di un angolo con un semplice giaciglio. E poi mi piacciono le cose belle, e poi quando le ho diventano pesanti. Insomma, ho una casa in campagna che godo molto, con i miei cagnoni bergamaschi, e sono quattro. Là metto insieme tutte queste cose. Ma a Milano vivo in modo molto semplice, direi quasi francescano. La scultura che più rappresenta la pace, sorrido perché è una parola grossa e non vorrei essere presuntuoso, ma è il disco solare di Piazza Meda, per esempio. Ho dimenticato di dire che io ho sempre i libri di Leonardo sul mio tavolo, i suoi codici, dove traggo una grande fonte di ispirazione. Quella scultura non è nient'altro che circoscritta nell'uomo che abbiamo presente di Leonardo, che è l'uomo con il cerchio nel quadrato, e sono cinque le due gambe, le braccia e la testa. Quella io l'ho chiamata semplicemente grande disco, ma in realtà è una forma che si spezza
c'è il problema della torsione che Michelangelo ci ha regalato, e così la scultura è diventata viva. E ha la pretesa di avere tutte queste cose insieme. Lo dico a chi mi vede e chi mi ascolta, Leonardo per me è uno dei grandi personaggi ai quali mi ispiro tantissimo. Quando mi rivolgono domande che cos'è il mio messaggio, ho scoperto con la mia mostra a Parigi la scorsa estate, i francesi per la prima volta hanno toccato un aspetto filosofico che mi ha quasi imbarazzato, perché sono state fatte delle considerazioni molto impegnative e mi hanno stupito, perché di solito il mio rapporto con i francesi è molto difficile, c'è sempre questa aria di sapere sempre tutto, mentre io vivo nel dubbio, come onestamente mi impegno sempre di più e lavoro con un grande rigore. E c'è sempre un senso di insoddisfazione, mi dispiace ripeterlo, ma non ho assolutamente nessun rapporto narcisistico, e quindi dare un'idea precisa di quello che è il fatto artistico, io lo lascio dire ad altri, perché io non ce la faccio. Sono tutte emozioni, e forse magari faccio anche confusione, perché nel raccontarvi tutto questo, ma spero che capirete quali sono i pensieri e come tutto accade. Quando mi dicono l'ispirazione, ma non è un fatto di ispirazione, io non credo nell'ispirazione, io preferisco dire che sono delle folgorazioni, vengono delle immagini così. Qualche volta quando c'è un tema da svolgere, per esempio il passaggio da una piccola cosa alla grande cosa, il concetto della scultura, che cos'è? La scultura deve trasformare il luogo, se è messa in un contesto urbano, per esempio, lo deve trasformare, secondo quello che dice Hegel, che condivido in pieno, è che la scultura è necessaria soprattutto quando cambia il luogo e lo fa diventare qualcos'altro. E in effetti questo luogo, che sia la città, che sia la piazza, che sia il paesaggio, e con quel luogo la scultura anche si deve misurare, per cui c'è il salto da fare, che è di vedere nella mente e di una sensazione di visionaria, di vedere come quest'opera può cambiare il luogo. Io sono molto affezionato al Marocco. Il Marocco è una zona incredibile, si passa dalla montagna al mare, e quando si è all'interno c'è una stratificazione interessantissima, e molto spesso uno visualizza cosa potrebbe fare, e tante volte mi è venuto in mente proprio di fare fotografie e poi schizzi e appunti per come quel luogo potrebbe diventare ancora più interessante, da sollecitazioni che il luogo stesso ti dà. È importantissimo misurarsi con il luogo, cioè quali sono e quali devono essere le proporzioni dell'opera, perché non devono essere estremamente equilibrate,
non può essere né esagerata né...

Esempio, si è sempre pensato che gli americani fossero così grandi nelle loro opere, alludo alle dimensioni, e invece ho scoperto, frequentandoli e sui loro posti, sulle loro sedi, che non era il grande fine a se stesso, era perché la dimensione chiedeva quella misura e quella proporzione che i nostri nel Rinascimento ci hanno lasciato e che sono dei documenti straordinari. Non si può fare, non si possono applicare certe sculture americane nei nostri luoghi. Bisogna che loro e le persone più sensibili fra di loro che si sono sperimentate qui in Italia hanno infatti calcolato bene questo senso, hanno percepito il nostro spazio che è molto più ristretto. E mi ricordo che un californiano ospite mi diceva: io qui non potrei vivere, pur apprezzando tantissimo, ma mi sento come soffocato, ogni angolo è pieno di storia e io mi sento male e preferisco l'orizzonte del mio paesaggio che è infinito. E lì infatti è nata la land art in Italia non, dove la fai? Non puoi, perché tutto è così straordinariamente bello. I momenti più felici che attraverso sono quelli quando un'opera si visualizza, ma si visualizza mentalmente. Da quel momento, quello è il momento più felice, è pensare di avere trovato l'idea giusta per quel determinato progetto. E poi, da quel momento, quello è il momento più felice. Poi ce n'è un altro che è proprio breve, è perché la scultura ha tanti diversi passaggi. Sono passaggi tecnici, noiosissimi talvolta, ma non si possono non trascurare. Se si trascurano, si corre il rischio che questi difetti vengano fuori, almeno per me. Forse saranno non chiari per altri, ma per me esistono. Quindi ci sono tutti questi passaggi che sono un po', ripeto, noiosi, ma importantissimi. E quando l'opera è finita e quando l'opera arriva sul posto, quelle sono le emozioni piene di timori, perché ci sono anche i problemi relativi alla installazione, perché la scultura pesa e perciò le gru le vedi altissime, a volte vedi che si muovono e c'è molto timore. Io vivo momenti molto intensi e quando si arriva alla fine, come mi è capitato quando è accaduto che abbiamo finito l'opera che è nel cortile della Pigna al Vaticano e siamo riusciti a metterla e a sistemarla, il gruppo degli operai mi ha preso e mi ha sollevato in aria, che ho avuto anche timore di cadere, ed è stato un momento bellissimo. Sono così frettolosi, sono secondi di felicità. Poi dopo mi metto nella situazione di chissà perché, di guardare se l'opera va bene, se tutto funziona, e più la guardo e più sento che avrei potuto intervenire di più,
insomma, è lì.

ritorna l'angoscia. E parlando con dei amici che sono degli psichiatri, mi dicono: per fortuna è così, così senti la necessità di farne altre, altrimenti se tu fossi così compiaciuto probabilmente smetteresti. Quindi, insomma, quello che voglio dire è che un artista ha la vita abbastanza tormentata, quello è diciamo sofferta. Quando qualcuno mi ricorda e fa degli statement, come recentemente ho sentito da una gentile signora, che dice: quando l'artista deve soffrire, se l'opera deve così l'opera verrà più bella. Io ho detto che non era vero niente, ma in realtà purtroppo aveva ragione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Dunque, io ho cominciato praticamente a disegnare quando ero all'Alfa Romeo. Io a 18 anni sono uscito da una scuola di avviamento professionale, tipo industriale, per cui con delle piccole raccomandazioni sono entrato all'Alfa Romeo e ho cominciato a fare il disegnatore, cioè l'apprendista, il disegnatore meccanico. Cioè disegnavo attrezzature per la lavorazione in serie. Oggi non ci sono più, allora non c'erano più quei mostri che ci sono adesso. Si facevano delle attrezzature perché servivano perché gli utensili forassero nei punti giusti i motori, le carcasse, quella roba lì. E quindi disegnavo, schermavo ufficio tecnico, officina. Dopo sono passato

punto sono arrivati i tedeschi, io dall'alto dell'ufficio ho visto che entravano con i moschettoni sulla spalla e allora ho aspettato un attimo, ho girato e ho tagliato la corda, perché io non ero abilitato a fare il militare per la vista. E niente, mi sono ritirato nel posto dove dormivo, perché i miei ormai erano sfollati, era saltata in aria la casa, qui avevano bombardato, e quindi io avevo la stanzetta lì a Saronno, e ho detto, qui bisogna che faccia qualcosa. Avevo già facevo le caricature ai miei colleghi, no? Cioè, avevo già la passione del disegno non meccanico. E allora mi sono messo a fare dei disegni sulla vita di guerra, cioè la vita in città, le file, quando c'era la fila per comprare la roba con i buoni, i vecchietti, insomma tutte quelle cose che. E le ho date a una. Le davo a una cartoleria sotto la galleria, facevo le copie o le coloravo. Era tanti così, a un certo punto mi trovo sul Corriere della Sera, guardavo sempre gli amici economici, e c'è Nino Pagot, c'è scritto Nino Pagot cerca disegnatore per finire un film che era stato abbandonato all'inizio della guerra, era nei Fratelli Dinamite. Allora io dico, caspita, il cartone disegno animato. Allora sono andato là, ho fatto una prova, mi ha detto ok, e allora ho cominciato come intercalatore, cioè intercalatore, i disegni base sono le animazioni degli animatori, cioè lui che per esempio vediamo questo, che ha giù le braccia e le alza, erano i due estremi di movimento. Allora, io dovevo fare diciamo, i vari disegni che collegavano e davano ritmo al movimento, questa era l'intercalazione. Andato avanti un po', poi dopo ho visto che mi arrangiavo bene, ho cominciato a fare animazione, classica proprio. Animazione e niente, ho imparato e ho detto, questo è il mestiere che mi piace, insomma. Niente, poi finito il film, niente, lui si è chiuso, ci siamo salutati, per me è stato il mio maestro, perché era una persona deliziosa e molto, è un artista. E ho detto cosa faccio? Allora ho cominciato a provare a fare i pupazzi. Ho cominciato a fare, c'avevo un amico che era un bravissimo fotografo, lui era ufficiale dell'aeronautica, però lavorava in meteorologia, era qui a Milano, quindi aveva dei momenti liberi e mi sono messo ho provato a fare un pupazzo, ho visto che andava bene, la macchina era ripresa, avevo quelle vecchie macchine passo 1, quelle antiche, quelle a manovella, però col motorino che faceva scattare un fotogramma e ho cominciato, ho provato, ho detto, dai, ho trovato un'agenzia, una grossa agenzia. Tra l'altro era quasi un mio compaesano perché lui è nato sul lago di Garda e mi ha detto, oh, bene, niente, vai, cominciamo. Cioè, allora c'era la pubblicità nei cinema, la televisione non esisteva ancora negli anni 50. E allora abbiamo cominciato e ho cominciato a fare questi film d'animazione, i pupazzi. E ho fatto diversi film negli anni 50 per il cinema, con pubblicitario ovviamente. Poi finita, è arrivata la televisione, è cominciata la televisione, ho cominciato con i film pubblicitari e lì è caduta la cosa del cinema, della pubblicità del cinema. Allora niente, ho piantato lì e ho cominciato a lavorare per i colleghi. Ho fatto un sacco di film, creavo anche dei personaggi per i colleghi che avevano lavoro per la TV. E ho lavorato fino agli anni 78-79, no, 69, perdono. Nel frattempo mi sono chiesto, dico, caspita, dico, io qui vorrei fare qualcosa di mio, perché vabbè, guadagnavo lo stesso, però avrei voluto, so, era uno che era un creativo, quindi
vorrei fare qualcosa. Allora mi sono cominciato a studiare.

del personaggio, ho cominciato a dire, beh, facciamo così. Ho visto un film in un festival, era un film rumeno, dove c'era un rotolo di lana, io lo dico perché non è che abbia copiato, c'era un rotolo di lana in animazione che rotolava e il filo formava delle figure, non in animazione. Ho detto, guarda che bella idea. E niente, mi ha colpito la cosa. E allora lì ho detto no, nel cinema adesso quella era solo animazione, ma era un rotolo, questo gomitolo che si rotolava e formava delle figure ferme. Ho detto è bello perché è semplice, e io cercavo di andare nella semplicità perché ho fatto di tutto, e cercavo di semplificare il personaggio. Allora ho cominciato, prova e riprova, prova e riprova, è venuto fuori sto brutto, perché allora era bruttino, insomma. Però dava l'idea, avevo fatto una sceneggiatura, uno storyboard, dove c'era questo qui che faceva un'azione. Avevo un grande mio amico che era un grande agente, lui conosceva tutte le agenzie d'Italia, ha girato quasi tutta l'Italia questo progetto, e la gente allora. C'erano i grandi film, Caroselli, della Gamma, pieni di scenografie, di colori, di cose, Gregorio il Gregario, c'era la Bibbia. E la gente diceva, cos'è sta roba? Cos'è sto segnetto nero? Dice no. Finché è arrivato alla ditta che mi ha detto proviamone uno, ho fatto un carosello. Ho detto ok, e lì è cominciato. Come è uscito il primo carosello, mi ricordo che la gente dice oddio, c'è il televisore che non va, mi vedevano sta linea. Allora si riempiva subito con i titoli e con personaggi. Mi veniva sta riga, allora tutti smanettavano, poi a un certo punto usciva il personaggio dalla linea e cominciava. E mi ricordo che ha avuto un grande successo, c'era anche giornalisti che ne parlavano, che era la rivoluzione del cinema d'animazione, ovviamente. Dove lui poi, che come io ho pensato anche al sonoro, e non mi andava di dargli una voce, perché tanto semplice, lui doveva avere dei fonemi che non dicessero niente, perché doveva molto muoversi. Per me lui il gesticolare, il segnare, lo spiegare a gesti, poteva legare il pubblico allo schermo, dico, ma chissà cosa vuole. È stata una cosa che non è stato uno studio, è la volontà mia di essere al massimo della semplicità. Per cui lui doveva, mettiamo, chiedeva adesso, camminava a piedi, trovava un buco nella cosa, faceva segni con sta voce che poi ho trovato mio amico Carlo Bonomi, quale faceva questo lavoro di fare con dei fonemi, per cui non si spiegava gesti, ed è stata la sua fortuna, perché lui chiedeva sempre verso la destra dello schermo, da dove entrava la mano, e doveva andare in motocicletta, allora questo diceva, veniva giù la mano e bisognava la motocicletta, allora diceva, ah, ecco cosa volevo, capito? Legava un po' l'attenzione del pubblico e direi che ha avuto immediatamente successo. Ne ha parlato anche il critica, eccetera. È stata una cosa che io non pensavo neanche, perché io ho cercato di lavorare il meno possibile, cioè facendo questi film. E difatti, niente, sono andato avanti, ne ho fatti non so quanti, sono andato avanti fino a, doveva essere una ventina di film. E

questi film io li ho portati, sono stato invitato in Persia, che c'era la Faradiba che si interessava allora di bambini, sai, lì c'era un po' di povertà, eccetera, c'erano le biblioteche, cose, e ha fatto un festival per i bambini, i cartoni, i film, cartoni animati, insomma, film d'animazione, e mi ricordo che tutta la gente rideva come i matti vedendo i miei film e mi chiedeva cosa diceva in italiano, perché ovviamente loro sentivano questa voce pensando che fosse una lingua, invece non era niente, era. Per cui mi chiedevano, dice, ma ho capito tutto, certo con l'interprete, e mi facevano appunto queste domande e ho detto non dice niente, neanche io so cosa dice, lui fa solo gestisce, quindi ha una lingua internazionale, cioè fa dei versi, ogni tanto ci sono delle parolacce, perché il mio amico Bonomi è stato il cassetto delle parolacce, un po' distorte, anche in dialetto milanese, comunque ho messo. Il vantaggio appunto anche di questi film, che poi sono stati anche, li ho raccolti come film da spettacolo, perché dal Carosello ho ricavato poi dei film, poi ho continuato fino ad arrivare al 90 e passa film, e la gente appunto ha girato qua di tutto il mondo, persino in Sudafrica, meno che in Italia. L'America, i paesi latinoamericani, non so, l'America, in America, Stati Uniti, sai, loro avevano i loro grandi autori, quindi lasciavano perdere i film che venivano dall'Europa.

uso delle sagome ovviamente perché ti rendo conto che va, la quantità di disegni sono 6 disegni di media al secondo, quindi figuratevi il numero di disegni che uno deve fare. Ecco,

questo cammino. Ovviamente su una base, perché lui cammina su una linea. Questo è quanto è. Adesso ho disegnato un po' così rapidamente. Comunque questo è un segno che poi viene praticamente in rimane il segno bianco su un fondo colorato.

Qui è il posto dove prendono vita i disegni che ho preparato prima sul tavolo da lavoro. Qui viene fatto.

0: la ripresa a passo 1 chiamata, perché questa camera, questa macchina, scatta un fotogramma per volta, perché il nostro lavoro è chiamato all'animazione passo 1. E con l'aiuto dello storyboard si inseriscono i disegni sotto la plancia. E qui comincia l'animazione, cioè la ripresa dell'animazione. Il personaggio viene inserito su un registro universale, viene schiacciato, la macchina gira, fatto un fotogramma, si toglie il disegno e si mette il disegno successivo.
1: E ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade, ciò che accade

Questa è la macchina che trasforma i disegni fissi in disegni in movimento. Ovviamente questa è la macchina a pellicola, quindi fatta la ripresa, viene sviluppata, portata in laboratorio, sviluppata una volta veniva così, sviluppata, stampata e vista in moviola. Questo è il procedimento di ripresa di ciò che si è fatto sul tavolo.

Una volta si faceva l'animazione, si portava nello stabilimento dove avevano la cosiddetta titolatrice chiamata, perché macchina alta su un tavolo su cui c'erano due lampade, come avete visto qua. Si faceva, si portava in stabilimento, si riprendeva i disegni fatti sul tavolo di animazione. Allora a un certo punto, siccome io ho un precedente come disegnatore meccanico, perché a 18 anni ho cominciato a lavorare all'Alfa Romeo e sapevo anche disegnare macchine, per cui ho pensato, dico, perché non mi faccio fare una macchina per me invece di andare in stabilimento, aspettare i turni, eccetera. E avevo un amico qui con l'officina, uno molto bravo, gli ho fatto il disegno della macchina e lui me l'ha costruita. Ovviamente con una macchina, la macchina da ripresa era una macchina di quelle antiche, ma lì bastava solo l'obiettivo e lo scatto di un fotogramma per volta, quindi non necessitava altre cose più difficili, insomma. Per cui la macchina scattava un fotogramma per volta o due secondo quanto era scritto sul foglio macchina e riprendeva i disegni

volta per volta, poi veniva portato il materiale da sviluppare e si aspettava, come quando uno è fuori che attende un figlio, fuori dalla clinica aspettare che la moglie partorisca, anche noi avevamo questa attesa per poter vedere cosa avevamo fatto, se la cosa era andata bene. Ovviamente adesso le cose si sono semplificate, ma allora funzionava la pellicola a colori. Io ho usato per la prima volta per un film una pellicola a colori che era, la Ferragni aveva fatto, che allora si pigliava materiale all'estero e invece la Ferragni fece la prima pellicola a colori che io ho adoperato per fare un film a pupazzi.

Questo è lo storyboard che viene fatto prima di fare l'animazione, perché dà l'idea che praticamente è un fumetto del susseguirsi dell'inquadratura e del movimento. Ecco, è tutto dettagliato. Qui il piatto di spaghetti. Lui qui cammina, poi va avanti, poi qui c'è la pubblicità. Vabbè.

0: il momento in cui è stato trovato ed è uscito dalla mia testa un po' quadrata, però piena di volontà, di fare qualcosa di nuovo. Fare qualcosa di nuovo vuol dire divertirmi, perché questo mio lavoro è stato una cosa molto bella, nel senso, cioè nei riguardi miei, perché mi ha dato un senso di giovinezza che è durata nel tempo. Mi ha mantenuto abbastanza fresco, nonostante la mia notevole età, perché il senso dello humor è sempre messo a prova quasi tutti i giorni. Quindi avere delle idee divertenti, l'idea di far sorridere e ridere il pubblico, mi spinge, mi provoca in me questo senso di felicità, di mantenere un po' la giovinezza, diciamo la giovinezza nonostante la mia notevole età, perché il contatto con la gente avviene in funzione a quello che faccio praticamente, alle storie che invento, alle gag, alcune situazioni divertenti, sempre abbastanza pulite, insomma, direi, non è una cosa spinta. E l'idea di essere, diciamo così, conosciuto anche in mezzo mondo mi dà questa sensazione di serenità, di gioia e mi fa sentire meno gli anni.
1: Papà!

0: Ridere, ecco, far ridere vuol dire cancellare tutte le cose tristi, i momenti un po' duri e un po' violenti della vita che si vive praticamente non sempre in maniera molto bella, e l'idea di dare un sorriso e di sorridere è un grande premio per uno che fa il mio mestiere, diciamo. Perché quando mi incontrano invece la ringrazio per i momenti di allegria che ci ha dato, insomma. Quindi è importante ridere per cancellare molte cose tristi che avvengono nella vita e riuscire a ridere pensando a delle cose divertenti, e penso che questo omino un po' matto sia abbastanza divertente, diciamo.
1: Yeah.

Ecco, avere un progetto artistico è importante nella vita di uno che fa questo lavoro, perché mantiene fresco e lucido il cervellone. E poi l'idea di fare divertire il popolo, la gente che ti sta vicino, che sta lontano, che sta all'estero, e l'idea che sorridano e si divertano, è una cosa che mantiene giovani, nonostante gli anni passano.

Nino Pago, che è stato il mio grande maestro, un uomo di una dolcezza e di una simpatia eccezionali, grande illustratore, con una fantasia bella, piacevole, e mi ha insegnato a fare questo lavoro che io ricordo Nino Pago e dico sempre il mio grande maestro, perché è stato una persona umanamente eccezionale.

0: e artisticamente diciamo così, al massimo della sua creatività, insomma. Nino Pago, te lo voglio ricordare perché è stato il mio maestro.
1: Mm-hmm.

Oh, my God. He's probably up to you. She'll be up to you. She is.

Cinema animazione vuol dire muovere a un fotogramma per volta oggetti, disegni, personaggi dal vero. Si possono fare cose stranissime facendo un fotogramma per volta. E quindi chiamiamolo cinema d'animazione che comprende tutto ciò che è fatto fotogramma per fotogramma. L'attore che mi è piaciuto di più, che ho fatto, se non su ordinazione, cioè l'ho fatta io di mia volontà, nel 78-79, è stata la Sexy Linea. La Sexy Linea, dove il mio amico Mister Linea sbagliava tutto, ma dato il tipo di disegno e la semplicità, non è volgare, difatti molte volte vado con la cassetta nelle scuole e avviso la maestra, guardi che c'è la Sexy Linea, e la maestra dice non c'è problemi. Infatti quando arriva i bambini ridono, scherzano, perché non è, ovviamente, dato il tipo di disegno, non è volgare, perché lui poi tra l'altro è nato un po' stupidotto, no? Per cui sbaglia le cose, non le capisce. Comunque viene visto anche nelle scuole ebraiche, certo nelle quinte elementari, i bambini ridono, capiscono, perché oramai non sono più addietro come una volta. E comunque per me il film ti è venuto anche meglio come tempi, pause, movimenti, storia, perché l'ho fatto io, non mi aveva ordinato nessuno, era un periodo in cui lavoravo poco, allora ho detto facciamo, ho fatto la Sexy Linea.

0: What orders? Traders? Dooders? Winners? Days?
1: No. Oh my God!

che ti sei lasciato, che non ti avevo capito, per affondare, ti sei lasciato, ti avevo messo fuori.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uni Nettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the Uni Nettuno

L'arte è un mistero per me, cioè qualcosa che non ho mai capito la partenza, non so neanche dove andrà a finire, però certo è la forma di espressione che forse l'uomo, l'umanità, insomma, ha a disposizione per rappresentare se stessa e il divino che c'è nell'umanità, insomma. Per cui l'arte diventa lo strumento per, non solo per lo spirito, diciamo, che c'ha, espressivo dell'uomo, ma anche della sua, quasi una specie di DNA interno, proprio perché il resto dell'universo, insomma, del tutto non, cioè è lontano, quindi questo gesto è proprio quasi un graffio proprio per lasciare un segno di qualcosa che poi inevitabilmente si finisce, e questo segno, che forse non sarà neanche infinito in qualche modo, però dà senso a tutto. Quindi l'arte per me è qualcosa che dà senso a ciò che senso non ce l'ha. Penso che, appunto, proprio così, no, con questo senso di questo dare senso a un gesto, in qualche modo ci si collega un po' fra quello che è una visione, fra ciò che è infinito e ciò che è finito su questo nostro pianeta, insomma. In fondo l'arte ha sempre tentato, no, di costruire dei ponti, di lavorare sempre fra, unire, insomma, diciamo, la natura, l'antinatura, ciò che è misterioso da ciò che invece è estremamente evidente. Il sole come la parte, diciamo, in ombra, insomma, delle cose. E proprio in questo qua, no, che in fondo qualunque artista o qualunque persona che si pone la domanda e che non dà la risposta, naturalmente, ma lascia che le risposte, le cose avvengano da sole, insomma, cioè si esprima attraverso la sua rappresentazione. Ecco, l'arte è anche una forma di rappresentazione della sintesi, diciamo, delle capacità umane, insomma, che si sviluppano nel tempo, insomma, nello stare del tempo delle cose.

Bellezza è per me sospensione del tempo, cioè qualcosa che non si avvicina a un'idea che io ho del classico, e per classico non intendo il classicismo, cioè qualcosa indicata geograficamente o storicamente dall'umanità, ma qualcosa che appunto contiene un po' tutti i tempi e quindi la bellezza non è per me soltanto un fatto soggettivo, ma è un fatto invece oggettivo, cioè la bellezza

riguarda tutti e anche chi non ha gli strumenti, diciamo culturali, eccetera, per tradurre questo in qualcosa di bello, in qualche modo la bellezza rende tutti, uniti vicino a qualcosa, proprio perché si sospende, no? Crea una sospensione. L'altra cosa è la piacevolezza delle cose, cioè quello che piace a uno o piace a un altro, ma quando ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente forte e bello, in qualche modo quasi quasi diventa scandaloso. Ecco, io voglio dire che la bellezza, oltre a essere bella in quanto tale, è scandalosa, quindi lo scandalo vero nell'arte e nella vita forse è proprio la bellezza, cioè che appunto proprio per questo crea un sacco di problematiche, no? Perché in realtà tutti quanti dicono una cosa o un'altra, ma in realtà quando si alza il sole forte la mattina e ti sbatte in faccia, quella è bellezza. E quindi è ineluttabile quella cosa lì, cioè non si può far finta che non esista. Ecco, la bellezza è ciò che noi non possiamo nascondere, sia la bellezza in tutte le cose, poi sia nella natura, nell'uomo, nella donna, ma l'arte, crea uno scarto, proprio perché non dà bellezza nella piacevolezza, nella gentilezza, nel gentilire tutto quanto, ma dà bellezza perché dà senso a ciò che è la sintesi della visione, di tutte queste cose che si possono vedere belle. Ecco, l'arte raccoglie tutto, mette tutto dentro, dalle grotte di Altamira, dove appunto i segni, i gesti magici o della caccia, della vita quotidiana, fino ad arrivare a Giotto, fino ad arrivare a Picasso, cioè la bellezza è insita proprio dentro, la verità della cosa. E quindi è sfacciata, le damoiselle d'Avignon è sfacciata come visione, non è la bellezza gradevole, anzi è quasi uno squarcio. Fontana è sfacciato proprio con questo gesto semplice, elementare, di fare un taglio sulla tela, però è bello perché crea appunto, come lui mette il titolo, attesa, crea appunto quella sospensione nel tempo e diventa tutti i tempi. La bellezza è proprio l'allargare e lo stringere il tempo. Ed è proprio questa, appunto, questa idea di sospensione che a me interessa proprio sul problema di quello che faccio io, dell'arte, della pittura, però anche in tutte le forme di espressione. Cioè, la bellezza è quella cosa appunto che ci sorprende, no? Ci sorprende proprio perché va oltre quello che appunto è nella visione di tutti i giorni, nella quotidianità. La bellezza è veramente spesso divina come cosa, proprio perché non è palpabile, cioè non si tocca, spesso neanche si può. Se ne può parlare, insomma, quasi, no? Ed è bello così, come è bello vedere, cioè perché è idealizzata, ecco. Diciamo, la bellezza è un'idealizzazione estrema, un estremismo di quello che noi vorremmo essere o dovrebbe essere, ma appunto lo possiamo soltanto, sfiorare, no? In fondo gli dèi erano quello, erano rappresentazioni di tutti i tipi di bellezze e quindi di tutto quello che è l'essere umano, ma sintetizzato appunto in una forma divina, quindi di sospensione. Questo nell'antichità, nella modernità la bellezza è nel suo essere frantumati, nel suo essere poliedrici. La bellezza è una condizione poliedrica oggi. E sta a ognuno di noi portare pezzi di bellezza per creare la bellezza. Insomma.

passato, presente, futuro. È come se fosse un tutto uno per me. Spesso sono tre cose che non riesco a separare l'una con l'altra, no? Sarebbe come per dire che il futuro è meglio del passato, il passato è meglio del presente o peggio. Quindi sono tre cose che inevitabilmente quasi trinitarie che vivono insieme, eppure sembrano tre situazioni veramente differenti. È chiaro che il passato è un tempo che potrebbe essere molto vicino, ma anche molto molto lontano. E serve solo se in qualche modo diventa supporto di una visione che guarda in avanti. Un passato per il passato veramente diventa un mondo chiuso, insomma. Quindi diciamo, per me il passato è una cosa importante proprio perché mi permette di lasciare la valigia del passato quando ho bisogno di fare il salto. Cioè, fare l'arte è proprio questo, avere un passato e dimenticare continuamente il passato nel momento in cui tu crei il gesto. Il gesto è una funzione del presente ma dedicata al futuro. Il futuro è una cosa indescrivibile o indecifrabile, però è un'intuizione. Lo è stato per tanti artisti, ma forse per tutti quelli che hanno tentato di fare qualcosa nella vita, nel bene e nel male. Hanno sempre avuto una visione futura, anche brutta delle volte, però sicuramente necessaria. Cioè, ecco, il futuro è la necessità di andare oltre i propri limiti, le proprie visioni, diciamo, quotidiane. E questo spesso rende l'umanità instabile, però nello stesso tempo ti dà quella scossa, quella cosa lì, quella forza per poter esistere e essere attaccati anche a questo mondo, se no veramente ci si perde. Io penso che il presente è soltanto, invece, è come seguire, è come essere agiti. Però è nel futuro, cioè nella visione altra che le persone, cioè che l'umanità dà il meglio, insomma, è difficile che lo dà quando vive una quotidianità, tanto più che il quotidiano proprio schiaccia qualunque forma di pensiero. Cioè personalmente non mi basta la visione. Diciamo puramente veristica delle cose, ho bisogno proprio di farle trasformare. Dal realismo si può passare veramente a un'immaginazione oltre. Non ci sarebbe stato, diciamo, un presente che viviamo oggi senza essere stato pensato prima. E quindi io penso che per dirti come noi voliamo con l'aeroplano. Però c'è qualcuno che l'ha pensato prima, non solo Leonardo, ma l'ha pensato anche Luciano o Ariosto. Quindi diciamo, l'arte ha sempre anticipato ciò che in qualche modo poi avviene, che sia nella scrittura, nella pittura, nel cinema, negli ultimi 150 anni, nel teatro.

cioè sempre anticipato attraverso una visione, un lavorio del presente, però senza dimenticare che i tuoi poli veri sono passato e futuro. Il presente è l'elaborazione di tutta questa visione, insomma, di queste possibilità. Futuro è l'ignoto, quello che mi affascina. In mezzo c'è questa cosa la proliedricità, che è il presente, cioè l'impossibilità di avere una visione totalizzante, però di vivere nella totalità. Il passato è qualcosa che io definirei come un piccolo dolore e una nostalgia.

la visione quella allargata, no? Che tende a vedere le cose, diciamo, con un'angolazione più aperta. Quindi, diciamo, un po' la mente, quando spazia sull'orizzonte, in qualche modo tende a raccontare, a vedere le cose in un altro modo. La verticale lo porta a vedere le cose dall'alto, quindi a rendersi conto più di una visione strategica. L'orizzonte non ti permette la visione strategica, però ti permette la visione allargata delle cose. A volte ti disperdi guardando l'orizzonte, però è anche diciamo, una forma diciamo, di futuro. Chi guarda l'orizzonte guarda a qualcosa che forse non arriverà mai, ma presume di arrivarci. L'orizzonte è spaziale. Sulle montagne l'orizzonte è frastagliato, no? Cioè non è mai un orizzonte, diciamo, lineare. Nel deserto invece è lineare, cioè almeno in alcuni deserti, quindi, o nel mare, no? È un orizzonte che ti permette negli oceani di avere una visione molto molto allargata, ma nello stesso tempo è anche piccola, perché l'orizzonte è sempre curvo, poi in realtà non c'hai un orizzonte perfettamente retto, cioè nella cosa. L'orizzonte a un certo punto curva e mi interessa proprio in questa curva, stranamente, non nella sua centralità l'orizzonte. Però l'orizzonte per l'umanità è anche, sono non solo delle visioni appunto estreme, così, no? Ma anche dei punti vertice, no? Tutti tendono a guardare l'orizzonte perché si spera che dopo l'orizzonte, dietro all'orizzonte, ci sia qualche altra cosa. E c'è sempre qualche altra cosa, è solo che non la vedi subito. Allora, gli artisti guardano sempre di più alla sua orizzontalità, cioè all'altro orizzonte, cioè all'altra parte dell'orizzonte, perché proprio perché lo vedono l'orizzonte, la linea dell'orizzonte, cercano sempre di andare oltre. Ma anche gli orizzonti, diciamo, perché ognuno ha anche una visione diversa dell'altro, perché possiamo vedere tutti quanti lo stesso orizzonte, ma avere visioni diverse dell'orizzonte, quindi pensieri diversi su quello che vediamo. E questa poliedricità di orizzonti, questo una di cose che forse crea un orizzonte unico, no? Per un futuro, per un andare avanti, che però non è da A a B, ecco, non c'è più, io penso che forse non c'è stato mai, ma non c'è più una visione da A a B dell'orizzonte o della verticalità, c'è una visione più ancora più allargata.

che possono essere più figli o sbiefigli, non ha importanza, l'importante è che queste cose si sovrappongono con l'altro. Insomma, io penso che l'orizzonte non è più legato a questo pianeta, oltretutto. La scienza, l'astrofisica, tutti quanti ci stanno insegnando. E non tanto la tecnologia è abbastanza avanzata, ci sta insegnando che siamo soltanto agli albori di questi nuovi orizzonti, per cui l'arte, che forse non sarà più l'arte come la intendiamo noi, o con l'idea delle figure, o del bello, dello scandalo, del brutto, cioè l'arte penso che si rivolgerà e sarà parte integrante di una visione più complicata, più complessa, che sarà dentro la scienza, dentro la tecnica, dentro al pensiero, ma per andare oltre i confini del nostro pianeta, perché siamo fatti così, siamo fatti per andare. Quindi gli orizzonti non sono più questi determinati su questa superficie, ma su tante altre superfici. Non è futurologia, cioè non è il futuro, è il futuro presente questo, cioè il futuro che. E quindi io penso che anche il mondo di chi insomma, si accosta all'arte, di chi in qualche modo vuole esprimere dei sentimenti forti o delle relazionizzazioni forti, in qualche modo debba fare i conti con questa nuova orizzontalità che diciamo, è forte. È un orizzonte che non ti permette soltanto di fermarti lì, a questa curvatura, ecco, curvatura terrestre. È un orizzonte che spazia in 2 miliardi di orizzonti. Sembra metafisica, ma in realtà invece noi stiamo proprio fisicamente dentro questa cosa. E se stiamo in questa cosa, in questa visione, forse avremo meno tempo di azzannarci, no? Cioè, di vivere una vita un po' troppo legata al quotidiano, alle cose pratiche, spicciole, che in qualche modo, no? Ti chiudono invece non in un orizzonte, ma in uno spazio, proprio un piccolo recinto.

Il sapere è una. Mi trovo sempre sconcertato quando sento questa parola sapere perché è difficile sapere tutto, anzi, de volte è meglio non sapere, però diciamo che per sapere intendiamo una serie di tante conoscenze che, accavallandosi l'una con l'altra, portano a vedere meglio le cose, forse a distinguere una cosa da un'altra, il bene dal male, il caldo dal freddo, insomma, tutta una serie di cose così. Però certo, come, sembra quasi il luogo comune, no? Cioè, chi sa tanto non sa niente, cioè, in realtà il sapere è veramente una cosa molto fittizia, cioè piena di tante. È difficile dare una definizione di sapere o esprimere un giudizio sul sapere, su perché chi è chi sa e chi è chi può dire veramente io so, no? Forse neanche Dio, cioè, sa di sapere, cioè, quindi è difficile, però diciamo, il sapere, più che sapere, la conoscenza di certe cose, ci permette naturalmente di essere più

consapevoli di dove stiamo, di quello che facciamo, di dove stiamo andando, però come dice, ci crea anche una grande inquietudine, no? Per molti il sapere ha portato delle grosse inquietudini, altri invece delle grandi felicità. Non so, sapere è veramente una cosa difficile da esprimere, cioè, in fondo io che cosa so? No, io personalmente parlo, so poco, troppo poco per poter esprimere qualcosa sul sapere. C'è sicuramente filosofi, scienziati che hanno una visione del sapere molto più vasta, ma forse anche loro sono limitati nella condizione del sapere, perché poi appunto il sapere presuppone che ci sia un altro sapere e così via dicendo. E quindi il fascino del sapere è proprio nel sapere di non sapere, tutto là.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi, ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo, beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla. E vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora. Plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touch point digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno.

0: Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: very good, awesome, supportive,
4: veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per tema organizzazione di impresa e azienda. Gli argomenti di questa lezione: progetto di impresa, direzione dell'impresa, collaboratori, azienda e rami d'azienda. Il primo argomento: progetto di impresa. Il progetto di impresa è l'idea che l'impresa, che ha l'imprenditore, prima di iniziare un'attività, deve progettare che cosa fare. Scelta dell'attività e del modello, piena autonomia dell'impresa. Nel progetto di impresa, prima cosa da fare è scegliere che attività svolgere e come svolgere, con quale modello. C'è la piena autonomia dell'impresa. Piena autonomia, perché, lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, l'impresa si svolge sotto l'egida della Costituzione che pone la libertà di iniziativa economica. Libertà di iniziativa economica significa anche la piena autonomia dell'impresa a scegliere l'attività e il modello con cui svolgere questa attività. Limitazioni solo per particolari attività, ad esempio banca e assicurazione. Libertà di utilizzare un modello di impresa piuttosto che un altro significa che uno può scegliere se fa un'impresa individuale o un'impresa in forma di società. Ebbene, per le banche invece l'impresa individuale non è consentita, ma l'eccezione.

Tutte le altre attività possono essere svolte nella forma che il titolare dell'impresa, chi ha l'idea di iniziare questa impresa, decide. Lo stesso per l'assicurazione, sono limiti, ma sono le eccezioni che confermano la regola che la scelta del modello organizzativo, diciamo, è prevista, è libera e sono previste limitazioni solo per specifiche attività. Contratti collettivi del lavoro. L'impresa si avvale dalla collaborazione di dipendenti. I dipendenti vengono assunti con contratti di lavoro che sono a tempo determinato o a tempo indeterminato. Questi contratti non sono liberi, sì, liberi nel senso di stipulare o non stipulare, ma il contenuto, diciamo, deve essere regolato dalle norme che regolano il diritto del lavoro e sono oggetto di un altro corso. Obbligo di consultazione con i dipendenti in caso di ristrutturazione o cessione aziendale dell'azienda. L'impresa svolge la sua attività in piena autonomia e decide il titolare impresa che cosa fare, decide lui di quali risorse avvalersi, risorse umane, risorse materiali e così via. Anche se ci sono degli obblighi per la stipulazione dei contratti di lavoro, non ci sono obblighi di sentire i dipendenti o le loro organizzazioni sull'organizzazione dell'impresa. Con un'eccezione che nasce anche da una disposizione dell'Unione Europea, in caso di ristrutturazione e cessione dell'azienda, la decisione resta all'impresa, cioè l'impresa che decide se ristrutturarsi, chiudere uno stabilimento, aprirne un altro, trasferirsi di sede e così via, oppure addirittura cedere l'intera azienda. Vedremo più avanti cos'è la cessione di azienda, ma è comprensibile che si trasferiscono dei beni organizzati ad altri soggetti. La decisione resta all'impresa, ma in caso di ristrutturazione o cessione di azienda ci sono possibili accordi sindacali perché la legge impone che siano sentiti i sindacati, o meglio, le organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito dei dipendenti di quell'impresa, obbligo di sentire, di trattare, di parlare, di presentare, di esporre qual è l'idea del titolare dell'impresa nella ristrutturazione o in caso di cessione di azienda, però poi la decisione rimane al titolare. C'è l'obbligo di trattare, ma non l'obbligo di subordinare la decisione alla valutazione dei rapporti sindacali. Determinare le dimensioni dell'impresa. Sviluppo per crescita interna, apertura di nuove filiali, ampliamento dello stabilimento o per apporti esterni, fusioni. Le dimensioni dell'impresa. In un'altra lezione abbiamo visto che le imprese possono essere di varie dimensioni, ci sono quelle piccole, quelle medie, quelle grandi. Qual è la dimensione dell'impresa che l'imprenditore vuole per la sua impresa? È libero di farlo e normalmente l'impresa si costituisce, non dico una piccola impresa, però un'impresa non grande e via via cresce. È importante capire come questa crescita avviene. La crescita può avvenire per crescita, per sviluppo, per crescita interna. L'impresa che prima aveva una sola sede apre nuovi filiali, aveva uno stabilimento, lo amplia o ne costruisce un altro. Questa è una crescita interna, cioè l'impresa cresce sviluppandosi da sola. Oppure per apporti esterni, fusioni, e non solo fusioni, naturalmente. Che significa? L'impresa può trovare più conveniente, invece che di attendere di svilupparsi col proprio interno, compra delle attività che sono già esistenti. Per esempio, acquisisce un'azienda che magari prima era concorrente, poi diventa una parte dell'impresa, oppure si fonde una società con un'altra società e quindi cresce. Sono due modi diversi di crescere dell'impresa. Lo sviluppo della crescita interna è uno sviluppo molto più lento. L'impresa, svolge la sua attività, raggiunge una certa dimensione e poi decide di crescere. Nell'altro caso, invece, acquisisce l'esperienza, l'attività e l'avviamento, e vedremo che cos'è poi l'avviamento, ma la capacità di acquisire clienti di un'impresa già esistente. Quindi una crescita molto più rapida. Nel primo caso servono i capitali che provengono dalla stessa impresa. Nell'altro caso l'impresa probabilmente per acquisire altre imprese deve finanziarsi, quindi capitale altrui. Integrazione tra imprese con consorzi, gruppi o totale indipendenza dell'impresa. Le dimensioni dell'impresa non sono determinate soltanto dalle dimensioni dell'impresa, ma anche dalle relazioni che l'impresa pone rispetto ad altre imprese. Per esempio,
più imprese possono tra loro consorziarsi per raggiungere certi obiettivi che ciascuna delle imprese consorziate non potrebbe raggiungere. Pensate alla costruzione di una grande opera, e normalmente si partecipano più imprese tra loro consorziate per raggiungere lo stesso obiettivo. Oppure i gruppi. L'impresa è costituita da più società tra di loro collegate per formare un gruppo sotto un capogruppo. Anche questa è un'integrazione tra imprese. Oppure l'impresa opera in modo individuale, senza nessun legame, rapporti con altre imprese. Quindi tutto questo fa parte del progetto dell'impresa. Un progetto che ovviamente si costruisce via via nell'ambito nel corso dell'attività dell'impresa, ma è sempre il progetto, cioè quello che si intende fare. Prima si pensa, si progetta, si vedono quali sono le risorse e l'impresa si conforma secondo questo progetto. Organizzazione dei fattori produttivi, sede unica o filiale. Per svolgere un'attività d'impresa, l'impresa deve acquisire delle risorse umane, materiali e così via, ma l'organizzazione consiste anche nei locali, nei luoghi in cui si svolge l'attività d'impresa, quindi una forma organizzativa è quella di avere una sede unica oppure avere più filiali. Pensate a un supermercato, normalmente c'è una catena di supermercati, cioè tanti luoghi in cui si svolge la medesima attività, tutti controllati dalla stessa impresa. Lavoro, dipendenti e collaboratori autonomi. L'organizzazione dei fattori produttivi riguarda, oltre che l'aspetto della sede, il lavoro. Si possono utilizzare i rapporti di lavoro dipendente, in cui l'imprenditore ha la direzione dei lavoratori che sono adesso subordinati, oppure può avvalersi di collaboratori autonomi. Pensate agli agenti di commercio che agiscono come collaboratori autonomi, non sono lavoratori subordinati, ma sono anch'essi dei collaboratori dell'impresa. Capitale, mezzi propri altrui. L'organizzazione dei fattori produttivi, il luogo, il lavoro, il capitale, e l'impresa utilizza necessariamente dei capitali. Questi possono essere capitali messi a disposizione dallo stesso titolare o, se si tratta della società, di una società, dei soci, oppure, più che oppure, o anche possono essere mezzi altrui. In realtà non esiste nessuna impresa che non si avvale anche di mezzi altrui, cioè di credito che viene concesso da banche o da altri soggetti che forniscono appunto capitale per le imprese. Processi aziendali, tutte le fasi o esternalizzazione. L'organizzazione dei fattori produttivi significa anche che si decide come si svolge l'attività dell'impresa. L'impresa svolge tutte le attività e tutte le fasi per produrre quel bene e servizio, oppure demanda alcune di queste attività ad altre. Alcune attività oramai, anche che un tempo venivano svolte da dipendenti dell'impresa, si avvalgono a terzi. Pensate semplicemente alla sicurezza dell'impresa. E tuttora è possibile che l'impresa assuma delle persone per fare i controlli, la sicurezza, controllare chi entra e chi esce dallo stabilimento. Oppure si avvale di un'impresa esterna che svolge questa attività, quindi ha esternalizzato questa fase. Spunti di riflessione. Come si sviluppa l'impresa? Direzione dell'impresa è il nuovo argomento che ora vediamo. L'imprenditore è il titolare dell'impresa, e se si tratta di società sono gli amministratori, che dirige l'impresa. Direzione dell'impresa. Titolare, l'articolo 2086, come al solito, gli articoli senza altra specificazione si riferiscono al codice civile. L'articolo 2086 del codice civile prevede che il titolare dell'impresa dirige l'impresa, ma può avere la ripartizione dei poteri decisionali. Il titolare dell'impresa, pensiamo per un attimo soltanto all'impresa individuale, ma la stessa cosa si applica anche nelle società con gli amministratori. Il titolare ha tutti i poteri di dirigere l'impresa, però non può fare tutto da solo. Allora ripartisce il potere decisionale attribuendoli ad altri soggetti che collaborano con lui per dirigere sotto la sua direzione gli altri lavoratori e le fasi produttive. Struttura concentrata o decentrata. Nell'ambito della direzione dell'impresa, il titolare dell'impresa, o se si tratta di società, gli amministratori decidono se questa struttura deve essere unica, concentrata, un solo stabilimento, un solo negozio,
un solo luogo dove si svolge l'attività.

oppure decentrata, ci sono tante filiali, si chiamano filiali le sedi secondarie dell'impresa. Pensate alle banche. Nessuna banca svolge un'attività in una struttura concentrata, ma attraverso tante filiali. La stessa cosa succede per molti supermercati. Organigramma aziendale. La direzione dell'impresa costituisce un elemento importante dell'organizzazione dell'impresa. E l'impresa, per essere organizzata, deve avere anche contezza di come è organizzata. L'organigramma aziendale indica anche quali sono tutte le posizioni, non è necessario che si mettano i nomi delle persone, ma tutti i soggetti, i tipi di attività e le mansioni che ciascuna persona svolge nell'ambito dell'impresa, dal titolare dell'impresa fino ad arrivare all'ultimo dei collaboratori. Sede principale dell'impresa, dove c'è la direzione anche diversa dalla sede produttiva. Ai fini di individuare l'impresa dobbiamo anche localizzarla, sia pure nei termini che ora preciserò. Se si tratta di individuare dove è la sede dell'impresa, ecco, la legge lo individua dove c'è la direzione, anche diversa dalla sede operativa. Cioè la direzione che conta ai fini dell'individuare la sede dell'impresa. Per esempio, se bisogna citare in giudizio un'impresa, uno dei criteri del codice di procedura civile è di indicare dove ha la sede dell'impresa. Ecco, la sede dell'impresa è dove c'è la direzione, non necessariamente dove c'è lo stabilimento. La sede produttiva può essere separata, ma quel che conta è dove si sta la direzione dell'impresa. Centro di interessi principale. In base alla disposizione dell'Unione Europea, un tempo si parlava da noi di sede legale. Adesso si parla di centro di interessi principali, cioè secondo l'Unione Europea, ai fini delle competenze giudiziarie interne o della giurisdizione, cioè si applica la giurisdizione italiana o quella di un altro Stato, quel che conta dove l'impresa ha il centro di interessi principali. Il problema si è posto in alcuni casi, per esempio nelle procedure concorsuali, nell'ambito del crack della Parmalat, si era posto il problema se una società controllata dalla Parmalat, diciamo che svolgeva un'attività in Irlanda, era soggetta alla giurisdizione italiana. Ecco, la legge e l'Unione Europea è stata interpellata anche dalla Corte di Giustizia, ha deciso che bisogna tenere conto dove c'è la sede degli interessi principali. È leggermente diverso da dove c'è la direzione. Non basta che ci sia la direzione, bisogna che ci sia la direzione effettiva. Nel caso specifico, la direzione era in Italia, però i membri che componevano il Consiglio di amministrazione si recavano in Irlanda e lì, anche se non c'era nessuna attività, c'era per l'Unione Europea il centro di interessi principali. Presunzione alla sede legale. Salvo prova contraria, si presume che il centro di interessi principali sia posto nella sede legale della società, cioè quella indicata nel registro delle imprese. Sedi secondarie sono i luoghi di attività con rappresentanza stabile. Oltre alla sede principale, nel centro di interessi principali, ci possono essere altre sedi, le filiali. Attenzione, sono tali soltanto quelli in cui l'attività viene svolta in modo stabile, e quindi non basta che ci sia un'attività, ma che sia svolta in quel luogo in modo stabile. Filiale, grande autonomia nelle banche. Le filiali sono, per così dire, una parte di un'impresa con una localizzazione separata. Normalmente non hanno una forte autonomia, però nelle banche ce l'hanno. Nelle banche, nel senso che ciascuna banca ha una filiale, in quella filiale c'è la sede della società e notificazioni in atto legale si possono fare anche nelle filiali. Catene distributive e supermarket. Le sedi secondarie sono molto diffuse nelle catene distributive, che essendo catene si devono svolgere in più posti. Da un luogo c'è la direzione dell'impresa e poi ci sono tante sedi secondarie. E nei supermercati è molto diffuso questo sistema di organizzazione dell'impresa. Imprenditorialità femminile, importanza delle donne imprenditrici. Ora, forse non al tempo del codice civile, è molto importante il contributo.

delle donne. Guardate, l'importanza delle donne imprenditrici non è nuova, ci sono state tante donne che hanno svolto attività di impresa, eppure nel Medioevo, a me piace ricordare il Medioevo come un momento importante dello sviluppo delle attività di imprese, c'erano le donne. L'imprenditore magari era uno, però un uomo, però se questo moriva, l'attività di impresa la continuava la donna perché aveva già svolto attività di collaborazione. Da sempre le donne hanno collaborato, ora fondano e dirigono imprese, è un fatto molto importante. C'è anche un fondo Impresa Donna, cioè il governo ritiene che sia molto importante incentivare non soltanto il lavoro femminile, ma anche l'imprenditorialità femminile. Ci sono dei settori in cui c'è una prevalenza di donne imprenditrici, per esempio sì, il settore vinicolo vede una prevalenza di donne di successo nell'attività di produzione di vini in Italia. Spunti di riflessione. Perché agevolata l'imprenditoria femminile? Collaboratori dell'impresa. L'impresa si avvale di collaboratori, vediamo ora quali sono le categorie di questi collaboratori. Collaboratori. Categorie fissate dal codice civile sono dirigenti, quadri, impiegati ed operai. I dirigenti stanno a livello massimo, i quadri sono i quadri intermedi, gli impiegati svolgono mansioni esecutive, ma di concetto. Gli operai svolgono una funzione invece manuale. Mansioni effettivamente svolte. Come si inquadrano i collaboratori in queste categorie? Poi la contrattazione collettiva ha formato anche tanti altri diciamo, tipi di livelli di mansioni. Quelle che vi ho indicato sono le categorie fissate dal codice civile. Ma molto importante è la mansione. La mansione è l'incarico che un collaboratore riceve nell'ambito delle imprese. Ecco, bisogna fare attenzione perché le mansioni non sono quelle che sono state stabilite nel contratto di lavoro, ma sono quelle effettivamente svolte. Badate, se un collaboratore assunto per svolgere una certa mansione viene invece assegnato di fatto ad un'altra mansione, se è inferiore può lamentarsi. Ovviamente non si lamenta se la mansione effettivamente svolta è quella maggiore. Ma comunque quel che importa ai fini anche dei poteri e dei doveri a cui deve assolvere è le mansioni effettive, quelle concrete. E come avviene il mansionamento, cioè l'attribuzione del mansione? Nel momento dell'assunzione, il datore di lavoro o i suoi collaboratori, tra i dirigenti che hanno questo incarico, attribuiscono in concreto l'incarico di svolgere un'attività, stare ad un tornio, stare dietro un bancone o così via. Quelle sono le mansioni, quel che conta sono le mansioni effettivamente svolte. Potere di rappresentanza a seconda delle mansioni. Ci sono posizioni di collaborazioni, di collaboratori che hanno i poteri espliciti di rappresentanza, ma in realtà potere di rappresentanza ce l'hanno tutti nell'ambito dell'impresa. Pensate semplicemente al guardiano che sta all'ingresso di uno stabilimento e apre la porta quando qualcuno suona e fa entrare le persone che sono autorizzate, sta svolgendo un'attività di rappresentanza in nome del datore di lavoro. I poteri di rappresentanza quindi sono connaturati alle mansioni svolte, non possono essere mansioni per le quali servono dei poteri di rappresentanza senza che questo potere di rappresentanza sia attribuito. Istitore, articolo 2203 del codice civile, posto a capo dell'impresa o di un suo ramo. L'istitore è un nome antico che però è usato ancora dal codice. Nella pratica si usano altre denominazioni, si parla di preposto, anche questo poco usato, ma questo è di direttore, direttore generale. E colui che è preposto dal titolare dell'impresa o dagli amministratori, si tratta delle società, a capo dell'impresa o di un suo ramo, è subordinato esclusivamente al titolare dell'impresa. Quindi è il capo, ma un capo subordinato a sua volta al titolare dell'impresa. Non è lui il capo, però esercita tutti i poteri di direzione dell'impresa, sotto al titolare o agli amministratori. Ecco, è subordinato esclusivamente a questo, è un potere di direzione. Attenzione, perché l'istitore può essere istitore, per così dire, generale di tutta l'impresa, oppure può essere istitore di un ramo particolare dell'impresa, allora in questo caso
e diciamo, ha funzione di dirigere soltanto il dramma a cui è stato assegnato.

preposizioni istitorie da iscrivere nel registro delle imprese. Ho parlato prima di mansioni dei dipendenti. Le mansioni si attribuiscono al dipendente o comunque al collaboratore, preponendolo, mettendolo nell'ufficio, mettendolo nel posto di lavoro, e quelle sono le mansioni. La stessa cosa avviene per l'istitore. L'istitore riceve i poteri con la preposizione, che si chiama a questo punto preposizione istitoria. La preposizione istitoria è un atto da iscrivere nel registro delle imprese. In questo atto di preposizione istitoria si possono attribuire più o meno poteri, vedremo poi quali sono i poteri che ha l'istitore. In mancanza si presumono, di indicazioni diverse, si presumono che questi poteri siano generali. Poteri e doveri dell'istitore. Alla rappresentanza generale dell'impresa o del ramo particolare a cui lui è preposto. Tutti i poteri. La legge gli pone limiti, nel senso che non può alienare beni immobili, salvo che non sia autorizzato espressamente nella procura istitoria. Preposizione istitoria per atti pertinenti all'impresa o al ramo. La preposizione istitoria è l'atto con cui l'imprenditore attribuisce, non è necessariamente un atto scritto, è in via di fatto, se viene incaricato a dirigere l'intera impresa a tutti i poteri relativi a quell'impresa, se attribuisce invece incaricato di gestire e dirigere un ramo, ai poteri relativi a tutta quell'attività. Attenzione però, serve la spendita del nome, l'articolo 2208. L'investitore che agisce impegna l'impresa e quindi l'imprenditore solo se spende il nome dell'imprenditore, dell'impresa. Ecco, quindi è necessario, l'investitore agisce in nome dell'impresa, deve spendere il nome dell'impresa perché questa sia impegnata degli atti lui compiuti. Come dicevo, soltanto salvo disposizione contraria nella procura istituria, l'istitore non può compiere atti di alienazione di beni immobili. Tutti gli altri atti gli sono invece, rientrano nelle sue competenze. Procuratori e commessi. Abbiamo visto, la legge indica soltanto alcuni dei collaboratori, in realtà i collaboratori sono tanti. Procuratori e commessi. I primi, i procuratori, sono incaricati per specifici affari senza essere a capo. Hanno potere di rappresentanza, ma non di decisione. Chi sono i procuratori? Talvolta l'impresa si avvale di collaboratori che servono esclusivamente per rappresentare l'impresa, attraverso il potere di rappresentanza che gli è attribuito, per compiere atti giuridici. Se l'impresa deve fare degli acquisti, questo avveniva in particolare in passato, in cui non c'erano forme, diciamo, di collegamento, di trasmissione degli ordini in via così molto facile, come avviene attraverso internet. Se aveva bisogno di acquistare della merce, che ne so, all'estero, si poteva servire di un procuratore nominato all'estero. Un procuratore, in caso di impresa di navigazione, l'impresa che arriva in un porto ha necessità di avere assistenza per acquisire diciamo, il permesso di attraccare, per scaricare la merce e così via. Ecco, solitamente imprese di navigazione avevano, di trasporto marittimo, aveva un procuratore nei porti con cui trattavano, perché dietro indicazione del titolare dell'impresa stipulava i contratti per il trasbordo delle merci. Ma i procuratori hanno potere di rappresentanza, ma non decidono. Nei confronti dei terzi hanno il potere di rappresentanza, ma nei rapporti interni non decidono cosa fare perché ricevono indicazioni sempre dall'istitore o dal titolare dell'impresa. Commessi sono collaboratori esecutivi. I commessi sono dei collaboratori. Il nome può sembrare un po' così limitativo. I commessi sono tanti. Pensate, nelle banche i commessi in senso giuridico sono coloro che stanno dietro le casse, i cassieri, sono commessi, nel senso che svolgono una funzione esecutiva. E tutti coloro che hanno rapporti con i clienti si chiamano commessi. I commessi hanno i poteri, quali? Anche i poteri di rappresentanza. Pensate a un negozio che vendono beni al pubblico, i commessi sono quelli che sono addetti alla vendita. Che poteri di rappresentanza avranno?
Il potere della rappresentanza è molto facile da individuare, perché i commessi hanno i poteri di rappresentanza senza bisogno che ci sia un atto scritto. Se io entro in un negozio e trovo un commesso, stipulo il contratto con quel commesso e, salvo diverse indicazioni, quel contratto è stabilito, è stipulato non col commesso, ma con l'impresa di cui il commesso è un semplice dipendente. Come appaiono i poteri? Ecco. Pensate alla banca, vi ho detto che in banca pure i cassieri, secondo il codice civile, sono commessi. Se io verso denaro sul mio conto, consegnandolo al cassiere, quello che sta allo sportello per la cassa, la banca è impegnata come se avesse ricevuto la banca stessa qui sotto. Se invece lo do a qualsiasi altro collaboratore che non sta dietro la cassa, gli ho consegnato male i soldi, se li do al direttore, probabilmente il direttore li versa sul mio conto, ma non ho nessuna sicurezza che ciò avvenga, mentre invece è giuridicamente impegnata la banca quando li consegno a chi si trova dietro la cassa. Dicevo che i commessi hanno potere di rappresentanza. La legge però prevede che, salvo disposizione contraria, i commessi non possono concedere sconti. Se c'è un negozio che vende a determinati prezzi, i commessi hanno il potere di impegnare l'impresa nell'acquisto, nella vendita dei beni, non possono concedere sconti perché gli sconti sono consentiti, salvo a diversa disposizione, soltanto dal titolare dell'impresa o dall'investitore che è preposto a quel negozio. Spunti di riflessione. Che poteri ha l'investitore? Azienda. E un altro argomento, un argomento direi molto importante, cioè che indica come è organizzata l'impresa. Bene dell'impresa. L'articolo 810 del Codice Civile prevede che beni sono le cose oggetto di diritti. Il Codice Civile prevede tanti tipi di beni, ci sono beni mobili e beni immobili. Ci sono anche beni immateriali, tipo le energie. L'energia elettrica è considerata un bene. E dal codice civile. Però nell'impresa beni sono anche altri cespiti. Uso questa parola cespiti che è più adatta di beni, perché nell'impresa ci sono altre, chiamiamole cose in senso generico, che sono molto importanti. Beni immateriali si parla di intangible asset, beni intangibili che non si vedono, ma sono diverse dalle energie. Le energie sono beni immateriali. Ma come che si vedono o comunque si sentono? Questi sono altri beni, quali? Adesso cercherò di indicarvene. Tanti valori aziendali, marchi, invenzioni, know-how. I marchi sono i segni distintivi di un prodotto. Cosa consiste il marchio? Può essere un segno, un disegno, una figura, un nome, tante cose. Ma la consistenza non è data dall'oggetto in cui si rappresenta, ma data dal diritto di esclusività, cioè il marchio attribuisce al titolare del marchio il diritto all'esclusiva, lo vedremo meglio in un'altra lezione, il diritto di utilizzarlo esclusivamente, non possono essere i marchi utilizzati se non dal titolare. È un bene quindi sui generis, non è un bene tangibile. Le invenzioni. Una cosa analoga avviene per le invenzioni, se nell'ambito dell'impresa sono state realizzate delle invenzioni, tra i beni dell'impresa rientrano anche le invenzioni che attribuiscono al titolare dell'invenzione, a chi ha realizzato quell'invenzione, l'esclusiva, e questa esclusiva è riconosciuta attraverso il brevetto, un brevetto industriale. Il know-how è il saper fare, certe esperienze, certe conoscenze sono cose, se vogliamo, assolutamente generiche, che talvolta però hanno una grande importanza. Anche questo rientra tra i beni dell'impresa. Avviamento, goodwill o badwill. L'avviamento, è noto che cosa significa l'avviamento, la capacità di un'impresa di continuare ad attrarre i clienti. L'avviamento potrebbe essere pure negativo. Se un'impresa, c'è stato una volta in Italia, ma parecchi anni fa, un'impresa che imbottigliava l'acqua da una sorgente, un'acqua minerale, che siccome aveva avuto un grande successo, invece di prenderla dalla sorgente che dava un'acqua buona, l'ha presa dal fiume, che era inquinato.
Naturalmente è successo uno scandalo e quell'impresa poi ha dovuto chiudere perché aveva un avviamento negativo, nessuno si fidava più di quell'impresa. Ecco, l'avviamento è un bene assolutamente immateriale, ma un bene molto importante.

diciamo il principale, ovviamente se è positivo, il bene principale, la capacità dell'impresa ad attrarre clienti e quindi continuare a operare con successo, accrescendo sempre questo suo successo. Portafogli ordini, rete di vendita, quote di mercato. Pensate a una grande impresa di costruzione navale, Fincantieri, costruisce navi da crociera. Per costruire una nave da crociera servono anni di lavoro. Naturalmente, chi vuole acquistare una nave da crociera si prenota, fa una prenotazione. L'impresa che le costruisce ha un portafoglio ordini di parecchi anni, cioè ha acquisito dei contratti per la costruzione, quella ancora non l'ha costruita la nave. Però quel portafoglio ordini costituisce la sicurezza che potrà continuare a operare. Rete di vendita. Cioè, se un'impresa è organizzata in modo tale da avere una rete distributiva molto efficace, anche questo è un dato importante dell'impresa, è un bene importante dell'impresa. Ma non è un bene, è materiale, è immateriale. È un bene che consiste nella capacità di raggiungere con la propria rete di vendita tutti i posti di una certa zona. Quota di mercato. Se l'impresa ha raggiunto una quota di mercato, cioè nell'ambito della vendita di quel prodotto in una certa zona, che ne so, raggiunge, vende i beni per il 60% di quelli che acquistano quello stesso bene o quello stesso servizio. La quota importante, la quota di mercato è importante. Pensate se un'impresa nuova vuole entrare in un certo mercato per estendere, espandersi in un'altra zona, che fa? Può iniziare a aprire una filiale lì, però si scontra con l'impresa che ha quella quota di mercato. Allora può essere interessata ad acquistare l'impresa che ha quella quota di mercato perché raggiunge subito quella quota di mercato. Ecco, quindi i valori aziendali possono essere tanti, per questo si parla di, la legge parla di impresa come l'aspetto oggettivo. L'impresa è l'organizzazione delle attività produttive. L'azienda sono i beni che sono organizzati dall'impresa stessa. Sono due facce della stessa medaglia. L'azienda indica i beni in senso molto, molto ampio che compongono questa attività. L'azienda, complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa. I beni organizzati, ma beni nel senso che vi ho detto prima. L'importante è fare questa distinzione. Non sono i beni classici. Certo, ci sono anche i beni classici, i beni mobili, ma ci sono tanti altri cespiti che costituiscono parte essenziale dell'impresa. Beni in senso ampio, destinati dal titolare allo svolgimento dell'attività. Sono i beni destinati. Questi beni sono destinati, non necessariamente sono di proprietà dell'impresa. Ormai è abbastanza noto che tante imprese preferiscono invece che acquistare un camion, un'autovettura, la prendono a noleggio. L'importante è che l'impresa abbia il diritto di utilizzarle, quindi non è necessario che questi beni siano di proprietà dell'impresa, basta che l'impresa abbia il diritto di utilizzarli in tanti modi, come possono essere appunto il contratto di leasing o altre forme contrattuali. Ramo d'azienda. Individuazione e funzionale del ramo come beni organizzati. L'impresa e l'insieme dei beni organizzati dell'imprenditore per l'esercizio dell'attività, però al proprio interno ci possono essere dei settori. Questi settori possono essere diversi, pensate alla fase della produzione, la fase del commercio, della vendita, ma anche ci possono essere tante altre fasi dell'impresa. Individuazione funzionale del ramo come beni organizzati. Era invalso ormai da molti anni, cioè che l'impresa poteva cedere ad altri una parte della propria organizzazione, per vari motivi che ora cercherò di spiegare. Questa cessione era una cessione aziendale? Perché la legge parla d'azienda, qui invece l'azienda rimaneva ancora in capo alle imprese originarie. Ecco, il ramo aziendale è un settore che diciamo che ha una capacità funzionale di funzionare con beni organizzati. Stessa disciplina della cessione dell'azienda, che avviene se c'è una cessione di ramo di azienda, si applica la stessa disciplina di cessione di ramo d'azienda. In particolare, anche questo per disposizione dell'Unione Europea, siccome nella cessione di ramo d'azienda, l'ho già detto, bisogna sentire

diciamo, le organizzazioni sindacali, ma soprattutto nel caso di cessioni di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro continua col cessionario dell'azienda. Ecco. Se si trasferisce non l'intera azienda, ma un suo ramo, l'Unione Europea ha detto si applica la stessa disciplina della cessione di azienda. In particolare per i rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro in caso di cessione di rami aziendali continua il rapporto di lavoro col cessionario di quel ramo aziendale come avviene nel caso di cessione dell'intera azienda. Contratto di cessione di azienda. Atto pubblico con scrittura privata autenticata. La cessione dell'azienda non si cede all'impresa, l'impresa appartiene al titolare dell'impresa e la sua organizzazione. Però quanto è stato da lui organizzato può essere trasferito. Il trasferimento implica una cessione di una sostanza, chiamiamola così, economica anche importante. Per motivi, diciamo, non soltanto di conoscenza di questi fatti economici importanti, ma anche per evitare, diciamo, che questo possano avvenire delle operazioni di riciclaggio, cioè chi ha soldi di provenienza illecita, acquistando un'impresa, sostanzialmente pulisce si parla di lavaggio del denaro sporco, facendolo apparire come risultato di questa attività. Per questo è molto importante conoscere chi è il titolare di quell'azienda e come questa azienda venga ceduta, quando venga ceduta, a che prezzo venga ceduta e così via. Per questo la legge prevede che lato pubblico con scrittura privata autenticata da notaio. La cessione di azienda non soltanto deve essere fatta con quell'atto pubblico con scrittura privata autenticata, ma deve essere anche iscritta nel registro delle imprese, proprio per rendere noto a tutti la realtà economica che è data dalle aziende, più che dalla titolarità dell'azienda, diciamo, a chi appartenga. Funzione antiriciclaggio è una norma che è stata inserita proprio per evitare che ci fosse la pulizia o il lavaggio del denaro di provenienza illecita. Effetti naturali della cessione, mi riferisco alla cessione di azienda, ma anche alla cessione di ramo d'azienda. Continuazione dei rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro continuano dopo la cessione. Prima era dipendente di un'impresa, poi sono dipendente dell'altra impresa che ha acquisito quell'azienda o quel ramo. Divieto di concorrenza per 5 anni. Il cessionario dell'azienda ha il diritto che colui che gliela ha trasferita, il cedente dell'azienda, non svolga attività in concorrenza con lui, salvo patto contrario. E questo è il divieto di concorrenza per la durata di 5 anni. Successione nei contratti. L'impresa può avere, normalmente ha nell'ambito dell'attività aziendale, contratti in corso. Pensate al contratto diciamo, di locazione. Nei contratti di locazione, nei contratti relativi all'attività dell'aziendale, subentra il cessionario perché c'è una continuità, passano anche i contratti. Possibile cessione dei crediti. I crediti dell'azienda sono crediti che rimangono di titolarità dell'impresa originaria. È possibile però, e talvolta c'è la convenienza per il cessionario di acquisire questi crediti, occorre che sia specificato. Per esempio, è molto frequente che nel caso di cessione di azienda ci sia la cessione del credito nei confronti dei terzi. Spunti di riflessione. Quando c'è la cessione del ramo aziendale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Come si sviluppa l'impresa? Perché è agevolata l'imprenditoria femminile? Che poteri ha l'investitore? Quando c'è la cessione di ramo aziendale? Ecco, con questo termina questa lezione. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni e materiali sono a disposizione in relazione a questo corso sul sito dell'università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito

nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Ida Maria Fusco e sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e mi sono sempre occupata di storia. Ho un dottorato in storia economica e in questa sede vi presenterò il corso che appunto si intitola, come potete vedere, Storia Digitale. Andiamo quindi a vedere quali sono le macro aree a cui faremo riferimento nel corso di queste lezioni. Il lavoro tradizionale dello storico. Ora, prima di scendere più nei dettagli del corso di storia digitale, è giusto in qualche modo comprendere esattamente in cosa consiste il corso e il lavoro anche quindi dello storico. Lo storico, quindi sì, noi ci interrogheremo su cosa fa lo storico, perché spesso non si comprende bene qual è il suo ruolo. Lo storico non è colui che racconta delle storie, ma è colui che elabora dei concetti per formulare appunto quella che viene definita una storia con la S maiuscola. Quindi la base dello storico è soprattutto quello di porsi delle domande e quindi attraverso i suoi strumenti, i principali strumenti sono le fonti, lo storico tenta di rispondere a queste domande. La storia digitale. Quindi ciò detto, cioè fatta questa premessa di quale sia il ruolo esatto dello storico, vediamo cosa si intende per la storia digitale, cioè vediamo come la storia si è trasformata in digitale, qual è stata l'evoluzione e se questa evoluzione in qualche modo ha condizionato, ha cambiato il lavoro tradizionale dello storico, cioè quello che lo storico ha sempre fatto. Quindi capiamo cosa si intende per storia digitale e quali sono le principali novità della storia digitale. Crowdsourcing e big data. Questa parte è davvero importante perché in realtà una delle principali attività che sono state modificate dal digitale e che quindi hanno condizionato fortemente il nuovo lavoro dello storico è proprio relativo al discorso delle fonti. E il crowdsourcing, i big data, sono due macro aree che hanno a che fare proprio con le fonti. Quindi vedremo questi due aspetti e vedremo quindi come le fonti tradizionali dello storico, che erano quelle fonti che venivano rinvenute negli archivi, fonti cartacee, a volte molto antiche nel tempo, sono state talvolta, non completamente, ma talvolta sostituite da nuove fonti digitali, che sono fonti che sono costruite appunto, spesso non dallo storico, ma sono fonti costruite attraverso un processo sul web che vede coinvolti non soltanto gli storici, ma spesso anche il pubblico, il grande pubblico che partecipa alla formazione delle fonti e partecipa a volte anche alla elaborazione della costruzione storica. Ovviamente questo comporta che avremo una grande quantità di dati, pertanto parliamo di big data, che quindi porteranno dei notevoli problemi. Come vedremo, vantaggi e problemi, perché si tratta di una mole immensa di dati che bisogna in qualche modo avere la capacità di analizzare e di sfruttare al meglio. Public History and Digital Public History. Perché questa macroarea è importante? È collegata ai due concetti che abbiamo espresso prima, e cioè al crowdsourcing e al Big Data. La storia tradizionale era una storia che

e molto legata al, diciamo, agli accademici, quindi era quasi come se gli storici vivessero in un mondo, in una specie di torre d'avorio, in cui parlavano tra di loro, scrivevano per loro e quindi difficilmente, diciamo, il loro lavoro usciva dallo stretto ambito accademico, se non in casi eccezionali, o comunque usciva con anche con dei linguaggi, con delle caratteristiche che non sempre erano comprensibili al grande pubblico. Oggi con questi cambiamenti enormi che ha portato appunto il digitale, abbiamo che la storia diventa sempre più una storia aperta, rivolta non più soltanto agli storici accademici, ma rivolta al grande pubblico, a tutti. E quindi il grande pubblico viene immediatamente coinvolto, quindi la storia diventa pubblica, diventa un processo che si avvale talvolta appunto anche della partecipazione attiva e interattiva delle persone, del pubblico, di coloro che prima erano quasi estromessi dal processo storico. Questo non significa che gli storici non abbiano più una loro funzione, ma vedremo nel corso quali saranno anche le nuove funzioni che acquisiranno gli storici. Ma è importante che questa storia è rivolta anche al pubblico più ampio, sia nella formazione e nella costruzione del processo storico, sia anche nella semplice consultazione o curiosità di quelli che sono gli eventi storici. Attendibilità e conservazione delle nuove fonti digitali. Quindi, alla luce di quanto abbiamo detto nell'ultimo punto, nell'ultima macroarea, capirete, è facile comprendere quanto siano importanti i problemi di attendibilità e di conservazione delle fonti. Attendibilità perché? Perché ovviamente queste fonti non sono più le solite fonti tradizionali dello storico, cioè quelle fonti che venivano costruite nei secoli e che venivano e sono conservate ancora oggi negli archivi, ma ci sono delle nuove fonti digitali che presentano dei problemi di attendibilità, in quanto chiunque, abbiamo visto anche il grande pubblico, può partecipare, contribuire a costruire queste nuove fonti. E chi ne garantisce quindi l'attendibilità? E l'altro problema è la conservazione, perché le fonti tradizionali erano appunto conservate negli archivi, quindi erano preservate e sono ancora preservate negli archivi o nelle parti antiche delle biblioteche. Oggi queste nuove fonti, molte di queste nuove fonti, costruite integralmente ex novo dal punto di vista digitale, queste nuove fonti presentano un problema di conservazione, cioè chi ne garantirà la conservazione nel lungo e nel lunghissimo periodo, considerando che non abbiamo nessun supporto fisico di queste stesse fonti. Quindi, qual è lo scopo? Quali sono le finalità, quindi, di questo corso che vi sto presentando? Certamente possiamo dire che il corso mira a formare uno storico che non è più soltanto uno storico che abbia delle caratteristiche tipiche dello storico tradizionale, cioè di quello storico che era quasi un topo di biblioteca, che andava negli archivi e che studiava le fonti e la bibliografia, ovviamente relativa a quell'argomento, a quelle domande che gli si poneva. Ma oggi vorrei in qualche modo spiegarvi come è cambiato il ruolo dello storico e quindi formare dei nuovi storici, degli storici digitali, che quindi non abbandonino l'idea tradizionale di quello che è la ricerca storica, ma che a questo tipo di ricerca aggiungano in qualche modo è la nuova metodologia storica, avvalendosi dei nuovi strumenti offerti dal digitale e quindi anche alle nuove opportunità, pur consapevoli, attentamente consapevoli, di quelli che sono talvolta anche i rischi che presenta il digitale. Quindi a questo punto non posso far altro che augurarvi buon lavoro e vi attendo quindi al corso.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale, presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si

Ferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Iniziamo questa nuova lezione illustrando l'argomento procedure top-down e procedure bottom-up. Top-down dall'alto al basso, bottom-up dal basso all'alto. E adesso vedremo in che cosa consiste. Il primo argomento è sistemi basati su regole e sistemi guidati dai dati. Il modo di ragionare basato sul buonsenso, razionale. Esamineremo il modo matematico top-down e infine esamineremo il modo dell'intelligenza artificiale bottom-up, cioè di quella che abbiamo definito approccio fisico. Sistemi basati sulle regole e sistemi guidati dai dati. Esistono quindi almeno due modi di analizzare i dati. O immagino delle regole e tramite queste regole tento di spiegare i dati che ne sono una delle manifestazioni possibili, oppure, all'estremo opposto, mi baso sui dati e tento di capire da come sono distribuiti i dati quali sono le regole che stanno sotto di loro e che li hanno generati. Vediamo queste procedure in dettaglio. Partiamo dalla distinzione tra computazione classica e computazione naturale, che sono due logiche. La prima rappresenta le procedure top-down, la computazione classica, e la seconda, la natural computation, la computazione naturale, rappresenta un esempio di praticamente bottom-up, cioè procedura guidata dai dati. Leggiamo questo schema in alto, vediamo

processi naturali e culturali che sono il dominio che noi vogliamo tentare di comprendere. A sinistra seguiamo la parte analisi. La classic computation, classical computation, significa utilizzare gli esperti del settore per trovare le regole del processo. Gli esperti generano le regole del processo. È il momento di formalizzazione, cioè di trovare

mettendo in input nuovi dati dello stesso problema, ma che non aveva mai visto il sistema prima, il sistema applicando quelle regole genererà un output e andremo a comparare l'output generato dal sistema automatico con gli output generati dal sistema naturale e definiremo in modo opportuno l'accuratezza e le prestazioni di questo algoritmo. Questo è un algoritmo classicamente top-down, cioè un algoritmo che individua delle regole e le applica perché tutti i fenomeni che può spiegare devono dipendere da quelle regole. Se il processo che stiamo esaminando dovesse inventarsi delle regole mentre funziona, beh, allora questo algoritmo non può funzionare. Dall'altra parte, dalla parte destra, seguendo la linea Natural Computation, vediamo la procedura opposta, quella bottom-up, cioè la procedura guidata dai dati. Io ho una base dati, la formalizzazione consiste questa volta nel definire una base dati il più atomica possibile e applicare degli algoritmi artificiali, i quali tentano di vedere dai dati quali sono le regole con le quali questi dati si rapportano e quali sono le regole che possibilmente li hanno generati. Cioè tenta di capire le regole con le quali questi dati funzionano e le scopre anche mentre queste avvengono, mentre il processo funziona. Quindi è una procedura che parte dai dati e fa emergere dai dati il sistema globale che ne emerge. Un po' come abbiamo visto in alcuni incontri precedenti, di quegli uccelli che partono in maniera casuale all'inizio, individualmente, e poi dopo un attimo, quando sono in cielo, disegnano delle geometrie complesse che ci lasciano affascinati il più delle volte. Questi modelli, bottom-up, ovviamente, i modelli artificiali trovano le regole che questi dati stanno seguendo per creare complessivamente quella dinamica e le comparano ugualmente con i risultati reali che ci abbiamo del processo per vederne l'accuratezza. Naturalmente questi due processi hanno una forte differenza. La differenza è che il metodo top-down, cioè che segue delle regole a priori, è un metodo tautologico, cioè tutti i casi che può spiegare sono casi che le regole in qualche modo hanno previsto. O meglio, è come avere una rete da pesca di un certo formato e tutti i pesci che puoi prendere non sono tutti i pesci di quel mare o i pesci specifici di quel mare, ma sono i pesci che rientrano nel grigliato di quella rete. Cioè le regole di selezione sono fatte a priori. Qualsiasi pesce abbia una forma diversa dal formato della rete non entrerà in quella rete e per cui sarà scartato. Per evitare questo, quando ci sono sistemi che non sono semplicemente complicati, cioè che hanno tante regole e quindi che sono tautologici in realtà, no? Perché già nelle regole ci sono tutti i fenomeni che possono essere spiegati, ma ci sono dei sistemi che funzionando generano dinamicamente delle nuove regole, sistemi non stazionari in qualche modo. In quel caso, l'unica strada è quella di avere la capacità di implementare algoritmi che, guardando come i dati cambiano e interagiscono, trovino le regole di volta in volta più adeguate per spiegare queste dinamiche. Quindi sistemi artificiali guidati dai dati che dal basso verso l'alto fanno emergere il modello collettivo del comportamento. Naturalmente anche questi, i risultati di questi modelli artificiali che seguono e modificano le proprie regole, come vedete scritto qui, vanno comparati con il processo reale per vedere l'accuratezza con la quale si sono comportati. La domanda che dobbiamo lasciarci è spiegare le differenze fondamentali tra i metodi top-down e bottom-up. Esaminiamo adesso il metodo che chiamiamo razionale. È un metodo bottom-up, cioè che tenta di trovare delle regole e di applicarle a un caso. In questo caso sceglieremo un esempio che è un famoso indovinello posto da Einstein nel XIX secolo. Proviamo a leggerlo. Ci sono cinque case.

di cinque differenti colori. In ciascuna casa vive una persona con una differente nazionalità. I cinque proprietari bevono un certo tipo di drink, fumano un certo tipo di sigari e mantengono un certo tipo di animali domestici. Nessun proprietario ha lo stesso animale domestico, fuma lo stesso tipo di sigari e beve lo stesso tipo di drink. La domanda che Einstein si pone è: chi è il proprietario del pesce? Questa domanda può sembrare strana messa così, ma Einstein suggerisce delle frasi che sono dei vincoli, analizzando i quali è possibile risolvere questo indovinello. Primo vincolo: il britannico vive nella Casa Rossa. Secondo: lo svedese adotta dei cani. Il danese beve tè. La Casa Verde è vicina e sulla sinistra della Casa Bianca. Il padrone della Casa Verde beve caffè. La persona che fuma Pall Mall, che è un tipo di sigaro, mantiene degli uccelli, alleva degli uccelli. Il proprietario della Casa Gialla fuma Daniel. L'uomo che vive nella casa centrale beve latte. Il norvegese vive nella prima casa. L'uomo che fuma Blend vive vicino a quello che alleva gatti, che mantiene i gatti. L'uomo che mantiene i cavalli, il cavallo, vive vicino all'uomo che fuma Daniel. Il proprietario che fuma Blue Master beve birra. Il tedesco fuma Prince, che è un tipo di marca di sigaro. Il norvegese vive vicino alla Casa Blu. L'uomo che fuma Blend ha come vicino quello che beve acqua. Ripeto, Einstein pose questo indovinello durante il XIX secolo e disse che il 98%, secondo lui, di quel mondo, del mondo di allora, non sarebbe stato in grado di risolverlo. Adesso noi vediamo di risolverlo secondo diverse procedure. La prima è quella che abbiamo chiamato metodo razionale. Il metodo razionale consiste innanzitutto nel vedere le possibilità. Per esempio, le nazionalità previste sono cinque: norvegese, britannico, svedese, danese e tedesco. I colori delle case sono ugualmente cinque: rosso, verde, bianco, giallo e blu. I possibili drink sono tè, caffè, latte, birra e acqua. I possibili animali domestici sono cani, uccelli, gatti, cavalli e pesci. Le possibili marche di sigaro sono Pall Mall, Daniel, Blends, Blue Master e Prince. Ecco, questo è il primo quadro per capire come organizzate le scelte che ci possono essere in questo indovinello. Lo step 1 consiste nel fare la prima ipotesi. Noi sappiamo che ci sono cinque case. Assumeremo che sono tutte sulle righe, sulla stessa riga, vedete? 1, 2, 3, 4 e 5. E sono numerate da sinistra verso destra. Questa è una comodità che ci concediamo per schematizzare questo metodo top-down razionale. Sappiamo inoltre, da uno dei suggerimenti che ha dato Einstein, che il norvegese è nella prima casa. Quindi possiamo scrivere il norvegese della prima casa. Sappiamo anche dai suggerimenti che il britannico vive nella Casa Rossa e quindi il norvegese non può vivere in una casa di colore rosso. Sappiamo anche che il norvegese vive vicino alla Casa Blu, quindi il norvegese non può avere la Casa Blu. La Casa Verde è sulla sinistra della Casa Bianca. Il norvegese non può vivere nella Casa Bianca perché non c'è una casa sulla sinistra e non può vivere nella Casa Verde perché l'unico c'è un solo vicino, quello che ha a destra. È noto perché vive nella Casa Blu. Quindi il norvegese vivrà per forza nella Casa Gialla. E quindi abbiamo fatto un secondo passo. Noi sappiamo anche che il proprietario della Casa Gialla fuma Daniel. E il norvegese ha come vicino la Casa Blu, quindi il norvegese ha un solo vicino sulla destra. Per cui sarà il norvegese che vive nella Casa Gialla a fumare.

Daniel. Proseguendo questo modo di ragionare, step, passo dopo passo, arriveremo pian piano a concludere la tabella. E rimarrà, per esempio, vedete, che solo il tedesco, l'unico animale che rimane è il pesce, e questo deve appartenere al tedesco. Noi sappiamo che il proprietario del pesce risolve il problema. E abbiamo completato la matrice. Ovviamente abbiamo saltato dei passaggi, ma sono dello stesso tenore di quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo proceduto secondo un metodo a esclusione. Abbiamo preso sul serio i suggerimenti e dai suggerimenti abbiamo visto quante erano le possibilità. Poi, mettendo altri suggerimenti insieme, abbiamo escluso altre possibilità finché non c'era rimasta una. E alla fine, dopo molti passaggi, qui ne servono almeno 9, pensate, si riesce a chiudere questa matrice dicendo praticamente in ogni casa chi c'è. Nella casa numero 1 è gialla, c'è il norvegese, beve acqua, fuma Daniel e alleva gatti. Potete vedere che la casa numero 4, che è la quarta colonna che vedete, è una casa verde, vive il tedesco, beve caffè, fuma Prince e ha il pesce. Quindi abbiamo risposto in qualche modo, faticosamente, alla domanda che si poneva Einstein. Per cui, seguendo un metodo di buonsenso, senza conoscere molta matematica, è possibile trovare una soluzione a questo indovinello. Mettiamo in cantiere questa domanda, spieghiamo come procede questo metodo razionale, che è un metodo top-down, cioè dall'alto al basso. Adesso vediamo il metodo matematico, che è diverso ovviamente. Il metodo matematico è stato esemplificato in un articolo che potete trovare nei materiali, che è questo articolo, pubblicato, e praticamente che cosa fa? Formalizza il problema in un certo modo. Allora, leggiamo soltanto la prima parte di questo, perché le altre, vedete? La nazionalità prevede le 5 nazionalità, norvegese, svedese, tedesco, danese e britannico, e alla fine dice, guardate, su questa riga ognuno di questi può appartenere soltanto a una nazionalità, per cui la somma di tutta la riga deve essere 1. Lo stessa procedura la applica al colore della casa. Anche il colore della casa per ogni riga deve dare somma 1, cioè una sola casa può essere selezionata da ogni individuo. E così via per tutte e 5 le caratteristiche. Dopodiché fa un ragionamento leggermente più complesso, in cui dice, praticamente, il britannico vive nella casa rossa. E questo viene formalizzato nel modo seguente, con queste due equazioni, queste due sommatorie, vedete J va da 1 a 5, che sono le opzioni, e questa sommatoria è uguale all'altra sommatoria che vedete a seguire. Questi sono dei vincoli. Poi lo stesso suggerimento, il secondo suggerimento, quello dello svedese che alleva dei cani, viene formalizzato in maniera analoga, per cui abbiamo tutte delle equazioni che ci rappresentano ognuno dei suggerimenti, che più che suggerimenti sono vincoli da rispettare per risolvere il problema. Ce ne sono alcuni più complessi che adesso non esaminiamo, ma quello che abbiamo capito è che nel metodo matematico si analizzano le opzioni disponibili, si mettono dei vincoli di prima grandezza, che abbiamo visto nella slide precedente, poi si formalizza con delle equazioni tutti i suggerimenti vincolo che l'indovinello ha fornito. A questo punto si imposta un'equazione, questa adesso è inutile leggerla perché viene direttamente dal testo degli autori dell'articolo, ma grosso modo dice, guardate, la sommatoria di tutte le nazionalità più la sommatoria di tutti i colori delle case, più la sommatoria dei drink, più la sommatoria dell'animale domestico, più la sommatoria del colore della casa, deve dare 25. Questo è il vincolo. Ora, costruendo un algoritmo che abbia una funzione di costo di questo tipo, gli autori dicono, beh, guardate, è possibile, usando anche un file di Excel con poca memoria,